0: ristrutturazione avviata per far fronte alla crisi finanziaria e allo scambio automatico di informazioni con gli altri stati. Questo, in sintesi, è il bilancio emerso nel corso della 106esima Assemblea Generale dell'Associazione Bancaria Ticinese che si è tenuta in serata a Vezia, associazione che riunisce a sud delle Alpi una quarantina di istituti e che si conferma essere la terza piazza finanziaria a livello svizzero dopo Zurigo e Ginevra. Medio Oriente, tensione lungo lo stretto di Hormuz che continua ed è scattata l'operazione statunitense Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione. Gli Stati Uniti sostengono di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro. Sarebbero transitati due mercantili americani. Teheran però ha smentito e ha annunciato di aver sparato missili contro unità statunitensi. Seul poi riferisce di un cargo sudcoreano in fiamme dopo un'esplosione e gli Emirati di attacchi iraniani contro un sito petrolifero. Trump vuole un accordo oppure farà saltare in aria l'Iran. Il ministro degli esteri iraniano, dal canto suo, Abbas Araghchi, ha fatto sapere che gli eventi Hormuz chiariscono l'inesistenza di una soluzione militare o una crisi politica. Poi annuncia, poiché i colloqui stanno facendo progressi, grazie al cortese sforzo del Pakistan, gli States dovrebbero guardarsi dall'essere trascinati di nuovo in un pantano. Infine si apprende che Egyptair riprende i voli regolari dal Cairo a Dubai, Abu Dhabi e Sharjah, dopo quello che definiscono il raggiungimento della stabilità regionale. Stati Uniti, una persona è stata colpita dal Secret Service vicino alla Casa Bianca e neutralizzata dopo aver aperto il fuoco. La residenza presidenziale è stata blindata per sicurezza quando anche all'interno era in corso un evento con Donald Trump. Elon Musk ha accettato di pagare una piccola somma per porre fine a una causa intentata dal governo che lo accusava di aver violato le regole del mercato acquistando segretamente azioni di Twitter prima di comprare la piattaforma, poi denominata X, per 44 miliardi di dollari nel 2022. I 149 passeggeri e membri dell'equipaggio della crociera sospettata di essere un focolaio di antivirus che può causare sindrome respiratoria acuta sono bloccati a bordo al largo delle coste di Capo Verde in attesa di un luogo dove poter sbarcare. Domenica, ricordiamo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha segnalato 3 decessi collegati a questa sospetta epidemia. La nave turistica era in navigazione da Ushuaia in Argentina verso l'arcipelago di Capo Verde nell'Africa occidentale. Le vittime sono una coppia olandese e un cittadino tedesco, mentre un britannico è stato trasportato in Sudafrica ed è risultato positivo. Veniamo allo sport calcio. In Italia si è chiusa la 35esima giornata di Serie A che, ricordo, ha visto la vittoria e quindi lo scudo per l'Internazionale di Milano. Cremonese-Lazio 1-2, Roma-Fiorentina 4-0. Il tempo di oggi, infine, martedì 5 maggio, al sud delle Alpi arrivano nuvole, nebbia e pioggia e 15 gradi. Al nord occhiate di sole sulla parte orientale, al contrario dalla parte opposta, più si va verso la Romandia, più si incontrano nuvole, pioggia, anche temporalesca e 19 gradi.
1: Rete 1.

0: La Maggiolata, un doppio concerto di grande intensità artistica dedicata alla forza espressiva della voce e alla ricchezza delle tradizioni musicali europee. Con La Triada, progetto vocale guidato da Corin Kurshelas. Da anni impegnata nella valorizzazione delle lingue minoritarie e dei repertori popolari alpini, Kurshelas ha sviluppato un linguaggio artistico personale che fonde memoria, poesia e ricerca timbrica. E con Alessia Tondo, già voce del canzoniere grecanico salentino, che propone un percorso musicale intenso e personale, unendo la profondità del canto popolare del Sud Italia con l'apertura verso le sonorità contemporanee. La Maggiolata, questa sera alle 20.30 al Cinema Teatro di Chiasso e in diretta su Rete 2.
1: Rete 2.

0: Rete 1.
1: Le notizie delle tre con in studio Fabio Degli Antoni. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha incontrato la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni a margine del vertice della Comunità Politica Europea di Erevan in Armenia. Tra i temi affrontati, le fatture mediche inviate alle vittime italiane dell'incendio di Capodanno a Crans-Montana, che hanno sollevato non poche contestazioni. A nome della Svizzera ha assicurato che la Confederazione si occuperà della questione. Eventuali pagamenti saranno versati dal Fondo Speciale per le Famiglie, attivato dopo la tragedia. Cronaca regionale: era in fase di atterraggio l'elicottero che si è schiantato al suolo a Mezzovico nel tardo pomeriggio. Lo ha fatto sapere la polizia cantonale. L'apparecchio è precipitato da una ventina di metri. 6 persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo grave. La sua vita è in pericolo. Sarà l'inchiesta coordinata dal servizio svizzero sulla sicurezza a chiarire cause e responsabilità. Dall'estero, l'esercito russo ha annunciato una tregua dall'8 al 9 maggio nel conflitto contro l'Ucraina in occasione dell'anniversario della resa dei nazisti nella Seconda Guerra Mondiale. Dal canto suo, Kiev ha confermato la volontà di voler fermare i combattimenti, chiedendo di anticipare la data del cessate il fuoco alla mezzanotte del 5 maggio, questo per dare spazio alla diplomazia e intavolare trattative di pace. Dal Sud America adesso alcune notizie. Colombia centrale: una dozzina di operai sono intrappolati in una miniera di carbone di Cundinamarca dopo un'esplosione attribuita all'accumulo di gas. Messico: la Procura Generale ha convocato una 50 di persone nell'ambito delle indagini sul laboratorio clandestino scoperto a Morelos, nello stato di Chihuahua, dove sarebbero morti 2 agenti statunitensi. Paraguay: Enrico Galeano, senatore del partito del presidente Santiago Peña, è stato condannato a 13 anni di carcere per riciclaggio di denaro proveniente dal traffico di droga e associazione a delinquere. Forti polemiche in Perù e in Cile dopo le dichiarazioni di Antauro Humala, alleato politico del candidato presidenziale peruviano Roberto Sanchez, secondo cui Lima dovrebbe rivendicare Tarapacá e Arica per via diplomatica o armata. Humala ha inoltre annunciato che in caso di vittoria di Sanchez al ballottaggio del 17 giugno proporrebbe di rivedere i trattati che definiscono i confini tra Perù e Cile dopo la guerra del Pacifico di fine 800. Centinaia di indigeni dell'Amazzonia boliviana sono arrivati nella capitale La Paz dopo una marcia di 28 giorni. Questo per chiedere l'abrogazione di una legge fondiaria che minaccia i loro territori ancestrali. Lo riporta l'agenzia francese AFP. Il presidente Rodrigo Paz ha infatti firmato da aprile questa legge che riclassifica le piccole proprietà agricole precedentemente protette dal pignoramento, rendendole così ipotecabili. Infine il tempo: al sud delle Alpi arrivano nuvole, nebbie e pioggia, al nord occhiate di sole sulla parte orientale. Al contrario, dalla parte opposta, più si va verso la Romandia, più si incontrano nuvole e pioggia, anche temporalesca. Informazione sulla viabilità quando sono le 3:03 per segnalare prudenza, poiché sulla 1 Zurigo in direzione di Berna ci potrebbero essere delle persone sulle carreggiate tra il raccordo della Limmatal e di Ticon. Prudenza la guida dunque, buon proseguimento d'ascolto con la musica di Rete 1, a più tardi.
0: Rete 1.

0: Rete 1.
1: Vorrei essere il vestito che porterai, il rossetto che userai. Vorrei sognarti come non ti ho sognato mai. Incontro per strade divento triste.

l'acqua della doccia che fai, le lenzuola del letto dove dormirai, l'hamburger di sabato sera che mangerai, che mangerai. Vorrei essere il motore della tua macchina, così di colpo mi accendi.

fa così. In auto, in moto, a piedi, muoviti sicuro e informato. La viabilità in tempo reale su rsi.ch/traffico e nell'app rsi.ch. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: delicatissima. Heidi Happy, la lucernese con OO che ci ha portato le notizie, quelle delle 4.
1: Rete 1.
0: Ben ritrovati dall'informazione in studio Fabio Degli Antoni. Cronaca regionale: era in fase di atterraggio l'elicottero che si è schiantato al suolo a Mezzovico nel tardo pomeriggio. Lo ha fatto sapere la polizia cantonale. L'apparecchio è precipitato da una ventina di metri. 6 persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo grave. La sua vita è in pericolo. L'inchiesta è ora a compito del servizio svizzero sulla sicurezza, cioè l'organo della Confederazione che indaga su incidenti nell'ambito della ferrovia, dell'aviazione e della navigazione. È più solida e stabile del passato la piazza finanziaria ticinese, i cui protagonisti guardano al futuro con più ottimismo anche grazie alla ristrutturazione avviata per far fronte alla crisi finanziaria e allo scambio automatico di informazioni con gli altri stati. Questo in sintesi il bilancio dell'Assemblea Generale dell'Associazione Bancaria Ticinese che si è tenuta in serata a Vezia. Associazione che riunisce a sud delle Alpi una quarantina di istituti e che si conferma essere la terza piazza finanziaria a livello svizzero dopo Zurigo e Ginevra. Migros sta accelerando il suo ritiro dal mercato dalla Germania con la vendita di ulteriori punti vendita di prodotti biologici Tegut alla catena tedesca di minimarket Tantenso. Sono coinvolti fino a 36 negozi situati in Turingia, Assia e Baviera. L'operazione è ancora soggetta all'approvazione delle autorità garanti della concorrenza. Restiamo in Germania. È un 33enne tedesco l'uomo che a bordo di un'auto ha travolto un gruppo di persone nel centro di Lipsia nel tardo pomeriggio. Lo hanno reso noto le autorità locali che, su quanto accaduto, hanno avviato un'inchiesta, escludendo per ora l'atto terroristico e parlando di problemi psichici dell'autore del gesto. Pesante bilancio, almeno 2 morti e una ventina di feriti, alcuni dei quali gravi. Medio Oriente, tensione lungo lo stretto di Hormuz, è scattata l'operazione statunitense Project Freedom per ripristinare o tentare di farlo la libertà di navigazione. Gli Stati Uniti sostengono di aver aperto un corridoio sicuro. Sarebbero transitati 2 mercantili americani. Teheran però ha smentito e annunciato di aver sparato missili contro unità statunitensi. Seul poi riferisce di un cargo sudcoreano in fiamme dopo un'esplosione. Gli Emirati di attacchi iraniani contro un sito petrolifero. Trump vuole un accordo oppure li farà saltare in aria. Li farà loro, l'Iran, saltare in aria. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi dal canto suo ha fatto sapere che gli eventi Hormuz chiariscono l'inesistenza di una soluzione militare a una crisi politica. In Italia sono attese migliaia di persone nella Basilica di Santa Giustina a Padova per i funerali dell'ex pilota di Formula 1 Alex Zanardi. La barra del 59enne sarà preceduta dalla handbike con cui ha vinto a Londra l'oro paralimpico nel 2012. Bologna, sua città di origine, ha proclamato giornata di lutto. Per lo sport, il club brasiliano Santos ha annunciato di aver avviato un'indagine interna dopo un alterco avvenuto durante un allenamento tra Neymar e il figlio dell'ex attaccante Robinho. Secondo i media locali, Neymar non avrebbe gradito essere superato in dribbling dal 18enne Robinho Junior e lo avrebbe insultato e schiaffeggiato. Sarà la tensione che potrebbe essersi accumulato per il 34enne Neymar, che, nonostante i problemi fisici, spera ancora di essere convocato dal CT del Brasile per i mondiali dall'11 giugno al 19 luglio. Miglior marcatore di sempre della Seleção, 79 gol, 2 in più di Pelé, non gioca però con la nazionale da ottobre del 2023. In Italia si è chiusa la 35esima giornata di Serie A che ha sentenziato la conquista dello scudetto dell'Inter. Le 2 partite ultime che si sono giocate, Cremonese-Lazio 1-2, Roma-Fiorentina 4-0. Infine il tempo di oggi: al sud delle Alpi arrivano nuvole, nebbia e pioggia. A nord occhiate di sole sulla parte orientale, al contrario dalla parte opposta, più si va verso la Romandia, più si incontrano nuvole e pioggia, anche temporalesca.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: profumo di Balearic Sound che ci porta Tamarin Cantoma e ci porta alle notizie, quelle delle 5.
1: Rete 1.
0: Ben ritrovati dall'informazione in studio Fabio Degli Antoni. Cronaca regionale: era in fase d'atterraggio l'elicottero che si è schiantato al suolo a Mezzovico nel tardo pomeriggio. Lo ha fatto sapere la polizia cantonale. L'apparecchio è precipitato da una ventina di metri. 6 persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo grave, e la sua vita è in pericolo. L'inchiesta è ora compito del Servizio Svizzero sulla Sicurezza, cioè l'organo della Confederazione che indaga su incidenti nell'ambito della ferrovia, dell'aviazione e della navigazione. Il mercato del lavoro nel nostro paese non dovrebbe risentire dell'aumento del prezzo dell'energia, causato soprattutto dalla difficile situazione geopolitica internazionale. A sostenerlo il Centro di Ricerche Congiunturali delle Poli di Zurigo. La maggioranza delle aziende interpellate non ha espresso preoccupazione, dichiarando invece di voler assumere personale nei mesi a venire. Tra i settori più dinamici, il commercio all'ingrosso e la manifattura. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha incontrato la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni a margine del vertice della Comunità Politica Europea di Erevan in Armenia. Tra i temi affrontati, le fatture mediche inviate alle vittime italiane dell'incendio di Capodanno a Crans-Montana, che hanno sollevato non poche contestazioni. A nome della Svizzera ha assicurato che la Confederazione si occuperà della questione. Eventuali pagamenti saranno versati dal fondo speciale per le famiglie attivato dopo la tragedia. Medio Oriente: la tregua tra Stati Uniti e Iran si è ulteriormente indebolita a causa degli scontri tra le parti intorno allo strategico stretto di Hormuz e dalla ripresa degli attacchi missilistici iraniani contro uno dei suoi vicini nel Golfo, gli Emirati Arabi Uniti. Questi attacchi, che minano il cessate il fuoco in vigore dall'8 aprile, molto flebile, fanno seguito all'annuncio di Donald Trump di un'operazione militare statunitense per ripristinare il traffico marittimo nello stretto, bloccato dall'Iran. E il presidente americano ha avvertito che se le navi americane saranno prese di mira, il paese degli Ayatollah sarà spazzato via. La Russia ha annunciato un cessate il fuoco unilaterale con l'Ucraina l'8 e il 9 maggio, in occasione delle commemorazioni della vittoria della Seconda Guerra Mondiale, minacciando di lanciare un attacco missilistico massiccio su Kiev in caso di violazione da parte dell'Ucraina. Ucraina che ha risposto dichiarando un proprio cessate il fuoco da mercoledì, avvertendo di voler rispondere per le rime in caso di attacchi. Stati Uniti: una persona è stata colpita dal Secret Service vicino alla Casa Bianca dopo aver aperto il fuoco e ferito un 15enne. La residenza presidenziale è di conseguenza stata blindata per sicurezza, quando anche all'interno era in corso un evento con Trump. Sono stati attribuiti i premi Pulitzer, i più importanti riconoscimenti giornalistici al mondo. Il New York Times ha vinto nella categoria migliore indagine per la serie di inchieste sui conflitti di interesse di Donald Trump. Il Washington Post, premiato nella categoria miglior giornalismo di servizio pubblico per le inchieste sui licenziamenti del Dipartimento per l'efficienza governativa gestito per un periodo da Elon Musk. Infine il tempo: al sud delle Alpi arrivano nuvole, nebbia e pioggia, al nord occhiate di sole sulla parte orientale, al contrario dalla parte opposta, più si va verso la Romandia, più si incontrano nuvole e pioggia, anche temporalesca. Adesso, come consuetudine, è tempo di Salmo Svizzero che va ad aprire il palinsesto del nuovo giorno di Rete 1. Stamane è cantato dal coro della Radio Svizzera. Buon risveglio a chi si risveglia e a più tardi.

casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.

0: Quale onore questa mattina ricevere la linea direttamente da Sir Elton John, che ha cantato per tutti noi questa bellissima Rocket Man. Ci siamo, 5:30, siamo arrivati anche a martedì e in un attimo, no, in un attimo, non aggiungo altro, ma in un attimo è lì, è dietro l'angolo. Buongiorno e ben svegliati, oggi è martedì 5 maggio.
1: Buongiorno.

0: Anche questa mattina ho molte cose da raccontarvi, molte occasioni per confrontarci e vi ringrazio perché poi anche durante il resto della giornata mi capita spesso, cioè che mi scrive direttamente sulla mia casella di posta oppure sui social, e quindi certi discorsi poi riprendono. Vi do già un'anteprima perché stamattina parleremo di questi meravigliosi esserini che tutte le mattine chi ha fortuna insomma di vivere magari in una zona verde sa bene che la mattina la sveglia arriva da questi uccellini. Così mi piaceva questa immagine di uccellini che in qualche modo va un po' a contrastare. Sì, adesso basta però. Non dovete esagerare, no? Pianino, così, basta. Ok. Quindi dicevo, questi uccellini che fanno molto primavera, però oggi è una giornata di pioggia. Io ve lo dico perché basta guardare il sito di Meteo Svizzera e è una pioggia, è prevista, pioggia intensa, molto nuvolosa, temperature che si abbassano un po', quindi non tocchiamo neanche i 20 gradi, 18 gradi nella Svizzera tedesca, con una giornata di nuvolosità variabile, con rovesci di pioggia isolata. C'è pioggia anche nella Svizzera romanda, molto nuvoloso, piogge intense, e così anche nel sud delle Alpi. E ho già delle conferme, perché sapete che i valorosi si svegliano presto e soprattutto sono ben consapevoli di darci notizie. Davide, piove anche a Ginevra? Dammi notizie.
1: Buongiorno, buongiorno Daniele.
0: Eccolo là, piove.
1: Buongiorno a tutti i valorosi. Qui piove.
0: Vedi?
1: A Ginevra.
0: Bravo.
1: Ancora per un po'.
0: Poi
1: coraggio a tutti, diamo una bella giornata e ci sentiamo presto.
0: Esatto.
1: Ciao ragazzi, coraggio.
0: Esatto. Lorenzo, vuoi dire qualcosa?
2: Piove, senti come piove, Madonna come piove.
0: Vabbè, diamo il messaggio, è molto chiaro, e quindi ombrello, sì, decisamente.

125esimo giorno dell'anno. Io sono Daniele Oldani ed è un piacere stare con voi anche questa mattina, darvi la prima spinta, cercare di convincervi. Se è suonata la sveglia, guardiamoci un attimo negli occhi. Se è suonata la sveglia, non è colpa mia, non è colpa vostra, avete delle cose da fare. Questo è il motivo per cui è suonata la sveglia, non prendetevela con la sveglia. Intanto voglio tornare a una notizia che avevamo dato qualche giorno fa e mi piace riprendere le notizie, non lasciarle così, perché la settimana scorsa vi avevo annunciato che a Rio ci sarebbe stato un mega concerto, quelli che si svolgono sulla spiaggia di Copacabana, chilometri di gente, no? Tutti lì. Chi c'era sul palco? Perché quello è un palco importante. Ci sono stati Rolling Stones, Lady Gaga, Madonna, insomma, tanti hanno cantato da quelle parti. Ebbene, c'era Shakira, una distesa di persone, e chiaramente abbiamo anche dei numeri. 2 milioni di persone, così raccontano le cronache di queste ultime ore, per celebrare appunto questa distesa di chilometri e un artista capace di trasformare un concerto in un momento, ha scritto il Corriere della Sera, entrato nella memoria collettiva, come tanti, voglio dire, per cui è andato tutto bene. Lei ha inserito questa data nel suo tour mondiale, uno show che ha confermato la grandezza di questa artista colombiana, quindi tutto sommato Latinoamerica anche per lei. Spettacolo di droni che ha aperto la serata, c'era un lupo, il simbolo associato a Shakira, sopra il lungomare, poi le luci si sono accese e l'artista ha scaldato la folla dicendo «Brasile, te amo!» o qualcosa del genere. Scaletta costruita sui grandi successi e quindi ha anche condiviso un ricordo personale Shakira e ha detto «Sono arrivata qui a 18 anni sognando di cantare per voi e ora guardate, la vita è magica». E il concerto, pur gratuito, pare abbia creato un indotto potente, più di 160 milioni di dollari per l'economia di Rio, hotel, ristoranti, trasporti, commercio, è ovvio, no? Un grande concerto crea anche questo indotto, al di là del costo, perché era gratuito, per cui viva Shakira! Che a me è personalmente simpatica. Mi piacciono molto le sue canzoncine, sono molto allegre. Quindi tanta gente. La folla sulla spiaggia di Copacabana, che meraviglia. Torniamo alla tranquillità. Bambini, siete pronti? Oh, eccole lì. No, ne parliamo di questi passerottini, eccetera, perché tra giovedì e domenica c'è una bella iniziativa in Svizzera, poi ve ne parlo. Intanto però cerchiamo di capire questa giornata, 5 di maggio, cosa è successo nella storia, quali eventi meritano la nostra attenzione. Abbiamo parlato di Napoleone Bonaparte, ogni 2-3 giorni si parla di lui. Beh, oggi se ne andava Napoleone Bonaparte nel senso proprio finale. Sull'isola di Sant'Elena moriva proprio Napoleone Bonaparte, problemi di salute insomma da diverso tempo, e se ne andò all'età di 52 anni, 205 anni fa. 1893 crolla il mercato borsistico, no? Quando ci sono quelle giornate un po' difficili, ecco, ricordiamo anche quelle giornate lì, tipo il 5 maggio 1893, crolla il mercato della borsa, forte crisi, fallimento di 15.000 aziende, perdita del 20% dei posti di lavoro e nei seguenti 7 mesi chiusero oltre 600 banche. Oggi è anche il giorno in cui nasceva, 5 di maggio, un profumo che ha 5 nel suo nome. Adesso non facciamo pubblicità, ma insomma è uno di quei brand che sono diventati iconici, Chanel numero 5, fragranza creata proprio il 5 maggio 1921, quindi sono più di 100 anni. E poi nel 2007 veniva inaugurata la nuova stazione ferroviaria di Tirano, salutiamo gli amici di Tirano, sapete che è il capolinea in Italia per quanto riguarda la tratta del Bernina della ferrovia retica. E poi questa sì che è stata una buona giornata, perché nel 2023
l'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiarò la fine dell'emergenza legata al Covid-19, quindi sapete bene di cosa stiamo parlando. In realtà a livello svizzero già dal 1 aprile 2022 vennero revocate tutte le ultime misure federali anti-Covid. Tanto per ricordare una pagina decisamente da dimenticare. Musicalmente parlando, invece, ho trovato un suono molto, molto interessante, perché ci ricorda una canzone bella, devo dire piacevole, e entrava in classifica uno degli inni della stagione del Flower Power. Ora sicuramente ve la ricordate, il tema è trovarla la canzone, perché no, ogni tanto succedono anche cose così. Eccola qui, vedi che era lì che mi chiamava, dice: sono qui, sono qui, sono qui, schiaccia il pulsante, dai, schiaccia il bottone. Scott McKenzie che ci invita a San Francisco.

Notti. È lui a darci il saluto questa mattina con la canzone Tutto l'amore che ho. Lorenzo, che appunto ha appena ricordato che oggi sarà una giornata tendenzialmente di pioggia. Fabrizia da Bissone, buongiorno a te. A che ora ti sei svegliata stamattina? Buongiorno Alan, che ci manda i suoi saluti da Lucerna. Giustamente abbiamo parlato di Napoleone e qualcuno ha avuto subito un'evocazione poetica. E i fusi come immobile stette la spoglia in memore dato il mortal sospiro. È vero, Licia, hai perfettamente ragione, hai fatto bene a ricordare questa poesia di tanti e tanti anni fa. Buongiorno Franca, buongiorno, attenzione, qui abbiamo già un compleanno, oggi compie 12 anni Stecca, che è una gattina pelosetta ed era molto felice di sentire i nostri uccellini, che devono essere ancora da qualche parte, perché non è che sono spariti, cioè tu gli dai un attimo e dici ragazzi tocca a voi e loro spuntano, come vedi, sono qua. Questo è tutto per Stecca, Tanti auguri, tanti auguri. Buongiorno Doris, che invece ci manda i suoi saluti da... Aspetta, perché ho visto che c'è una cosa strana. Allora, aspetta. Saluto da Tenerife. Qui credo che non pioverà. Mentre mi scrive sono le 4:30, quindi un'ora indietro. Ho messo la sveglia solo per mandare un saluto a mio marito Gennaro, che si trova a casa a Oberglatt. Torno a dormire, buona giornata ai valorosi. Gennaro, non ho capito bene com'è la situazione, cioè Doris, la moglie va e tu niente, a casa, tranquillo. Bene, funziona così. Molto bene. Buongiorno Antonio, che ci manda i suoi saluti da Muralto, e poi Sabrina da Losanna. Poi continueremo questo piccolo giro di saluti. Compleanni del giorno. Cominciamo da questo ragazzo che si chiama Craig David. Oggi compie 45 anni.

David, nato a Southampton in Inghilterra, ha iniziato come speaker radiofonico a 14 anni, poi ha cominciato a mettere i dischi in un club della sua città e poi ha vinto un concorso di quelli dove cercano talenti, e quindi da lì poi è partita la sua bellissima carriera. Craig David, primo compleanno del giorno, 45 anni oggi, 38 anni per quest'altra ragazza. E che ragazzo!

Il suo vero nome è Adele Laurie Blue Atkins, nata a Londra nel 1988, ha conquistato il mondo nel 2008 all'età di 20 anni, anzi a 19 con l'album 19. Poi è arrivato 21, 25, 30, lei piace nominare gli album così in base all'età. Ha già vinto 16 Grammy. Lei odia andare in tour, ama il tè più dello champagne, è famosa per essere molto ironica sul palco. E infatti non è un caso che ha scelto negli ultimi anni l'idea di cantare e suonare ferma in un luogo, è successo per esempio a Las Vegas, dove si è fermata un po' di tempo. Adesso si è presa un attimo di pausa. Dicono le cronache che sta studiando letteratura inglese, sta valutando nuovi progetti creativi, forse anche un debutto come attrice. Altro compleanno del giorno, oggi non è il più giovane ma quasi, compie 25 anni, Holly.

dobbiamo riprendere il 5 maggio perché giustamente Sandro dice vi siete dimenticati la spoglia in memore, ha ragione anche lui. Ascoltiamoci Adele, dai, ancora auguri a lei.

0: Grande Adele, canzone di 16 anni fa, sono già passati 16 anni da questa Rolling in the Deep. Parleremo degli uccellini dopo le 6 e parleremo di Biagio Antonacci, nel senso che voglio proprio parlarvi di questo nuovo disco, peraltro annunciato un album, annunciato un tour, quindi parleremo di lui in un altro senso, perché abbiamo parlato tanto di questo in questi giorni. Allora, parlavamo di Adele e della sua compleanno. C'è anche Carlos Alcaraz che compie gli anni, questo talento del tennis, giovanissimo, 23 anni. E siccome si è scatenata un po' una serie di dibattiti sul 5 maggio di Manzoni, ecco, dedicato a Napoleone, allora ho recuperato il testo. Adesso è lunga da leggere tutta, ma almeno l'inizio. Ehi fu! Quindi non è più ehi fu, siccome immobile, dato il mortal sospiro, stette la spoglia in memore, orba di tanto spiro, così percossa attonita la terra al nunzio sta, muta pensando all'ultima ora dell'uom fatale. Capito Manzoni? Ne sapeva. Anche Morandi ne sa molte, devo dire. Tra l'altro ho letto che passerà dal Ticino in autunno, credo a ottobre, poi vi do i dettagli, ma se non ho visto male suonerà e canterà a Locarno. Poi vi do dettagli. Sì, 4 ottobre a Locarno.
1: L'orologio batte l'una.
0: Ricordavo bene.
1: Tu sei fuori

quella volta che Gianni Morandi mi ha telefonato. Potrebbe essere il titolo di un libro. Quella volta che Gianni Morandi mi ha telefonato. È vero, eh? Poi ve la racconto questa storia. Adesso abbiamo altre storie da raccontarvi. Ci sono le notizie.

0: Rete 1.
1: Buongiorno a tutte e a tutti voi dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. Incidente aereo avvenuto a Mezzovico ieri nel tardo pomeriggio dove un elicottero di una ditta privata è precipitato. 6 feriti ricoverati in ospedale. I dettagli con Alessandro Broggini.
2: Il velivolo è caduto a 4-5 metri da dove solitamente atterrano gli elicotteri dietro la zona industriale, poco sotto il nucleo di Vira. Accidentato, ma abitacolo, pale e coda apparentemente integri. Era di ritorno da un'alpe sui monti sopra il paese. Testimoni l'hanno osservato scendere e fare una lunga virata a 45 gradi. Poi l'incidente in fase di atterraggio. L'elicottero, di proprietà di una ditta che svolge questo tipo di attività quotidianamente, è precipitato da un'altezza di 20 metri. 6 gli occupanti, pilota compresi, tra loro c'erano anche 2 ragazzi, tutti trasportati in ospedale, 2 con altrettanti elicotteri della Rega. Uno è stato ricoverato oltre Gottardo con ferite gravi e la sua vita è in pericolo, secondo quanto riferito dalla polizia cantonale, e per il quale ci sono volute quasi 2 ore per prepararlo al trasporto in elicottero. Imponente il numero di uomini e mezzi di soccorso ai quali si sono aggiunti gli inquirenti. L'inchiesta, come è d'obbligo in questi casi, è coordinata dal Ministero Pubblico della Confederazione dal SISI, il servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza, in collaborazione con le autorità cantonali.
1: Parliamo adesso della tragedia di Ecramontana, perlomeno dei suoi sviluppi. Per evitare malintesi basta fatture alle famiglie, lo ha detto il presidente della Confederazione Guy Parmelin dopo aver incontrato in Armenia la presidente del Consiglio italiano Meloni, Nicola Lyonde.
3: I toni si erano fatti aspri in più occasioni, l'ultima delle quali pochi giorni fa, quando ai familiari di alcune vittime italiane è stata recapitata a casa la copia delle fatture delle cure mediche fornite dagli ospedali svizzeri.
4: Je crois que le message c'était aussi de dissiper certains malentendus.
3: Per Parmelin l'incontro con la premier Meloni è stata l'occasione per spazzare via i malintesi e per ribadire che la Svizzera non invierà più alcuna fattura alle famiglie delle vittime e che i feriti e le loro famiglie non dovranno pagare le spese legate alle cure resesi necessarie dopo l'incendio al bar Le Constellation, spese che verranno assunte o dal servizio per l'aiuto alle vittime di reato o coperte dalle assicurazioni. Da Yerevan è emerso anche altro.
4: J'ai aussi précisé que nos services allaient rester en contact pour voir comment la suite des opérations allait se faire, puisqu'il y a une volonté de changer l'application du règlement tel qu'il existe aujourd'hui au niveau européen.
3: Per Parmelin c'è la volontà di modificare il regolamento attualmente in vigore a livello europeo, quello che in sintesi prevede che le cure in Svizzera di un cittadino italiano sono a carico dell'Italia e del servizio sanitario nazionale, mentre quelle di un cittadino svizzero all'ospedale Niguarda di Milano sono invece assunte dalla Svizzera e nella fattispecie dalle casse malattia. La questione sarà approfondita in Consiglio federale. Intanto nelle prossime ore lo stesso Parmelin farà tappa a Roma, dove incontrerà il ministro degli esteri Tajani e il presidente della Repubblica Mattarella.
1: Medio Oriente, la tregua tra Stati Uniti e Iran si è ulteriormente indebolita a causa degli scontri tra le parti intorno allo strategico stretto marittimo di Hormuz e della ripresa degli attacchi missilistici iraniani contro uno dei suoi vicini del Golfo, gli Emirati Arabi Uniti. Questi attacchi, che minano il cessate il fuoco in vigore dall'8 aprile, fanno seguito all'annuncio di Donald Trump di un'operazione militare statunitense per ripristinare il traffico marittimo nello stretto bloccato dall'Iran. Il presidente americano ha poi avvertito che se le navi americane saranno prese di mira, il paese degli Ayatollah sarà spazzato via. Parliamo adesso della Russia, che ha annunciato un cessate il fuoco unilaterale con l'Ucraina previsto l'8 e il 9 maggio in occasione delle commemorazioni della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Kiev ha confermato la volontà di voler fermare i combattimenti, chiedendo di anticiparlo per dare spazio alla diplomazia e intavolare trattative di pace. Germania, è un 33enne tedesco l'uomo che ieri a bordo di un'auto ha travolto un gruppo di persone nel centro di Lipsia. Escluso l'atto terroristico, ma emersi problemi psichici dell'autore. Pesante bilancio, almeno 2 morti e una 20ina di feriti, alcuni dei quali gravi. Cina centrale, 21 persone sono morte, altre 61 sono rimaste ferite in un'esplosione avvenuta in una fabbrica di fuochi d'artificio a Luoyang, considerata la capitale di questo settore. Colombia centrale, una dozzina di operai sono intrappolati in una miniera di carbone di Cundinamarca dopo un'esplosione attribuita ad un accumulo di gas. Centinaia di indigeni invece dell'Amazzonia boliviana sono arrivati nella capitale La Paz dopo una marcia di 28 giorni per chiedere l'abrogazione di una legge fondiaria che minaccia i loro territori ancestrali, e voluta questa legge dal presidente Rodrigo Paz. Quinto giorno del mese di maggio 2026, è martedì, al sud delle Alpi arrivano nuvole, nebbia e pioggia e 15 gradi. Al nord occhiate di sole sulla parte orientale, al contrario dalla parte opposta, più si va verso la Romandia, più si incontrano nuvole e piogge, anche temporalesca. E soprattutto 19 gradi. L'informazione continua, a voi una felice giornata.
0: Lo sport.
5: È serata di Champions League, ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Conosceremo la prima finalista della finale del 30 Budapest di Champions League. Nel ritorno infatti della prima delle due semifinali duelleranno in serata Arsenal ed Atletico Madrid, che 6 giorni or sono alla Metropolitano si erano lasciate sull'1-1 frutto di 2 rigori trasformati. Inglesi galvanizzati forse anche dal 3-3 in Premier League tra Everton e Manchester City, che permette ai Gunners in vetta una margine di 5 punti con una partita giocata in più. Si è chiusa intanto la 35esima giornata di Serie A, che ha sentenziato la conquista dello scudetto dell'Inter. Ieri intanto la Cremonese è stata battuta 2-1 dalla Lazio. La Roma ha demolito 4-0 la Fiorentina. È stato nell'hockey un lunedì di mercato in National League e di tagli e arrivi per la nazionale di Yann Cadieux. A 10 giorni dall'inizio del mondiale la Svizzera è stata rimodellata completamente, 13 giocatori tagliati, 13 selezionati, e tra questi naturalmente Josi, Niederreiter, Ischie e Timo Maier, i 4 di National Hockey League. Selezionati poi 9 giocatori della finale Friburgo-Davos, nell'attesa che si sblocchi anche la situazione di Kurashev e che Yanis Moser riceva il semaforo verde dai suoi Tampa Bay, eliminati dai Canadiens nel primo turno dei playoff. In casa nostra è di 3 anni il contratto firmato dalla quinto straniero del Lugano, Olle Lixell, attaccante svedese classe 1999. Nathan Borradori ha invece prolungato con l'Ambripiotta fino al 2030. Ed infine il Berna, un nuovo allenatore, Serge Aubin, ex giocatore di Ginevra Bien Friburgo ed ex allenatore dello Zurigo, 3 stagioni di contratto per il 51enne canadese. Ricordiamo infine che Stan Wawrinka ieri ha vinto il suo primo incontro sulla terra rossa, eliminato l'italiano Travaglia nel secondo turno delle qualificazioni al tabellone principale della Master 1000 di Roma, affronterà lo spagnolo Carreño Busta, vodese che soprattutto darà il suo addio definitivo al tennis giocato in casa agli Swiss Indoors di Basilea alla fine del prossimo mese d'ottobre.
6: Così. In moto o sullo scooter, essere protetti e visibili è essenziale. Porta sempre il casco, anche

Savosa, Cinzia, da Orselina, buongiorno anche a Mariangela. E per quanto riguarda i nomi del giorno, posso segnalarvi Angelo, Gottardo e Irene. Qui c'è il caffè, c'è Phil Collins e poi riprendiamo a chiacchierare e magari vi racconto quel giorno in cui Gianni Morandi... Pronto? Sono Gianni. Sì, vabbè. E io sono Napoleone. No, sono Gianni Morandi, è vero. Ma credo di avervela già raccontata, però... è sempre carina da dire, insomma. Phil Collins, poi anche i giornali del giorno.

anche questa mattina ho dei saluti puntuali che voglio girare a chi vive a Serravalle. Buongiorno, ben svegliati. Buongiorno Canton Zugo. Buongiorno a chi grazie all'app Play RSI ci può ascoltare davvero in tutto il mondo, e i vostri messaggi lo dimostrano, perché ogni giorno ci arrivano davvero tanti messaggi. Stamattina per esempio c'è Diego che ci saluta da Londra, buongiorno Diego. Ma io saluto chi invece ci ascolta dall'Egitto, per cui so che magari qualcuno va da quelle parti in vacanza o per lavoro, e quando scatta quel momento di nostalgia si accende Rete 1 ed è come essere a casa, fondamentalmente questo è il senso. Allora, vi dicevo di Gianni Morandi, l'ho già raccontata questa storia, ma è carina perché mi ha preso veramente, mi ha colto impreparato. Allora, c'è stato un periodo nella mia vita professionale qui alla RSI dove mi occupavo, qualcuno magari se lo ricorda, con Gianluca Verga degli showcase, cioè degli incontri con gli artisti, e poi ai tempi, quando c'era un programma che si chiamava Il Camaleonte, facevamo moltissime interviste appunto agli artisti, ed era una parte importante del mio lavoro. E chiamammo Morandi, venne a trovarci, ci fu anche uno showcase, forse lo ricorderete, bellissimo, con tanti ospiti, Fiorello, Rita Pavone, Lucio Dalla, insomma, fu veramente una bellissima festa.

Dopo qualche anno pensammo di ricontattarlo, per cui io mandai un messaggio al suo agente, insomma al suo ufficio stampa, per capire quando, come, eccetera. E questo personaggio non rispondeva, però mi disse: tranquillo, ti facciamo sapere qualcosa a breve. E un giorno mi arriva una telefonata sul mio numero privato e vedo, quando non hai la possibilità di vedere chi ti chiama, no? Quindi nessun contatto, nessun numero, io dico: ma io non rispondo, no, non mi piace rispondere a numeri che non vedo. Poi però insisteva ed era Gianni Morandi. Dice: sono Gianni, ho pensato di contattarti perché volevo dirti che non riesco a venire, però mi spiace. Insomma, è stato veramente molto molto molto carino, per cui ho questo bel ricordo di una mattina in cui io mettevo giù il telefono a Gianni Morandi. Va bene, parliamo anche di voi, simpatici uccellini, perché c'è questa bella iniziativa che in realtà torna da giovedì a domenica. BirdLife ci invita a partecipare alla tradizionale campagna di osservazione e conteggio degli uccelli nei giardini e nei parchi. Tutti i partecipanti sono invitati a passare un'ora registrando i volatili che vedono e sentono. L'anno scorso 6.000 persone hanno partecipato a questa azione che si chiama Uccelli dei nostri giardini e sono stati osservati più di 133.000 volatili appartenenti alle più variate specie. Lo dice ancora BirdLife, per cui da giovedì a domenica, pioggia permettendo, uccellini da osservare e anche un po' da ammirare, perché sono animali meravigliosi. Ma siamo arrivati alle 6:15 e quindi sapete che a quest'ora diamo un'occhiata ai quotidiani della Svizzera italiana, La Regione, Corriere del Ticino, che aprono con temi diversi, anche se poi nel giornale gli stessi temi si trovano e vengono approfonditi. La Regione apre con una grande fotonotizia legata all'incidente di ieri con questo elicottero, ieri pomeriggio poco dopo le 16:30 a Mezzovico Vira, un incidente appunto avvenuto e che ha visto schiantarsi un elicottero, 6 feriti, un uomo rischia la vita. E raccontano appunto i due quotidiani che c'è stato un grande dispiegamento di mezzi sul posto per chiarire la dinamica, anche gli specialisti del servizio di inchiesta svizzero sulla sicurezza. E il Ministero Pubblico ha aperto un'inchiesta, a complicare le operazioni di soccorso anche un piccolo drone. Questo dalla prima pagina, ma è un tema che sicuramente ritroviamo anche nei nostri momenti informativi. Quindi l'apertura della Regione con fotonotizia è questa. Invece il Corriere dedica la sua fotonotizia all'incontro tra Parmelin e Giorgia Meloni, che c'è stato appunto in Armenia ieri, e titolo: prove di distensione tra Berna e Roma. Parmelin incontra Meloni, sulle fatture il dialogo resta aperto. Ci sono poi altre due notizie. La Regione apre anche con un tema internazionale, perché titola: torna a infiammarsi lo stretto di Hormuz, scaramucce tra Stati Uniti e Iran fanno traballare un fragile cessate il fuoco, e la Repubblica Islamica intanto ha lanciato droni anche sugli Emirati Arabi Uniti. Invece il Corriere torna sull'alterco in Pensilina di qualche giorno fa, il 1° maggio, che ha coinvolto oltre 50 persone a Lugano e potrebbe essere nato da tensioni pregresse nell'ambito del tifo organizzato ticinese. Così scrive il Corriere del Ticino: scontri, c'è l'ipotesi della resa dei conti. Questo è il titolo. E poi si parla di auto elettriche. Importante balzo avanti dell'elettrico, ma in Ticino la tecnologia fatica. Notizie positive sul fronte mobilità per le nuove immatricolazioni, che nel Canton Ticino registrano un incremento del 5%. Per Marco Doninelli, direttore UPSA Ticino, è un segnale positivo per il settore automobilistico dopo un lungo periodo complicato sul fronte delle vendite. In effetti le ultime notizie degli ultimi tempi davano un altro tipo di tendenza, quindi qualcosa è cambiato. Droni contro gli Emirati, ne parlavamo in apertura. In fiamme un cargo coreano, la guerra nel Golfo, anche il Corriere se ne occupa. Stati Uniti e Iran conducono una costante battaglia di propaganda annunciando azioni smentite dalla parte avversa. Colpito un impianto petrolifero, importante nodo di oleodotti. Sempre dal Corriere del Ticino
Si parla di calcio e si torna a parlare della vittoria del Thun. La festa nell'Oberland bernese, scrive il Corriere, è stata esagerata quando ai bordi di periferia si accendono i riflettori. Conquistando il suo primo storico titolo, il Thun ha spezzato l'egemonia delle grandi città. Non accadeva dal campionato vinto dal Sion nel 97. E ancora dal Corriere del Ticino vi segnalo che non solo passerà Morandi da queste parti a ottobre, c'è un concerto previsto a Locarno, ma i Rolling Stones annunciano, lo dicevamo già da tempo, un nuovo progetto musicale. Si intitolerà Foreign Tongues e dovrebbe essere pubblicato il 10 di luglio, ma avremo modo di tornare sicuramente su questa notiziona. Insomma, un disco nuovo dei Rolling Stones è una notizia. Allora, dalla regione vi segnalo anche questa notizia che riguarda invece quello che doveva essere un viaggio da sogno, un tour da 42 notti iniziato circa 3 settimane fa a Ushuaia, nel sud dell'Argentina, con destinazione Capo Verde, una tappa in Antartide, insomma un viaggio bellissimo, ma per i quasi 150 passeggeri si è trasformato l'ambiente in una crisi sanitaria a causa di un presunto focolaio a bordo di Antivirus, un agente patogeno che avrebbe causato almeno 3 morti, una coppia di olandesi sui 70 anni e un tedesco altrettanto contagiati. E l'OMS ha riferito che una delle vittime è già risultata positiva al virus. Insomma, si cerca di capire qualcosa di più da questa notizia. E chiudo con un'ultima segnalazione, sempre dal quotidiano La Regione. Abbiamo parlato di Morandi, c'è proprio il lancio del suo arrivo appunto a Locarno. Chiudo invece con questa notizia. Dal lago Lemano durante lo scorso fine settimana sono stati estratti complessivamente 2.592 chili di rifiuti. È il bilancio di un'operazione di pulizia per salvaguardare lo specchio d'acqua di 582 chilometri quadrati. 2.952 chili di rifiuti. Il sole è sorto alle 6:06, tramonterà alle 20:36, abbiamo 14 ore e 30 minuti di luce, pioggia permettendo, godiamone e facciamone buon uso. Blanco ed Elisa è una novità di questo 2026.

Vi ho fatto sentire il suono di alcuni uccellini stamattina, ma anche gli ascoltatori mi aiutano. Grazie Valda. Sentite che bello. Qui siamo in piena campagna, in un bosco. Che poi non smette, eh? Fidatevi, va avanti ore e ore e ore. Ma adesso parliamo di lui.

Senza te io non so stare al mondo, è tornato Biagio Antonacci. Allora parliamone un attimo, perché ieri c'è stata una bella intervista, anzi domenica, il Corriere della Sera ha dedicato una intera pagina a Biagio, Andrea Lanfranchi, e in qualche modo ha cercato di capire come sta Biagione. E beh, insomma, dice: è un periodo in cui tante cose ci danno tensione, ho pensato di buttarmi sulla leggerezza, non l'allegria, una canzone che è una canzone pop però ad alto contenuto romantico. L'idea di questa canzone mi è venuta una mattina in auto, io e Paola, la moglie, stavamo portando a scuola nostro figlio Carlo, la guerra soffiava in radio, la sentivo sulla pelle, c'era talmente tanta tensione che abbiamo rinviato una vacanza e vedevo la gente in fila, il semaforo eccetera eccetera, insomma mi domandavo se queste persone avessero anche un tempo per loro, per essere uomini e donne. Io sono fortunato, ma vedo anche i miei amici, gente del ceto medio che fa fatica. Quindi l'osservazione della quotidianità ha spinto Biagio a scrivere e a cantare questa Ye, che in realtà si intitola You and Me. E poi si parla di questo ultimo album che arriverà in questo 2026, ultimo disco pop della mia vita, dice Antonacci. Poi mi piacerebbe andare verso il minimalismo, voce e chitarra, o verso l'elettronica spinta. Sono un uomo pop, difficile uscire da lì, ma sono attratto d'altro. Ma lei tornerebbe a Sanremo? Gli è stato chiesto. È da qualche anno che ci penso, dice, ogni volta che parte Sanremo dico ecco vorrei andarci, mi piacerebbe tornarci, ma alla fine mi dico è andata meglio così. E poi ha ricordato una canzone molto importante, perché dice sostanzialmente: se non avesse funzionato quella canzone sarei tornato a fare il geometra. La canzone era questa.

0: Abbiamo parlato di lei ieri mattina, no? Parlando dei Grammy Awards, c'era l'anniversario, abbiamo ricordato che Beyoncé è proprio la leader, cioè la persona che ha vinto più Grammy Awards nella sua carriera. Parlavamo del suo armadio speciale fatto costruire per contenere tutti e 35 i Grammy Awards. Ma cambiamo argomento, cambiamo notizie, anche perché alle 7 c'è Radio Giornale e alle 6:30 c'è sempre l'anticipazione. Vera Pellandini, buongiorno, ben ritrovata. Buongiorno Vera.
1: Buongiorno Daniele e buongiorno a chi ci ascolta.
0: Di cosa parleremo alle 7?
1: Allora, oggi in apertura torneremo su una notizia di cronaca regionale, il grave incidente di ieri a Mezzovico Vira, quando un elicottero in fase di atterraggio si è schiantato al suolo. L'apparecchio, lo sappiamo adesso, è precipitato da una ventina di metri, 6 le persone rimaste ferite, una delle quali purtroppo ancora in modo grave, la sua vita è tuttora in pericolo. Sappiamo che è stata aperta un'inchiesta, sarà coordinata dal Servizio Svizzero sulla Sicurezza, che è l'organo della Confederazione che è sempre chiamato a indagare sugli incidenti in ambito ferroviario, dell'aviazione o della navigazione, che soprattutto dovrà chiarire le cause e le responsabilità dell'incidente. Poi parleremo ancora della tragedia di Capodanno a Crans-Montana, perché ci sono degli sviluppi diplomatici. Ieri il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha incontrato la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni a margine del vertice della Comunità Politica Europea a Yerevan in Armenia. Tra i temi affrontati in particolare c'è stata la questione delle fatture mediche, forse molti di voi si ricorderanno, ne abbiamo parlato negli scorsi giorni, sono state inviate alle vittime italiane dell'incendio di Capodanno come prassi in Svizzera, ma hanno sollevato non poche contestazioni. A nome della Svizzera il presidente Parmelin ha ieri appunto assicurato che la Confederazione si occuperà della questione, non verranno più inviate copie delle fatture alle vittime in Italia, eventuali pagamenti saranno versati dal Fondo Speciale per le Famiglie attivato proprio dopo la tragedia di Capodanno in Vallese. Per gli esteri avremo come sempre degli aggiornamenti sul Medio Oriente, è davvero in pericolo la tregua, ci sono stati dei bombardamenti a causa degli scontri tra le parti intorno allo stretto strategico di Hormuz e anche alla ripresa degli attacchi missilistici iraniani contro uno dei suoi vicini del Golfo, gli Emirati Arabi Uniti. Bisogna anche capire se e quanto la nuova missione lanciata da Trump per scortare e proteggere le navi in transito nello stretto sia davvero in corso e stia facendo il suo effetto. Torneremo poi anche sull'attentato di ieri a Lipsia, quando un uomo si è lanciato sulla folla facendo 2 morti e 20 feriti. Il nostro collaboratore da Berlino, Walter Raue, ci racconterà gli ultimi aggiornamenti, soprattutto che cosa si sa di quest'uomo, cittadino tedesco, nato in Germania, 33 anni, conosciuto dalla polizia per disturbi psichici, e questo ci dà alcune indicazioni soprattutto sul movente, sembra al momento escludere la matrice, insomma, di un attentato islamico o politico. Posso già dirvi appunto che sembra esclusa questa matrice, per altri dettagli invece vi aspetto come sempre tra una mezz'oretta alle 7.
0: Buon lavoro Vera, a te alla redazione, ci
1: grazie,
0: sentiamo
1: a più tardi.
0: Alle 7. E adesso è il momento di darvi notizie se siete in viaggio con noi. Sulla rete viaria della Svizzera italiana il traffico pendolare si sta intensificando. Al momento i principali rallentamenti sono segnalati sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria di San Nicolao in direzione nord. Per quanto riguarda i passi alpini, sono ancora in chiusura i passi dell'Albula, Furca, Forcola di Livigno, Gran San Bernardo, Grimsel, Novena, San Gottardo, Susten e Umbrail. Albula e San Gottardo dovrebbero riaprire il 13 maggio. Tutti gli altri principali passi sono aperti. Buon viaggio.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: La canzone che mettiamo sotto i nostri riflettori questa mattina è questa.

0: Pensate bene a questa canzone perché potrebbero venirvene in mente altre, una di sicuro, e poi sentiremo come nella storia questa canzone ha vissuto varie vite nella rubrica
1: Uguale Uguale. Storie di plagi e di cover.
0: Tra tre minuti.

0: messaggio ecumenico questa mattina dal nostro amico Pippo. Vediamo chi saluta e cosa saluta e perché ci ha chiamato. Pippo, buongiorno.
1: Buongiorno Daniele, buongiorno a tutta la redazione Rete 1.
0: Tutti.
1: Buongiorno a chi si alza presto alla mattina,
0: sì.
1: Chi deve andare a lavorare.
0: Qualcun altro?
1: Sotto la pioggia.
0: Sì. Altri da salutare,
1: fa caldo. Freddo.
0: Sì, oppure?
1: Buongiorno. A chi affronta la giornata.
0: Sì.
1: Nei migliori dei modi.
0: Oppure?
1: Comunque.
0: Giusto.

0: storie di plagi e di cover.
1: Non sono molte le canzoni che nascono dalla Bibbia e diventano dei successi pop planetari. Forse è l'unico caso, o magari no, ce ne possono anche essere altri. Però sicuramente questo testo, Rivers of Babylon, nasce dal Salmo 137, scritto durante l'esilio ebraico a Babilonia. E naturalmente ha vissuto varie vite questa canzone. Tutti ricordano la versione dei Boney M, che è arrivata nel 1978, fecero questa versione disco reggae che diventò un caso mondiale, primo posto nel Regno Unito, davvero posti incredibili in tutti i paesi del mondo. Ma l'origine di questa canzone è ancora più lontana, perché dobbiamo tornare al 1970. Un gruppo reggae giamaicano che si chiamavano The Melodians trasformano questa canzone reinterpretando Babylon come società oppressiva moderna e gli danno questo taglio.

Il testo è stato interpretato in modi diversi, c'è la versione biblica, il dolore, l'esilio, la nostalgia per Zion, rastafariana, la critica ai sistemi del potere di Babylon, poi c'è l'aspetto pop. Comunque è uno dei pochissimi successi pop con testo quasi interamente biblico. Rielaborata in più di 30 versioni, ne ho trovate altre due che vi faccio ascoltare. Questa è un po' più recente rispetto agli anni 70, perché siamo negli anni 90. Sublime.

poi ditemi se c'è qualche versione che vi colpisce in maniera particolare, ad esempio quella di Linda Ronstadt. By the rivers of Babylon. E gruppo.

0: Davanti ai fiumi di Babilonia, lì ci siamo seduti, abbiamo pianto ricordando Zion, quando i malvagi ci hanno portato via prigionieri chiedendoci una canzone. Ma come potremmo cantare la canzone del Signore in una terra straniera? Ora però c'è un colpo di scena, perché nel 1980 esce questa canzone. E ditemi voi se non è uguale, uguale.
1: Anna dai capelli rossi.
0: Scena.
1: Però un nido non ce l'ha, non ha una mamma né un papà. Anna dai capelli rossi ha.
0: Vince Tempera, che è l'autore di questa canzone, che in realtà non è mai stata contestata dagli autori di Rivers of Babylon, ha detto: ma io in realtà mi sono ispirato a Bandiera Rossa.
1: By the rivers of Babylon.
0: Dai che arrivano i Boney M.

0: Anna dai capelli rossi è la mia preferita, mi scrive Michael. Anna Maria, buongiorno, ci saluta. Adesso stiamo canticchiando Anna dai capelli rossi, infatti mi veniva questa idea che fosse molto simile, anche se appunto Vince Temper ha detto no, mi sono ispirato a Bandiera Rossa, che mi sembra funzioni in un altro modo. Comunque va bene. Rivers of Babylon, grandi Boney M, adoro i Boney M. Per un ragazzo degli anni 60 vuol dire tanto, però anche Anna dai capelli rossi ha il suo perché, è vero o no?
1: Anna dai capelli rossi,
0: ma... La riascoltiamo, dai, giusto? Due secondi perché è il momento di giocare, caro Oldani, non ti perdere con le canzoni dei bambini, lo so che ti piacciono. Parlo da solo, vedete come ho un dialogo tra me e me meraviglioso. È il momento di giocare, se vi fa piacere. Ieri abbiamo ripreso a regalarvi i nostri gadget. Ieri Michele da Giubiasco è stato estratto e quindi riceverà le calzine meravigliose. Sulla calza destra c'è scritto calza destra, sulla calza sinistra c'è scritto calza sinistra e poi c'è il logo di Rete 1, che è la cosa più importante. Allora, attenzione a queste tre canzoni, sembrano facili, potrebbero darvi qualche difficoltà, però secondo me oggi 3 su 3 abbastanza semplice, abbastanza. Cominciamo dal 1968. Questa credo sia una delle più facili perché la sua voce, è molto riconoscibile e poi lui era molto famoso e la canzone era molto famosa. Chi cantava questo brano nel 1968?

0: Gabriella e Rosy, sicure che sia Mino, che sia Gianni Morandi? Nel Sedaka mi scrivono, ma la maggior parte di voi non ha dubbi. Giusto, Rosanna? È il grande Mino Reitano, così mi scrivono. E in effetti è proprio Mino Reitano. Lo confermo, lo confermo. Pippo, sei d'accordo? È Mino Reitano, ci dai la conferma ufficiale? Vediamo cosa dice.
1: Mino Reitano.
0: Va bene, va bene, va bene, va bene. Andiamo avanti. Secondo brano, questa è un po' più difficile. È una band, ve lo dico, non pensate a un artista singolo, è una band, mi serve il nome di una band. 1992.

0: Intanto continuano ad arrivare tanti messaggi con scritto Minoretano, Franco, Bea, Sonia. No, Sonia mi ha scritto Albano. I Doors, non è male i Doors. La Formula 3, non no. I Pooh, nemmeno.
1: Ogni libertà.
0: Mai sentiti, bene.
1: Nasconde l'ombra di un ostacolo.
0: 883.
1: Ma gli uomini.
0: 883.
1: Lo sanno e non.
0: C'è un po' di confusione stamattina. No, non sono gli 883. Hanno a che fare con i Trolls. Sì, sì.
1: I confini ancora cambiano.
0: Nuovi, tu pensa ai Trolls, nuovi. Diventano New Trolls. Oh, bene Francesco, bene, bene, bene. Bene Mirko. Chi altro sta scrivendo? Fammi vedere. Laura, sì, ci siamo. New Trolls. Terza canzone, poi andiamo alla meteo. Terza canzone, la più recente, come da tradizione, torniamo indietro di 4 anni. È una ragazza di talento e il suo nome è...

0: le calzine di Rete 1 in regalo. Siore e signori, per tutto il mese di maggio ci sarà sempre un regalo per voi. Però uno non gioca per questo, gioca per i neuroni, per dare una chance ai neuroni di ricordare. Elodie mi scrivono, no, Ariete nemmeno. Bravo Silvio, non è Noemi. Grandissima Madame, questa è la risposta che cercavo. Madame, con l'eccezione, quelli come noi, New Trolls, avevo un cuore che ti amava tanto, Minoretano, e ho visto tanti 3 su 3, per cui bravi. Complimenti, complimenti. Come sarà questa giornata da un punto di vista meteorologico? Ci risponde come sempre Meteo Svizzera, Locarno Monti e in particolare Stefano Zanini, che saluto e che ringrazio. Buongiorno Stefano, ti ascoltiamo.
1: Ciao, buongiorno a tutti. Beh, una giornata diversa da quella a cui ci eravamo abituati la scorsa settimana. Oggi abbiamo a sud delle Alpi tempo molto nuvoloso, le piogge stanno iniziando proprio in questi istanti, diciamo nelle ultime 1-2 ore ha iniziato a piovere a partire da sud, e questo sarà il tipo di tempo che ci terremo per tutta la giornata, quindi un tempo uggioso, piovoso, con un limite delle nevicate attorno ai 2100 metri e delle temperature massime che non si spingeranno oltre i 15 gradi. A nord delle Alpi abbiamo una tendenza favonica, specialmente questa mattina, con delle schiarite che interessano in particolare una fascia tra il Vallese, la Svizzera centrale e la Svizzera orientale. Lì avremo questa mattina tempo ancora in parte soleggiato, altrove invece la nuvolosità sarà già ben presente, permetterà solo qualche schiarita. E poi nel pomeriggio si assisterà anche a nord delle Alpi a un addensamento della nuvolosità seguito da qualche rovescio, localmente anche a carattere temporalesco, a partire dalla Romandia. Le temperature al nord sono un po' più alte rispetto alle nostre regioni, con 20 a 22 gradi nelle regioni toccate dal Favonio e circa 17-18 gradi sull'altopiano.
0: Stefano Zanini, che ritroviamo alle 7:20 per il secondo bollettino. Oggi abbiamo fatto gli auguri a Olly, che compie 25 anni, e Olly canta per tutti noi.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: e Julie con la canzone Questa Domenica, e siamo alla fine di questa edizione di Alba Chiara, che naturalmente si riaccenderà domattina quando osano i lupi o insomma gli animali notturni, le civette. Alle 5:30 vi aspetto per celebrare un nuovo mercoledì. Vi lascio con l'informazione, con 7:20, con i Rari, con Modem, con tutti i programmi che ben conoscete, quindi con Rete 1. Casomai
1: casomai non vi rivedessi?
0: E appunto.
1: Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 7. Il radiogiornale.
1: Buongiorno da Vera Pellandini. Ospitalizzati passeggeri e pilota dell'elicottero che si è schiantato ieri a Mezzovicovira. Uno di loro è in gravi condizioni. Aperta un'inchiesta sulle cause dell'incidente. Niente più fatture alla famiglia, la promessa del presidente Parmelin al premier Meloni ieri a Yerevan, una manovra distensiva dopo le contestazioni delle fatture ospedaliere degli ustionati di Crohn. Vacilla la tregua tra Stati Uniti e Iran dopo l'escalation militare nello stretto di Hormuz delle ultime 24 ore. Due cargo passano sotto scorta americana mentre l'Iran attacca un impianto petrolifero negli Emirati Arabi Uniti. Esclusa per ora la pista terroristica nell'attentato di Lipsia, il conducente che ieri si è lanciato sulla folla facendo due morti e una ventina di feriti aveva disturbi psichici. L'elicottero che ieri nel tardo pomeriggio si è schiantato a Mezzovicovira era in fase di atterraggio. Tutti e sei gli occupanti sono stati ricoverati in ospedale. Uno è stato trasportato a Zurigo e versa in gravi condizioni. Sentiamo i dettagli con Alessandro Broggini.
2: Il velivolo è caduto a 4-5 metri da dove solitamente atterrano gli elicotteri dietro la zona industriale, poco sotto il nucleo di Vira. Accidentato, ma abitacolo, pale e coda apparentemente integri. Era di ritorno da un'alpe sui monti sopra il paese. Testimoni l'hanno osservato scendere e fare una lunga virata a 45 gradi, poi l'incidente in fase di atterraggio. L'elicottero, di proprietà di una ditta che svolge questo tipo di attività quotidianamente, è precipitato da un'altezza di 20 metri. Sei gli occupanti, pilota compresi, tra loro c'erano anche due ragazzi, tutti trasportati in ospedale, due con altrettanti elicotteri della Rega. Uno è stato ricoverato oltre Gottardo con ferite gravi e la sua vita è in pericolo, secondo quanto riferito dalla polizia cantonale, e per il quale ci sono volute quasi due ore per prepararlo al trasporto in elicottero. Imponente il numero di uomini e mezzi di soccorso ai quali si sono aggiunti gli inquirenti. L'inchiesta, come è d'obbligo in questi casi, è coordinata dal Ministero Pubblico della Confederazione e dal SISI, il servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza, in collaborazione con le autorità cantonali.
1: Torniamo ora sulle tensioni fra Svizzera e Italia in merito al rogo di Crans-Montana. Dissipare i malintesi e approfondire la possibilità di cambiare eccezionalmente le regole europee a proposito della fatturazione delle prestazioni ospedaliere. È in sintesi questo l'esito dell'incontro fra il presidente della Confederazione Guy Parmelin e la premier italiana Giorgia Meloni ieri a Yerevan, tenutosi a margine dell'ottavo vertice della Comunità Politica Europea. Sentiamo il contributo di Nicola Luent.
3: I toni si erano fatti aspri in più occasioni, l'ultima delle quali pochi giorni fa, quando ai familiari di alcune vittime italiane è stata recapitata a casa la copia delle fatture delle cure mediche fornite dagli ospedali svizzeri.
4: Je crois que le message c'était aussi de dissiper certains malentendus.
3: Per Parmelin l'incontro con la premier Meloni è stata l'occasione per spazzare via i malintesi e per ribadire che la Svizzera non invierà più alcuna fattura alle famiglie delle vittime e che i feriti e le loro famiglie non dovranno pagare le spese legate alle cure resesi necessarie dopo l'incendio al bar Le Constellation, spese che verranno assunte o dal servizio per l'aiuto alle vittime di reato o coperte dalle assicurazioni. Da Yerevan è emerso anche altro.
4: J'ai aussi précisé que nos services allaient rester en contact pour voir comment la suite des opérations allait se faire, puisqu'il y a une volonté de changer l'application du règlement tel qu'il existe aujourd'hui au niveau européen.
3: Per Parmelin c'è la volontà di modificare il regolamento attualmente in vigore a livello europeo, quello che in sintesi prevede che le cure in Svizzera di un cittadino italiano sono a carico dell'Italia e del servizio sanitario nazionale, mentre quelle di un cittadino svizzero all'ospedale Niguarda di Milano sono invece assunte dalla Svizzera e nella fattispecie dalle casse malattia. La questione sarà approfondita in Consiglio federale. Intanto, nelle prossime ore, lo stesso Parmelin farà tappa a Roma, dove incontrerà il ministro degli esteri Tajani e il presidente della Repubblica Mattarella.
1: E ora le nuove regole sul capitale proprio delle grandi banche. Dal Parlamento si esplorano varianti e alternative alla proposta governativa che non piace a UBS. La Commissione Economia e Tributi del Consiglio degli Stati, sentiti esperti e gruppi di interesse, ha deciso di prendersi tempo e proseguire i lavori in agosto e dichiara: l'obiettivo condiviso è una piazza finanziaria forte, stabile e competitiva, ma le opinioni sulla questione divergono. Da Berna, Giampaolo Driussi.
5: Governo Cantoni Banca Nazionale, firma UBS, banchieri Economy Swiss, SwissMem. La commissione del Consiglio degli Stati che ha preso in mano il dossier sul capitale proprio delle banche di rilevanza sistemica ha ieri sentito tutti loro, integrando inoltre i rispettivi pareri con due valutazioni di altrettanti eminenti accademici che già hanno contribuito alle discussioni sulla stabilità del sistema bancario. È stata una seduta fiume al termine della quale si è deciso di non decidere, aggiornando i lavori ad agosto. In realtà una sorta di scelta ed è spiegata dalla stessa commissione, che vuole approfondire le possibili alternative a quanto presentato dal Consiglio federale, comprese quelle già scartate dall'esecutivo. Il governo vuole l'intera copertura delle partecipazioni in filiali estere con capitale proprio per scongiurare nuovi scenari Credit Suisse, e UBS, che dovrebbe aumentare la somma totale a 20 miliardi di dollari, vi si oppone fermamente per non perdere in competitività. Negli scorsi mesi erano spuntate due alternative, entrambi provenienti dal centrodestra: scendere dal 100% di capitale proprio al 75-80%, rispettivamente usare sia capitale proprio in senso stretto, sia capitale ibrido con parte obbligazionaria AT1. Ed è in particolare quest'ultima ad aver suscitato l'interesse della Commissione. Ma così facendo, ci si sta orientando più verso Ermotti o verso Keller Sutter?
6: Das spricht für Team Schweiz.
5: È una decisione per la Svizzera, dice il presidente della Commissione Erik Etlin a SRF. Vogliamo fare le cose per bene e riunire nella legge le varie esigenze, rigore, tutela dei contribuenti e competitività delle banche.
1: Vacilla la tregua tra Stati Uniti e Iran, in vigore da oltre un mese dopo gli scontri delle ultime 24 ore nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti stanno tentando di riaprire lo stretto con la forza militare e affermano di avere affondato 7 navi veloci dei guardiani della rivoluzione iraniani. Teheran smentisce: erano navi commerciali cariche di merci verso Teheran. Almeno 5 civili sarebbero stati uccisi. E l'Iran è tornato anche a lanciare missili contro gli Emirati Arabi Uniti. Gli aggiornamenti con Bettina Müller.
7: Gli Stati Uniti colpiscono l'Iran e l'Iran colpisce i suoi alleati nel Golfo, in particolare gli Emirati Arabi Uniti. La logica è sempre quella, si è vista all'inizio della guerra e si è ripetuta anche nelle ultime ore, mettendo in forse la tregua in vigore dall'8 aprile. Colpite e affondate dagli Stati Uniti le navi iraniane nello stretto, ed ecco che l'Iran torna a prendere di mira un sito petrolifero degli Emirati, anche se nega di aver avuto l'intenzione di attaccarli e addossando ogni colpa all'avventurismo militare americano. Due mercantili statunitensi sono riusciti ad uscire indenni dallo stretto, stando al presidente Trump, ma su una nave sudcoreana c'è invece stata un'esplosione, seguita da un incendio. Project Freedom, la nuova iniziativa statunitense di liberare lo stretto di Hormuz con la forza militare, è ad alto rischio. Araghchi, il ministro degli esteri iraniano, ha messo in guardia gli Stati Uniti dall'impantanarsi in una nuova escalation militare e li ha richiamati alla via negoziale offerta dal Pakistan. E per una volta concorda anche l'Arabia Saudita, che si è detta preoccupata per la nuova ondata di attacchi militari. Richiama le parti a seguire la via negoziale per risparmiare a tutta la regione una deriva verso ulteriori tensioni e instabilità.
1: E della nuova operazione americana Project Freedom nello stretto di Hormuz e dell'escalation nel conflitto in Medio Oriente si occuperanno anche i colleghi di Modem in diretta alle 8.30 su Rete 1. E in Germania ha provocato molta paura e tanto sconcerto ieri pomeriggio il folle gesto di un uomo che a bordo della sua auto si è scagliato ad alta velocità nella

0: terminato la sua folle corsa, lasciandosi arrestare dalla polizia senza porre alcuna resistenza. Secondo gli inquirenti, l'uomo avrebbe agito in modo intenzionale per motivi ancora da accertare, ma sembra esclusa, almeno per il momento, una matrice terroristica a sfondo politico o religioso. Un video pubblicato su X, la cui autenticità non è ancora stata confermata, mostra l'uomo al momento del suo arresto. Si vede un uomo dal fisico muscoloso e ricoperto da molti tatuaggi e un'acconciatura molto in voga negli ambienti neonazisti. L'episodio ha scosso l'opinione pubblica tedesca, risvegliando traumatici ricordi di attentati analoghi avvenuti in passato, ad esempio ai mercatini di Natale di Berlino e Magdeburgo. E ancora una volta divampano le polemiche sulle misure di sicurezza insufficienti per prevenire episodi di questo tipo.
1: Il Cremlino ha annunciato una tregua unilaterale dall'8 al 9 maggio nella guerra contro l'Ucraina in occasione dell'anniversario della resa dei nazisti nella Seconda Guerra Mondiale. Mosca minaccia di lanciare un attacco missilistico massiccio su Kiev in caso di violazione da parte dell'Ucraina. Dal canto suo, il presidente ucraino Zelensky ha affermato di non aver ricevuto alcuna comunicazione ufficiale dal Cremlino. Ha confermato però la volontà di fermare i combattimenti, annunciando un cessate il fuoco dalla mezzanotte di oggi, per dare spazio alla diplomazia e intavolare trattative di pace. E ora in Ticino sta per approdare sul tavolo del Consiglio di Stato un rapporto che vuole approfondire l'ipotesi di istituire una medicina universitaria nel cantone. Il documento è frutto di un gruppo di lavoro voluto proprio dal governo, di cui hanno fatto parte diversi attori nell'ambito sanitario ticinese. Di che cosa si tratta ce lo racconta Francesca Motta.
2: L'annuncio è giunto ieri dai vertici dell'EOC. In questi mesi, su mandato del Consiglio di Stato, è stata studiata la possibilità di istituire in Ticino una medicina universitaria. Sentiamo il direttore dell'ente ospedaliero cantonale, Glauco Martinetti.
3: Noi abbiamo già oggi una facoltà di medicina che funziona molto bene, è un fiore all'occhiello a livello svizzero. Ecco, dall'ente ospedaliero, da questa facoltà di medicina, si vuol creare quello che è una medicina universitaria che includa però anche quelli che sono i centri di ricerca, che includa anche il privato, per creare veramente le basi di una medicina universitaria del futuro.
2: Quindi un modello nuovo, non legato a uno specifico ospedale, come è invece il caso degli ospedali universitari d'Oltre Gottardo. Al momento si tratta di un'ipotesi di lavoro che deve essere valutata. Sentiamo il direttore del Dipartimento Sanità e Socialità, Raffaele De Rosa.
4: I tempi non sono forzatamente lunghi, sono i tempi necessari per approfondire una proposta così interessante ma anche estremamente complicata, per riuscire non a fotocopiare, a replicare la medicina universitaria degli altri cantoni, ma per riuscire a dare un'impronta specifica per il nostro cantone, come è stato fatto in occasione della creazione della nuova facoltà di biomedicina alcuni anni or sono, e quindi di riuscire a posizionare al meglio il nostro cantone all'interno del panorama sanitario e universitario della Svizzera.
2: I dettagli giungeranno a breve sul tavolo del Consiglio di Stato.
1: Costretta, perché ebrea, a vendere un dipinto di Ferdinand Hodler per evitare le persecuzioni naziste e poter rimanere a vivere a Ginevra. È la storia ora pubblica di Martha Nathan. Ora gli eredi tornano in possesso dell'opera grazie alle ricerche di una commissione indipendente. I dettagli con Paola Latorre.
5: Martha Adrianna Nathan, nata Dreyfus, divenne cittadina svizzera naturalizzata nel 1875. Sposandosi, perse il passaporto svizzero e divenne cittadina tedesca. Con l'ascesa al potere dei nazisti, fu perseguitata in quanto ebrea. Riottenne la cittadinanza francese e fuggì dalla Germania. Il suo esilio la portò a Ginevra nel 1939, dove riuscì a stabilirsi.
6: Ma la persecuzione non si è fermata alla frontiera.
5: Andrea Rascher, presidente della commissione indipendente che ha stabilito che il dipinto di Hodler fosse restituito agli eredi di Martha Nathan.
6: Ogni sei mesi Martha Nathan doveva dimostrare di avere abbastanza denaro per non essere espulsa dalla Svizzera. Se non avesse venduto quel quadro, avrebbe rischiato la deportazione.
5: Il lago di Thun con il Blüm, l'Isalp e il Niesen. Questo è il nome del dipinto che ha salvato Martha Nathan. Nel 1941 lo vendette in maniera legale, ma, sottolinea ancora Andrea Rascher,
6: è la persecuzione nazista che ha determinato la decisione di vendere. E non fa differenza se Martha Nathan ha venduto il quadro a Francoforte, a Parigi o a Ginevra, perseguitata resta perseguitata.
5: Di qui la decisione che il dipinto doveva essere restituito. È il primo accordo di questo tipo concluso dalla Fondazione per l'Arte,

0: cultura e la storia di Winterthur, a cui appartengono 6.000 opere collezionate dal defunto magnate dell'immobiliare Bruno Stefanini. Dal 2022 la Fondazione sta rintracciando le origini di queste opere. In caso di provenienza dubbia è la commissione indipendente presieduta da Andrea Rascher ad occuparsene. Il dipinto in questione, che potrebbe valere 10 milioni di franchi o anche di più, sarà esposto in settembre ad Amburgo, in Germania.
1: E questo radiogiornale si ferma qui, io vi lascio allo sport. Grazie per l'attenzione e a più tardi.
2: Lo sport
3: con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. Chiccodoro.ch.
4: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto della Giordano De Lucia. Conosceremo stasera la prima finalista del 30 maggio a Budapest di Champions League. Nel ritorno della prima delle due semifinali oggi a Londra, di fronte ci saranno Arsenal e Atletico, che all'andata a Madrid si erano lasciate sull'1-1. Gunners, tra l'altro, saliti a più 5 in testa alla Premier League dopo il pareggio di ieri 3-3 del Manchester City in casa dell'Everton. E in Serie A ieri si è chiuso anche il turno che ha regalato il 21esimo scudetto all'Inter, e il posticipo ha visto la Roma battere 4-0 la Fiorentina. A 10 giorni dai mondiali di hockey, la selezione rossocrociata è stata ritoccata da Yann Cadieu dopo gli ultimi tagli alla rosa. In arrivo dalla NHL ci sono Josi, Niederreiter, Ischie e Timo Meier. I 9 giungono dalla finale playoff vinta dal Friburgo. Sentiamo il commento di Giampaolo Giannoni.
5: 13 tagli, 13 arrivi. Come era prevedibile, alla vigilia dell'ultimo torneo di preparazione al Mondiale, la nazionale di Cadieux inizia a prendere una forma definita, anche se non definitiva. Tra i pali i dadi sono tratti, secondo logica a Genoni contenderanno il ruolo di titolare i finalisti Berra e Deschlimann. La difesa è il reparto che più deve fare i conti con gli infortuni. A marcare presenza saranno infatti Michael Fora, Andrea Glauser ed anche Jonas Siegenthaler. Ci sarà dunque molta concorrenza. La conferma del sì da parte di Capitani Josi è un grande punto di partenza. I davosiani Frick e Jung, dal canto loro, sono tra i favoriti per una maglia a Zurigo. In attacco tre attesi innesti dalla NHL nelle persone di Ischier, Timo Meier e Niederreiter. Con loro aggiunti al gruppo Berci, Knack e gli outsider di lusso Frener e Biasca. Per Kurashev bisogna ancora attendere l'esito degli esami fisici, esami importanti anche per capire lo stato di salute di Andrighetto. Insomma, squadra ribaltata che verrà aggiornata in modo definitivo ad inizio settimana prossima. Allora si saprà ad esempio se J.J. Moser, eliminato nella notte dai playoff NHL con i suoi Tampa Bay Lightning da parte di Montreal al termine di una tiratissima gara 7, sarà presente al mondiale. Vedere il biennese sul ghiaccio darebbe una spinta notevole alle ambizioni, giustamente importanti, della nostra squadra.
4: Intanto ci sono stati ieri diversi movimenti di mercato. A Lugano arriva Olle Lixell, attaccante svedese, classe 99. Nathan Boradori invece prolungato con l'Ambri Piotta fino al 2030, mentre il Berna ha un nuovo allenatore. Si tratta del canadese Serge Aubin, ex giocatore ed ex tecnico dello Zurigo. Ieri nella nostra edizione di Tempi Supplementari abbiamo parlato anche di Kimi Antonelli, sempre più volto richiestissimo della Formula 1, ancora di più dopo la terza vittoria consecutiva arrivata domenica a Miami. Sentiamo Paolo Ciccarone, giornalista ed esperto di motori, intervenuto durante la trasmissione.
6: Kimi Antonelli è un pilota che è riuscito a catalizzare l'attenzione dei più giovani, giovanissimi, che sono quelli che sta cercando Liberty Media, che sta sviluppando il campionato. Ebbene, Antonelli è quell'aria fresca, quella ventata nuova che per tutti i ragazzi che non sanno che cos'era la Formula 1 d'una volta, trovano in Antonelli uno stimolo e un qualcosa di interessante, perché è un loro coetaneo. Quindi questo dal punto di vista immagine è molto importante ed è un asset fondamentale per la Formula 1, perché il ragazzo di oggi diventa il top spender di domani e quindi stanno pescando in un bacino d'utenza che finora non era interessata alla Formula 1. L'altro punto di vista è che Antonelli ha vinto una gara mostrando solidità mentale, perché avere alle spalle uno come Norris, esperto, con una McLaren che era superiore alla Mercedes e infatti era sempre lì ad un secondo, 9 decimi, ebbene fare quella quarantina di giri con un ritmo alto senza commettere neanche un errore, beh, ha dimostrato di avere una solidità mentale, una forza d'animo impressionante. Quindi ha questo doppio biglietto da visita: va forte, non sbaglia, è simpatico, è semplice nei suoi modi e attira un pubblico giovane che finora la Formula 1 non la conosceva.
4: Edizione di tempi supplementari che potete riascoltare grazie al nostro podcast sui sito rsi.ch e sui maggiori portali di streaming audio. Infine Stan Wawrinka, che ha passato il primo turno di qualificazione al torneo di Roma battendo l'italiano Travaglia, prossimo avversario lo spagnolo Carreño Busta, boadese, che darà il suo addio al tennis giocato a Basilea, dove a fine ottobre a 41 anni giocherà il suo ultimo torneo in carriera.
2: Buongiorno Svizzera, sono le 7:20, i rari sono presenti, così abbiamo fatto anche la rima, fino alle 8:30.
7: Era pagata in opzione?
2: Sì, no, l'ho sognata
7: era
2: stanotte.
7: Dotazione di base.
2: No, è venuta così. Però
7: dotazione di base.
2: Un po' l'ho sognata stanotte, questa frase iniziale. Non siamo completamente svegli, tu sì, Paolo. Paolo Riva, Danny Rauseo con voi. Cominciamo subito con le notizie che riguardano la meteorologia e la giornata. Bravo. Che si preannuncia piovosa.
7: Uggiosa,
2: ma
7: che
2: di
7: sapore
2: più
7: ha?
2: Sentiamo.
7: Una giornata uggiosa.
2: Sentiamo direttamente dalla voce di Stefano Zanini in collegamento da Locarno Monti. Buongiorno Stefano.
8: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Sarà così, giornata che si preannuncia con la pioggia, pare, almeno a sud.
8: Sì, la giornata oggi sarà piuttosto uggiosa, in particolare al sud. Abbiamo una corrente da sud-ovest sopra le Alpi che fa fluire aria umida, in particolare verso le nostre regioni, quindi su tutto il versante sud-alpino oggi abbiamo una giornata molto nuvolosa con delle precipitazioni intermittenti, però appunto in un ambiente uggioso, nebbioso, con delle temperature massime sui 15 gradi e un limite delle nevicate che si situerà attorno ai 2000-2100 metri. A nord delle Alpi, specialmente questa mattina, in particolare in una fascia tra il Vallese, le Alpi centrali, orientali e Grigioni, avremo degli intervalli soleggiati per effetto favonico. Poi anche lì la nuvolosità nel corso della giornata andrà addensandosi a partire dalla Romandia e seguiranno poi alcuni rovesci, localmente anche a carattere temporalesco. Grazie all'effetto favonico e alle schiarite, le temperature al nord saranno un po' più alte rispetto al versante sudalpino. Avremo infatti valori sui 17 gradi in Romandia, fino a 20-22 gradi nella Svizzera tedesca e nelle regioni del versante nordalpino.
2: Grazie Stefano, buon lavoro e buona giornata.
8: Grazie, buona giornata a tutti.
2: Paolo, dunque avevi ragione stamattina, fa fatica
7: a cambiare la stagione.
2: Sì.
7: Io ho già fatto anche la prima.
2: Le temperature, insomma, sono.
7: Ho già fatto la prima oretta fuori con i Bermuda, però poi stamattina giacca. Fa fatica a ingranare, d'altronde è così.
2: Vediamo com'è la situazione sulle strade adesso. Siamo collegati con Biene, con Daniele De Mattè, dici tutto.
9: Buongiorno a tutti da Biene, buon viaggio a chi è in auto. Anche questa mattina, come d'abitudine, verso quest'ora il traffico pendolare sulle strade ticinesi è intenso ed in particolare segnaliamo code o forti rallentamenti sulla A2 tra Coldrero e la Galleria del San Salvatore in direzione di Lugano, sulla cantonale da Mendrisio a Melano, dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio, da quella del Gaggiolo a Stabio e nel Malcantone tra Ponte Trese e Agno in direzione di Bioggio. Infine informiamo anche che sulla 2, a causa di un veicolo in avaria, la Galleria del San Gottardo è stata momentaneamente chiusa in direzione del Ticino.
2: Grazie Daniele, dunque ci aggiornerai più avanti anche su quest'ultima informazione.
9: Esatto, grazie, a più tardi.
10: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.
7: Non chiedermelo.
2: I REM nel 2001 avevano dedicato questa canzone all'intelligenza artificiale.
7: Bravo.
2: Si chiama Imitation of Life.
7: Ci avevamo visto lungo. Non ho comprato il disco nonostante ciò.
2: Però adesso te la faccio ascoltare tutta.
7: Certo.
2: Sei contento?
7: Sì, no. Sono contento per altre cose, ma non per questo.

0: E Beatrice ci dice, beh, a proposito di intelligenza artificiale, in quell'anno c'era 2001 Odissea nello spazio, credo, no? HAL, sì, si chiamava.
1: HAL 9000, che era il computerone. Vero. All'inizio simpaticissimo e praticamente alla fine
0: malefico.
1: Satana, sì. Praticamente.
0: Eh sì, ma spesso, no? La cinematografia, lo diciamo, certo, sempre anticipa i tempi. E quindi già il fatto di avere dei film che parlavano di queste cose, raccontavano di queste situazioni, poi si verificano quasi sempre.
1: HAL?
0: Sì.
1: Curiosità.
0: Dillo.
1: I famosi factoids.
0: Sì.
1: HAL, H-A-L, sì, sono una sigla prima della corrispondente di IBM.
0: Ok.
1: H-I.
0: Ah, della tastiera.
1: A-B. No.
0: Ah, no, dell'alfabeto.
1: Della sigla. Tu, IBM, una lettera prima fa HAL.
0: Ah, vedi?
1: Factoid. Potete, bravo, dirlo al caffè, potete,
0: bella,
1: fare
0: questo
1: un po'
0: fa sempre effetto.
1: Se per caso mi salta fuori una storia d'amore devastante, perché per questa cosa che lei resta colpita da lui che dice questa cosa che ha sentito da me in radio, ma lasciatemi almeno un aperitivo prepagato.
0: Ditelo che l'avete sentito da
1: me. No, prima. Lasciate un aperitivo prepagato da qualche parte che io passo e in casa.
0: In casa.
1: Ma no, sai, è buon tutto a sto punto.
0: Sì, a sto punto sì.
1: Sai.
0: Senti, adesso una gabola gaboletta.
1: Sì, no, una storia interessante. Noi lo diciamo subito.
0: Sì.
1: Non arriveremo a proporre soluzioni, non è il nostro scopo.
0: No, ma poniamo l'interrogativo.
1: Esattamente, l'interrogativo, e soprattutto lasciamo la gabola a Bolzani, che lui sì che dirime,
0: sì, le a questioni. Controcorrente, che questa settimana non è in onda perché lui è in vacanza, ma settimana prossima tornerà. Vi do questo spoiler.
1: E noi gli diamo questa storia che è successa, sì, in Ticino.
0: Sì, e che raccontano i giornali svizzeri tedeschi.
1: Esattamente.
0: Soprattutto. Allora è successo questo: a Locarno, una donna anziana, una signora, è caduta vicino alla Fontana Pedrazzini, che si trova proprio lì a due passi dall'ospedale Santa Chiara. Allora c'è stata una passante che era lì per caso e ha chiamato l'ambulanza innanzitutto, perché ha visto che la signora era un po' in difficoltà, ma ha visto che l'ospedale era vicinissimo, è andata anche lì di persona a chiedere aiuto. Allora ha detto: c'è un medico, un infermiere che può venire a soccorrere la signora che è qui a 10 metri, 15 metri, che probabilmente si è fatta male, si è ferita. E secondo il racconto di questa passante, il personale ha risposto che non poteva intervenire a causa del regolamento interno, che dice che non possono intervenire fuori
1: dal perimetro dell'ospedale.
0: Ecco. Quindi questa è stata la posizione del direttore, che dice: non si tratta di mancanza di umanità, ma di regole precise del sistema sanitario. Come altre strutture sanitarie, la clinica lavora sulla base di un mandato di prestazione che limita l'attività al perimetro ospedaliero e quindi non può organizzare soccorsi fuori, anche se è lì a 10-15
1: allora,
0: metri.
1: Perché ho detto che passiamo la gabola a Bolzano? Evidentemente queste persone non è che parlano a vanvera, avranno le loro ottime ragioni. Però allora, innanzitutto c'è un'eccezione.
0: Sì.
1: L'eccezione è che si può prestare soccorso se per caso il personale è già lì.
0: Sì.
1: Dunque il classico erano fuori a fumarsi la paglia.
0: Sì.
1: Sapete che se fai malasciura dopo dovevi dire a quelli delle HR cosa ci facevi fuori.
0: Allora diciamo che non ha avuto conseguenze gravissime.
1: La signora
0: si è fatta male, ma sta bene.
1: Sì,
0: giusto,
1: sì,
0: per
1: è
0: dire.
1: Un incidente che ha avuto conseguenze minori, perché dire che non ha avuto conseguenze quando non sei tu che hai avuto.
0: No, certo, si è fatta male.
1: Si è fatta male.
0: No,
1: ma
0: la cosa strana
1: grave,
0: è che è stata trasportata all'ospedale La Carità.
1: Alla Carità. No, però la mia questione.
0: Sì.
1: Da cittadino,
0: sì,
1: che non conosce naturalmente, però ho stato a verificare,
0: sì,
1: in Svizzera l'omissione di soccorso è un reato.
0: Sì.
1: Ora naturalmente sarà specificato bene, è un reato punibile fino a 3 anni di detenzione.
0: Sì.
1: Dunque è un reato, insomma, con delle conseguenze anche importanti.
0: Sì.
1: Mi chiedo come il regolamento
0: interno
1: conviva con questa cosa, soprattutto se sei lì, cioè è vero che è fuori dalla porta il perimetro, però ecco, quelle faccende lì sono interessanti anche poi da capire.
0: Ora è stata chiamata l'ambulanza, però probabilmente ci ha messo un po' di più rispetto al pronto intervento lì a 10 metri, 15 metri, quindi è questa la questione, no? Gli ospedali si occupano delle cure all'interno, mentre i servizi di soccorso sono responsabili delle emergenze nello spazio pubblico.
1: Ma probabilmente tu come cittadino che sei obbligato a prestare soccorso,
0: io andrei là.
1: Esatto, la prima cosa che fai
0: almeno a vedere.
1: E poi dici c'è lì l'ospedale.
0: Sì.
1: prima di fare stupidate nella manipolazione, nella gestione di questa vero. Persona che si è fatta male, vado a chiedere a chi ne sa e poi ti dicono no, non può dumme.
0: Ma infatti il dubbio della passante è stato questo, perché non era grave l'intervento, certo. Era solo un...
1: Però cosa sarebbe successo
0: se...
1: E questo lo spiegherà Bolzani.
0: Sì, insomma, abbiamo voluto iniziare con una questione abbastanza seria perché ci ha incuriosito capire come funzionano queste cose e soprattutto quanto si riesce ad essere flessibili con i regolamenti in generale, insomma un po' di flessibilità, un po' di buon senso, così si dice, no Paolo?
1: Bravo!
0: Di buon senso dovremmo metterlo in atto in questo caso. Adesso c'è Lucio Dalla, con Balla Balla Ballerino, Balla Balla Ballerino, che se riesco a dirlo senza sbagliare.
1: Balla Balla Ballerino, io l'ho detto.
0: L'hai detto perfettamente.
1: Esitazioni.

0: abbiamo inviato via la bugada, come si dice in italiano, Paolo, con la notizia della signora anziana che è caduta poco distante dall'entrata dell'ospedale Santa Chiara a Locarno. Una passante ha chiamato l'ambulanza, ma è andata anche lì all'ospedale per chiedere a un infermiere di intervenire, per andare a vedere che cosa è successo, e hanno detto non possiamo intervenire fuori dal perimetro dell'ospedale. Allora c'è la testimonianza di Dani che ci scrive: mi è successo la stessa cosa anni fa davanti all'ospedale italiano, un anziano caduto con l'auto nel fiume, due poliziotti al bar e il rifiuto di soccorso degli infermieri di intervenire. Abbastanza grave, direi, dice Dani.
1: La mia domanda è: come fai a cadere davanti all'ospedale italiano nel fiume?
0: E c'è lì.
1: Sono in canale.
0: E probabilmente c'è una zona dove.
1: Una rampa.
0: Boh, forse. Non ricordo esattamente.
1: Poi
0: la zona.
1: C'è naturalmente, lo oserei dire, inevitabile voce di chi se la prende col giornalista.
0: Sì, l'articolo puramente sensazionalistico, dice Mauro, che serve solo a scatenare cattiveria gratuita. Un giornalista dovrebbe valutare la realtà dei fatti prima di pubblicare. In pieno centro a Locarno l'ambulanza arriva in pochissimi minuti. Ragioniamo sulla logica dei tempi. Il tempo che una passante impiega per entrare, spiegare la situazione al segretariato e attendere che un medico lasci il suo paziente per uscire è paradossalmente superiore al tempo d'arrivo dei soccorritori. Insomma, ha fatto un'analisi da ChatGPT,
1: sì,
0: quasi.
1: Pensando che la signora è una signora di Locarno che conosce esattamente i tempi di percorrenza dell'ambulanza,
0: sì,
1: per dirne una.
0: Probabilmente. Però è vero che, insomma, scatena un po' di dibattito questa cosa.
1: Sì, certo, ma è giusto
0: parlare. Cioè, sapevamo.
1: Se uno non è in chiaro su un tema del genere, sì. Ripeto, a me la cosa che ha dato subito
0: è così, quello che dicevi,
1: è la faccenda, sì, che in Svizzera l'omissione di soccorso è un reato.
0: Sì.
1: Per cui da qualche parte l'hanno risolta, sono certo,
0: sì,
1: la questione, cioè, sanno che,
0: sì, sanno cosa,
1: però io non lo so,
0: non lo sappiamo, noi abbiamo lasciato il punto interrogativo. Ascoltiamo i Coldplay e poi i colleghi,
1: vediamo,
0: per leggere la stampa svizzera insieme e dare un'occhiata alle notizie sportive.

0: Le 7:43 su Rete 1, Laura Dick, ben arrivata.
1: Buongiorno.
0: E buongiorno, buongiorno Giordano De Lucia. Laura, cominciamo dalla stampa svizzera. Continua la storia dei due giudici federali che avevano una relazione, anche se la legge lo vieta.
1: Sì.
0: Era questa la notizia.
2: Tanto la legge l'applicavano loro.
1: Diciamo, la NZZ appunto si parla di giudici e si vuole dunque un verdetto, questo lascia intendere il titolo dell'articolo. Per questo caso questi due giudici federali avevano una relazione, una convivenza. Questo appunto non è possibile dalla legge, è stato un caso sollevato dalla Weltwoche, ripreso poi da vari media settimana scorsa. La legge è chiara, non possono far parte contemporaneamente del Tribunale federale in qualità di giudici, coniugi, partner registrati e persone che vivono in unione domestica stabile. Per un periodo i due giudici avrebbero appunto convissuto, loro non si sono ancora espressi sulla questione, ma lo ha fatto un portavoce del Tribunale federale, come riporta il giornale questa mattina. I due giudici non hanno mai fatto parte della stessa sezione dipartimento e non sono mai stati coinvolti nello stesso caso, risponde il tribunale. Tuttavia la Neue Zürcher Zeitung mette in luce che queste affermazioni sono un po' traballanti, c'è un confine dettato dall'interpretazione, si interroga prima di tutto riguardo l'aspetto conflitti di interesse. Allora, quanto è rilevante questa cosa?
0: Sì.
1: Non si sono mai occupati dello stesso caso, non è proprio così, un documento lo attesta e il tribunale ha dunque rispecificato, non hanno mai fatto una sentenza assieme, era un coordinamento giuridico, quindi un chiarimento su una questione giuridica astratta. Insomma, la conclusione è che questo caso comunque è stato portato in politica, sebbene il tribunale federale mantenga la sua linea difensiva. La commissione di gestione del Consiglio nazionale intende approfondire i dettagli.
0: Insomma, anche qui questione di regolamento, insomma. Nessuno parla di amore in questa cosa, magari sono innamorati, che succede? Sul posto di lavoro può succedere, insomma.
2: Speriamo vivamente.
0: Però è vero che la questione è entrata su altri tavoli, ecco, in altre sale. Giordano, da dove partiamo?
3: Dalla Champions League, magari.
0: Sì, bello, stasera. Dai! Primo ritorno della semifinale.
3: Forse la semifinale è meno, come dire, spettacolare sì, rispetto a quello che abbiamo visto all'andata, dopo l'1-1 di Madrid, Arsenal e Atletico si ritrovano a Londra. Era nato un po' questo dibattito, no? La settimana scorsa abbiamo visto da una parte Bayern contro Paris Saint-Germain.
2: Fuochi d'artificio.
3: Fuochi e fiamme, gol. E qualche purista del calcio
2: non era
3: contentissimo perché si diceva, insomma, le difese
0: dove erano
3: poi si è dovuto sorbire la noia tra virgolette di
2: delle difese impenetrabili
3: del giorno dopo tra Arsenal e Atletico Madrid. Vedremo se tutto ciò sarà sconfessato o no dalla prima delle due semifinali. Ricordo, la finale il 30 maggio si gioca a Budapest. Tra l'altro l'Arsenal può gioire in parte, perché ieri il Manchester City ha pareggiato 3-3 in casa dell'Everton, parlo di Premier League.
0: È secondo il Manchester.
3: È secondo, sappiamo che c'è questa corsa a due in testa al campionato inglese e l'Arsenal ora, con questo mezzo passo falso dei Citizens, è ora a più 5 in testa al campionato.
0: Sì. Tornando sulla stampa svizzera, si parla di rumori molesti, lavori stradali che fanno perdere clienti e negozi.
1: Sì, è un piccolo approfondimento del Tagesanzeiger. Quando il comune appunto inizia dei cantieri, qualsiasi struttura, dalle tubature all'asfalto, però contempla una strada in cui ci sono dei negozi, questo causa dei malumori, dei disagi, perché per il rumore, la polvere, la via che è bloccata, i clienti non entrano più nei negozi. E ci sono ad esempio due esempi: una cioccolateria a Basilea, che è una start-up, quindi la mancanza di clienti si fa subito sentire. La proprietaria dice: il comune ha avviato un grande cantiere senza alcuna considerazione dell'attività commerciale. E poi interroga anche un negozio di scarpe e di accessori a Lucerna, che dice: per mesi la mia vetrina non è stata visibile. Quindi c'è un calo del fatturato, ci sono delle conseguenze e adesso alcune grandi città si stanno muovendo, ci sarà un risarcimento comunale. Ad esempio il Gran Consiglio di Basilea ha chiesto al governo di istituire un fondo per le attività commerciali che subiscono perdite di fatturato a causa appunto di cantieri urbani. Il Consiglio Comunale di Zurigo anche ha già approvato una mozione simile la scorsa estate. A Losanna è in vigore una normativa simile da febbraio e Ginevra e Friburgo anche si stanno muovendo e discutendo. Certo, gli esecutivi di questi comuni temono delle conseguenze, più burocrazia, costi aggiuntivi, ma la questione fa molto dibattere, la pressione è forte, probabilmente si andrà nella stessa direzione.
0: Credo anch'io.
1: A sostegno.
0: Per chiudere le ton, la pagina scientifica si parla di micro nanoplastiche presenti nell'ambiente.
1: Sì, e in particolare la loro influenza sulla temperatura globale. È una ricerca pubblicata qualche giorno fa sulla rivista internazionale Nature Climate Change. Quindi particelle minuscole derivate dalla plastica, da rifiuti, ma anche dai nostri pneumatici quando freniamo, ad esempio. Si sapeva già che avevano un impatto sugli organismi, sugli habitat, per tutte le particelle chimiche che trasportano, eccetera. Ora, studi scientifici hanno dimostrato che queste micronanoplastiche assorbono la luce, aumentano la temperatura globale, e questo dipende un po' anche dal colore che hanno queste particelle. Un dato che emerge da questo studio, il loro potere riscaldante sarebbe pari al 20% di quello del carbone, che è uno dei fossili più inquinanti, un dato che però non fa l'unanimità della comunità scientifica, quindi studi approfonditi saranno necessari. Che scaldano è appurato, quanto scaldano è ancora da capire.
0: Sì, gli esperti non si scaldano troppo sulla questione. Volevo dirla. Giordano, per lo sport ancora...
3: No, niente, a 10 giorni dei mondiali di hockey c'è stata un'ulteriore ritoccata a quella che è la rosa di Yann Cadieux. Perché? Sì. Perché dopo l'uscita dai playoff di alcuni NHLer, cioè giocatori della NHL, ci sono 3 nuovi
0: innesti,
3: Josi, Niederreiter, Ishe, 4 con Timo Meier, e poi 9 giungono dalla finalissima che ha vinto il Friburgo, tra cui Friburgo e Davos, dunque i finalisti. Yann Cadieux ha pescato in queste 2 squadre altri 9 giocatori. Non c'è Fora perché si è infortunato proprio durante la serie di finale. Fora, giocatore difensore ticinese del Davos.
0: Quindi su questa notizia non c'è nessun retropensiero, no. Su scelte fatte, no. Perché insomma
3: no, anche perché Josi era stato l'autore di quella lettera famosa,
2: appunto.
3: Però cioè, è il capitano, è il vessillo della squadra, insomma. Ti è piaciuta?
2: Vessillo è bella.
0: Lasciamoci su Vessillo. Grazie, sì, Giordano, grazie. Grazie Laura. Torniamo a Vienna.
4: Sulle autostrade svizzere al momento segnaliamo colonne o forti rallentamenti nel canton Argovia sulla 1 tra Rau Ovest e Birfeld verso Zurigo. Nella regione di Soletta sempre sulla 1 tra il raccordo di Erkingen e Niederbipp in direzione di Berna. Nella regione di Basilea sulla 2 per un veicolo in avaria tra Basilea Weil e il raccordo di Acnau in direzione di Lucerna. A Zurigo a causa di un incidente sulla Flughafen Autobahn tra Bülach Ovest e Kloten Nord verso Zurigo. Sul Nordring tra Folterne e Zurigo Est in direzione di San Gallo, sulla A1 dai Freticon a Zurigo Est e sul Westring verso la galleria del Gubrist. In Romandia, a causa di un incidente sulla A9 tra Vevey e Losanna-Ven in direzione di Losanna e sulla A1 tra Copé e Gland sempre in direzione di Losanna. Informiamo infine invece che sulla A2 la galleria del San Gottardo è stata riaperta alla circolazione. Da Bien, per la redazione di Via Suisse, Daniele De Mattè.
5: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Stiamo continuando con il dibattito, fra poco torniamo sulla questione della signora caduta nei pressi dell'ospedale, perché abbiamo delle testimonianze che vogliamo raccontarvi. Adesso lo stato sociale.

0: Questa era una canzone dello Stato Sociale intitolata Una vita in vacanza, che credo fosse andata anche al Festival di Sanremo nel 2018, ecco, in quegli anni lì, e quindi sono passati già i suoi begli anni. Tornando brevemente sulla notizia della signora caduta a due passi dall'ospedale Santa Chiara di Locarno, una passante ha chiamato i soccorsi, poi è andata all'ospedale, ha detto potete venire a vedere se sta bene, e gli infermieri della clinica hanno detto
1: no,
0: non possiamo intervenire fuori dal nostro perimetro. Mauro, che è un soccorritore professionista, ci dice avete ragione ad affermare che per chi non è del mestiere, non conoscendo le tempistiche, può suscitare interrogativi. E ribadisco che non si può parlare di omissione di soccorso, visto che una chiamata al 144 è stata fatta. Ancora.
1: Ok, questa cosa basta.
0: Sì, no, nel senso, questo è quello che ci dice Mauro, che giustamente sottolinea, insomma, che non si può mettere in discussione la clinica in questo caso.
1: Perché... No, ma era una curiosità. No,
0: noi non volevamo
1: non
0: solo...
1: era un atto d'accusa.
0: No, assolutamente, volevamo solo capire. E qualcun altro, Michela in particolare, dice tutta una questione di assicurazione di responsabilità civile, che se dovesse purtroppo andare qualcosa di traverso, il personale dell'ospedale non è coperto fuori dalla porta dell'ospedale, è sempre stato così. Quindi ci sono
1: certo,
0: i motivi
1: però,
0: per cui
1: non
0: volevamo.
1: Non c'era il minimo dubbio,
0: accusare,
1: che vedendo la cosa così ti fai delle domande.
0: Eh sì, un pochino sì.
1: Anche perché se vai a guardare sul codice penale, l'omissione di soccorso è una roba molto seria,
0: sì,
1: e descritta anche minuziosamente.
0: Sì.
1: Ora io non ho letto queste minuzie,
0: sì,
1: però ecco, nel senso che è una faccenda molto seria. Figurati che è omissione di soccorso anche impedire ad altri di portare
0: intervenire,
1: soccorso.
0: Sì.
1: Cioè è una roba complicata.
0: Anche Christian dice che analizzando bene la cosa e avendo fatto qualche anno di ambulanza, l'analisi è molto più semplice. Se la signora caduta avesse avuto il bacino rotto, la gamba rotta, come avrebbe fatto un'infermiera a caricarla e spostarla all'interno della struttura? E lui dice, ho visto la notizia mi ha lasciato un po' perplesso, però da ex professionista, insomma, questa cosa. Adesso ascoltiamo Joss Stone per arrivare all'appuntamento informativo. Joss Stone. Non è che tutto insieme.
1: No. Ti credo sulla parola.
0: Bene.

0: Duper Love, adesso le previsioni del tempo. Le previsioni fino a stasera: al sud sarà coperto, nebbioso e piovoso, al nord dapprima intervalli soleggiati, specialmente nelle Alpi, in seguito sviluppo di cumuli e qualche rovescio o temporale possibile. Domani anche al sud sarà molto nuvoloso con precipitazioni a tratti anche a carattere temporalesco, al nord alcuni rovesci temporali. Le temperature oggi al sud non supereranno i 15 gradi e al nord i 22.
1: Il segnale orario con Progel, software per la gestione dei salari e delle risorse umane. Progel.ch.
2: Rete 1.
3: Buongiorno da Vera Pellandini. Vacilla la tregua tra Stati Uniti e Iran dopo l'escalation militare nello stretto di Hormuz delle ultime 24 ore. L'Iran attacca anche un impianto petrolifero negli Emirati Arabi Uniti. Niente più fatture alle famiglie, questa la promessa del presidente Parmelin al premier Meloni ieri a Yerevan per smorzare le tensioni sulle fatture ospedaliere degli ustionati di Crans-Montana. Ospedalizzati passeggeri pilota dell'elicottero che si è schiantato ieri a Mezzovico Vira. Uno di loro è ancora in gravi condizioni. Aperta un'inchiesta sulle cause dell'incidente. Vacilla dunque la tregua tra Stati Uniti e Iran, in vigore da oltre un mese dopo gli scontri delle ultime 24 ore nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti stanno tentando di riaprire lo stretto con la forza militare e affermano di avere affondato 7 navi veloci dei guardiani della rivoluzione iraniani. Teheran smentisce e torna a lanciare missili contro gli Emirati Arabi Uniti. Sentiamo gli ultimi aggiornamenti dalla redazione con Bettina Müller.
4: Gli Stati Uniti colpiscono l'Iran e l'Iran colpisce i suoi alleati nel Golfo, in particolare gli Emirati Arabi Uniti. La logica è sempre quella, si è vista all'inizio della guerra e si è ripetuta anche nelle ultime ore, mettendo in forse la tregua in vigore dall'8 aprile. Colpite e affondate dagli Stati Uniti le navi iraniane nello stretto ed ecco che l'Iran torna a prendere di mira un sito petrolifero degli Emirati, anche se nega di aver avuto l'intenzione di attaccarli e addossando ogni colpa all'avventurismo militare americano. Due mercantili statunitensi sono riusciti ad uscire indenni dallo stretto, stando al presidente Trump, ma su una nave sudcoreana c'è invece stata un'esplosione, seguita da un incendio. Project Freedom, la nuova iniziativa statunitense di liberare lo stretto di Hormuz con la forza militare, è ad alto rischio. Araghchi, il ministro degli esteri iraniano, ha messo in guardia gli Stati Uniti dall'impantanarsi in una nuova escalation militare e li ha richiamati alla via negoziale offerta dal Pakistan. E per una volta concorda anche l'Arabia Saudita, che si è detta preoccupata per la nuova ondata di attacchi militari. Richiama le parti a seguire la via negoziale per risparmiare a tutta la regione una deriva verso ulteriori tensioni e instabilità.
3: E della nuova operazione americana Project Freedom e dell'escalation di queste ore nello stretto di Hormuz si occuperanno anche i colleghi di Modem in diretta alle 8.30 su Rete 1. E sale a 7 il numero dei contagi da hantavirus sulla nave da crociera MV Hondius, bloccata al largo di Capo Verde, fra i quali vanno contati anche i 3 passeggeri già deceduti. L'Organizzazione Mondiale della Sanità fa sapere che un membro dell'equipaggio britannico ha avuto bisogno di cure mediche urgenti, mentre un passeggero, anche lui britannico, è in condizioni critiche ma stabili. La crisi era emersa nella tarda serata di domenica, dopo che l'OMS ha lanciato un'indagine su una sospetta epidemia. L'equipaggio e i passeggeri, 149 persone in tutto, sono costretti all'isolamento a bordo. E ora torniamo sulle tensioni fra Svizzera e Italia in merito al rogo di Crans-Montana. Dissipare i malintesi e valutare alternative per saldare le fatture ospedaliere è in sintesi l'esito dell'incontro fra il presidente della Confederazione Guy Parmelin e la premier italiana Giorgia Meloni, incontratisi ieri a Yerevan, a margine dell'ottavo vertice della Comunità Politica Europea. Il contributo è di Nicola Luent.
5: I toni si erano fatti aspri in più occasioni, l'ultima delle quali pochi giorni fa, quando ai familiari di alcune vittime italiane è stata recapitata a casa la copia delle fatture delle cure mediche fornite dagli ospedali svizzeri.
2: Je crois que le message c'était aussi de dissiper certains malentendus.
5: Per Parmelin l'incontro con la premier Meloni è stata l'occasione per spazzare via i malintesi e per ribadire che la Svizzera non invierà più alcuna fattura alle famiglie delle vittime e che i feriti e le loro famiglie non dovranno pagare le spese legate alle cure resesi necessarie dopo l'incendio al bar Le Constellation, spese che verranno assunte o dal servizio per l'aiuto alle vittime di reato o coperte dalle assicurazioni. Da Yerevan è emerso anche altro.
2: J'ai aussi précisé que nos services allaient rester en contact pour voir comment la suite des opérations allait se faire, puisqu'il y a une volonté de changer l'application du règlement tel qu'il existe aujourd'hui au niveau européen.
5: Per Parmelin c'è la volontà di modificare il regolamento attualmente in vigore a livello europeo, quello che in sintesi prevede che le cure in Svizzera di un cittadino italiano sono a carico dell'Italia e del servizio sanitario nazionale, mentre quelle di un cittadino svizzero all'ospedale Niguarda di Milano sono invece assunte dalla Svizzera e nella fattispecie dalle casse malattia. La questione sarà approfondita in Consiglio federale. Intanto, nelle prossime ore, lo stesso Parmelin farà tappa a Roma, dove incontrerà il ministro degli esteri Tajani e il presidente della Repubblica Mattarella.
3: L'elicottero che ieri nel tardo pomeriggio si è schiantato a Mezzovicovira era in fase di atterraggio e precipitato da una ventina di metri. Tutti e sei gli occupanti sono stati ricoverati in ospedale. Uno, trasportato a Zurigo, è in gravi condizioni. I dettagli con Alessandro Broggini.
6: Il velivolo è caduto a 4-5 metri da dove solitamente atterrano gli elicotteri dietro la zona industriale, poco sotto il nucleo di Vira. Accidentato, ma abitacolo, pale e coda apparentemente integri. Era di ritorno da un'alpe sui monti sopra il paese. Testimoni l'hanno osservato scendere e fare una lunga virata a 45 gradi. Poi l'incidente in fase di atterraggio. L'elicottero, di proprietà di una ditta che svolge questo tipo di attività quotidianamente, è precipitato da un'altezza di 20 metri. Sei gli occupanti, pilota compresi, tra loro c'erano anche due ragazzi, tutti trasportati in ospedale, due con altrettanti elicotteri della Rega. Uno è stato ricoverato oltre Gottardo con ferite gravi e la sua vita è in pericolo, secondo quanto riferito dalla polizia cantonale, e per il quale ci sono volute quasi due ore per prepararlo al trasporto in elicottero. Imponente il numero di uomini e mezzi di soccorso ai quali si sono aggiunti gli inquirenti. L'inchiesta, come d'obbligo in questi casi, è coordinata dal Ministero Pubblico della Confederazione dal SISI, il servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza, in collaborazione con le autorità cantonali.
3: Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'attenzione e a più tardi.
7: In Ticino il traffico è tuttora intenso, al momento i principali rallentamenti sono segnalati sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione di Lugano, sul piano di Magadino tra Quartino e Cadenazio in entrambe le direzioni, sulla cantonale da Mendrisio a Melano e su quella da Lamone a Vezia. Rallentamenti anche dalla dogana di Brusatta di Novazzano a Genestrerio, sulla strada principale tra Ponte Trese e Bioggia in direzione di Manno e nella direzione opposta da Gravesano ad Agno. Nella regione di Berna, infine, traffico incolonnato a causa di un incidente tra il raccordo di Schönbühl e Berna-Neufeld in direzione della città. Su questo tratto, inoltre, la polizia chiede agli automobilisti di lasciare libero il passaggio per i mezzi di soccorso. Da Bien, per la redazione di Via Suisse, Daniele De Mattè.
8: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.
0: Le 8:08, Paolo Riva, Danny Rauseo a 7:20 questa mattina.
9: Ma quanto si è divertito il bassista a fare questo giro?
0: Sì, della sigla.
9: C'è
0: dice,
9: dentro tanti
0: del suono di 7:20.
9: Il bassista.
0: Pensa come si sono divertiti gli Status Quo a fare questa canzone quando l'hanno fatta nel 79.
9: Loro si sono divertiti.
0: Era qui il chitarrista.
9: Sempre,
0: come
9: una vita di divertimento.
0: Mamma mia.
9: Whatever you want, questa qui, te lo dico io.
0: Sì.
9: Perché io ho un amico,
0: Sì.
9: Che ascolta solo gli Status Quo.
0: Vero?
9: Solo la colonna sonora della sua vita.
0: Ma Status sai che però è un tipo molto rock.
9: A un certo punto in macchina aveva 11 cassette degli Status Quo. giuro, 11 cassette.
0: Un giorno lo intervistiamo. Adesso però ascoltiamo gli Status Quo, Whatever You Want, per cominciare bene questa giornata. Dai.

0: stanno per cominciare i mondiali di hockey, ma stanno per cominciare anche i mondiali di calcio un po' più in là,
1: diciamo, più in là,
0: a giugno, 11 giugno, il giorno della partenza ufficiale dei mondiali di calcio Stati Uniti, Messico, Canada, tanto discussi per vari motivi, ma noi portiamo sul tavolo una questione che è emersa in questi giorni sulla stampa, che riguarda l'album delle figurine,
1: che è un grande classico,
0: sì,
1: di questi,
0: è vero,
1: eventi,
0: è vero.
1: E per quanto riguarda noi, nella nostra area geografica,
0: sì,
1: l'album delle figurine è l'album delle figurine Panini.
0: Sì.
1: Ora, perché se ne parla forse un po' meno in questi periodi? Perché la nazionale italiana non è qualificata.
0: Sì.
1: E ora forse se ne parla un po' meno, ma non è che la Panini non fa l'album.
0: No, lo fa comunque.
1: Lo fa comunque.
0: Certo,
1: gli appassionati di calcio, esattamente, gli appassionati di calcio chiedono l'album delle figu.
0: Sì.
1: E l'album delle figu dei mondiali di quest'anno sarà il più grosso di sempre, anche perché il mondiale sarà il più grosso di sempre.
0: Sì, con più squadre.
1: Un miliardo di squadre.
0: Sì, sono 48 le squadre.
1: 48 squadre, capisci che...
0: 980 figurine necessarie per riempire un album che diventa un'enciclopedia, praticamente 112 pagine.
1: Non lo finisci più.
0: Ma scusa.
1: Cielo.
0: Esatto.
1: Manca.
0: Esatto, adesso io vedo l'anticipazione della squadra svizzera. Sono
1: 900?
0: In totale 980 figurine.
1: Non lo finisci più.
0: Non lo finisci più, pare che alcune siano già tra le più richieste, insomma,
1: sì.
0: Adesso dicono già alcune
1: figurine
0: sì. Saranno quelle
1: già
0: più
1: come rarità.
0: Sì, come rarità. Adesso non so quanto vi invia un pacchetto di figurine, adesso lo sto controllando, ma
1: qualcuno ce lo potrà dire,
0: sì, qualcuno dice, ecco, costa l'album, costa 4,90.
1: Ah, fanno pagare anche l'album,
0: sì,
1: certo,
0: è
1: un libro, è un libro praticamente.
0: Ogni bustina 1,50.
1: Ok.
0: E credo che contenga 5 figurine.
1: Ok.
0: Anzi, ogni pacchetto contiene 7 figurine invece delle solite 5, quindi okay. 7 figurine 1,50.
1: Per finirlo un po' prima, perché devi fare 980.
0: Vien via, 980 figurine.
1: 980 figurine.
0: Insomma, ci va via un po'
1: di grano.
0: Di grano.
1: Costa.
0: È
1: sempre costato.
0: Però bisogna mettere in atto lo scambio, che è quello il bello, no?
1: Certo,
0: dell'album delle figurine.
1: Il gioco delle figu è quello lì.
0: Esatto, devi metterti lì e scambiare figurine. Non devi comprare il pacco intero, due pacchi interi,
1: la scatola di pacchetti. Allora,
0: perché
1: quando
0: sennò,
1: si arrivava a scuola,
0: che gusto c'è,
1: con il foglietto di quelle che ti mancano,
0: sì,
1: vuol dire che eri a buonissimo punto.
0: Vero. Poi tu dici a scuola, ma sai che tanti adulti
1: sul
0: posto di lavoro organizzano le pause caffè di scambio figurine.
1: Rete 3 nelle sue tradizioni ha gli scambi figurine.
0: Vero.
1: E abbiamo assistito a scambi figurine negli anni passati a sangue.
0: sì.
1: Possiamo dirlo, e non erano bambini.
0: E non erano
1: tutti bambini.
0: Però insomma ci sono gli appassionati che continueranno a fare l'album.
1: C'è qualcuno là fuori che ci sta ascoltando, sì, che l'ha finito o l'ha quasi finito, o ha un figlio che l'ha quasi finito, sì, gliene mancano tre o cose del genere,
0: sì. Allora credo che cominci, sia in vendita questo qui di quest'anno a partire dal 7 maggio, quindi...
1: Ah, dunque, per cui non è, cioè, nessuno può averlo finito.
0: No. Fra due giorni,
1: dopodomani.
0: Chi è che ha così la mano facile, perché poi devi attaccarla dritta, ci sono quei puristi che devi attaccarla proprio nello spazio, non è che devi attaccarla lì storta a caso,
1: addirittura nel posto sbagliato, che tra l'altro succede. Tra le figurine più di valore ci sono anche quelle sbagliate,
0: vero
1: nella storia sono state anche fatte delle figurine sbagliate,
0: vero.
1: Ma addirittura con la faccia, cioè col nome sbagliato,
0: sì l'abbinamento proprio sbagliato. Adesso c'è Eros Ramazzotti,
2: sì.
0: Ti va? È un'emozione per sempre avere l'album,
1: allora,
0: perché poi c'è gente che ce li ha, quelli
1: li
0: vecchi
1: tengono,
0: sono belli.
1: Ma stai scherzando, poi vai a sfogliarli.
0: E poi magari li vendi all'asta dopo un po' perché hanno fatto la storia. Alcuni potrebbero anche farlo.

0: stiamo facendo i calcoli, 140 pacchetti di figurine per 1,50 a pacchetto. Con 7 figurine l'una, sì. Sono 210 franchi. Aveva, vedi, ragione il nostro ascoltatore.
1: No, ti ho fatto arrivare
0: Maurizio.
1: Io
0: Maurizio dice
1: lì.
0: 210 franchi più 4,50 l'album. Ammazza, scrive.
1: È una bella botta.
0: Via caro.
1: Allora,
0: ma
1: perché
0: sempre,
1: praticamente...
0: sempre se le trovi tutte, perché poi,
1: esatto,
0: devi scambiare.
1: Infatti, lui ha messo questa condizione perché ha detto 980 figurine a 7 figurine a pacchetto sono 140 pacchetti.
0: Esatto.
1: 140 pacchetti per 1,50, 210 franchi, sì. Mai dentro le doppie.
0: Esatto.
1: Questo è perché lui dice: al netto se fai scambio. Lo scambio perfetto, sì. Con 140 pacchetti finisci l'album.
0: Sì.
1: Sono comunque 210 franchi. Qualcuno, senza fare calcoli troppo, aveva detto: ammazzate. 300 franchi per 300,
0: un libro per 300
1: un
0: franchi.
1: Libro per 300 franchi.
0: Sì, perché poi se continui a comprare, poi dopo sai diventa un po' una dipendenza, perché poi tu dici no, adesso vado al chiosco e prendo tre pacchetti, magari sono fortunato,
1: poi arriva la frustrazione di quando ne hai già messi un bel
0: ti
1: po',
0: mancano
1: ne
0: quelle
1: prendi
0: tre.
1: 10 pacchetti che comunque sono 15 franchi oggi come oggi e vengono fuori tutte doppie,
0: sì,
1: tu ne hai già
0: e dici,
1: un sacco.
0: Caspita,
1: e arriva la frustrazione.
0: Sfortuna, che sfortuna. Per cui... non sono solo tante le figurine, ma sono tante anche le targhe e le automobili, sì. In circolazione soprattutto nei cantoni Zurigo e Berna.
1: Stanno finendo.
0: E per questo il consigliere nazionale Lorenzo Quadri ha lanciato una mozione, sì. Per creare le targhe personalizzate.
1: Le Vanity Plates.
0: Vanity Plates.
1: Le targhe della vanità. Della vanità. Viene dal
0: mercato
1: americano.
0: Sì, anglosassone in generale.
1: Tra l'altro approvazione combattutissima.
0: Sì?
1: Cioè uno dice le targhe è un tema che va via così,
0: sì.
1: Dovrebbe, cioè ti immagini, no?
0: Sì, uno dice vabbè,
1: sì, si parla di targhe,
0: invece...
1: sarebbe tu d'accordi,
0: sì.
1: 95 sì contro 91 no, sì. E 4 astenuti,
0: quindi
1: cioè, tirata, comunque
0: quindi...
1: sia ci saranno, ci dovrebbero
0: quindi queste
1: essere,
0: combinazioni alfanumeriche potrebbero diventare inevitabili, sì. Ma soprattutto appunto come dicevamo a Zurigo e Berna dove pare che le targhe a 6 cifre si stiano esaurendo,
1: proprio dice arrivano le arriva in quasi inevitabilmente la composizione alfanumerica e allora si dice a sto punto tiriamo dentro anche qualche franchetto,
0: sì.
1: Con le composizioni alfanumeriche di fantasia e facciamo le Vanity Plates,
0: sì.
1: Tu per esempio avevi chiesto Danny 1
0: non,
1: e ti
0: hanno
1: detto,
0: ha
1: detto, detto no,
0: guarda
1: Danny,
0: che non c'è ancora
1: Danny 1 no, ma però se
0: perché un nome
1: avere,
0: americanizzato non
1: avere Rete 1 avrai,
0: Rete 1
1: se vedete in giro una macchina targata
0: tu,
1: Rete
0: Paolo
1: 1.
0: Riva anche solo le iniziali, sì. Può essere PR1
1: PR63
0: che è il tuo anno di nascita.
1: Per dire
0: Ahimè.
1: No,
0: negli Stati Uniti un tempo c'era la regola che potevi personalizzare la targa solo dopo tot anni di mancanza di incidenti. Adesso invece ho verificato,
1: stati,
0: negli Stati Uniti puoi quasi subito, diciamo, con i termini burocratici
1: paghi.
0: E quindi dopo qualche settimana paghi e puoi avere una targa personalizzata. Ho conosciuto a suo tempo, quando avevo fatto un viaggio negli Stati Uniti, un tizio che importava vino dall'Italia e che aveva sulla sua macchina la targa con scritto Vino Doc e basta, senza numeri, senza niente.
1: Avesse fatto una rapina, avrebbero detto alla polizia si insegue una macchina
0: targata Vino Doc, pensa.
1: Ed era pubblicità.
0: Ed era pubblicità in questo caso. Non c'era l'etichetta, la marca del vino, però.
1: No, però.
0: Insomma, questa cosa delle targhe, vedremo come va avanti. Questo modello degli Stati Uniti potrebbe.
1: Tanto diventerà il regalo di compleanno, che regalo un targa personalizzata.
0: Sì, potrebbe.
1: Dipende
0: essere.
1: Molto da quanto costeranno.
0: Sì, perché poi anche. Già quelle, diciamo, con pochi numeri vanno all'asta e lo sappiamo,
1: sì, no,
0: regolarmente qui... ci sono cifre, decine, se non centinaia di migliaia,
1: no,
0: di
1: no, beh, in questo caso avranno un costo per la targa,
0: sì,
1: per
0: sì,
1: poterci
0: sì.
1: Scrivere quello che
0: giusto,
1: vuoi tu.
0: Giusto. Ti va se ascoltiamo, no. John Lennon? Stand by Me?
1: Stand by Me è un grande classico.
0: Adesso lo ascoltiamo.
1: Che non è proprio suo, credo, eh.
0: Però l'originale è di Benny King, in effetti.
1: Però lui l'ha cantata come, sì. La canta lui.
0: Sì, allora ascoltiamo.
1: Anche perché non la canta come la canta un altro.
0: No, perché la cantava lui. Sei forte.

0: Qua sono partiti i calcoli, abbiamo usato la calcolatrice.
1: Inevitabilmente.
0: No, soprattutto i nostri ascoltatori, che Ettore in particolare dice: allora, 210 franchi per album.
1: Per album
0: abbiamo detto più o meno.
1: Con quel calcolo che abbiamo fatto noi.
0: Esatto,
1: cioè, compri il numero di bustine per avere il numero di figurine, poi però hai le doppie.
0: E quindi
1: se ottimizzi perfettamente con 210 franchi.
0: E lui dice: facciamo i conti tutto in tasca alla Panini, quanti milioni faranno l'album?
1: Allora, l'album l'abbiamo trovato,
0: abbiamo verificato
1: la tiratura, ci sono.
0: Sì, addirittura quelli distribuiti nei mondiali 2014, oltre 6 milioni, Brasile, gli album, USA 2010, scusa, oltre 10 milioni addirittura pare, siano stati distribuiti questi album. Beh, facciamo una media, 8 milioni di album
1: quest'anno
0: venduti.
1: Quest'anno probabilmente di più, però forse quegli anni là l'album veniva distribuito, adesso viene venduto,
0: Sì, sì.
1: Che è una faccenda un pelino diversa,
0: sì.
1: Però quant'è?
0: Quindi facendo il calcolo, diciamo arrotondando 1,50 a bustina.
1: Sì, perché sì, abbiamo anche quel numero lì, non l'hai ancora detto il numero.
0: No,
1: del,
0: hai 100
1: detto
0: milioni solo di
1: 100
0: bustine.
1: Milioni di bustine per ogni mondiale.
0: Allora fa 150 milioni. Se non sbaglia la matematica.
1: Se non sbaglia la matematica.
0: 150 milioni.
1: Più la vendita degli album,
0: sì.
1: Insomma, è una bella botta.
0: Sì.
1: È il loro business, fanno quello di mestiere.
0: È il loro mestiere, ci mancherebbe altro. L'altro tema che abbiamo tirato fuori era questo delle targhe personalizzate. Ci è arrivata la fotografia da parte di Dino di una targa cecoslovacca,
1: sì,
0: con scritto Pizpalu 1. Spalo 1.
1: Ma bisogna,
0: non c'entra,
1: bisogna
0: con
1: capire se in Cecoslovacchia fanno le, in Cecchia o in,
0: esatto,
1: Slovacchia fanno le targhe personalizzate.
0: Sì.
1: La targa cecoslovacca non c'è più.
0: Sì.
1: Te lo devo dire.
0: Esatto,
1: non c'è più la targa cecoslovacca.
0: Non c'è più.
1: La cecoslovacchia.
0: Esatto. Piero invece, avete dimenticato che comunque anche le edicole ci guadagnano e la distribuzione costa.
1: Certo, IVA, no, ma era il calcolo
0: belle,
1: globale noi che abbiamo detto.
0: Ora, noi non volevamo entrare così, certo, nel dettaglio, perché sennò ci perdiamo.
1: Palese che ci sono tutti i costi e tutti e ci sono gli intermediari. Era la cifra globale.
0: Vero. E poi Francesca dice: ai miei tempi le mancanti si potevano comprare ordinandole.
1: Alla fine dell'evento mandavi la letterina
0: alla Grünenfelder,
1: che era il rappresentante della Panini
0: in
1: per
0: Svizzera,
1: la Svizzera.
0: In Svizzera. Insomma, abbiamo fatto un po' di calcoli, mi sono perso tra i numeri, però gli appassionati sono tanti e gli scambisti di figurine in questo caso sono anche numerosi e troveranno il loro momento di gloria a partire dal 7 maggio. Intanto ci ha raggiunto in studio Amanda Fendler.
2: Buongiorno
0: per Modem. Il tema di oggi, Amanda?
2: Il tema di oggi è quanto sta succedendo o non sta succedendo nello stretto di Hormuz. Ieri avrebbe dovuto partire o è,
0: sì,
2: partita, insomma dipende un po', vedremo, anche perché dalle interpretazioni questa operazione Project Freedom lanciata dagli Stati Uniti per permettere il transito delle navi attraverso lo stretto.
0: Buon ascolto a tutti voi.
3: Modem. La nostra priorità è porre fine alla guerra, ma non possiamo ignorare le esperienze passate. Siamo stati attaccati due volte dagli Stati Uniti mentre stavamo negoziando sulla questione nucleare. La controparte deve impegnarsi ad adottare un approccio ragionevole e rinunciare a richieste eccessive nei confronti dell'Iran.
4: L'Iran vuole concludere un accordo perché essenzialmente non ha più forze armate, sono decimati. Vogliono un accordo, ma io non sono soddisfatto. Stiamo facendo tutto il possibile nei negoziati telefonici, ma c'è un'enorme discordia tra di loro. Ci sono due o tre gruppi, forse quattro. La loro leadership è disgregata.
2: Buongiorno e benvenuti a Modem, oggi con Franco Cristini in regia, Fabio Bosia a garantire la messa in onda, io sono Amanda Fendler. Si chiama Project Freedom, progetto libertà, è scattato ieri e ha come obiettivo quello di riaprire lo stretto di Hormuz al traffico marino. Secondo le intenzioni del presidente americano Donald Trump, le forze armate statunitensi dovrebbero forzare il blocco navale imposto dall'Iran dopo l'attacco del 28 febbraio di Stati Uniti e Israele e guidare le navi dei paesi non direttamente coinvolti nella guerra fuori dallo stretto. Un'azione i cui risultati sono finora poco chiari. Nelle scorse ore è stato un susseguirsi di dichiarazioni e smentite. L'Iran ha annunciato che due loro missili avrebbero colpito una fregata della Marina americana dopo che la nave avrebbe tentato di entrare nello stretto. Gli Stati Uniti hanno smentito la notizia per poi rilanciare che due mercantili battenti bandiera statunitense avrebbero attraversato con successo lo stretto. Informazione negata da Teheran. Gli Stati Uniti hanno anche annunciato: abbiamo il controllo, stiamo riaprendo il passaggio. Anche qui è subito arrivata la smentita iraniana. Insomma, al momento su cosa stia accadendo davvero c'è grande confusione che regna anche sull'attuale stato delle trattative per trovare una soluzione al conflitto in stallo dopo il cessate il fuoco in vigore da inizio aprile. Partiamo da qui oggi a Modem con i nostri ospiti che vi presento subito. Con noi Andrea Vosti, corrispondente radio a Washington, Nima Baeli, analista geopolitico italo-iraniano, esperto di intelligence e relazioni internazionali, e Francesca Cafferri, giornalista della Repubblica, esperta di Medio Oriente e paesi del Golfo. Francesca Cafferri, inizio con te. Ti troviamo, sei in Israele in questo momento. Ecco, che cosa ci puoi dire su quanto è successo davvero ieri? Si hanno delle notizie un pochino più precise?
5: Sì, buongiorno a tutti e a tutte. Prima di tutto voglio dire che questo è un paese che si sta preparando alla guerra. L'idea qui è che tutto sia pronto a ripartire nel giro di pochissimo. Notizie più precise non ci sono. Lo scenario che sembra disegnarsi qui è quello di un Iran che non vuole tornare alla guerra e del suo interlocutore, gli Stati Uniti, che invece sembrano essere estremamente pressati da Israele senza dubbio, ma anche dai paesi del Golfo, gli Emirati, l'Arabia Saudita, tutti coloro che temono che da questa crisi esca fuori un Iran più forte. Quello che sappiamo è che il tentativo di forzare lo stretto di Hormuz è stato difficile, probabilmente è riuscito. Gli Stati Uniti dichiarano che alcune navi civili da loro scortate sono passate. L'Iran nega, ma insomma è molto. Ci sono dei comunicati ufficiali oggi che fanno pensare che effettivamente le navi siano passate, ma ci sono stati degli scontri militari e soprattutto gli Emirati hanno pagato il prezzo diretto di quello che è successo ieri, con una petroliera che è stata colpita e soprattutto con tre raffiche di missili lanciati di nuovo verso gli Emirati Arabi Uniti. Quindi una grande confusione sotto al cielo, ma una grande confusione che da qui non fa sperare in nulla di positivo.
2: Quindi sicuramente una tensione che è cresciuta, si è tornati a sparare. Andrea Vosti, buongiorno anche a te. Negli Stati Uniti ieri com'è stata vissuta la giornata, o piuttosto com'è stata venduta all'opinione pubblica da Donald Trump e dalla sua amministrazione questa operazione Project Freedom?
6: Ma direi che è stata venduta piuttosto male, un po' come tutta la comunicazione ufficiale durante questa guerra, visto che l'organo ufficiale della Casa Bianca è l'account social di Donald Trump su Truth Social, dove gli annunci sul conflitto con l'Iran sono spesso contraddittori, confusi e si mescolano anche a altri post parecchio bizzarri. Ieri per esempio Trump ha postato un'immagine del presidente della Fed Jerome Powell che cade dentro una pattumiera, tanto per fare un esempio. Su Project Freedom mancano soprattutto i dettagli operativi, cioè come l'amministrazione intende davvero ripristinare il traffico mercantile attraverso lo stretto, perché è ovviamente impensabile ipotizzare che la Marina statunitense possa scortare tutte le circa 600-800 navi, i numeri non sono chiari, che da settimane sono ostaggio del blocco incrociato iraniano e statunitense dello stretto. La preoccupazione maggiore qui, perlomeno leggendo i media americani, i principali media nazionali, è che questo strappo di Trump, cioè la forza forzatura del blocco iraniano possa portare alla fine del cessate il fuoco, quindi alla riapertura delle ostilità militari, quindi con ripercussioni ancora più acute sull'energia, sul mercato dell'energia, in particolare il prezzo della benzina. Sappiamo che questo è un tema molto molto sensibile per gli elettori americani, con le elezioni di midterm dietro l'angolo. E poi c'è la questione dei negoziati, non si sa bene a che punto sono, chi sta comunicando, quali siano davvero gli argomenti sul tavolo di discussione. L'inviato di Trump, Steve Witkoff, rispondendo a una domanda durante un'intervista a Fox, ha detto semplicemente: stiamo conversando, senza entrare in dettagli. Quindi anche su questo fronte ci sono pochissimi dettagli e molta poca chiarezza.
2: Nima Baeli, benvenuto anche a lei, lei è anche analista marittimo. Allora, abbiamo sentito con i nostri due interlocutori che l'hanno preceduta che c'è una grande confusione, ma che c'è anche da entrambe le parti la volontà di non, diciamo, riaprire attivamente il conflitto. Ricordo che sullo stretto di Hormuz è in vigore il blocco navale iraniano, ma è anche in vigore il blocco statunitense per quelle navi che provengono dall'Iran o sono vicine all'Iran. Ognuno blocca o lascia passare chi vuole, ma com'è possibile che ci sia un tale caos e che non si sappia nemmeno davvero che cosa stia succedendo nello stretto?
7: Buongiorno a tutti. Fondamentalmente perché stiamo assistendo a un gioco di propaganda incrociate. Da parte statunitense si vuole far passare l'idea che questo Project Freedom stia funzionando. Da parte iraniana invece si vuol far capire come Teheran cerchi di tutelare la sua attuale carta vincente, ovvero la gestione dello Stretto di Hormuz. Non è un caso che, per esempio, a ridosso della diffusione del post di Trump, Teheran abbia subito colpito alcune navi che erano presenti dentro lo Stretto di Hormuz. Si calcola che al momento circa tre navi civili siano state colpite nel tentativo di forzare il blocco, e al contempo ha fatto passare la notizia, non confermata da parte statunitense ma passata da parte iraniana, di aver lanciato quantomeno due missili nei confronti di una nave militare statunitense che stava provando anch'essa a forzare il blocco. Ulteriore notizia molto interessante è il fatto che ci siano stati alcuni attacchi nei confronti degli Emirati Uniti, non ultimo sul porto di Fujairah, che sarebbe il porto tramite il quale gli Emirati bypasserebbero lo Stretto di Hormuz, portando avanti 1,5 milioni di barili al giorno. E questo fa capire come Teheran abbia voluto lanciare un segnale agli Stati Uniti, agli alleati degli Stati Uniti, ovvero qualora si tentasse di forzare il blocco, Teheran sarebbe pronta a riprendere un conflitto importante che questa volta toccherebbe appieno anche gli Emirati Arabi Uniti.
2: Ecco, Nima Baeli, resto con lei. Ha parlato di questo attacco nei confronti degli Emirati Arabi Uniti, poi però c'è stata sempre da parte di Teheran la dichiarazione di non avere in realtà avuto intenzione di colpire gli Emirati, anche qui confusione. Riprendendo un po' quanto detto, quanto abbiamo sentito da parte di Donald Trump nella copertina su questa confusione nella leadership iraniana, è davvero così? Davvero la mano destra in Iran non sa cosa fa la mano sinistra? Chi detiene oggi il potere? Chi decide oggi in Iran?
7: Io penso in realtà che sia un semplice gioco di opacità, ovvero poter avere l'opportunità di colpire e di portare avanti una politica di forza, al contempo cercando però di smentirla. Non a caso, per esempio, Pezeshkian, il Presidente della Repubblica, ha criticato questo attacco nei confronti degli Emirati Arabi Uniti. Tuttavia, vari importanti personalità, per esempio la galassia militare, l'hanno rivendicata. Io penso che fondamentalmente ci sia al momento un'unità di interessi all'interno del sistema della Repubblica Islamica, che a seguito degli omicidi mirati è al momento comunque egemonizzata dall'ala militare, e quindi diciamo fondamentalmente a seguito di 3 anni di conflitto aperto con Israele e Stati Uniti, la nuova leadership che ha preso il potere a Teheran è consapevole che la strategia della pazienza strategica che Ali Khamenei portava avanti è stata una strategia perdente. E quindi sono dell'opinione che bisogna essere più assertivi nei confronti degli Stati Uniti per cercare in qualche forma di ottenere un negoziato il più possibile meno negativo per Teheran. Ed è questo, a mio parere, il gioco che stanno cercando di fare al momento. E un elemento fondamentale di questo gioco a livello negoziale, all'interno appunto dei dialoghi che si stanno facendo a Islamabad, è cercare di tenere il più possibile in mano la carta dello stretto di Hormuz per poi poter negoziare, per esempio, sulla revoca delle sanzioni o anche sul non parlare della questione dei missili balistici e ipersonici. A mio parere la questione nucleare è una non questione, perché come si è dimostrato dal JCPOA del 2015, Teheran è disponibile a negoziare sull'arricchimento o anche a mandare parti del proprio uranio all'estero.
2: Quindi ci sta dicendo che fondamentalmente in Iran c'è un'unità di intenti e non ci sono queste divisioni delle quali che si potrebbero immaginare, sentendo appunto dichiarazioni anche discordanti fra di loro da parte di vari esponenti, che sia dell'ala militare o per esempio del presidente del Parlamento o del presidente della Repubblica Islamica.
7: A mio parere è una strategia negoziale in questo momento, anche perché per esempio il Presidente del Parlamento, Holyoake, che al momento potrebbe sembrare essere l'uomo forte, tra virgolette, del regime, ha un passato all'interno dei Pastaran ed è un link di unione fra Pastaran e diciamo il sistema teocratico. Per cui di sicuro Holyoake è in qualche forma in sintonia con Wahedi, che è l'attuale capo dei Pastaran. In questo gioco probabilmente Pezeshkian potrebbe avere un ruolo un po' più morbido nei confronti appunto delle altre personalità che abbiamo enumerato al momento. Tuttavia, all'interno di questo equilibrio generale dei poteri, Pezeshkian è l'elemento meno forte. È interessante il potere, secondo me, che ha Araghchi, l'attuale ministro degli esteri iraniano, nonché a suo tempo firmatario dell'accordo del 2015, che rappresenta in qualche forma tutta quella corrente di Rouhani e di Zarif, ovvero coloro i quali siglarono l'accordo del 2015, che al momento giocano un po' più dietro le cortine. Noi in questi mesi non abbiamo particolari notizie di loro. Ma è verosimile che quell'ala, fra virgolette, pragmatista stia cercando in qualche maniera in questo momento di collaborare con l'ala assertiva dei Pastaran per cercare, utilizzando un po' il bastone e un po' la carota, di arrivare a un negoziato con Washington.
2: Francesca Caferri, abbiamo detto degli attacchi di ieri agli Emirati Arabi Uniti e abbiamo detto comunque di queste strategie anche di un po' nebulose da parte dell'Iran. Ieri, sempre considerando quello che avviene nell'area, le relazioni tra gli stati, è stato anche annunciato che sarebbero in corso dei colloqui bilaterali tra l'Iran e l'Oman per garantire il transito sicuro delle navi dallo stretto di Hormuz. Ecco, l'Oman, lo ricordo, è l'altro paese insieme all'Iran che si affaccia sullo stretto, insieme anche in parte agli Emirati, ma Francesca, se l'Iran discute con l'Oman non è solo perché il paese sta dall'altra parte dello stretto, ma anche perché l'Oman, diciamo, è il paese tra le monarchie del Golfo forse più vicino all'Iran e questo conflitto sta anche accentuando le divisioni all'interno delle monarchie del Golfo.
5: Assolutamente sì, l'Oman è insieme al Qatar il grande mediatore della regione, ma il Qatar si è sfilato da questa mediazione con l'Iran, si è sfilato sin da quando è stato colpito e si è sfilato perché la prima fase della mediazione non ha avuto successo, mentre l'Oman è ancora in prima fila. La rappresentazione, questo dualismo della spaccatura di cui parlavi tu, la più forte è sicuramente quella fra gli Emirati Arabi Uniti e l'Arabia Saudita. Lo abbiamo visto nei giorni scorsi con l'uscita degli Emirati dall'OPEC e dall'OPEC Plus, che è una mossa che non è assolutamente soltanto economica, ma è una mossa di indipendenza politica. Gli Emirati si sono legati durante questa crisi sempre di più a Israele e agli Stati Uniti. È un asse molto forte. Ieri alcuni dei missili che sono stati lanciati sarebbero stati intercettati grazie alla tecnologia che Israele ha passato agli Emirati Arabi Uniti, da cui, lo ricordiamo, è unito dal patto di Abramo. Nulla di tutto ciò avviene per quanto riguarda l'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita è un po' un gigante spettatore in questa crisi, ha bisogno che finisca, perché non ha bisogno di un Iran forte davanti alle sue porte, ma nello stesso tempo non ha una posizione così forte nei confronti di Israele come quella degli Emirati Arabi Uniti. È quasi, fa pressione sugli Stati Uniti, ma non è sicuramente un attore attivo come invece sono gli Emirati Arabi Uniti. Ecco, in qualunque minuto finisca questa crisi, la spaccatura che non ha provocato, perché era già in corso, ma che sicuramente ha acuito fra gli Emirati Arabi Uniti e l'Arabia Saudita, è qualcosa che ci porteremo dietro per i prossimi mesi e probabilmente per i prossimi anni.
2: Nima Baeli, una strategia intenzionale da parte dell'Iran, questo contribuire alla divisione, alla spaccatura all'interno delle monarchie del Golfo, in fondo colpisce chi ha normalizzato le relazioni con Israele, Emirati Arabi Uniti e Bahrain, e risparmia, per così dire, per esempio, ecco, l'Oman, il Qatar e l'Arabia Saudita. C'è una volontà di dividere le monarchie del Golfo.
7: E possiamo, per esempio, un ruolo che spesso viene non visto chiaramente, il ruolo che sta giocando Riyadh all'interno di questi negoziati. Ufficialmente è Islamabad che sta gestendo i negoziati, ma il Pakistan ha un accordo di cooperazione molto forte anche a livello militare con l'Arabia Saudita. Per cui questi negoziati, a mio parere, al momento, se stanno andando avanti, sono semplicemente perché Pechino, da una parte, che è una sorta di proprietario di il Pakistan, per certi versi stato cliente della Cina, e l'Arabia Saudita dall'altra parte, vogliono cercare di chiudere questo conflitto senza che esasperi ulteriormente la crisi regionale. Al contempo, questa crisi che dicevamo, appunto, fra gli Emirati e l'Arabia Saudita non nasce solo da questo conflitto. In Sudan, come anche nello Yemen, come anche per esempio nel caso del Somaliland, attualmente le agende di Riyadh sono divergenti rispetto alle agende di Abu Dhabi. Per cui questo è un qualcosa che noi non abbiamo analizzato tanto bene, perché in qualche maniera pensavamo all'asse sunnita contro l'asse sciita, ma in realtà all'interno, appunto, dell'asse sunnita c'è tutta una divisione che storicamente si vedeva, per esempio, fra Qatar e Turchia contro Arabia Saudita e Yemen, ma adesso abbiamo visto come anche l'asse saudito-emiratino sia fortemente diviso. E questo è un elemento che ci andrà avanti e che negli attacchi di ieri, a mio parere, Teheran ha puntato a segnalare in maniera molto forte, ovvero Emirati Arabi Uniti, ti stai allineando ancora di più nei confronti di Israele e degli Stati Uniti. Sempre in questa scorsa settimana è venuta fuori una notizia secondo la quale gli Emirati Arabi Uniti avrebbero partecipato fisicamente con i propri asset a degli attacchi nei confronti dell'Iran. E quindi l'attacco di ieri è stato, appunto, un segnale molto chiaro da parte, appunto, di questa nuova generazione di pastaran al potere, di far capire agli Emirati che Teheran potrebbe colpire in maniera molto più grave gli interessi degli Emirati qualora Abu Dhabi andasse ancora di più in linea con Israele e gli Stati Uniti. Non a caso, per esempio, sempre ieri, questi giorni, ci sono state voci di una sorta di crisi interna agli stessi Emirati, fra Dubai, l'Emirato di Dubai, che è tradizionalmente più moderato, nei confronti dell'Emirato di Abu Dhabi, perché bisogna, diciamo, probabilmente non tutti sanno, gli Emirati sono costituiti da 7 sceicati che sono confederati, Abu Dhabi in qualche maniera guida la politica estera, ma ognuno di questi sceicati ha larga autonomia. E quindi questo conflitto sta cercando, oltre a esasperare, diciamo, la crisi macro fra Arabia Saudita e Emirati, rischia di esasperare anche una crisi micro all'interno degli stessi sceicati degli Emirati Arabi Uniti, per esempio fra quelli attorno a Dubai e quelli attorno ad Abu Dhabi.
2: Ecco, Andrea Vosti, abbiamo sentito una minaccia di Teheran nei confronti degli Emirati Arabi Uniti. Attenzione a non avvicinarvi ulteriormente agli Stati Uniti. Stati Uniti che sono una sorta di potenza protettrice per vari paesi del Golfo, ci sono varie basi americane, paesi del Golfo che non possono difendersi da soli, ma oggi questi paesi, alcuni di loro hanno capito che l'alleato americano è volubile e con questo attacco li ha addirittura messi in difficoltà. Ecco, c'è negli Stati Uniti consapevolezza da parte dell'amministrazione Trump, ma anche della politica americana in generale, che questo conflitto potrebbe costare molto agli Stati Uniti in termini di potere e influenza nella regione?
6: Ma penso che ci sia soprattutto il rischio di una perdita di autorità e di credibilità da parte degli Stati Uniti, soprattutto di credibilità, poiché è innegabile che sul piano militare gli Stati Uniti abbiano vinto, stiano vincendo la guerra, che abbiano dimostrato una potenza militare assolutamente incontrastata e dominante. Su questo non c'è alcuna discussione. Il vero problema, a mio modo di vedere, è proprio la debolezza di Donald Trump nel comunicare obiettivi, visione e strategia in maniera coerente e ordinata rispetto alla sua politica medio orientale. Non puoi pensare di governare le sorti del mondo e del Medio Oriente a furia di post e dichiarazioni roboanti sui social media, che poi vengono sistematicamente smentite e contraddette il giorno dopo. È vero che Trump, lo sappiamo benissimo, ha fatto della sua imprevedibilità una delle sue armi negoziali più efficaci, ma in queste settimane il presidente americano ha usato male questo suo potere, direi. Ha imposto ultimatum che poi non ha rispettato, ha minacciato distruzioni apocalittiche per poi fare sempre un passo indietro a un minuto dalla scadenza, insomma rivelando il suo bluff come in una partita a poker giocata male. Direi che quasi in qualche modo Trump è rimasto vittima dei suoi stessi difetti, una specie di congiunzione astrale di ignoranza in parte, di tracotanza e di vanità. Pensava di fare con l'Iran quello che ha fatto con il Venezuela, cioè credeva che il regime dopo pochi giorni di bombardamenti sarebbe crollato, e invece ha fatto male ai suoi calcoli e ora si ritrova in questa situazione, in questo vicolo cieco da cui non sa bene come uscire, poiché entrambe le opzioni potrebbero essere per lui una sconfitta: riprendere il bombardamento, un'operazione politicamente kamikaze in chiave interna, andare a un accordo, a un pessimo accordo con l'Iran, peggiore magari di quello strappato da Obama 12 anni fa, sarebbe la dimostrazione che questa guerra è stata completamente infondata e inutile.
2: Ecco, Andrea Vosti, questa è anche la ragione per la quale sembra così difficile riuscire a trovare un accordo, per cui al momento si parla di fallimento delle trattative fra Stati Uniti e Iran. L'ultima proposta giunta dall'Iran negli scorsi giorni è stata bocciata da Trump. Trump si può dire che si è infilato in un certo senso in un pantano, come dicevi tu, non può né riprendere i combattimenti, anche se, come ci diceva Francesca Cafferri, è un'ipotesi che può che è sul tavolo e che è considerata anche realistica da vari analisti, e allo stesso tempo non può portare a casa un accordo che non preveda perlomeno qualcosa sul nucleare, visto che questa è la ragione per la quale gli Stati Uniti e Israele hanno attaccato l'Iran.
6: Beh sì, ma ci sono dei dati che parlano da soli: un terzo degli americani non sostiene questa guerra, non approva questa guerra, l'inflazione è aumentata da quando la guerra è cominciata, il tasso di approvazione di Trump è sceso ulteriormente al 34-35%, i minimi storici anche rispetto al suo primo mandato, il prezzo della benzina invece è aumentato a $4.46 al gallone, il livello più alto degli ultimi 5 anni. Quindi Trump è sotto una fortissima pressione sul fronte interno, e saranno proprio, secondo me, queste pressioni interne a dettare le prossime mosse dell'amministrazione. Come dicevi tu, riprendere i bombardamenti è un'opzione che non piace alla maggioranza degli americani, portare a casa un accordo pessimo sarebbe la dimostrazione che questa guerra è stata in qualche modo fallimentare. Quindi Trump è in una sorta di vicolo cieco, non si riesce a capire a trovare, a identificare una exit strategy, una via d'uscita che possa permettere a Donald Trump di chiudere questa situazione, chiudere questa crisi, annunciando una vittoria. Ecco, per lui c'è un problema di credibilità sul fronte interno, sul fronte internazionale, ma soprattutto è proprio la pressione elettorale interna, a pochi mesi dalle midterm, che potrebbe dettare le prossime mosse dell'amministrazione.
2: Nima Baeli, se c'è una cosa che Trump è di cui Trump è convinto è di avere comunque più tempo dell'Iran, che secondo sempre il presidente degli Stati Uniti sarebbe allo stremo, ma è davvero così? L'Iran è davvero sul punto di cedere?
7: Il paese sono 47 anni che è sotto sanzioni americane e fra l'altro appunto a seguito della fuoriuscita da parte degli Stati Uniti di appunto il presidente Trump nel 2018 all'accordo nucleare e al peggioramento della situazione economica, per esempio nel 2020, quando poi tutte le varie nazioni bloccarono le acquisizioni di petrolio, eccetera, eccetera. Teheran è stata abituata in qualche maniera, la Repubblica Islamica è stata abituata a gestire situazioni di crisi così forti. Per cui, per esempio, la minaccia, il rischio che gli impianti petroliferi possano scoppiare per un pompaggio esagerato è in qualche forma già stato gestito dagli iraniani tramite appunto i propri ingegneri e tramite anche l'apertura di linee di esportazione terrestri che passano appunto attraverso il Mar Caspio o per esempio attraverso il Pakistan. Per cui ambedue i paesi sanno di, in qualche forma di poter resistere, con una differenza che Teheran, essendo una dittatura, ha meno problemi, fra virgolette, a gestire l'opinione pubblica interna, che come abbiamo visto con i fatti di gennaio era scesa in piazza contro la Repubblica Islamica ed è stata duramente repressa. E quindi al momento il fronte interno per certi versi è gestito dalla Repubblica Islamica. Al contrario, come detto, invece Trump si trova a dover contrastare una crisi forte anche da parte dei suoi elettori. La galassia MAGA in queste settimane è stata fortemente critica nei confronti degli Stati Uniti, accusando Trump di star facendo il gioco sporco per Israele e di non tutelare gli interessi degli Stati Uniti e del popolo statunitense. E quindi questo probabilmente è un elemento fondamentale, più che la questione economica, che in qualche forma sia Washington che Teheran riusciranno a gestire. E se vediamo al momento è l'Asia e l'Europa che stanno pagando di più le conseguenze negative di questa crisi militare. Sarà appunto il midterm, come anche per esempio quello che vedremo adesso nei mondiali di giugno di calcio. Questo sarà un elemento che in qualche forma costringerà le due parti ad arrivare a un negoziato. La questione di base è capire appunto quanto Trump voglia a un certo punto concedere qualcosa a Teheran, perché da quello che vedo io in realtà Teheran è disponibile a concedere. Il problema è che ha delle linee rosse che non può passare. E questo è un elemento fondamentale. L'elemento fondamentale, appunto, per esempio, la questione delle sanzioni che devono essere revocate, perché la situazione economica del paese è grave, ma già era grave prima di questa crisi, per cui diciamo questa crisi la esaspera, ma il paese economicamente è ridotto molto male. E quello sarà l'elemento fondamentale. Anche ipotetici attacchi da parte appunto statunitensi su asset, su infrastrutture civili iraniane, paradossalmente non modificherebbero gli equilibri del conflitto, perché potrebbero dare anzi alibi a Teheran per poter colpire le infrastrutture civili dei paesi arabi, Riviera Aschia e del Golfo Persico.
2: Ecco, Francesca Cafferri, siamo quasi in conclusione. C'è un paese di cui, a cui hai accennato tu all'inizio proprio perché ti trovi lì, che non abbiamo menzionato, quasi un po' l'elefante nella stanza, Israele. Israele invece punta a che riparta, diciamo, il conflitto.
5: Israele è un paese che vive in guerra perenne da 2 anni e mezzo. Benjamin Netanyahu, il primo ministro, è un uomo che è ossessionato dalla pericolo Iran da più di 30 anni, quindi sì, Israele fa il tifo perché questa guerra riprenda e perché si arrivi, se non a un cambio di regime, alla soluzione della questione nucleare. Forse il nucleare non è così urgente per gli Stati Uniti, forse l'Iran è disposto a fare qualche concessione, ma qualche concessione non è una cosa che basta a questo governo in Israele. Dobbiamo dire che nella prima fase di questa crisi Israele è stata una forza portante. È Israele che in qualche maniera ha dato il via a questa campagna militare convincendo Trump. Ora Netanyahu è sicuramente stato messo da parte, in questa fase del processo decisionale non pesa quanto all'inizio, ma mai sottovalutare questo paese, mai sottovalutare questo primo ministro. C'è una fortissima volontà perché riprenda questa guerra nel governo israeliano e non è detto che non ci riescano.
2: Vedremo allora quali saranno le pressioni che spingeranno Trump a prendere una decisione piuttosto che un'altra. Intanto il prezzo del petrolio continua a salire, così come i prezzi di molti altri prodotti, a dimostrazione che questa crisi ha delle conseguenze globali e anche per la Svizzera. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi, a voi all'ascolto. Modem torna domani.
8: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 9. Radiogiornale.
9: Buongiorno da Vera Pellandini. Inflazione in aumento in Svizzera. Sulla scia del rincaro dei prezzi dei prodotti petroliferi, l'inflazione su base annua si è attestata a più 0,6% in aprile. Vacilla la tregua tra Stati Uniti e Iran dopo l'escalation militare nello stretto di Hormuz nelle ultime 24 ore. L'Iran attacca anche un impianto petrolifero negli Emirati Arabi Uniti. Ospitalizzati passeggeri e pilota dell'elicottero che si è schiantato ieri a Mezzovico Vira. Uno di loro è in gravi condizioni. Aperta un'inchiesta sulle cause dell'incidente. Nel mese di aprile il rincaro in Svizzera è dunque stato dello 0,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Confronto a marzo, il rincaro è praticamente raddoppiato. Sentiamo i dettagli con Marzio Minoli.
10: Dobbiamo tornare al dicembre del 2024 per vedere un aumento dei prezzi come quello pubblicato oggi dall'Ufficio Federale di Statistica. Il più 0,6% di rincaro nei beni di consumo non arriva in modo totalmente inaspettato. La guerra in Medio Oriente e il conseguente aumento dei prezzi dell'energia, petrolio e gas in particolare, iniziano a fare sentire i loro effetti. Infatti, i prodotti petroliferi mostrano un aumento del 17% rispetto ad aprile 2025, un aumento che va ad incidere sui prodotti finali, quelli che poi vengono acquistati dai consumatori. Nemmeno la forza del franco ha aiutato a contenere l'aumento dei prezzi, infatti sono cresciuti anche quelli dei prodotti importati. Oltre ai prodotti petroliferi, nel dettaglio si nota come ortaggi e verdure mostrino aumenti sensibili di prezzo e una voce in particolare è riservata anche ai prezzi dei biglietti aerei. Che il settore stia vivendo un momento a dir poco complicato e risaputo, ed ora le difficoltà iniziano a manifestarsi concretamente, con quasi il 6% di aumento dei prezzi per i viaggi internazionali.
9: Le nuove regole sul capitale proprio delle grandi banche. Adesso dal Parlamento si esplorano varianti alternative alla proposta governativa che non piace a UBS. La Commissione Economia e Tributi del Consiglio degli Stati, sentiti esperti e gruppi di interesse, ha deciso di prendersi tempo e proseguire i lavori ad agosto e dichiara l'obiettivo condiviso è una piazza finanziaria forte, stabile e competitiva, ma le opinioni sulla questione divergono. Da Berna, Giampaolo Driussi.
11: Governo Cantoni, Banca Nazionale, firma UBS, banchieri, Economy Suisse, Swissmem. La Commissione del Consiglio degli Stati che ha preso in mano il dossier sul capitale proprio delle banche di rilevanza sistemica ha ieri sentito tutti loro, integrando inoltre i rispettivi pareri con due valutazioni di altrettanti eminenti accademici che già hanno contribuito alle discussioni sulla stabilità del sistema bancario. È stata una seduta fiume al termine della quale si è deciso di non decidere, aggiornando i lavori ad agosto. In realtà una sorta di scelta c'è ed è spiegata dalla stessa Commissione, che vuole approfondire le possibili alternative a quanto presentato dal Consiglio federale, comprese quelle già scartate dall'esecutivo. Il governo vuole l'intera copertura delle partecipazioni in filiali estere con capitale proprio per scongiurare nuovi scenari Credit Suisse e UBS, che dovrebbe aumentare la somma totale a 20 miliardi di dollari, vi si oppone fermamente per non perdere in competitività. Negli scorsi mesi erano spuntate due alternative, entrambi provenienti dal centrodestra: scendere dal 100% di capitale proprio proprio al 75-80%, rispettivamente usare sia capitale proprio in senso stretto, sia capitale ibrido con parte obbligazionaria AT1. Ed è in particolare quest'ultima ad aver suscitato l'interesse della Commissione. Ma così facendo ci si sta orientando più verso Ermotti o verso Keller Sutter?
12: Das spricht für Team Schweiz.
11: È una decisione per la Svizzera, dice il presidente della Commissione Erik Etlin a SRF. Vogliamo fare le cose per bene e riunire nella legge le varie esigenze, rigore, tutela dei contribuenti e competitività delle banche.
9: Sale a 7 il numero dei contagi da hantavirus sulla nave di crociera MV Hondius bloccata al largo di Capoverde, fra i quali vanno contati anche i 3 passeggeri già deceduti. L'Organizzazione Mondiale della Sanità fa sapere che un membro dell'equipaggio britannico ha avuto bisogno di cure mediche urgenti, mentre un altro passeggero, anche lui britannico, è rimasto in condizioni critiche ma stabili. La crisi è emersa nella tarda serata di domenica, dopo che l'OMS ha avviato un'indagine su una sospetta epidemia. L'equipaggio e i passeggeri, 149 persone in tutto, sono costretti all'isolamento a bordo. E ora il Medio Oriente. Vacilla la tregua tra Stati Uniti e Iran in vigore da oltre un mese dopo gli scontri delle ultime 24 ore nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti stanno tentando di riaprire lo stretto con la forza militare e affermano di avere affondato 7 navi veloci dei guardiani della rivoluzione iraniani. Teheran smentisce e torna a lanciare missili contro gli Emirati Arabi Uniti. Gli aggiornamenti dalla redazione con Bettina Müller.
13: Gli Stati Uniti colpiscono l'Iran e l'Iran colpisce i suoi alleati nel Golfo, in particolare gli Emirati Arabi Uniti. La logica è sempre quella, si è vista all'inizio della guerra e si è ripetuta anche nelle ultime ore, mettendo in forse la tregua in vigore dall'8 aprile. Colpite e affondate dagli Stati Uniti le navi iraniane nello stretto ed ecco che l'Iran torna a prendere di mira un sito petrolifero degli Emirati, anche se nega di aver avuto l'intenzione di attaccarli e addossando ogni colpa all'avventurismo militare americano. Due mercantili statunitensi sono riusciti ad uscire indenni dallo stretto, stando al presidente Trump, ma su una nave sudcoreana c'è invece stata un'esplosione, seguita da un incendio. Project Freedom, la nuova iniziativa statunitense di liberare lo stretto di Hormuz con la forza militare, è ad alto rischio. Araghchi, il ministro degli esteri iraniano, ha messo in guardia gli Stati Uniti dall'impantanarsi in una nuova escalation militare e li ha richiamati alla via negoziale offerta dal Pakistan. E per una volta concorda anche l'Arabia Saudita, che si è detta preoccupata per la nuova ondata di attacchi militari. Richiama le parti a seguire la via negoziale per risparmiare a tutta la regione una deriva verso ulteriori tensioni e instabilità.
9: Sono stati attribuiti i premi Pulitzer, i più importanti riconoscimenti giornalistici al mondo. Il New York Times ha vinto nella categoria migliore indagine per la serie di inchieste sui conflitti di interesse di Donald Trump. Il Washington Post premiato nella categoria miglior giornalismo di servizio pubblico per le inchieste sui licenziamenti del Dipartimento per l'efficienza governativa gestito per un periodo da Elon Musk. E ora qualche aggiornamento sull'incidente dell'elicottero che ieri nel tardo pomeriggio si è schiantato a Mezzovico Vira. Era in fase di atterraggio ed è precipitato da una ventina di metri. Tutti e 6 gli occupanti sono stati ricoverati in ospedale. Uno, trasportato a Zurigo, versa in gravi condizioni. Sentiamo i dettagli con Alessandro Broggini.
14: Il velivolo è caduto a 4-5 metri da dove solitamente atterrano gli elicotteri dietro la zona industriale, poco sotto il nucleo di Vira. Accidentato, ma abitacolo, pale e coda apparentemente integri. Era di ritorno da un'alpe sui monti sopra il paese. Testimoni l'hanno osservato scendere e fare una lunga virata a 45 gradi, poi l'incidente in fase di atterraggio. L'elicottero, di proprietà di una ditta che svolge questo tipo di attività quotidianamente, è precipitato da un'altezza di 20 metri. 6 gli occupanti, pilota compresi, tra loro c'erano anche 2 ragazzi, tutti trasportati in ospedale, 2 con altrettanti elicotteri della Rega. Uno è stato ricoverato oltre Gottardo con ferite gravi e la sua vita è in pericolo, secondo quanto riferito dalla polizia cantonale, e per il quale ci sono volute quasi 2 ore per prepararlo al trasporto in elicottero. Imponente il numero di uomini e mezzi di soccorso ai quali si sono aggiunti gli inquirenti. L'inchiesta, come è d'obbligo in questi casi, è coordinata dal Ministero Pubblico della Confederazione d'Alsisi, il servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza, in collaborazione con le autorità cantonali.
9: Il Radio Giornale si ferma qui, io vi lascio allo sport. Grazie per l'attenzione e buona giornata.
15: Lo sport.
16: Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto. Apriamo con la Champions League di calcio che stasera definirà la sua prima finalista del 30 maggio a Budapest. Nel ritorno della prima delle due semifinali a Londra oggi si affrontano Arsenal e Atletico che all'andata a Madrid si erano lasciate sull'1-1. Gunners tra l'altro saliti a più 5 in testa alla Premier League dopo il pareggio ieri 3-3 del Manchester City in casa dell'Everton. 10 giorni dai mondiali di hockey, Yann Cadieux ha ulteriormente rimodellato la rosa della sua squadra nazionale. In arrivo dalla NHL ci sono

0: Andrea Glauser ed anche Jonas Siegenthaler. Ci sarà dunque molta concorrenza, la conferma del sì da parte di Capitaniosi è un grande punto di partenza. I davosiani Frick e Jung, dal canto loro, sono tra i favoriti per una maglia a Zurigo. In attacco tre attesi innesti dalla NHL nelle persone di Ishier, Timo Meier e Niederreiter, con loro aggiunti al gruppo Berci, Knack e gli outsider di lusso Frener e Biasca. Per Kurashev bisogna ancora attendere l'esito degli esami fisici, esami importanti anche per capire lo stato di salute di Andrighetto. Insomma, squadra ribaltata che verrà aggiornata in modo definitivo ad inizio settimana prossima. Allora si saprà ad esempio se J.J. Moser, eliminato nella notte dai playoff NHL con i suoi Tampa Bay Lightning da parte di Montreal al termine di una tiratissima gara 7, sarà presente al mondiale. Vedere il biennese sul ghiaccio darebbe una spinta notevole alle ambizioni giustamente importanti della nostra squadra.
1: Intanto ci sono stati diversi movimenti di mercato negli ultimi giorni a Lugano. Notizia di ieri: arriva Olle Eliksson, l'attaccante svedese classe 99, mentre Berna ha un nuovo allenatore. Si tratta del canadese Serge Aubin, ex giocatore ed ex tecnico dello Zurigo. Ieri nella nostra edizione di Tempi Supplementari abbiamo parlato anche della grande emozione che ha accompagnato la scomparsa di Alex Zanardi, ex pilota italiano di Formula 1 e eroe degli sport paralimpici, che ha scoperto dopo aver perso entrambe le gambe in un incidente automobilistico nel 2001. Sentiamo la voce di Fabrizio Macchi, atleta paralimpico, compagno di nazionale di Zanardi, intervenuto durante la trasmissione.
2: Parliamo di un pilota di Formula 1, di macchine da velocità, e quindi come tale lui ha vissuto la vita a 300 all'ora e anche su queste cose è andato 300 all'ora, quindi non mi ha stupito, perché ha fatto un sacco di cose importanti, è stato un esempio per tante persone, quindi sono molto felice che è stato ricordato per quello che lui è davvero. Credo che sia stato proprio un esempio di voglia, di reazione, è stato un esempio magari per alcune persone che pensano che con una disabilità non si possa fare nulla, mentre dal punto di vista tecnico sono state introdotte delle innovazioni anche sulle bike, che prima non esistevano, sulle biciclette già esistevano ma sulle bike no, e quindi il suo modo ultra perfezionale professionista ha fatto sì che anche le bike adesso siano dei mezzi molto performanti.
1: Edizione di Tempi Supplementari che potete riascoltare grazie al nostro podcast sul sito rsi.ch e sui maggiori portali di streaming audio. È tutto, buona giornata.
3: In Ticino sono tuttora segnalati rallentamenti sulla A2 tra Mendrisio e Lugano Sud in direzione nord, sulla cantonale da Lamone a Vezia, dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio, sulla strada principale tra Ponte Trese e Bioggio in direzione di Manno e nella direzione opposta da Gravesano ad Agno. Nella regione di Berna infine traffico incolonnato e ritardi fino a 30 minuti tra Kirchberg e Berna Neufeld in direzione di Berna.
4: Ero proprio all'ospedale a questi momenti terribili, avevo la sola cosa che era possibile per me, l'esperanza, dunque io ero convinta proprio di andare in cima del Monte Bianco, era proprio quello che volevo fare a 40 anni, dico fa niente, lo faccio a 41 anni, ma lo faccio lo stesso, e avevo sempre questa immagine, questa sensazione di correre in montagna in discesa e di volare come si fa quando si corre in discesa in montagna, no? E ne pensavo a questo tutti i giorni. Uscire dalla sedia a rotella, mi mettere nella barca, proprio questo momento a me piace, perché dopo mi sento proprio libera, mi sento potente, e io lo so che adesso sono più forte delle onde, più forte della corrente, e mi sento veramente molto forte quando sono sulla mia barca e che riesco a controllare un po' tutte le cose.
5: Oggi noi con Casa Svizzera ci svegliamo con queste parole, Fabrizio Casati, buongiorno.
3: Buongiorno Alice Pedrazzini, era la voce di Claire Ghiringhelli che sarà protagonista del nostro risveglio. Un risveglio che avete capito molto bene, ha a che fare con una storia che viene raccontata, e forse se ci seguite anche su RSI 2, la 2 l'avete visto, su Rete 1 quest'oggi vogliamo proprio raccontare.

0: anche così con questa penombra particolare di tutto quello che ha a che fare con una storia che merita di essere raccontata, una vita che merita di essere vissuta a livelli veramente incredibili.
1: Sì, noi abbiamo chi ha deciso di raccontarla, chi ha deciso di prendere per la mano Claire Ghiringhelli o farsi prendere per la mano.
0: Non è più così.
1: E ha creato un documentario. È qui con noi Edoardo Nervoni. Buongiorno, ciao.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora, quello che è bello di questa storia è che abbiamo sentito una voce, abbiamo visto un volto, ma Casa Svizzera di solito non solo ha qua tante persone in studio che passano a trovarci, ma va anche in giro. E quindi io ti chiedo, Edoardo, ma noi riusciamo ad andare a Parigi da Claire Ghiringhelli, secondo te, e avere anche lei in questa prima parte di trasmissione la protagonista delle Paralimpiadi, ma anche del tuo documentario? Ce la facciamo, secondo te?
2: Assolutamente, secondo me sì, e sia nel documentario che poi la sua storia vera e propria vale raccontarla.
1: Vale la pena andare fino a Parigi. Claire Ghiringhelli, buongiorno,
0: buongiorno,
1: ciao!
0: Ben trovata, Claire!
3: Buongiorno a tutti!
1: Come stai?
3: Molto bene!
1: Che sorriso. Claire Ghiringhelli, come è stato essere seguita fino a Parigi, quindi dove ti trovi anche in questo momento, in un documentario che tra l'altro poi scopriremo anche come vedere, c'è un grande appuntamento questo fine settimana dove ci sarai anche tu, ma com'è stato?
3: Sì. È stato le cose si sono fatte molto veloce, mi hanno contattati in marzo, aprile 2024 e io non ero neanche ancora qualificata per andare ai Paralimpiadi e abbiamo chiacchierato così veramente molto naturalmente e mi hanno detto possiamo venire a trovarci, io ho detto ma sì, vediamo e sono arrivata a casa mia in luglio e io ero veramente molto molto impegnata e mi hanno seguite dappertutto, aiutato anche nella vita a fare le spese, abbiamo mangiato insieme, siamo andate all'allenamento, veramente una cosa che si è fatto naturalmente, penso che si doveva fare così e poi mi hanno seguiti l'estate, mi hanno seguiti quando mi allenavo proprio all'ultimo momento e erano lì a Parigi e per me è un momento molto molto importante, sono molto attaccata a questa storia e al documentario che Edoardo ha fatto che è veramente un bel testimonio della mia avventura.
0: Certo, avventura, la tua storia, stiamo parlando di tenere fino alla fine, tra l'altro ci sarà una proiezione pubblica proprio domenica 10 maggio alle 10:30 al Cinema Iride di Lugano, proprio con la presenza dell'atleta paralimpica Claire Ghiringhelli che Edoardo avete seguito davvero fino in fondo. Ora Claire ha una storia incredibile, una storia che parla già dal titolo del tuo documentario, no? Fino alla fine bisogna tenere, bisogna farcela e lei sicuramente è una testimonial di questo che oserei definire proprio uno spoiler di quello che raccontate. Ma è andata proprio così, cioè tu l'hai contattata, ma come? Come l'hai conosciuta Claire?
2: Ma in realtà è stato tutto molto a caso e come diceva Claire tutto molto veloce, nel senso che abbiamo scoperto la sua storia, il suo progetto di arrivare alle Paralimpiadi, lei non era riuscita a qualificarsi nella prima fase di qualificazione e quindi si è qualificata poi nell'ultima possibilità di qualifica e solitamente per un documentario bisogna prendersi il tempo sia per conoscere la storia sia per entrarci in relazione, mentre purtroppo noi questo tempo non ce l'avevamo, nel senso che le Paralimpiadi arrivavano a breve e quindi
1: non avevate neanche la certezza che sarebbe arrivata.
2: No, assolutamente, cioè. Però abbiamo detto proviamoci, la storia sembrava interessante, abbiamo organizzato una videochiamata dove Claire ci ha un po' raccontato, si è presentata, ci ha raccontato il suo progetto, la sua storia e ci siamo appassionati a lei e alla sua storia e quindi sì, ci siamo catapultati a casa sua, ci ha ospitato proprio a casa sua in una stanza e siamo stati con lei 4 giorni, credo, e quindi nei primi 2 o 3 giorni l'abbiamo seguita effettivamente ovunque, cercando di non filmare ogni momento, ma entrando un po' in relazione. E poi la sfida è quasi stata riuscire, da tutto quello che in quei giorni avevamo scoperto, a metterlo poi effettivamente nella storia del documentario.
0: Certo, quello è sicuramente molto importante. Poi mi vedo anche il momento, Claire, quando a un certo punto sei riuscita a qualificarti, tutto apriva le porte per arrivare con il canottaggio, che è già uno sport di suo, che è pazzesco, perché fai uno sforzo veramente incredibile, quindi complimenti anche per questo. A un certo punto ce la fai, e quel momento l'avete vissuto insieme, Claire?
3: Prego, poi non ho sentito, scusate.
0: No, deve essere partita la linea, ma ci mancherebbe, siamo anche lontani. No, dicevo, il momento in cui ce l'hai fatta a qualificarti per le Paralimpiadi, com'è stato, come l'hai vissuto? Perché noi abbiamo visto in anteprima al documentario questa tua grande determinazione, no? Che è quello che fa la differenza, e che un po', detta sinceramente, io personalmente ti invidio tanto.
3: Sì, sì, no, era in Ungheria e veramente, no, è stato un momento bellissimo, e poi ho vinto questa gara europea veramente molto, non facilmente, ma avevo molto avanza, e dunque ho proprio goduto tutti gli ultimi metri, perché sapevo che avevo la qualificazione che era per me, e era fine aprile, dunque per andare ai giochi in agosto era il tempo, non ce l'avevo, no? Dunque dico, il giorno dopo subito mi mettevo ancora al lavoro, e l'hai detto, è un sport che è molto intensiva, e dunque ci vuole una condizione fisica molto, molto forte, e dunque io avevo proprio questa responsabilità, e poi ero la prima atleta svizzera a fare del paracanotaggio, e dunque subito mi sono messo questo dovere di riuscire e di fare qualcosa di bello. Dunque dico, sono stata contenta nell'aereo del ritorno e poi quando sono appena tornata a casa subito mi sono rimessa al lavoro.
1: Tra l'altro, Claire Ghiringhelli, mentre parli, è bellissimo, chi ti può vedere anche su RSI La 2 lo vede, che hai una forza che emani e ci arriva, non solo sapendo che sei arrivata anche ottava, tra l'altro, che sembra marginale, però anche
0: il diploma olimpico, insomma.
1: Il diploma te lo sei portato a casa. Tra l'altro, appunto, tra le varie cose che tu hai fatto anche nella vita di prima, quella prima del tumore alla spina dorsale, tu avevi fatto anche dei 4.000 in montagna, avevi fatto delle semimaratone, quindi quella grinta lì, mi sento di dire, non l'hai persa, la scopriamo anche nel documentario. Ci ascoltiamo una canzone e poi andiamo a capire anche un po' questa forza, in che modo poi ci può arrivare anche a noi, ci può aiutare nelle nostre giornate, perché hai tante perle da distribuire, qualcosa riusciamo ad avere anche qua a casa svizzera.
0: E assolutamente, visto che On Fire è la nostra Claire, anche la House on Fire, quella di Linda Ellis.

0: Lewis, artista svizzera, ma quest'oggi stiamo parlando di una storia che veramente merita di essere raccontata, merita di essere conosciuta, soprattutto proprio lei, la protagonista, che è in collegamento con noi da Parigi in questo caso, ma lei arriva dal Sopracenere, dal Locarnese più precisamente. Stiamo parlando di Claire Ghiringhelli, atleta paralimpica che ha portato in alto i nostri colori alle Olimpiadi, le Paralimpiadi di Parigi, ma soprattutto che è stata raccontata dal primo documentario di Edoardo Nerboni, il quale proprio si è formato qua, CISA e tutto quello che ne consegue. Quindi comunque è una cosa fatta in casa che parla di un profumo internazionale, ma soprattutto parla di quella cosa lì, di quella determinazione, di quella forza di volontà che davvero tutti noi dovremmo avere, che tutti noi in un qualche modo abbiamo, che forse teniamo un po' tanto sopita, no?
1: Edoardo Nerboni, anche tu iniziare la carriera con il tuo primo documentario con una storia anche sportiva. Che cosa ti ha stupito? Che cosa non ti aspettavi di questo percorso, di questo inizio, il tuo primo documentario?
2: Ma non avrei effettivamente mai pensato di iniziare raccontando una storia di una sportiva. Quindi
1: non sei sportivo?
2: Non sono sportivo, non seguo tantissimo lo sport, però in realtà è stato un po' l'approccio che ho avuto su questo documentario, era raccontare la storia umana, la storia dietro le performance sportive, che poi per chi ha visto o vedrà il documentario non parliamo quasi mai effettivamente del risultato,
1: sì,
2: eccetera, ma di quello che c'è dietro, della preparazione, della determinazione, della forza di Claire nel voler raggiungere degli obiettivi e farcela.
1: È vero che
2: step by step.
1: È anche emblematico di questo sport, ti alleni una vita per 10 minuti di gara e quindi è anche rappresentativa la percentuale sì, che hai lasciato poi per la gara a Parigi nel documentario.
2: Sì, beh, nello specifico il canottaggio ancora meno, era uno sport che non avevo mai seguito e quindi Claire in quei giorni, come dicevo, in quei giorni che abbiamo passato insieme, ho imparato, e Matteo Mangano, il direttore della fotografia, abbiamo imparato come funzionava lo sport e poi come raccontarlo nel lavoro.
1: Claire Ghiringhelli con Fabrizio Casati, quando abbiamo guardato questo documentario, abbiamo avuto un momento in cui ci siamo guardati e abbiamo detto, allora Claire Ghiringhelli ci dice che io mi sento forte, io sono fiera di me, io sono felice e io sono viva. Ci siamo guardati e abbiamo detto, questi sono, è come se fossero gli obiettivi che tutti ci poniamo nella vita e non so quanti anche all'ascolto, possano dire queste quattro cose insieme. Tu l'hai fatto e mi chiedo, eri in un momento di entusiasmo oppure una cosa che senti quotidianamente in questa nuova vita da cui sei dovuta ripartire dopo questo tumore, appunto l'abbiamo detto, che ti ha portato via la possibilità di camminare e di salire sulle montagne e di fare quello che ti piaceva tanto?
3: Io penso adesso, quando ci penso dopo tanti anni, fa 8 anni che sono in disabilità, è veramente proprio la forza che mi ha seguita proprio dall'inizio. Non è una forza, è proprio una decisione di dire mi sveglio, sono così, ma no, sarò più forte, sono viva, devo vivere per i miei figli, devo andare avanti, non sono morta e non devo fare morire la donna che era prima. Dunque era molto importante per me di tornare al lavoro, di ritrovare la mia indipendenza e lo sport. Non potevo più correre, non potevo più fare la montagna e ho trovato veramente per casa questa attività. E quando mi hanno messo sulla barca la prima volta, che mi hanno lasciato andare così da sola sull'acqua, è stata una rivelazione. Ho detto, devo andare verso questa direzione. E non si fa in un giorno, si fa tutti i giorni e ancora adesso devo continuare a dirmi sai, deve stare felice, deve rimanere sorridente e avere progetto e questo di vivere non è altro.
1: Qui abbiamo un talento nella vita e un talento nella fotografia e nella direzione di un documentario insieme, e voi potete incontrare tutto questo, queste due persone, e in particolare io guardo Claire con tanta ammirazione, mi dico che tenere fino alla fine è il suo motto, insieme a un altro che scoprirete se andrete a vedere il documentario, questa proiezione pubblica questa domenica 10 maggio alle ore 10:30 al Cinema Iride di Lugano. Voi ci sarete sentite Edoardo e Claire e diciamo che ci insegnate, forse lo voglio dire, insegnate che la determinazione non rende le cose facili ma le rende possibili, lo si scopre anche appunto in questa mezz'ora di documentario. Grazie, che bel momento, che bel risveglio con voi.
0: Grazie davvero, grazie Edoardo, grazie mille Claire, avanti così,
3: grazie.
0: A molto presto,
2: grazie a voi,
0: davvero.
2: Buona giornata.
0: Ci sono i Colors con Rolling Stones e poi tra poco entriamo nel mondo di Bio Ticino. Arriviamo.

0: altro che Rollistos, guarda, guarda, guarda cosa succede.
1: È arrivato.
0: Sì, guarda, guarda.
1: C'è qualcuno?
0: Da tempo.
1: Martedì.
2: Casa Svizzera.
0: Eccoci qua a Casa Svizzera. Il martedì vuol dire bioticino, vuol dire raccontare delle storie che hanno a che fare con la natura, la tradizione, la nostra cultura e soprattutto, come abbiamo detto, sono storie di una vita vissuta e che ci fa godere di prodotti veramente incredibili.
1: Cos'è arrivato lì accanto a te? Cos'è che hai?
0: Io ho qua una forma di formaggio, ma io felice come una Pasqua. Mamma mia. Allora, chi ci vede in questo momento deve essere assolutamente orgoglioso di me, perché qua ci saranno almeno 50 kg di formaggio.
1: Invidioso anche.
0: Sì, ma anche orgoglioso che sono riuscito a alzarlo, capito l'idea?
1: Le risate che avete sentito sono di chi è venuto a trovarci e ci ha portato questa forma di formaggio e tanto altro. Buongiorno a te, Stato Agnetti e Giovanni Amorese.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Direttamente dalla Colombera, che in tanti secondo me conoscono, piano e soprattutto, beh, Tessa, tu lo conosci da sempre la Colombera. Sì, iniziamo a spiegare perché.
4: Sì, nata e cresciuta in Colombera, sì. Esatto. Quindi per me è da sempre casa.
0: Sì, era la zona Sant'Antonino, giusto per capire, taxi arriva, è tutto il piano. È una...
1: Anche col treno, è facilissimo. Lì
4: vicinissimo al treno, esatto,
1: fermata
4: 5 minuti a piedi.
1: Sant'Antonino.
4: Sant'Antonino, sì.
1: Okay. Allora, Tessa, dietro di te avete portato anche diverse immagini, ti vedo con una capretta, no?
4: Sì, una capretta. Una capretta.
1: Il tuo animale, diciamo, tra i tanti che avete, mucche, capre, pecore, asini, maiali, tartarughe, è quello che... È più vicino a te oppure ce n'è un altro di solito?
4: Sento più vicino alle capre rispetto alle mucche, però
1: come
4: con ambe gli animali mi trovo bene. Non lo so, forse un po' hanno un carattere più simpatico, un po' più testone, un po' più sì, selvatiche. Le mucche le vedo un po' più pacifiche, non tutte sono uguali, però sì, con le capre in Alpe avevo dei bei ricordi, quindi... mi trovo di più con loro.
1: I ricordi di te da piccola sono collegati chiaramente a questa fattoria, invece quelli di Giovanni dove sono? Dove sei da piccolo?
3: Da piccolo io sono un figlio di ristoratori in Italia e ho sempre detto che non avrei mai lavorato con la gente, col pubblico, quindi sono scappato nei boschi e fino a pochi anni fa, quando ho conosciuto Tessa e... niente, la svolta.
0: La tua vita è cambiata.
3: L'amore è cambiata, sì.
0: Adesso che tu proprio hai abbandonato il tuo lavoro e sei andata a lavorare con Tessa. Questa
3: sì,
0: è un po' l'idea.
3: Sì, sì,
1: però
3: sì.
1: Entrambi mi sembra di poter dire, allora, da una parte hai detto io mai avrei pensato, Tessa tu avresti pensato di proseguire, perché sembra un po' come una lettera alla posta, cresci, nasci, cresci in una fattoria, vai avanti così. Lui diceva di no, tu?
4: Io anche dicevo di no, in verità mi sono proprio allontanata, sono... sì, cresciuta in questo ambiente in cui vedevo tantissimi sacrifici, pensavo che non ce l'avrei mai fatta e quindi ho fatto un percorso accademico, ho fatto il liceo, l'università e poi qualcosa è scattato quando facevo il master e mi sono decisa per comunque fare anche la scuola agricola in Ticino, quindi a Mezzana.
1: Che cosa? Aspetta, l'hai fatta molto veloce.
0: Esatto,
1: ma che cosa?
0: troppo, non
1: c'è da
0: entrare.
1: Dire, da
0: cosa
1: dire riassunta troppo.
0: Sì,
1: allora,
0: sì,
1: prima
0: sì.
1: Di tutto, cosa ti faceva dire no? Hai detto sacrifici, cos'è che vedevi nella vita dei tuoi genitori che non volevi riprodurre? Cos'è che... sentivi che no, non è la mia strada?
4: Io vedevo il fatto che erano comunque talmente appassionati del loro mestiere da essere completamente coinvolti e quindi per noi era facile stare vicino a loro se condividevamo quel tempo lì, quello spazio lì, e quindi per noi voleva dire stare con i genitori se li accompagnavamo. E ripeto, ho dei ricordi bellissimi, però in Alpe, quella finagione, il caseificio, la vendita. E quindi mi dicevo, non so se riesco ad avere questa cosa tutti i giorni di tutto l'anno, perché quando hai animali è come avere tantissimi bambini, cioè sei impegnato sempre.
0: Certo.
4: E mi sento proprio di avere questo, no? C'è una grandissima famiglia. E dicevo, no, non so se posso farcela tutti i giorni di tutto l'anno, sempre così impegnato, perché poi loro hanno fatto molto per la Colombera, ma in verità anche per il territorio, per il biologico. E quindi ho detto, wow, c'è l'impegno così lavorativo, l'impegno anche... morale, etico per certe battaglie che hanno provato a sostenere, magari anche vinto, e quindi mi sono detta no, non ho questa forza dentro di me da trovare.
1: E quindi vai e studi, ci hai lasciati che avevi chiuso la porta della fattoria.
0: E
1: di
0: cosa
1: questo
0: studiavi?
1: Mondo.
0: Cosa hai iniziato a studiare?
4: Allora, dopo il liceo ho fatto un bachelor a Friburgo, storia contemporanea e sociologia, antropologia, storia delle religioni, che poi ho ripreso anche nel master. Ho fatto anche uno scambio con la Spagna per alcuni mesi, dove ho approfondito più sociologia e antropologia, e poi mi sono portata a studiare degli esami in Alpe durante l'estate mentre facevo il formaggio con mia madre, e lì qualcosa è scattato. Mi ha raccontato cosa faceva mio nonno quando faceva il formaggio e ho pensato, ecco, questo sarebbe il modo per continuare con la mia parte di interesse storica legata alle tradizioni, facendo anche storia all'università, però nella vita pratica, perché sentivo che altrimenti mi mancava qualcosa di tangibile, qualcosa che mi sentivo di fare la differenza.
1: Cosa faceva il tuo nonno?
4: Quando faceva il formaggio si mangiava l'acqua giada, la cagliata, quando era ancora calda, metteva una mano, quando si casa metti anche la mano, senti la consistenza e la temperatura, e lui ne rubacchiava un pochino, perché poi all'epoca erano pochissime le quantità, quindi era ancora più prezioso per lui quel piccolo dolcetto che si permetteva. E questa cosa mi ha un po' emozionata, mi ha detto wow, guarda che momento speciale per il nonno Remo. E voilà.
0: Altro che antropologia, la faccio io l'antropologia, esatto, di casa mia, anche esatto, perché poi Angela e Mario, insomma, i tuoi genitori sono veramente dei pionieri del bio e di tutto quello che, come hai detto molto bene, hanno fatto e continuano a fare per il territorio, tanto da arrivare poi in quest'anno ad una situazione ancora più bella, no? Nel senso che comunque la Colombera continua ad essere tutt'oggi davvero un punto di riferimento importante, ma se ti dico chiocciola slow food e tutto quello che ha a che fare con quest'anno qui che ha portato...
1: Si sono illuminati.
0: Ma perché ragazzi è una cosa importante, spiegala a te, di cosa sto parlando, Tessa?
4: I miei genitori hanno preso questo premio Slow Food 2026, che secondo me è meraviglioso, perché loro pensano sempre di non aver mai fatto abbastanza, e ti dici... Wow, cioè qualcuno di esterno.
0: Scusa,
4: ti
0: ma poi
4: sveglia.
0: Conoscendo soprattutto tua mamma da una vita, mi viene da dire non ho fatto abbastanza. Quella donna continua a fare di tutto, di più, il Mario dietro. Cioè, veramente hanno una famiglia bellissima. Allora,
4: energia pazzesca.
0: Sì, è vero, c'è.
4: E quindi è stato bello che qualcuno di esterno gli ha detto: guardate che avete fatto delle cose meravigliose. Quindi è stato proprio un momento prezioso, trovo, per loro soprattutto, per loro.
1: Abbiamo seguito la svolta, siamo arrivati a questo punto, siamo arrivati al 2021 in cui hai preso in mano l'azienda, tra poco arriviamo anche da te Giovanni, perché poi salti su anche tu in questa pazzia, che la chiama anche così a volte Tessa, e capiamo che anche il tuo cambio di vita alla fine ha avuto un impatto sull'azienda, ma anche su di te.
3: Sì, assolutamente.
1: Ci arriviamo tra poco.
0: The Ladies and Tramp con Tony Bennett e Lady Gaga, e poi torniamo qui a Casa Svizzera.

0: Oggi è martedì, sono le 9.45 ed è il giorno di Bioticino, in cui vengono a trovarci delle persone che lavorano la terra, che ci danno dei prodotti e noi li raccontiamo. In questo caso siamo alla Colombera con Tessa Tognetti e a un certo punto mi viene da dire, mi piacerebbe dire il dietro le quinte anche di questo incontro. Tessa, tu ci hai detto, sto cercando di convincere il mio meraviglioso marito a non lasciarmi in sola in questa impresa, l'hai chiamata così, radiofonica. Ce l'hai fatta a convincere Giovanni. Giovanni, ce l'ha fatta a convincerti a venire?
1: Ce la fa convincerti, riesce sempre.
2: Sì. Riesce sempre a convincermi. Non riesco a... No, veramente... È un amore... È indescrivibile, è una cosa che non pensavo mai di trovare qualcosa di una persona così sul mio cammino.
0: Infatti sul tuo cammino mi sembra di poter dire c'era il bosco, c'erano gli alberi, eri un boscaiolo, cioè
2: sì,
0: il tuo mestiere era proprio quello di lavorare.
2: 20 anni ho fatto il boscaiolo, dopo la Colombera penso è un grande incrocio e ha fatto anche incrociare le nostre strade.
1: Ma posso chiedere una roba? Perché secondo me a me fa impazzire questa cosa. Se io ti dico, Gio, mela.
2: La mela è stata il frutto del nostro amore.
1: Spiegalo un po'.
2: E è capitato anche lì per caso che ho trovato questa varietà di mele che si chiama Tessa.
0: E non è che è classicissima, cioè devi
2: è un ibrido, un incrocio,
0: cioè jazz, una si chiama jazz, le piace il jazz
2: e niente, un po' appunto perché già volevo l'auto per prendere quella di dove lavoravo. Cominciavo a vederla la mattina e la sera, allora un ciao, un altro ciao, e dopo gli ho lasciato una mela, ho cominciato a lasciargli le mele Tessa.
1: Cioè voi non vi conoscevate prima, vi siete visti così per sbaglio incrociandovi?
2: Sì, un incrocio.
1: Nessuno vi aveva
2: presentato? No.
3: Transitava dalla Colombera, sì. Quando io mungevo le mucche, perché la stalla delle mucche guarda sul posteggio, c'era il buongiorno e il buonasera, insomma la mattina e la sera.
0: E la mela, cioè adesso come hai fatto poi a far capire che tu, cosa c'era scritto Tessa, Giovanni?
2: Sì, c'è proprio Tessa sul, c'è il bollino, boom, è un po', è stato un po'...
0: E come faccio a sapere che eri tu?
2: Ah no, boom!
3: Mi hai annunciato di andare a cercare nella buca lettere qualcosa,
2: gliel'avevo detto di...
3: Sono arrivati anche i cappuccini la mattina quando avevo il controllo del bio, giornate impegnative magari d'ufficio, mi lasciava il cappuccino, quindi sì.
0: Ma che meraviglia, ecco, queste sono le storie che piace tanto raccontare a te.
1: A me sì, ma adoro, ma perché poi fanno parte di tutta quella che è la storia, no? Cioè, nel senso, tante persone sicuramente sono passate alla Colombera, io tante volte, e devo dire che proprio c'è quella roba lì, cioè io sento l'amore per quello che fanno, per questa grande energia che comunque arriva dai tuoi genitori, e devo dire la verità, è una cosa che si sente, e secondo me parcheggiando là l'hai sentita anche te.
2: Assolutamente sì.
0: Però da lì a entrare poi nell'azienda ce ne vuole, perché vi innamorate, vi sposate.
2: Ci sposiamo e dopo io diciamo un po', come si può dire, ricevo un po' di segnali dal bosco che mi vuole cacciare, ecco.
0: Per esempio, incidenti.
2: Piccoli infortuni, piccoli grandi infortuni, ho rotto un polso, qualche caduta, c'è qualcosa veramente che mi spinge verso la Colombera, ecco, e dopo abbiamo deciso di fare questo passo.
0: E non senza sacrifici, perché Tessa, tu quel mondo che prima, da cui prima ti volevi allontanare, non è che era tanto diverso da come l'avevi conosciuto, o sbaglio? Cioè, che cosa oggi ti fa dire sono nel posto giusto? Ma c'è sempre un ma grande.
3: Sì, devo dire che l'impegno che avevo captato da piccola è proprio stato riconfermato negli anni, quindi quello non è cambiato. Mi rendo conto che però rispetto a quando ero più piccola riesco invece anche a cogliere le soddisfazioni con un altro occhio, e quindi riesco ad apprezzare molto di più delle cose che prima vedevo solo come dei sacrifici, ora li vedo come dei sacrifici ma anche dei privilegi, quindi la libertà che abbiamo di poter stare con i nostri figli in fattoria,
0: facendo dei turni anche.
3: Sì, ci diamo un po' il cambio, uno parte prima, uno finisce dopo la sera, la notte, o parte la notte presto, insomma sì, ci diamo bene il cambio quando serve.
1: E anche la fortuna, un po' come è successo a te, Tessa, di crescere, no, in fattoria, perché comunque voi avete, lo ricordiamo, mucche, capre, pecore, asini, maiali, tartarughe,
0: i conigli. Lo diciamo perché avete così tante tartarughe, perché questo è un altro aspetto anche della vostra azienda.
3: Sì, c'è un fedelissimo collaboratore della fattoria che posso nominare?
0: Naresh.
3: Okay. Naresh, che abbiamo scoperto che conosce anche Alice.
0: Adoro,
3: insomma,
0: adoro. Di Losone.
1: Please to be. Katoa.
0: Gordola e Losone.
3: E quindi lui con Ciro, che sono i più anziani rispetto ai nostri collaboratori. Abbiamo tra tutto 13 persone che ci aiutano. E loro due sono appunto i più fedelissimi, dico sempre che fanno parte dell'inventario praticamente, perché quando sono una bambina io, e hanno le loro passioni, Naresh soprattutto per le tartarughe, Ciro soprattutto per le capre, quindi ognuno ha un po' le sue mansioni, le sue specialità, ecco.
0: Naresh è una delle persone più sorridenti che abbia mai conosciuto, quindi fa parte anche di questa immagine che stiamo dando di un'azienda. Però mi chiedo, dall'altra parte, che cosa vi richiede in più essere biologici? È uno sforzo in più che ogni giorno vi richiede nel vostro lavoro, o è una cosa che va liscia e dite, beh, non ci rendiamo neanche conto?
3: Penso che per noi, almeno per me, soprattutto che ci sono nata e cresciuta, va molto liscia, nel senso che non riesco neanche a immaginarmi un'opzione diversa. Quindi per me è sempre stata così, seguire anche a volte dei cicli della natura che sono anche devastanti, perché magari
0: sono
3: molto invasive, oppure il maltempo, piuttosto il maltempo non lo puoi controllare comunque neanche con
0: no, però le invasive, però, per esempio, le
3: invasive, per esempio, magari hai dei raccolti quindi meno fruttuosi rispetto ad altri contadini, però per noi vale, è così, è giusto, cioè ci mettiamo il massimo dell'impegno che possiamo. Anche noi col biologico sicuramente non siamo perfetti, perché nessuno vuole fare il primo della classe, però ci mettiamo comunque il cuore e l'impegno per dire proviamo a fare almeno dove possiamo delle scelte più sostenibili, ecco, cioè, per l'ambiente.
1: In più continui con l'idea che parte proprio dai tuoi genitori, con quella filosofia del biologico. Noi ci ascoltiamo Rod Stewart al volo con Love Touch e poi torniamo per il finalone e per raccontare di Casa Ifici Aperti tra poco.

0: Love Touch, beh, di Love Touch abbiamo parlato, e come anche per quanto riguarda la storia d'amore tra Tessa e Joe. Siamo alla Colombera, siamo di fronte ad un weekend super importante. Sabato 9, domenica 10 maggio torna per la 13ª volta Caseifici Aperti. Tra l'altro è facilissimo trovare anche la cartina di tutti i vari caseifici che aderiscono a questa bella iniziativa. Salutiamo anche Davide Schnell. Allora, caseificiaperti.ch, la trovate tutto, e trovate anche la Colombera con questo bel impegno che va avanti praticamente da sempre. Voi ci siete da sempre, Tessa, giusto?
1: Sì, sono tanti anni che partecipiamo a questa, a questo avvenimento, ed è sempre una gran soddisfazione per noi, proprio un bel evento. Si sarà sabato e domenica dalle 9 alle 17, no, dalle 10 alle 17.
0: Sì.
1: E siamo molto vicini alla stazione del treno, quindi anche facile raggiungerci. E presenteremo soprattutto, diciamo, il caseificio per noi è un po' lo zoccolo duro della fattoria, quindi abbiamo formaggi freschi, stagionati, gli yogurt, e quindi c'è una bella palette, diciamo.
2: Giovanni, una cosa bellissima che mi piace, voi continuate a guardare vi annuite a vicenda. Cosa hai scoperto dei formaggi, mi incuriosisce, dal mondo del bosco ai formaggi? Cosa hai scoperto tu che sei arrivato da fuori, che ci puoi raccontare?
3: A me mi piace sempre, diciamo, mettere il naso nelle cose, capire, quindi ho cominciato anche lì a mettere un piede in caseificio, sempre con rispetto, perché comunque sotto l'occhio vigile di Angela, e che mi ha dato delle dritte, mi ha fatto imparare delle cose. Adesso sono soddisfatto perché, cioè, so di cosa parlo, so come si fa il prodotto, e secondo me è molto importante sapere cosa hai tra le mani, ecco.
2: E tra l'altro, appunto, siete uno dei caseifici che potrete scoprire questo fine settimana. La meteo dalla nostra è migliorata,
3: sì.
2: Non so se vi siete accorti, sabato
0: bene.
2: Non piove più, almeno speriamo che i nostri amici di Meteo Svizzera confermino questo e che soprattutto la natura ci venga incontro. Qual è il vostro prodotto di punta? Ieri avevamo un arrotino, quando ci ha stupito perché ha detto, beh, quello che vendo di più è la pinzetta. Qua volete stupirci, cos'è? Voi che avete un caseificio, avete tantissimi prodotti, qual è?
0: Cultura, poi tutto, sì, il resto.
1: Sì, sì. Ma sicuramente trovo che il nostro yogurt è molto speciale, perché ha una cremosità particolare, un'acidità particolare, quindi anche in versione naturale è già buonissimo così, senza nessuna aggiunta. Ed è meraviglioso, e faremo un'attività con i bambini con lo yogurt, tempo permettendo. E poi penso che, il formaggio stagionato, sì. Abbiamo la linea sia di mucca che di capra, quindi anche interessante quello, avere un po' una palla diversificata. Abbiamo anche modificato la ricetta del bichon, che ora è molto cremoso, quindi in verità ci sono proprio tante cose che ci caratterizzano.
2: Mi fa sorridere perché Giulia dice, beh, finalmente vedo chi c'è dietro a Compro Bio, prendevo sempre i loro prodotti, non avevo capito ci fossero loro, quindi ecco, è anche questo il senso di questo momento che abbiamo a casa Svizzera. Scopriamo i volti, le voci, le storie,
0: altro che storie che raccontano sempre di più. Alice, non so se te ne sei resa conto, sono resa conto anche i nostri ascoltatori, che sono sempre più giovani, nel senso che mi trovo ogni volta a raccontare di storie di cambiamento, spesso e volentieri, che però richiamano quella che è un po' la nostra tradizione proprio contadina, nel vero senso della parola. Mi viene in mente già solamente Gabo Bianchi, insomma, il supremo di Bioticino, che è giovanissimo.
2: Succede una cosa strana, le persone che sono più a fine carriera ci dicono, no, io tornerò indietro, è un lavoro durissimo, ma i giovani hanno un nuovo slancio, sono più loro che trascinano,
0: sì, sì.
2: Vero?
0: Confermi?
1: È vero, anch'io trovo che mi sento che adesso faccio parte di una rete proprio anche di giovanissimi, alcuni che ti dici wow, che scelta,
0: esatto.
1: E ci troviamo proprio con una nuova rete anche lanciata molto negli ultimi anni da Bioticino, si è rinforzata questa cosa e trovo tante familiarità con anche altre piccole famiglie contadine come noi, giovani e quant'altro.
0: Grazie davvero per averci raccontato la vostra storia, la Colombera, grazie Tessa, grazie Joe.
3: Grazie,
0: noi invece ci ritroviamo domani con una nuova puntata di Casa Svizzera. La cosa,
1: grazie,
0: che vi diciamo è, tra poco l'informazione, ora però sigla.

Rete 1. In studio Pervin Cavacioglu. L'inflazione si conferma in aumento in Svizzera e nel mese di aprile ha registrato una crescita dello 0,6% su base annua. Lo ha reso noto l'Ufficio federale di statistica. Cifre in linea con le attese degli esperti, secondo cui tra i fattori che spiegano la crescita vi sono l'aumento del prezzo della benzina, del diesel e dell'olio combustibile. Per l'attualità regionale, dopo 22 anni alla guida del liceo diocesano di Breganzona, il direttore Alberto Moccetti andrà in pensione. A prendere il suo posto Gianluca De Torre, docente con esperienza nella scuola pubblica e sindacalista. Per l'attualità estera è salito a 7 il numero dei contagi da antivirus sulla nave da crociera MV Ondius bloccata al largo di Capoverde. Fra i contagiati vanno contati i 3 passeggeri già deceduti. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha fatto sapere che un membro dell'equipaggio britannico ha avuto bisogno di cure mediche urgenti, mentre un passeggero pure britannico è rimasto in condizioni critiche ma stabili. La crisi è emersa nella tarda serata di domenica dopo che l'OMS ha avviato un'indagine su una sospetta epidemia. L'equipaggio e i passeggeri, 149 persone, sono costretti all'isolamento a bordo. La polizia chiederà una proroga di 6 giorni per la detenzione dei 2 attivisti della missione umanitaria Global Sumud Flottiglia, arrestati e portati in Israele dopo il fermo in mare. Compariranno oggi in tribunale ad Ashkelon. Sono accusati di aver aiutato il nemico in guerra, di appartenere a un'organizzazione terroristica, di essere in contatto con un agente straniero e di aver commesso altri reati. I 2, da parte loro, hanno denunciato maltrattamenti e percosse durante la detenzione. E infine sono stati attribuiti i premi Pulitzer, i più importanti riconoscimenti giornalistici al mondo. Il New York Times ha vinto nella categoria miglior indagine per la serie di inchieste sui conflitti di interesse di Donald Trump. Il Washington Post, premiato nella categoria miglior giornalismo di servizio pubblico per le inchieste sui licenziamenti del Dipartimento per l'efficienza governativa, gestito per un periodo da Elon Musk. Il tempo fino a stasera: al sud coperto, nebbioso e piovoso, al nord dapprima a intervalli soleggiato, specialmente nelle Alpi, in seguito rovesci o temporali. Temperatura massima 15 gradi al sud, fino a 22 al nord. Domani al sud ancora molto nuvoloso con precipitazioni, al nord nuvolosità variabile, temperature minime attorno a 10 gradi, massime sui 15.

0: Sono le 10:04 e anche a questo giro Marcello Fusetti non ha vinto il premio Pulitzer. Sei rimasto male?
1: No, mai. Ma... mi sono abituato.
0: Ah, oh, che dramma. Buongiorno, sono le 10:04, l'abbiamo detto, questo è Mille Voci. Ed è un Mille Voci declinato alla storia, come di solito al martedì, e c'è Marcello Fusetti che si veste da professore e ci racconta che cosa, perché lo spunto c'è sempre.
1: Gli spunti sono tanti.
0: Attuale.
1: È vero che potremmo fare un Mille Voci storico sui grandi premi Pulitzer, le grandi inchieste che hanno poi portato a vincere questo importante premio. Però oggi parliamo di omicidi, ma non di omicidi qualsiasi, non semplici tristissimi casi di cronaca. Parliamo di omicidi che proprio per il loro obiettivo diventano simbolici. Attentati contro gli imperatori, regicidi, la storia è piena di persone importanti a cui si attenta.
0: Sì.
1: Quindi si cerca di uccidere chi sta governando.
0: Tra l'altro oggi è il 5 maggio e i fu, nel senso che è il giorno della morte di Napoleone, che morì di una di malattia, però alla sua vita attentarono più di una volta e ce lo ricorda, insomma, anche questo anniversario.
1: Sì, oggi abbiamo già parlato nelle scorse puntate di omicidi illustri, il caso di Giulio Cesare, ucciso da Bruto, però lì facevamo la grande lista dei traditori e Bruto è uno dei più gettonati tra i traditori. Torniamo all'uccisione di un re, di un imperatore, di un principe. È un atto simbolico perché tu colpisci l'uomo per colpire il simbolo, quello che lui incarna, quindi lo Stato o addirittura la divinità, perché in epoche storiche
0: imperatore
1: aveva le due cose. Quindi colpirlo significa andare contro l'ordine in quel momento e le motivazioni di chi compie questi gesti sono sempre diverse, non c'è una motivazione unica ovviamente. La punizione, anche questa è cambiata nel corso della storia, però è considerato il regicidio, l'attentato all'imperatore, al presidente, è stato considerato uno dei crimini più gravi, e visto che oltre la morte non si poteva andare, bisognava rendere questa morte il più sofferente possibile, quindi con dei supplizi che potevano durare anche dei giorni. Poi arrivano gli stati moderni, i presidenti vengono eletti, cambia un po', ovviamente migliora un po' la situazione, però il regicidio, chiamiamolo così, l'attentato alla figura che incarna lo Stato resta molto, molto importante. Una costante che ci mostra come aumentano questi attacchi a chi ha il potere è quando ci sono delle forti tensioni sociali o politiche. Ovviamente quando c'è una, oggi diremo, una polarizzazione,
0: e anche un'esasperazione,
1: lì il numero di attacchi può aumentare. A volte lo scopo è quello di cambiare. Chi compie quel gesto vuole provocare un cambiamento. E questo cambiamento avviene raramente, molto spesso il gesto non fa che esacerbare una situazione che tu volevi cambiare, uccidendo il re invece il potere si compatta e quello che tu volevi cambiare non cambia.
0: Oppure ci sono esattamente i seguaci, quelli che nella linea di successione sono subito dopo, che subentrano con la stessa tendenza.
1: A volte però capita che questi attacchi accelerino un processo che era già in corso, quindi tu elimini un regnante e questa sua morte fa in modo che si vada velocemente verso un percorso che era già stato comunque preso. Oggi parleremo di 5 casi, sarebbero tantissimi i casi da citare. Gli spunti più recenti sono gli attentati contro Donald Trump, l'ultimo tentato durante la cena dei giornalisti, ma anche quello del 2024 quando gli spararono, colpirono all'orecchio, non era presidente, correva per tornare a essere presidente, ma gli americani e gli Stati Uniti hanno avuto 4 presidenti uccisi
0: certo,
1: in attentati, hanno avuto molti attentati che non hanno portato alla morte dei presidenti.
0: Però Lincoln, Kennedy, non ce li dimentichiamo, per dire le due.
1: Griffin, sì. McKinley, questi quattro morti, poi c'è Bush, lo stesso Clinton, venne sventato un attentato, si seppe dopo, nelle Filippine, una bomba sotto un ponte, sarebbero tantissimi. Noi ci concentriamo su quattro casi: Enrico IV di Francia, Gustavo III in Svezia, ovviamente Abraham Lincoln andrà citato, abbiamo Sissi.
0: Abbiamo
1: la principessa
0: anche lei,
1: Sissi,
0: sì.
1: Perché è un attentato avvenuto su suolo elvetico.
0: Sì.

0: Oggi la pagina di storia di Mille Voci del martedì si tinge di giallo, potremmo così dire, ma soprattutto si tinge di grandi delitti passati alla storia perché diretti verso i potenti.
1: Parigi varrà pure una messa, ma a quale prezzo? Enrico IV di Francia. Siamo nella Francia tra il 5 e il 600, il paese è appena uscito da circa 40 anni di guerre di religione. Da una parte ci sono i cattolici, dall'altra ci sono gli ugonotti, i protestanti francesi, calvinisti. Non erano pochi gli ugonotti, in alcune regioni avevano importante peso politico, avevano controllo degli eserciti in quelle zone. Le guerre tra i cattolici e i protestanti avevano davvero devastato la Francia e culminarono con quella che è ricordata come la strage di San Bartolomeo 1572, quando nella notte del 24 agosto, la notte di San Bartolomeo, migliaia di protestanti vennero massacrati. La strage durò 3 giorni, 2000 vittime a Parigi, 8000 vittime nel resto della Francia, e tutto era partito per eliminare alcuni leader ugonotti ed era degenerato in un massacro di massa. Sembra che la storia perlomeno fa ricadere parte della colpa sulla regina nera, la regina madre, Caterina de' Medici, figlia di Lorenzo di Piero de' Medici, duca di Urbino, quello a cui Machiavelli aveva dedicato Il Principe, la donna che aveva portato la forchetta alla corte di Francia, che però aveva convinto il figlio, che era il reggente Carlo IX, ad autorizzare quell'operazione che divenne un massacro. Arriviamo a Enrico IV, che arriva dopo ovviamente. Enrico IV nasce protestante, nasce re di Navarra, diventa re di Francia nel 1589, ma per essere accettato, dato che mi nasce protestante, deve convertirsi. Parigi val bene una messa, la frase che gli si attribuisce riassume bene il suo pragmatismo. La religione per lui è anche uno strumento di
0: sì,
1: potere,
0: che,
1: di governo.
0: Tradotto in lingua semplice vuol dire che per governare sulla città e sulla nazione va bene celebrare le messe.
1: 1598 firma l'editto di Nantes, che concede agli ugonotti libertà di culto e alcuni diritti politici e militari. È un compromesso enorme per l'etica, però serve a lui per chiudere quel periodo di guerre civili e per ricostruire l'unità dello Stato. E in quel momento lui diventa un bersaglio per i cattolici radicali, perché per loro lui resta un ex eretico, lui resta un ugonotto. Lo accusano di essere troppo indulgente verso i protestanti, mentre per i protestanti lo accusano del contrario. Nel 1610 lui prepara una campagna militare contro gli Asburgo.

0: che viene letta come, almeno dai fanatici, come una possibile guerra contro le potenze cattoliche. Il 14 di maggio del 1610 a Parigi la carrozza del re resta bloccata in Rue de la Ferronnière, una strada stretta piena di gente. Un uomo approfitta di questo rallentamento, sale sulla carrozza, lo colpisce con un coltello, lui muore rapidamente. L'uomo viene arrestato, lo sottraggono alla furia della folla e lo processano. Ovviamente sa a cosa va incontro, la condanna è tortura e smembramento pubblico, non solo pensata per uccidere, ma per riaffermare la sacralità del corpo del re. Quindi io ti smembro, tu hai attentato al re. Chi è quell'uomo? Chi è quell'assassino? È François Rivaillac. Lui non è un grande aristocratico, non è politicamente influente, è un personaggio inquieto, instabile, ha provato a entrare in convento, l'hanno rifiutato perché era un visionario. Ha provato diverse strade, ma non è mai riuscito bene in quello che voleva fare. La sua motivazione, la motivazione del gesto è religiosa. Crede che Enrico stia minacciando la Chiesa e il Papa. Lo accusano, lo torturano per fare i nomi degli altri congiurati e lui sotto tortura continua a sostenere di aver agito da solo. La storia non fa altri moni. Che conseguenze ha questo suo gesto? Lui è morto, non era una congiura. Da un punto di vista politico l'assassinio interrompe la fase di ricostruzione dello Stato, di pacificazione che Enrico aveva iniziato, ridando forza alla monarchia, e apre la strada a Maria de' Medici. Maria de' Medici è un altro ramo della famiglia de' Medici, non è la stessa della regina madre Caterina, quella della strage di San Bartolomeo. Lei arriva da Firenze, non arriva da sola perché già lei è moglie di Enrico IV, ha un preferito, diciamo così, che si chiama Concino Concini, è il suo consulente. Concino Concini, baffetti all'insù, pizzetto,
1: era un nome carino.
0: È un uomo che la aiuta a governare fin quando il figlio diventerà maggiorenne, quindi ha 11 anni di tempo per sostanzialmente fare un po' gli affari suoi, e li fa abbastanza velocemente perché compra un marchesato, ottiene il governo della Piccardia, si fa nominare maresciallo, nel 1616 governa anche la Normandia. Appena il re diventa diciottenne, la prima cosa che fa è lo fa uccidere.
1: Eccolo
0: lì. E non pago di questa cosa per mostrare a tutti che lui è il re e questo governo deve finire. Non uccide la madre, ma la allontana, ma fa uccidere la moglie di Concino Concini, che era la confidente di sua madre.
1: Quindi la pedina di mezzo, la chiave di volta fa uccidere, un po' quella che teneva tutto assieme.
0: Sì, e riprende il potere della monarchia dopo questo periodo in cui era stata un po' una gestione tra virgolette familiare, un po' così,
1: un po' la privata,
0: un po' privata. Riprende lui le redini della monarchia
1: e così se ne andò Enrico IV
0: e arrivò.
1: Questo è un pezzo di storia. Tra poco penso che sia la storiella che ci piace di più, perché ognuno poi ha in cuore una storia, no? E questa è la preferita.
0: Andremo in Svezia.
1: Andiamo in Svezia tra poco. Immagino come si chiama, Gustavo.

0: regno di Svezia che ha avuto monarchi con tanti nomi, da Carl a Eric, per esempio, però si sono succeduti anche diversi Gustav. Ed sì, è lì che andiamo.
1: Passettino indietro, partiamo da questi. Siamo a metà del Settecento. L'Europa delle monarchie illuminate, siamo a nord, non solo la Svezia, ci sono sovrani come Federico II di Prussia o Giuseppe II d'Asburgo e di Lorena che stanno cercando di modernizzare un po' lo Stato, più efficienza e soprattutto meno poteri alle élite tradizionali, quindi meno potere alla nobiltà, che ci resta male. In Svezia in particolare il ridimensionamento dei poteri alla nobiltà è già avvenuto, un periodo che si chiama Età della Libertà, tra il 1719 e il 1772, un periodo in cui il Parlamento prese grande potere e il re venne un po' marginalizzato, diciamo così. In quegli anni il paese è diviso in due gruppi di politici, possiamo chiamarli così, il partito dei cappelli, perché avevano il tricorno alla francese, e il partito dei berretti. Altro copricapo.
0: Riconoscevano così.
1: Il re in questo sistema è quasi una figura decorativa. Ce ne sono stati tre durante il periodo della libertà, l'età della libertà: la regina Ulrica Eleonora, Federico I di Svezia, marito di Ulrica, e Adolfo Federico di Svezia. Sono tre reggenti fantoccio, però c'è un particolare su Adolfo Federico di Svezia, l'ultimo dei tre re di questo periodo senza potere praticamente, che è passato alla storia come il re che si mangiò fino alla morte.
0: Eccolo là, questo è un aneddoto curioso.
1: È un aneddoto, dopo arriviamo a il figlio che è Gustavo. 12 febbraio 1771, Stoccolma, interno giorno, banchetto.
0: Questo è bellissimo.
1: Allora, ce lo dicono le fonti di corte, quanto mangiò il re quel giorno?
0: Come si chiamava questo re?
1: Allora, lui si chiamava Adolfo Federico di Svezia.
0: Quindi non Gustavo.
1: Gustavo è il figlio.
0: Lui gustava e basta.
1: Lui quel giorno mangiò aragosta, caviale, aringhe, crauti e carne bollita, accompagnando tutto, perché lo sappiamo, sgrazza, da champagne.
0: Ecco.
1: Fin qui il banchetto importante, però la cosa curiosa arriva al momento del dolce.
0: Primo, il quantitativo non viene sottolineato.
1: Non viene sottolineato
0: l'abbondanza.
1: Per dolce servono semla, che è un tipico dolce scandinavo, soffice panino rotondo, speziato al cardamomo, riempito oggi con panna montata e crema di mandorle. Nei tempi di cui stiamo parlando veniva servito in ciotole con latte caldo, quindi era inzuppato anche di latte caldo. Il re ne mangia 14. Dopo il banchetto mangia 14 panini dolci.
0: Il troppo gonfia, diciamo.
1: E muore, perché non è il primo banchetto che fa il re, quindi ha già una salute minata da innumerevoli banchetti e dall'ozio di un re che non può fare grandi cose.
0: E ciò, ovviamente, per chi lo conosce, fa sovvenire la scena del signor Creosoto dei Monty Python, cinematografia inglese di alto umorismo.
1: Allora, lui muore e re diventa Gustavo III. Gustavo III è il nostro personaggio. A lui non piace che il Parlamento abbia così potere. E cosa fa? Fa un colpo di Stato. Cioè il re fa il colpo di Stato. Ovviamente non contro se stesso, ma contro il Parlamento. Si assicura il controllo dell'esercito, fa arrestare alcuni membri influenti, controlla le zone di Stoccolma importanti e dice: ok, adesso torno a governare io.
0: Fa degli importanti ritocchi di potere.
1: Sì, riprende il potere, non abolisce il Parlamento, però torna a essere il re. Lui è un amante del teatro, ha fondato l'Opera di Stoccolma, è protettore delle arti, è abbastanza illuminato, abolisce certe torture, fa delle riforme, ma comunque non piace perché ha tolto potere al Parlamento. E chi c'era in Parlamento? I nobili. Non è che il Parlamento erano delle persone elette.
0: No,
1: non era assolutamente popolare. E i nobili non amano questa figura. Lui alla malaugurata idea di entrare in guerra con la Russia. La guerra con la Russia non va molto bene e quindi si crea molta tensione politica all'interno del paese, perché è una guerra che costa tanto, che non sta dando i suoi frutti. E all'interno di questi odi nascono le idee per eliminarlo. Lui è il problema della Svezia in questo momento. Una congiura di aristocratici che armano la mano di Jakob Johan Åkerström, che è un nobiletto di terzo rango, un ufficiale senza particolari onori, non è un fanatico, non è un pazzo, è uno che riesce a manipolare abbastanza bene. 16 marzo 1792 all'Opera di Stoccolma c'è un ballo mascherato. Hanno detto al re non andare al ballo mascherato, ma lui
0: dietro le maschere
1: possono nascondersi congiurati, perché sapevano i suoi, oggi chiamiamo servizi segreti, che non godeva di grande fama, però lui ci va lo stesso. Anche il suo attentatore ci va con la maschera, si avvicina alle spalle e gli spara con una pistola a pallettoni. Il re non muore subito, viene portato via, muore di setticemia quasi 2 settimane dopo. Lui, l'autore, viene arrestato, interrogatorio, fa i nomi dei complici, viene pubblicamente frustato per 3 giorni e poi viene decapitato. Anche qui per 3 giorni
0: fanno
1: bisogna
0: durare
1: farlo
0: un
1: vedere.
0: Po', certo.
1: Gli altri congiurati, visto che lui era un nobile di terzo rango, gli altri erano nobili un po' più importanti, per non creare ancora malcontento, pene, diciamo così, leggere. La sua morte, in questo caso, porta alla fine del progetto personale di Gustavo III, che era quello di riprendere un po' il potere, e questo nel giro di pochi decenni la Svezia arriverà a avere una monarchia costituzionale, quando perderà la Finlandia, proprio perderà completamente il potere del re. Quindi questo gesto di uccisione
0: interrompe un cammino.
1: Sì, però ha dato una spinta a quello che era già cominciato prima con l'età delle libertà. Si era interrotto con Gustavo, la sua eliminazione ha portato a velocizzare un processo che era già in corso
0: verso l'attualità, insomma, anche a livello di potere.

0: La puntata dedicata alla storia del Mille Voci di oggi, che ha preparato Marcello Fosetti per noi, è dedicata a tutti i momenti in cui il potere viene attaccato, e non tutti.
1: No, ne abbiamo scelti cinque di regicidi, omicidi importanti.
0: Esatto, perché elencarli tutti ci portava da qui più o meno all'infinito.
1: Adesso parliamo dell'assassinio che tutti abbiamo visto, su tela o perlomeno in fotografia. La morte di Marat. Rivoluzionario ucciso nella vasca da bagno.
0: Sì, dei quadri ce n'è parecchi.
1: Quello immortalato dal pennello neoclassico di Jean-Louis David, che è il Museo delle Belle Arti di Bruxelles, che ci mostra quel Marat che regge ancora in mano la piuma e nell'altra la lettera, con quel braccio che penzola, che ricorda moltissimo il braccio di Gesù Cristo nella Pietà di Michelangelo. Lui non è un re, non è un principe, non è un imperatore, ma è uno che conta. Marat, siamo nel 1793, la rivoluzione francese ha già passato il punto di non ritorno, il re Luigi XVI è stato ghigliottinato, la giovane repubblica ha due problemi: le monarchie fuori Francia, che le sono contrarie, e la guerra all'interno. I gruppi che si contendono il potere rivoluzionario sono diversi, ce ne sono due in particolare che si accusano reciprocamente di tradimento. I girondini rappresentano l'ala più moderata, vogliono una repubblica, ma temono questo eccesso di violenza e temono che il potere resti troppo concentrato su Parigi. E poi ci sono i giacobini. I giacobini sono quelli delle misure drastiche. Bisogna salvare la rivoluzione.
0: Costi quel che costi.
1: E Marat non è formalmente il capo dei giacobini, ma è una delle voci più influenti, anche perché lui ha un giornale. Si chiama L'Ami du Peuple, non è un giornale inteso come lo intendiamo oggi, non esce tutti i giorni, esce quando Marat ha qualcosa da dire.
0: Il suo foglio.
1: Sì, il suo è il suo foglio, diciamo. Uno dei primi esempi di stampa politica, perché lui usa il giornale per, con degli articoli molto violenti, per indicare quelli che sono, secondo lui, i nemici della rivoluzione, invita anche proprio a eliminarli.
0: Quindi in realtà, ecco, segnala gli obiettivi.
1: Segnala degli obiettivi. Lui è una figura molto polarizzante. Per alcuni è il difensore del popolo e della rivoluzione, per altri è il principale responsabile della spirale di sangue. 13 luglio 1793, che è anche la data che è scritta su quel foglio che nel dipinto Marat tiene in mano. La scena è quella privata, intima del quadro. Lui è malato, ha una malattia alla pelle che lo costringe a stare immerso nell'acqua medicata per diverse ore al giorno. E lì lui incontra le persone, lui fa il suo lavoro, molto spesso lo fa nella vasca da bagno. Quella mattina a casa sua si presenta una giovane donna dicendo che ha delle informazioni importanti su dei traditori girondini. Prima la mandano via, poi lei torna, insiste, convince e la fanno passare. Arriva il cospetto di Marat nella vasca da bagno. Lei inizia a parlare, lui chiede ma chi sono, chiede i nomi. All'improvviso lei estrae un coltello, lo pugnala, un colpo solo, e lui muore. Gli prende un'arteria, muore dissanguato. Lei non scappa nemmeno. Lei si chiama Charlotte Corday, è nata in Normandia, proviene da una famiglia nobile che è impoverita, però è cresciuta leggendo gli illuministi, è cresciuta nell'ambiente della rivoluzione e vede in Marat il responsabile di tutti i macelli che stanno succedendo, del male che la rivoluzione ha portato, non perché lei sia contraria alla rivoluzione, ma è contraria alla violenza generalizzata che sta caratterizzando la Francia in quel periodo.
0: Sì, perché di sangue ne scorreva parecchio.
1: Sì, la processano, lei sembra, gli si attribuisce la frase «ho ucciso un uomo per salvarne 100.000», il processo è ovviamente rapido, lei ha confessato e riaconfessa, viene ghigliottinata il 17 luglio, 4 giorni dopo l'omicidio. Dal punto di vista storico, questo omicidio cosa fa? Non fa altro che fa il contrario di quello che lei sperava, perché la Corday voleva tornare, tra virgolette, a una situazione un po' più tranquilla e moderata. E invece cosa succede? Il potere si sente attaccato e il terrore entra nella fase più profonda. Lì si giustifica qualsiasi epurazione, perché hai visto quello che succede. Mara è interessante notare che era un polemista aggressivo, è passato alla storia come quasi una vittima innocente di tradimento. Ovviamente è una vittima perché è stato assassinato, però il dipinto di David ce lo mostra con questa lettera in mano. Nella lettera c'è la frase della Cordée, ovviamente non quella che lei disse uccidendolo, c'è scritto: è sufficiente che io sia molto infelice per aver diritto alla vostra benevolenza. Quindi lui viene ucciso, l'iconografia che ci viene consegnata, mentre sta aiutando una persona in difficoltà, quindi diventa davvero un martire.
0: È una
1: santificazione. I martiri poi giustificano un certo tipo di azione da parte di chi prende il loro potere. Quindi lei voleva una cosa, ha ottenuto l'esatto contrario.
0: Diciamo, ha perso la vita per un ideale, a volte anche fino alla cronaca recente i peggiori delitti vengono consumati in nome degli ideali, e in questo caso lei non ha neanche, da dove sarà poi andata, visto la realizzazione di questo ideale.

0: Sono le 10.43, la storia dei regicidi o almeno di come il potere è stato attaccato per anche cercare cambiamenti ci porta dove adesso, Marcello?
1: Primavera 1865, guerra civile americana, praticamente finita. Sì.
0: Ci porta lì.
1: Le forze confederate del sud sono state sconfitte pochi giorni prima, 9 di aprile, il generale Lee, quello che ha dato il nome alla macchina arancione dei fratelli Boyluck,
0: sì,
1: quella che sul tetto la bandiera confederata, quella, sì, col cofano lungo arancione su cui spesso scivola anche Daisy con i suoi improponibili pantaloncini attillati. Torniamo a il generale lì. Il generale lì si è arreso a Ulysses Grant dopo 4 anni di guerra civile. Gli Stati Uniti sono un paese formalmente unito, ma ovviamente profondamente lacerato. Lincoln, Abraham Lincoln, è l'uomo che ha guidato il Nord alla vittoria. È anche il presidente che ha promosso l'abolizione della schiavitù con il 13° emendamento. E proprio per questo, anche per questo, è odiato nel sud. Lui ha il progetto di ricostruzione degli Stati Uniti e non vuole punire troppo severamente gli stati ribelli. Vuole reintegrare il sud nell'Unione il più rapidamente possibile e quindi a nord molti lo considerano troppo clemente nei confronti del sud, a sud comunque lo considerano.
0: Non è il loro presidente.
1: Non è il loro presidente. La sera del 14 di aprile 1865, è un venerdì santo, Washington, guerra è finita, la città è relativamente tranquilla, Lincoln decide, è un amante del teatro, decide di andare a teatro, al Ford's Theater, per assistere a una commedia che si chiama Il nostro cugino americano, di Tom Taylor. È un cugino americano, una farsa in cui si racconta la presentazione ai parenti aristocratici inglesi di un uomo che arriva dall'America a rivendicare proprietà di famiglia. Uno spettacolo che piace. Allora, la sicurezza del presidente è minima, quasi simbolica, accompagnato da un militare, ma che è lì anche lui a guardare lo spettacolo. Lincoln arriva con la moglie, Mary Todd, si accomoda nel palchetto presidenziale e intorno alle 22.15 un uomo entra in silenzio nel corridoio dietro il palco, apre la porta, si avvicina al presidente e gli spara a bruciapelo con una pistola Derringer calibro 44, un'arma piccolina, colpo unico, ma a distanza ravvicinata alla nuca, lo prende, lo colpisce e grida Sic semper tyrannis, così sempre ai tiranni. Si dice che l'abbia detto, parole
0: attribuite, ogni tanto le grandi frasi
1: Bruto,
0: sono attribuite.
1: E sono quelle che vengono attribuite a Bruto quando pugnalò Cesare. Non contento, non pago di questa altisonante epigrafe al suo gesto di uccisione del presidente, lui salta dal palchetto presidenziale sul palcoscenico e grida di aver voluto vendicare il sud. Secondo alcuni si ferisce saltando al palchetto, si rompe una gamba, però riesce comunque ad uscire dal teatro, salire sul cavallo che aveva posteggiato fuori teatro e fuggire.
0: Allora, Lincoln... è abbastanza un'uscita di scena travagliata,
1: molto, molto
0: per non
1: teatrale,
0: essere stato fermato,
1: molto,
0: ecco,
1: anche molto teatrale e travagliata,
0: leggenda.
1: Sì. Comunque Lincoln non muore subito, viene portato in una casa lì di fronte al teatro, resta in coma tutta la notte e muore il giorno dopo. L'assassino è John Wilkes Booth, che non è un attentatore che ti aspetti, perché lui è un attore di teatro famoso, molto famoso, forse il più famoso del suo tempo. Anche per quello, lui è amico del direttore del teatro, conosce il teatro, tutti lo conoscono e si muove liberamente. Sembra che sia entrato il giorno prima a fare un forellino per vedere all'interno del palchetto presidenziale, però è un uomo che è profondamente legato al sud, che odia profondamente Lincoln, ma non dalla fine della guerra, già da prima vede in Lincoln tutti i mali degli Stati Uniti. Avevano progettato di rapire Lincoln mentre la guerra era ancora in corso, per scambiarlo con dei prigionieri sudisti, ma poi la guerra finisce, non ha più senso rapire Lincoln e quindi lui decide di ucciderlo. La sua fuga dura quasi 12 giorni, alla fine lo trovano in un fienile, lui non vuole arrendersi, danno fuoco al fienile, esce, gli sparano e muore. Cosa succede dopo la morte di Lincoln? Le conseguenze sono abbastanza pesanti, perché sale il vicepresidente alla presidenza, che è Andrew Johnson, che non ha lo stesso carisma di Lincoln, non ha la stessa capacità politica ed è ritenuto dagli storici uno dei, se non il peggiore presidente che gli Stati Uniti abbiano mai avuto. L'assenza di Lincoln, l'incapacità di Johnson portano l'America in uno dei periodi più bui della sua storia, perché finisce sotto impeachment, non riesce, non ne combina, non fa un granché, non fa un granché. Questa uccisione ha rallentato per una decina d'anni gli Stati Uniti, perché si sono bloccati un po' in un impasse politica.
0: Tra poco chiudiamo tornando con sul territorio elvetico. Questa sera non ti dico no.

0: Chiudiamo questa puntata dedicata a regicidi ed affini con un personaggio che sì, è storico.
1: Imperatrice d'Austria e d'Ungheria.
0: Abbiamo imparato anche a conoscerla dai film interpretati da Romy Schneider, che hanno sdoganato questa regina principessa anche per un pubblico che di storia non era esperto.
1: Elisabetta d'Austria, imperatrice d'Austria e regina d'Ungheria, Sissi. Per tutti noi sì, è una figura molto particolare, non è una sovrana attiva nel governo, il potere è nelle mani del marito, che è Francesco Giuseppe I d'Austria, Cecco Beppe, come esatto, lo chiamavano ironicamente gli italiani. Era famosa per la sua bellezza, era famosa per il suo stile di vita un po' anticonformista.
0: Era un'appassionata di ginnastica la mattina. Aveva
1: le allergie soprattutto alla corte viennese. Lei era stata molto colpita nel 1889 dal suicidio dell'unico figlio maschio, il figlio Rodolfo, che era un ragazzo brillante con qualche problema. Era sposato con Stefania del Belgio, un matrimonio infelice, lui era infelice, lui beveva troppo, lui era instabile emotivamente, lui probabilmente aveva la sifilide. Lui nel 1889 si ritira nel padiglione di caccia a Meierling con una giovane, una baronessa Maria Vezzera di 17 anni. La mattina li trovano tutti e due morti, un omicidio suicidio, e questa cosa colpisce molto l'imperatrice.
0: E da lì rivestirà il lutto.
1: Ovviamente l'impero cercherà di camuffare quell'omicidio suicidio del figlio dell'imperatore con non la moglie, anche perché vuole dei funerali ufficiali, e ai suicidi non era data la possibilità di un funerale in chiesa.
0: Sì.
1: Torniamo a Sissi. Allora Sissi si allontana dalla vita pubblica e viaggia sotto falso nome. Nel settembre dell'89 a Ginevra lei soggiorna al Beau Rivage, che è du Mont Blanc, sotto falso nome. La mattina del 10 settembre esce per andare a prendere il battello a vapore, per andare a fare un giro sul lago, cammina sul Quai du Mont Blanc con la dama di compagnia, un uomo le si avvicina rapidamente e la colpisce al petto. Non usa un coltello, ma una lima che ha fatto affilare. È sottile, appuntita. Lui si chiama Luigi Lucchini. Non ha soldi per permettersi una pistola e nemmeno un coltellaccio, e quindi si fa appuntire una lima che diventa una sorta di punteruolo. Il colpo sembra inizialmente quasi insignificante, perché si rialza, la principessa si rialza, e dopo qualche minuto invece accusa, diciamo così, il malore. Quando le tolgono il corpetto, portava sempre dei corpetti strettissimi che aveva funto un po' da laccio emostatico,
0: si diffonde l'emorragia.
1: Vedono questa piccola ferita che ha bucato il cuore sostanzialmente affoga nel suo sangue e morirà da lì a poco. Lui, Luigi Lucchini, nato a Parigi, storia travagliata, abbandonato dalla madre, marginalità, orfanotrofi, gira l'Europa cercando lavoro, segue il lavoro dove si sposta, lo trova anche in Svizzera. Non è un intellettuale dell'anarchismo, ma è entrato in contatto con i movimenti anarchici. Non sceglie Sissi per motivi personali, il suo obiettivo è colpire un simbolo del potere monarchico. Lui voleva colpire il duca d'Orléans, ma quando viene a sapere che non è a Ginevra cambia obiettivo,
0: esatto.
1: E quindi sa che c'è Sissi.
0: È un ripiego.
1: Lo processano a Ginevra e prende l'ergastolo. Lui rivendica, vuole la pena di morte, ma la Svizzera non ce l'ha più. Per lui l'ergastolo è la condanna peggiore, perché la sua uccisione avrebbe, tra virgolette, giustificato nella storia il suo gesto. Invece lo lasciano in prigione, dove si suiciderà nel 1910, non dandogli quel palcoscenico al quale lui mirava.
0: E questa era l'ultima storia di quelle scelte oggi per il nostro appuntamento storico.
1: Sono stato nei tempi.
0: Sei stato abbastanza dei tempi. Tra poco alle 11 l'informazione, poi arrivano Sergio Savoia e Dani Rauseo con Lingua Nostra, e poi arrivano ancora Stefano Ferrando e Fabrizio Gabrielli con Le Mille Storie Mondiali, le notizie in lingua facile, e poi arriviamo ancora noi.

0: Rete 1, sono le 11. In studio Pervin Cavacioglu. Il passo del San Gottardo riaprirà venerdì 8 maggio alle ore 11. Si tratta dell'apertura più anticipata degli ultimi 5 anni. 2 anni fa si era dovuto attendere la fine del mese di maggio e l'anno prima metà maggio. Le condizioni meteorologiche favorevoli e un innevamento inferiore hanno permesso di accelerare i lavori di sgombero, ha spiegato l'Ufficio federale delle strade. Nel mese di aprile il rincaro in Svizzera è stato dello 0,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In confronto a marzo il rincaro è praticamente raddoppiato. Sentiamo i dettagli con Marzio Minoli.
1: Dobbiamo tornare al dicembre del 2024 per vedere un aumento dei prezzi come quello pubblicato oggi dall'Ufficio federale di statistica. Il più 0,6% di rincaro nei beni di consumo non arriva in modo totalmente inaspettato. La guerra in Medio Oriente e il conseguente aumento dei prezzi dell'energia, petrolio e gas in particolare, iniziano a fare sentire i loro effetti. Infatti, i prodotti petroliferi mostrano un aumento del 17% rispetto ad aprile 2025, un aumento che va ad incidere sui prodotti finali, quelli che poi vengono acquistati dai consumatori. Nemmeno la forza del franco ha aiutato a contenere l'aumento dei prezzi, infatti sono cresciuti anche quelli dei prodotti importati. Oltre ai prodotti petroliferi, nel dettaglio si nota come ortaggi e verdure mostrino aumenti sensibili di prezzo e una voce in particolare è riservata anche ai prezzi dei biglietti aerei. Che il settore stia vivendo un momento a dir poco complicato e risaputo, ed ora le difficoltà iniziano a manifestarsi concretamente, con quasi il 6% di aumento dei prezzi per i viaggi internazionali.
0: La sensazione di sicurezza degli svizzeri quando viaggiano all'estero è in peggioramento. Stando al barometro del Touring Club svizzero, un terzo considera le vacanze fuori dai confini nazionali come piuttosto insicure, contro il 19% di un anno fa. Era dalla pandemia che non si raggiungeva tale quota. L'instabilità politica e le guerre sono i principali fattori che influenzano le abitudini di viaggio, indica lo studio. In ogni caso, il desiderio di viaggiare rimane elevato. Dall'estero, il primo ministro britannico Keir Starmer ha convocato per oggi a Downing Street un vertice con esponenti delle forze dell'ordine, del mondo economico e della cultura per contrastare la crescita dell'antisemitismo nel Regno Unito. L'incontro giunge dopo l'attacco compiuto da un 45enne britannico di origine somala la scorsa settimana nel quartiere londinese di Golders Green, in cui sono stati feriti a coltellate 2 uomini della vasta comunità di ebrei ortodossi. Una notizia sportiva in conclusione: per l'hockey un rinnovo importante e 2 nuovi stranieri ad Ambrì. Il club ha infatti comunicato oggi che il contratto dell'attaccante canadese Michael Joly è stato esteso fino al 2028, mentre i nuovi arrivi sono quelli degli attaccanti Nate Schär, 27enne canadese proveniente dal campionato tedesco, e Robbie Järventied, ala finlandese di 23 anni reduce da 5 stagioni in Nord America, prevalentemente in AHL. Il tempo fino a stasera: al sud coperto, nebbioso e piovoso, al nord dapprima a intervalli soleggiato, specialmente nelle Alpi, in seguito rovesci o temporali. Temperatura massima 15 gradi al sud, fino a 22 al nord. Al sud ancora molto nuvoloso con precipitazioni, questo domani. Al nord invece ci sarà nuvolosità variabile, temperature minime attorno a 10 gradi, massime sui 15.

0: Rete 1. Lingua nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.
1: Seconda puntata ed è già un successo. Lingua nostra, Sergio Savoia, Danny Rauseo.
2: Non dovremmo dircelo da soli.
1: No, hai ragione, però sono arrivati tanti messaggi, sì, quindi sì, sì. Daremo seguito ai messaggi nel corso di queste puntate, di sì, questa trasmissione, che ricordiamo è dedicata alla lingua italiana, la lingua che parliamo ogni giorno, dice il sottotitolo,
2: che parliamo ogni giorno
1: e che durerà fino a venerdì 19 giugno. Quindi cominciamo con la parola nel mirino.
2: Allora, cominciamo con una parola che sentirete almeno 3 volte oggi su qualsiasi radio o televisione, in qualsiasi giornale, nelle conversazioni tra persone under 50, probabilmente anche over 50.
1: Hai detto under e over, quindi sono 5, 10 franchi nel maialino.
2: Contano anche under e over?
1: Eh sì, sono inglesi.
2: Vabbè, sono parole inglesi.
1: Abbiamo il maialino degli anglicismi, degli inglesismi, dove ci puniamo da soli ogni volta che usiamo anglicismi che non sono strettamente necessari.
2: Ma qual è quella parola lì?
1: La parola che mi manda i matti, come dicono in alcune regioni d'Italia, ma non qui da noi, è iconico.
2: Ah, uno dei grandi.
1: Parola che ha fatto una carriera straordinaria, nel senso peggiore del termine, come certi dirigenti che salgono così in alto che non si ricordano più da dove vengono e neanche perché ci sono arrivati e che forse era meglio se non ci arrivati. Basta.
2: Devi stare calmo.
1: Sto tranquillo.
2: Fammi degli esempi. Cosa viene affiancata?
1: Un'immagine iconica.
2: Ecco, sì.
1: L'uomo di piazza Tiananmen col sacchetto davanti al carmato, un'immagine iconica.
2: O nei film.
1: Cioè, un look, una scena
2: una
1: iconica.
2: Scena iconica, sì.
1: Oh, Dirty Dancing, lei che si butta per aria e lui che la prende, un momento iconico, un gesto iconico.
2: Sì, sì, ci sono un sacco di cose iconiche.
1: Iconiche. Allora, dunque, avete sentito, si usa per tutto, le copertine degli album, i gol, i vestiti, i film, le singole scene, perfino per i panini. Ho letto di recente il panino iconico di questo locale e non ho picchiato nessuno,
2: ma
1: questo
2: non
1: esiste. Testimonia della mia maturità.
2: Come fa il panino a essere iconico?
1: Non lo so, cioè, un panino iconico.
2: Cosa lo so, il club sandwich.
1: Che è
2: perché è grande.
1: Sì, devi mettere 5 franchi.
2: Hai ragione, ecco. Il tramezzino va bene.
1: Il tramezzino va bene.
2: È iconico,
1: è
2: abbastanza iconico.
1: È iconicissimo il tramezzino.
2: È anche buono.
1: Allora, vuol dire qualcosa iconico, il punto è cosa stiamo dicendo esattamente quando diciamo iconico, e qui viene la parte interessante, perché iconico non è una parola nata ieri, no signore, ha una storia e una storia precisa, viene dal greco icon, che significa immagine.
2: Sì, che non è la marca di macchine fotografiche?
1: Quella è Nikon.
2: Nikon.
1: Esatto. Vabbè, da lì nasce icona, immagine, significa immagine, icon. Da lì nasce icona, che nella tradizione cristiana orientale indica le immagini sacre, quelle dipinte su tavola, le vergini con lo sguardo fisso, i fondi dorati. Ma poi nel Novecento un filosofo americano, Charles Sanders Peirce, prende, questo non conta per i 5 franchi perché
2: no,
1: è un nome,
2: sì.
1: Prende questa parola e ci costruisce sopra una teoria del linguaggio.
2: No, lo conosco io, filosofo americano.
1: Sì, sono filosofi americani bravissimi.
2: Certo. Andiamo avanti.
1: Peirce dice: i segni sono di 3 tipi, c'è il simbolo che è arbitrario, convenzionale, la parola cane non assomiglia per niente a un cane, ma noi l'abbiamo deciso che il cane si chiama così, e quindi. Poi c'è l'indice che indica qualcosa in modo diretto, il fumo è indice del fuoco, la freccia indica una direzione, e poi c'è il segno iconico che assomiglia alla cosa che rappresenta, una fotografia di un gatto è un segno iconico perché ci assomiglia, una mappa è iconica perché riproduce la forma del territorio, ci siamo capiti?
2: Sì, più o meno sì.
1: Poi la tagliamo in fase di montaggio.
2: Sì. Però ti seguo, io ti capisco quando parlo.
1: Grazie, iconico significava questo e invece adesso
2: significa panino.
1: Vabbè,
2: non è panino.
1: È passato attraverso l'inglese che ne ha fatto un uso molto diverso. In inglese iconic ha preso il significato di emblematico, rappresentativo di un'epoca, di un luogo, di una cultura. La parola più giusta è emblematico.
2: Sì.
1: La foto di Che Guevara è iconica, dicono, nel senso che è diventata il simbolo di qualcosa più grande di sé. Lo skyline di New York, metti 5 franchi.
2: Sì, skyline, attenzione,
1: cioè,
2: inglese.
1: Il profilo, insomma, della città di New York è iconico. Certe cose hanno superato se stesse e sono diventati simboli. Fin qui ci siamo, la metafora funziona. c'è ancora un filo che tiene.
3: Sì, e poi tutto si allarga perché arriva internet, i social, qui qualcosa si rompe.
1: Sì, sì, qualcosa si rompe perché sui social tutto deve essere intenso, tutto deve essere superlativo, tutto deve colpire in mezzo secondo, tutto deve essere instagrammabile, non basta più che sia bello, bellissimo o quant'altro, ci vuole qualcosa che sembri importante, che abbia il peso della storia, che evochi qualcosa di grande e iconico. Suona così, suona serio, suona colto, suona come se stessi dicendo una cosa significativa, anche se stai parlando di un panino.
3: Esatto, è una parola che fa sembrare più profondi, no? Sembri studiato, come si dice.
1: Sì, sì, sembri studiato.
3: Se dici iconico, sei anche un po' moderno, à la page.
1: À la page, bravo.
3: Col francese non c'è la multa però, vero?
1: No, col francese.
3: No, solo
1: con l'inglese. Allora, è una parola scorciatoia, iconico, invece di spiegare perché quella foto, quel gesto, quell'immagine ti ha colpito, dici iconico, hai finito, quegli altri devono far finta di capirti, perché sennò non sembrano meno alla page anche loro. Hai simulato un giudizio critico senza in realtà fare granché. C'è un termine tecnico per questa cosa e si chiama svuotamento semantico in linguistica. È una parola che originariamente portava un significato preciso, viene usata così tanto in contesti così diversi che il significato si assottiglia, si diluisce finché non resta quasi niente. Come una parola importante che a un certo punto ha cominciato, è un problema importante.
3: Sì, come il brodo, tu dici che si allunga con troppa acqua. Sì, sì, sì. E comunque anche un brodo fatto bene non è facile come sembra.
1: Cioè,
3: il consommé allo sherry
1: è iconico.
3: È iconico perché suona bene. Vedi che
1: è un consommé iconico. Non è l'unico caso di svuotamenti. È successo anche a epico, è successo a leggendario, è successo a straordinario, che letteralmente significa fuori dall'ordinario, ma ormai lo usiamo per tutto, anche per cose abbastanza ordinarie. E a proposito di epico, c'è anche epocale. Quante cose sono epocali in un anno? Quante svolte epocali? Quante decisioni epocali? Momenti epocali? Alla fine, se tutto è epocale, niente è epocale.
3: E quindi cosa facciamo? Smettiamo di usarla, no? Sarebbe una decisione epocale.
1: Sì, bella domanda. E anche qui bisogna stare attenti perché noi in lingua nostra non siamo la polizia della lingua.
3: No.
1: Non entriamo nella casa della gente con il manganello semantico. No.
3: Mi fa ridere questa storia.
1: Sì, il manganello semantico. La parola non è sbagliata, non è un errore grammaticale, non è un anglicismo sconsiderato. È una parola italiana entrata nel vocabolario, ha una storia. È un po' il problema che si è cominciato ad utilizzarla senza pensarci su,
3: sì,
1: un po' perché fa
3: copi un po' dagli altri.
1: Esatto, sì. Quindi
3: vuoi dire una cosa grande, insomma.
1: Chiedetevi quando usate le parole un po'. Iconico rispetto a cosa? Rappresentativo di cosa? Di quale cultura? Di quale momento?

0: piace.
1: Comunque la cosa che mi piace è che è una parola, che è una storia antichissima, deriva da un termine greco che significa immagine. Pensiamo alle immagini bizantine, le icone bellissime delle chiese ortodosse. Ci sono le iconostasi, dove si mettono queste pannelli pieni di icone, eccetera eccetera, immagini sacre fissate nel tempo e poi utilizzate male anche dai colleghi giornalisti per così fondamentalmente pigrizia, niente più di questo.
0: Ogni volta che qualcuno dice che una scena di un film è iconica, in qualche modo sta dicendo che quella scena ha resistito nel tempo, che è sopravvissuta, che è diventata più grande di quello che ci si aspettava. Insomma,
1: indimenticabile è una parola, ma è meravigliosa.
0: Sì.
1: Memorabile è una parola meravigliosa.
0: Sì.
1: Esistono alternative, usatele.
0: Sì.

0: che tra l'altro questa canzone era iconica dei Toto, si intitola Africa, rifatta in maniera strumentale dal nostro cugino che suona la pianola.
1: Sì, sì, sembra un matrimonio al sud. No, perché ci sarebbe quello che canta il successo di Mario Merola.
0: No,
1: quindi.
0: Però è molto bella. Vabbè, Africa era molto bella. Ma adesso la seconda parte della trasmissione Lingua Nostra è il bestiario.
1: Sì, la settimana scorsa, ieri.
0: Come passa il tempo.
1: Abbiamo incontrato i verbi difettivi, quelli con i buchi, quelli che non hanno tutte le forme, che si rifiutano di coniugarsi, preferiscono vivere una vita così. Pura.
0: Avevi tirato fuori concernere che mi ha messo in crisi.
1: Sì, perché manca per esempio participio passato, non c'è concernuto, non c'è concreto, concresso, quant'altro. E niente. Allora, visto che sei molto concernuto dal problema, andiamo a facciamo l'opposto esatto. Ieri verbi che mancavano di qualcosa, oggi parliamo di verbi sovrabbondanti, si chiamano verbi che esistono troppo.
0: Cioè non che difettivi, ma sovrabbondanti.
1: Addirittura esistono in due versioni, entrambe corrette, entrambe legittime, entrambe registrate nei dizionari, appunto si chiamano verbi sovrabbondanti, come le chiavi Imbus, quelle che quando hai avanzato, che ti avanzano quando hai finito di montare il mobile dell'IKEA.
0: Sì,
1: per dire.
0: Sì, per dire. Facciamo subito un esempio.
1: Dai, fai un esempio.
0: Starnutare e starnutire. Avete mai fatto caso che esistono tutte e due?
1: Sì.
0: A me esce più starnutito.
1: Anche a me esce più starnutito, ma starnutare e starnutato è giusto lo stesso, sono forme corrette. Se le sentite entrambe dalla stessa persona vuol dire che quella persona deve andare a farsi una visita dal neurologo, ma comunque non è colpa vostra perché esistono entrambe queste forme. Ok.
0: Lo stesso succede con dimagrare e dimagrire. Anche mi suona strano dimagrare.
1: Eppure esiste.
0: C'è
1: compiere e compire. C'è compiuto o compito il suo dovere. Una delle due è sempre un pochino più diffusa, ma esiste anche l'altra.
0: Sì, quando dite mi suona strano, non è detto che sia sbagliato.
1: E poi ci sono quei dubbi veri, tipo adempiere o adempire. Sono veramente intercambiabili.
0: Io qua dico adempiere.
1: Anch'io dico adempiere, però c'è anche adempire. Quindi succede che spesso uno dice, ma non lo so, vado a vedere sul vocabolario se è giusto o se è sbagliato. Perdo sicurezza, perdo aderenza, vado dritto nelle curve quando incontro questi
0: una bella metafora.
1: Sovrabbondanza
0: che è essenziale, ma è anche innocua. Sì. Uno sceglie liberamente quale versione di verbo usare formula usare.
1: Beh, è innocua fino a un certo punto in realtà, perché qui viene la parte interessante. Esistono anche quelli che potremmo chiamare falsi sovrabbondanti, un po' come i falsi magri.
0: Sì.
1: I falsi sovrabbondanti.
0: Quella è una scusa che si dice.
1: Sono verbi che sembrano sovrabbondanti, tipo adempire, ma non lo sono perché hanno la stessa radice, si somigliano tantissimo, ma in realtà non sono completamente intercambiabili, perché i due significati sono un po' diversi.
0: Sì. Vogliamo fare qualche altro esempio?
1: Arrossare e arrossire.
0: Arrossire è abbastanza evidente perché quando diventi rosso in faccia, no?
1: Fai una figuraccia.
0: Sei timido, oppure sei timido e arrossisci.
1: Ti vergogni.
0: E arrossare?
1: Arrossire è intransitivo. Io arrossisco, cioè io arrossisco, no? E quindi ti emozioni, ti vergogni. Arrossare invece è transitivo, hai bisogno di un oggetto. Il sole arrossava il cielo al tramonto, arrossava le cime.
0: È già più poetico.
1: Sì. Il freddo mi arrossava le guance. Qualcuno qualcosa rende rosso qualcosa.

0: altro, viene fuori un'azione, c'è un oggetto, quindi il verbo è transitivo, stessa radice, stesso suono, quasi identico, significati un po' diversi, uno subisce, l'altro fa.
1: È che queste cose, come dicevamo, le usi un po' parlando, non sempre ci fai caso, e generalmente quando parli sei inconsapevolmente competente, no? Tu dici, questa è la formula giusta, conosco la regola senza saperla. Poi
0: una bellissima osservazione, Danny, che potrebbe facilmente diventare iconica.
1: Lo stesso meccanismo vale un po' per scolorare e scolorire, anche se non è proprio al 100%, scolorare è transitivo, il sole ha scolorato le tende, qualcosa tende a scolorire, ma in realtà poi troviamo usi simili e si tratta spesso di nuance, no? Il sole scolora le tende scoloriscono.
0: Sì. Ho capito meglio facendo queste esempio.
1: Tra l'altro non è necessario usare il riflessivo, non è necessario dire sì scolorisco, si può dire anche scolorisco.
0: Quindi ho capito.
1: Hai capito. Sei sicuro?
0: Abbastanza.
1: Perché comunque non ti faccio l'esame alla fine.
0: No, per fortuna, però lo metto nel curriculum questa cosa.
1: Vabbè, poi c'è Danny, ce ne sono altri di, che si assomigliano, che potrebbe pensare che sono dei verbi sovrabbondanti falsi, ad esempio assordare e assordire.
0: Ok.
1: In realtà di nuovo sono verbi sovrabbondanti che significano esattamente la stessa cosa, sono dei super sinonimi.
0: Sì.
1: Il batterista, oltre ad aver assordito la folla, alla lunga è assordito lui. Ha assordato la folla e assordito lui.
0: È difficile questa.
1: Qui la differenza sta nel uno significa rendere sordo e un altro significa diventare sordo, ma la differenza la fa l'ausiliare.
0: Sì. Assordava e assordiva.
1: Tu puoi dire ha assordito la folla ed è assordito lui. La differenza nel significato sta tutta in quell'ausiliare avere o essere, che indica che l'azione si riflette su di lui o tocca quell'altro.
0: Sì, se suonava l'arpa non gli succedeva al batterista.
1: Sì, parleremo un giorno dell'uso dell'imperfetto al posto del congiuntivo trapassato. Sì. Se avesse suonato l'arpa.
0: Ne parleremo. Tante sorprese.
1: Ok, poi c'è imboscare e imboschire, che mi piace molto, perché i significati sono così diversi che è quasi comico. Imboscare significa nascondere qualcosa. Durante la guerra i disertori si imboscavano.
0: Mi imbosco,
1: non voglio fare un lavoro, mi imbosco. Si imboscavano le merci, si imbosca qualcosa per evitare, ci si imbosca per evitare una responsabilità. Deriva dall'idea che per nascondersi ci si rifugi in un bosco. Vado nel bosco, mi nascondo, imboscare. Imboschire invece significa diventare bosco, coprirsi di alberi. Un terreno abbandonato imboschisce. È un verbo lentissimo, quasi vegetale, no? Descrive qualcosa che succede nell'arco di decenni.
0: Sì, uno si muove veloce come una volpe, l'altro lento e riflessivo come un bradipo.
1: Ma sei zoologico quando dici, sei veramente.
0: Dai, allora tiriamo le somme, tiriamo le fila. Si può dire. I verbi sovrabbondanti sono verbi generosi o forse verbi indecisi che non hanno scelto una forma sola e se ne tengono due.
1: Sì, nella maggior parte dei casi non c'è nessuna differenza, usate quella che vi piace di più, ma in alcuni casi, quelli che abbiamo visto oggi, la scelta cambia il senso, transitivo intransitivo, attivo passivo, chi fa chi subisce. A volte la differenza del significato sta tutta nell'ausiliare che si usa. Insomma, immaginatevi gli stranieri che devono imparare la lingua nostra, che è meravigliosa, che fatica che fanno, poveri. Voi che vi lamentate del tedesco.
0: Sì, come sei profondo.
1: Sono profondissimo. Profondo, tra l'altro, è una parola iconica.
0: Molto iconica.

0: prossimo segmento di Lingua Nostra.
1: Questa è roba che bisogna ascoltare schioccando le dita, dandosi un'aria un po' cool.
0: Sì, e poi devi muoverti saltellando sulla sedia quasi.
1: Sai come ho detto una roba in inglese.
0: Sì. È vero, 50 franchi. No,
1: 5.
0: Scusa,
1: va bene che c'è l'inflazione.
0: Ho messo i dazi sulla,
1: Allora, questo, caro Danny, è lo svizionario.
0: Sì, sai che è il mio segmento preferito, posso dirlo?
1: Puoi dirlo forte.
0: È il mio segmento preferito.
1: L'hai fatto davvero. Dovremmo fare una puntata su quelli che prendono le metafore in senso letterale.
0: Era una possata questa.
1: Era già possa ai tempi degli antichi romani.
0: Vai.
1: Ma andiamo avanti, per chi si fosse sintonizzato adesso e avesse deciso comunque di continuare ad ascoltare dopo questa
0: battuta, innanzitutto.
1: Ogni puntata in questo spazio prendiamo una parola dell'italiano svizzero, un elvetismo, e la guardiamo da vicino, non per riderne, neanche per correggerla, ma per capire da dove viene, cosa dice di noi, perché l'italiano che parliamo qui in Svizzera, nella Svizzera italiana, non è un italiano di serie B, è italiano con una storia diversa, vissuto in un contesto diverso, vicino ad altre lingue. Questa vicinanza si fa sentire ed è interessante proprio per questo, perché è l'unico italiano fuori d'Italia.
0: Sì, cominciamo con una parola che ho già detto prima, credo, e che non mi sono spiegato.
1: La chiave imbus.
0: Bravo, la chiave imbus, che in italiano, al di là del confine, si chiama brugola.
1: Brugola.
0: Io ho detto imbus mezz'ora fa e nessuno mi ha fermato però, il che mi fa pensare che qui tutti sapevano di cosa parlassi.
1: E certo, qui nel senso della Svizzera italiana, tutti sanno che la chiave imbus è quella lì che ti danno con i mobili dell'IKEA. Dai,
0: è vero.
1: Eppure imbus non esiste in nessun vocabolario italiano, non è registrata, non è riconosciuta, non è standard, è una parola che vive solo da noi nell'italiano della Svizzera italiana, ma naturalmente anche nel tedesco svizzera si usa questa parola e si usa anche in Germania. Viene dal tedesco, naturalmente. Preparati, Danny, perché sto per dire una parola impronunciabile. Deriva da questa parola qua, innen sechs Kantschrauber.
0: Bravo.
1: L'ho detto, non lo dico più, perché tu dici una cosa genere e crolla la parete dell'Eiger quando tu dici questa cosa qui. È il termine tecnico per la vite a incastro esagonale interno.
0: Mamma mia.
1: D'accordo, che è già un bel tiralingua già anche lui. Nella Svizzera in tedesca è stata abbreviata in imbus.
0: Con una S, dici?
1: Sì, o anche due, uguale. Perché gli si sono aggiunte le parole iniziali, le lettere iniziali dell'azienda tedesca Bauer und Schauter, che acquistò il brevetto per la Germania, e da lì questa versione imbus ha colonizzato linguisticamente i paesi come Austria e Svizzera, che erano lì vicino alla Germania e parlavano la stessa lingua. Quindi è passata all'italiano svizzero tale quale, senza traduzione, senza adattamento, anche perché è comoda.
0: Certo, io mi immagino sotto il lavandino che stai facendo i lavori, stai aggiustando tutto con le mani piene di grasso e dici: mi passi la chiave per viti con sede esagonale interna, per piacere?
1: Sì, e chiunque sia la tua compagna o il tuo compagno in quel preciso istante ha già le valigie in mano. La lingua, quando serve, trova sempre la strada più corta, e imbus è breve, precisa, riconoscibile, ma che volete di più? E adesso vai a spiegare perché gli italiani bizzarramente usano un cognome per indicare una vite e una chiave. Fanno poi quel che vogliono loro, perché l'hanno quasi inventata loro, o perlomeno l'hanno perfezionata.
0: Vero, perché in Italia dicono brugola dal nome di Egidio Brugola, l'industriale lombardo che brevettò il sistema in Italia negli anni 40. Anche lì, quindi, non è un termine tecnico puro, è un nome di persona diventato nome di cosa.
1: E anche in inglese quella chiave, quella vite, prendono nome da un nome proprio, Allen, quindi Allen Manufacturing Company, era un'azienda di Hartford, Connecticut, e si chiama Allen Wrench, quindi chiave Allen, e il nome tecnico è Hex Key, che significa chiave esagonale.
0: Con l'H davanti, H-E-X.
1: Hex key, che significa chiave esagonale.
0: Ma quindi è come il telefono con italiani e americani che si contendono il merito?
1: No, l'invenzione originale è americana, quindi il signor William G. Allen, fondatore appunto della Allen Manufacturing Company di Hartford, brevettò nel 1909 il metodo di produzione a freddo della vite con intaglio esagonale interno, quindi la famosa chiave esagonale, da qui il nome internazionale Allen Wrench, quindi chiave Allen. La vite era pensata soprattutto per ragioni di sicurezza. Testa incassata, come quando incassi la testa nelle spalle. Ti dicono tira sulla testa, rilassa le spalle. Testa incassata, niente sporgenze pericolose sui macchinari.
0: Egidio Brugola?
1: Cosa c'entra Egidio Brugola? Egidio Brugola c'entra. Fondò, che tra l'altro è voce del verbo entrarci, non del verbo centrare, ma di questo parleremo un'altra volta. Egidio Brugola fondò nel 1926 a Lissone, qui fuori dalla frontiera, le sue officine, e intorno al 45-46 brevettò una versione migliorata con il gambo a torciglione, che distribuiva meglio le forze e si rompeva meno facilmente. Enorme successo nel settore Automotive, nel settore automobilistico sostanzialmente,
0: 5 franchi,
1: e finì per soppiantare la chiave Allen nella sua versione iniziale.
0: Sì, ci sono altri esempi, no?
1: Sì, esempi di cose che si chiamano col nome
0: della persona.
1: O Scotch,
0: sì.
1: Che vuol dire scozzese.
0: Sì.
1: Sì, infatti, se fai caso, su certe confezioni di Scotch, quelle della marca Scotch, c'è il tartan. La Jeep, il Rimmel, sì. Ce n'è. Prodotti che finiscono per essere chiamati genericamente con il nome della, o con la marca.
0: Sì.
1: E Brugola viene dal nome dell'azienda.
0: Sì. E poi ti dimentichi completamente la persona perché è l'oggetto ormai.
1: È diventato un oggetto.
0: In uso comune, sì.
1: D'altronde, chiave Egidio non avrebbe funzionato no. altrettanto bene.
0: Ah, sarebbe stato divertente. Mi passi Egidio per piacere.
1: Sì, esatto, dammi l'Egidio.
0: L'Egidio.
1: Amici, dammi la Brugola o dammi la chiave Imbus. E se andate sul sito dell'azienda, c'è ancora, brugola.com, trovate le copie dei brevetti del 46. Andate a darci un'occhiata, è un sito anche ben fatto, è divertente. E questa è la parola svizzera di oggi, una parola con cui puoi montare i mobili.
0: La Brugola.
1: Ce n'hai sempre troppe in casa, io non so più dove metti.
0: C'era il paradiso della Brugola, forse, nel film di Aldo Giovanni e Giacomo.
1: Credo di sì.
0: Era una roba così.
1: Credo
0: o la boutique della Brugola.
1: Una roba del genere.

0: Riparcheggiamo il pianista un attimo, stai lì tranquillo perché è arrivata Valentina Gerig. Buongiorno Valentina.
1: Buongiorno, buongiorno Sergio, buongiorno Danny.
0: Il consueto appuntamento finale di Lingua Nostra.
2: Con gli errori, sì. Gli errori che si nascondono dove non immaginate. Di cosa ci parli oggi Valentina?
1: Allora, oggi vi parlo delle nazionalità, nel senso che alcuni paesi magari e soprattutto i loro abitanti potrebbero creare qualche problema. Allora partiamo dal Belgio.
2: Sì, dal Belgio. Belgio. Il Belgio crea sempre problemi.
0: No, no, linguisticamente. No,
1: ok, allora singolare. Ho un amico belga.
2: Un amico belga.
1: Ecco, sì. E fin
0: anche
1: qua.
0: Se non belgo. Non belgo. Non belgo.
1: No, assolutamente. Quindi al singolare, ricordatevi, è sempre uguale. Ho un amico belga, una squadra belga, un paese belga, insomma praticamente sì. È sempre belga e sì, rimane sempre uguale. Il plurale
2: è lì che
1: mette qualche dubbio, a quanto pare anche i sondaggi dicono che invece è un errore comune, perché si dice belgi o belghi. Si dice belgi.
2: Si dice belgi, okay. Quindi esatto. Un amico belga, molti amici belgi.
1: Sì. I dolci belgi, i fumetti belgi.
2: Sì.
1: Ecco, okay. Femminile, plurale, belghe.
2: Non belge.
1: No,
2: è belga.
1: Perché? Le patatine fritte belghe.
2: Sì, buone.
1: Le birre belghe.
2: Birre belghe, buone pure quelle.
3: Attenzione sull'autostrada A5, Yverdon, direzione Neuchâtel, tra Grandson e Vaux-Marcus, un veicolo circola contromano, vi raccomandiamo di non presuperare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Lo ripetiamo, sull'autostrada A5, Yverdon, direzione Neuchâtel, tra Grandson e Vaux-Marcus, un veicolo circola contromano, non superate e prestate la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia.
1: Le montagne belghe.
2: Le montagne belghe pochissime, cioè sì. Sono, è piatto così. C'è anche la canzone di Jacques Brel, Le Plat Pays, proprio perché è piatto così. Sì. Montagne belghe.
1: Non era l'esempio.
2: Non era
0: Mi ricordo Montagne belghe, era famoso.
2: Devi smettere due volte. Quindi, Belgio, belga, maschile e femminile, ma il plurale belgi e belghe. C'è un altro paese che mette in
1: difficoltà. Già che ci siamo, già che ci siamo. Vai, facciamo la Grecia.
2: La Grecia.
0: Aia.
1: I greci, gli antichi greci, qua proprio
0: facile.
1: Suona, poi anche sì. No, i libri di testo, eccetera. Però il dubbio a quanto pare viene molto spesso, perché si dice sicuramente appunto gli antichi greci, ma per esempio vai al supermercato, lo yogurt, ok? Gli yogurt...
2: Greci, anche greci. Loro, come,
1: infatti,
2: come Pitagora, come Talete. Come...
1: Si dice greci, insomma, si venisse greci. Il dubbio, mi raccomando, ricordatevi greci. Che si dice greci. Sì. Già che ci siamo, ripetiamo anche il femminile plurale, e invece si dice greche.
2: Sì,
1: non le olive
0: greche, non
1: greche.
2: Quindi i yogurt greci, le olive greche.
0: Esatto. Sai che non tornerà più Valentina secondo me domani?
1: Domani no, perché mi viene il dubbio anche a me.
2: Ma no, ormai è sotto contratto, deve tornare.
1: Certo, con piacere.
2: Grazie Valentina, ci sentiamo domani per un'altra puntata di Lingua Nostra, la lingua che parliamo tutti i giorni.
4: Lingua Nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.

0: Segnaliamo la fine del pericolo causato dal veicolo contromano sulla A5 Yverdon-Neuchâtel tra Grandson e Vaumarcus.
1: Con Ochsner Sport, Swisscom e Hyundai.
2: Nel 1966, nel 300° anniversario dell'enorme incendio che originato dal forno di un panettiere l'ha distrutta quasi completamente, Londra è nuovamente on fire, stavolta metaforicamente. È esplosa la Swinging London, la capitale britannica è l'hub creativo mondiale della cultura pop. I Beatles, all'apice della carriera, 4 anni dopo essere stati rifiutati, possono affermare di essere finalmente più popolari di Gesù Cristo. Stanno incidendo Revolver, mentre gli arcirivali, i Rolling Stones, sono in studio per registrare Aftermath. Twiggy domina tutte le copertine delle riviste fashion e Josh Best diventa ufficialmente il quinto Beatle dopo aver mandato al manicomio la difesa del Benfica sventolando un caschetto sbarazzino nel quarto di finale di una Coppa Campioni che svanirà però a un passo dalla finale di fronte al Partizan. Anton LaVey, organista nei locali di San Francisco, fotografo per la Scientifica, fratello di quello che diventerà il direttore della National Gallery di Londra, fonda in California la chiesa di Satana. Rock and roll, calcio, jet set e chi lo sa, magari pure il demonio, si stanno per dare appuntamento nel Regno Unito dove a 100 anni dalla fondazione della Football Association sta per arrivare per la prima volta il campionato del mondo di calcio.
3: E per celebrare l'avvenimento la Football Association ha anche organizzato una mostra in cui esporrà la Coppa Rimé. Cosa potrà mai andare storto? Io sono Stefano Ferrando.
2: Io sono Fabrizio Gabrielli.
3: E quello che stiamo per raccontarvi, anche se non ci crederete, è tutto vero.

0: La Coppa del Mondo arriva nel Regno Unito. Sì, per celebrare il centenario della fondazione di chi The Great Game of Football l'ha inventato. Certo, ma anche per tenere insieme i cocci di grandeur di un impero la cui aura sta andando sgretolandosi. In questi anni la corona britannica vede le ex colonie diventare una dopo l'altra indipendenti e non è che si possa fare molto. Il meccanismo di qualificazione, va detto, non è dei massimamente inclusivi. Al Mondiale del 66, che rischia di essere l'ennesimo eurocentrico, partecipano 10 nazionali europee, 5 americane e una sola da un altro continente, asiatica, che avrà anche un inaspettato ruolo da protagonista, ma ci arriveremo. Non ci sono nazionali africane, rappresentanti dei paesi emergenti, figli della decolonizzazione, che dopo essersi viste costrette a giocarsi un posto con le asiatiche, hanno preferito boicottare la competizione. L'area che tira, boicottaggi postcoloniali a parte, è di grande aspettativa e di fiducia e di ottimismo. La federazione di casa ha organizzato una mostra espositiva il cui pezzo pregiato è proprio quella statuina, alta 36 centimetri e pesante quasi 4 kg, che domina i sogni di ogni calciatore. Rappresenta la Nike alata e per salvarsi durante la Seconda Guerra Mondiale è dovuta passare per scatole di scarpe e bigonci d'olio d'oliva. La Coppa Rimé.
1: A 4 mesi dall'inizio del Mondiale però succede l'imponderabile. Durante l'esposizione al pubblico il 20 marzo, letteralmente sotto gli occhi dei sorveglianti, la Coppa Rimé viene rubata. Scotland Yard barcolla nel buio, si scatena una serie di depistaggi che fa affiondare nel panico gli organizzatori. Nel dubbio, hai visto mai, viene anche fatta produrre una copia. Dura una settimana questo bailamme, poi l'epifania. Dove non arriva il fiuto dei segugi della polizia, arriva quello di Pickles, un meticcio dalla faccia seria che una mattina di una settimana dopo, mentre passeggia per un parco col suo padrone David Corbett, ritrova la coppa avvolta in un foglio di carta di giornale. Tutto bene quel che finisce bene, insomma. Insomma, per via del forte stress rimediato in quella settimana di indagini e ricerche che era sembrata durare mesi, il presidente della Federcalcio locale, Joe Mears, morirà di infarto a Oslo il 30 giugno del 66. 2 settimane più tardi è previsto il calcio d'inizio del Mondiale.
0: L'unica partecipante non europea né americana, dicevamo, è asiatica ed è la Corea del Nord. Ma di tante, proprio loro. La rappresentanza nordcoreana a questo Mondiale è piuttosto scomoda. Il paese socialista non è riconosciuto dalla Gran Bretagna, che nel 1950 si è schierata con Stati Uniti, Australia e Francia contro il blocco comunista, Unione Sovietica e Cina, nelle guerre di Corea, cioè nel conflitto scoppiato con l'invasione da parte della Corea del Nord del versante sud dell'isola. La guerra era finita 3 anni dopo, pochi mesi dopo la morte di Stalin. Era stata creata una zona demilitarizzata che resiste ancora oggi, ma ecco, non che si fosse fatto molto per ricucire i rapporti tra blocco occidentale e Corea comunista. La Repubblica Popolare Democratica di Corea, quindi, è più che altro un grattacapo. Dopo aver pensato anche a negare il visto d'ingresso ai coreani, i britannici si piegano. Ok, che vengano, ma il loro inno, da queste parti, no. Ma non è che si possa fare due pesi e due misure. E allora vorrà dire che il Mondiale del 66 sarà l'unico in cui gli inni delle squadre in campo verranno suonati solo prima della partita inaugurale e prima della finale. La prima sfida della Corea è con l'Unione Sovietica, sui cui territori amici, prima di imbarcarsi per il Regno Unito, i coreani hanno passato mesi ad allenarsi come pazzi. Finisce in carneficina 3-0 per i sovietici. Poi tocca al Cile, raggiunto a 2 minuti dal termine. La partita decisiva per il passaggio del turno si gioca a Middlesbrough. Di fronte alla Corea c'è l'Italia e gli esiti, insomma, sembra scritto che siano quelli delle Termopili.
1: Ferruccio Valcareggi, che è il vice del CT italiano Edmondo Fabbri, era in tribuna sia per la gara contro l'Unione Sovietica che per quella contro il Cile. Ha stilato una redazione, ha scritto: corrono, corrono, corrono, sembrano ridolini. Nessuno ha la benché minima preoccupazione. Quella che sta prendendo forma inaspettatamente è la più grossa cantonata in termini di valutazione del rischio che si sia mai compiuta nella storia del calcio italiano. La Caporetto ci mette meno di 3/4 d'ora a materializzarsi. Al 42esimo del primo tempo, Park Do-hik, caporale dell'esercito coreano con una qualifica mai esercitata peraltro in vita sua da dentista, trafigge Albertosi. Si guadagna seduta stante la promozione a sergente e soprattutto manda l'Italia a casa con le cosiddette pive nel sacco. La Corea passa il turno insieme all'Unione Sovietica in una specie di trionfo celebrativo del comunismo più hardcore e adesso ha davvero tutti i crismi per essere la favola del Mondiale. I tifosi che l'hanno vista trionfare a Middlesbrough, tutti operai figli del proletariato, l'adottano seguendola in massa a Liverpool, dove i quarti di finale dicono che dovrà vedersela con il Portogallo. Al Goodison Park di Liverpool, lo stadio dell'Everton, la Corea passa pure in vantaggio, poi raddoppia, triplica, in meno di mezz'ora è sul 3-0, i tifosi sono basiti, un po' anche gli organizzatori, ma vedi un po' se di tante nazionali proprio questa doveva andare avanti. Ma poi, a riallineare gli astri, a far riprendere il mondo a girare come deve girare, arriva quello che sarebbe stato nominato, all'unanimità, il miglior giocatore del mondiale. E chi è, caro Stefano?
0: Eusebio da Silva Ferreira. Uno nato sulle spiagge del Mozambico col destino segnato, quello di lustrare scarpe, vendere noccioline o borseggiare gente distratta. Uno che da ragazzino lo chiamavano Ninguém. Nessuno. Uno che in campo correva come solo chi sta scappando dalla polizia o dalla miseria che ti azzanna i talloni. La Pantera. Uno che a 20 anni era diventato campione d'Europa col suo Benfica e che ora vedeva cadere sotto i suoi colpi, ops, primo gol, incessanti, ops, secondo gol. Quei poveracci, ops, terzo gol, dei coreani, ops, quarto gol, portando ogni volta il pallone verso il centro del campo, ops, assist, sotto braccio, come chi non ha fretta di scrivere la storia. Portogallo, Corea finisce 5-3. I lusitani avanzano in attesa di sfidare i padroni di casa inglesi in semifinale. Il sogno continua. Quello che finisce invece di sogno è quello dei coreani, per i quali ci si potrebbe però almeno aspettare un ricevimento glorioso in patria. E invece Kim Il-sung, furioso, si accanisce contro la squadra. Li definisce borghesi, rovinati dal capitalismo. Qualche giocatore viene pure spedito nel gulag. Park Sung-in, uno degli attaccanti, si guadagna il soprannome di scarafaggio perché, ridotto a una larva in quei gulag, arriva a cibarsi di insetti. In quel momento non sa se riuscirà mai a tornare a una vita normale, casomai avere dei nipotini, raccontargli di quella volta in cui ha sconfitto l'Italia ed è arrivato a un tanto così da eliminare pure il Portogallo, se solo sulla loro testa non si fosse abbattuta quella valanga di talento e forza. Non sa se sentirà mai i nipoti chiedergli come si chiamava, se potrà mai pronunciare ancora una volta quelle tre parole come coltelli affilati. Eusebio da Silva Ferreira. In the

Notizie in lingua facile. Il passo del San Gottardo riapre venerdì 8 maggio alle 11. In inverno il passo è chiuso e negli ultimi 5 anni l'apertura è sempre stata più tardi rispetto a quest'anno. 2 anni fa il passo ha riaperto alla fine di maggio. 3 anni fa ha riaperto a metà maggio. L'Ufficio federale delle strade ha spiegato i motivi. Le condizioni meteo sono state favorevoli, è caduta meno neve del solito e i lavori di sgombero della neve sono stati più veloci. L'Ufficio federale di statistica dice che i prezzi in Svizzera sono aumentati nel mese di aprile dello 0,6% rispetto a un anno fa. Questo aumento medio dei prezzi si chiama inflazione. Gli esperti se lo aspettavano e dicono che i prezzi sono aumentati perché la benzina, il diesel e l'olio combustibile costano di più. Alberto Moccetti è stato direttore del liceo diocesano di Breganzona per 22 anni. Ora andrà in pensione. Gianluca De Torre sarà il nuovo direttore del liceo. È docente con esperienza nella scuola pubblica ed è anche sindacalista, cioè attivo in un sindacato che difende i lavoratori. Da domani fino a domenica ci sarà la festa danzante in 7 comuni della Svizzera italiana, ossia a Lugano, Mendrisio, Chiasso, Montagnola, Ascona, Locarno e Poschiavo. Gli eventi di danza si terranno in diversi luoghi, nei musei, negli spazi pubblici e nelle piazze. Sulla nave da crociera MV Hondius si è diffuso l'antivirus, cioè un virus pericoloso. Sono morte 3 persone e altre 4 persone sono contagiate. Ora la nave è bloccata vicino a Capo Verde, nell'Oceano Atlantico. Tutte le 149 persone a bordo devono restare isolate, senza poter scendere dalla nave. 2 membri del personale di bordo britannici hanno avuto bisogno di cure mediche urgenti e un altro uomo britannico è in condizioni gravi ma stabili. La crisi è iniziata domenica sera. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha fatto un'indagine perché sospettava un'epidemia. Un'epidemia è quando una malattia si diffonde tra molte persone. La polizia israeliana chiederà di tenere in prigione per altri 6 giorni 2 attivisti della missione umanitaria Global Sumud Flottiglia. Una missione umanitaria è un'operazione per portare aiuti alle persone in difficoltà. La polizia ha arrestato domenica i 2 attivisti in mare e li ha portati in Israele. Oggi i 2 attivisti andranno in tribunale nella città israeliana Ashkelon. La polizia accusa i 2 attivisti di aver aiutato il nemico durante la guerra, far parte di un'organizzazione terroristica, essere in contatto con un agente straniero, aver commesso altri reati. I 2 attivisti respingono le accuse e dicono di essere stati maltrattati e picchiati durante la detenzione in prigione.

0: Dunque, cari amici che siete lì ad ascoltare Rete 1, e siamo qui anche noi ancora per una mezz'ora, fino alle 12.30, poco prima. Marcello Fusetti, Francesca Margiotta, e questo è solo un modo per ricordarvelo.
1: Sì, adesso ascoltiamo la canzone, arriviamo alle notizie delle 12 e poi
0: chiacchiereremo di alcune notizie che ci hanno particolarmente colpiti nel corso di queste ultime ore.

0: il segnale orario con Istituto Santa Caterina di Locarno, scuola di commercio con diploma AFC, istitutosantacaterina.ch.
1: Rete 1.
2: Buongiorno da Gabriele Borer. Fallimentare tra il 2014 e il 2020 la gestione della cardiochirurgia all'Unispital di Zurigo e la conclusione del rapporto interno. Sensibile aumento dell'inflazione in Svizzera nel mese di aprile, il rincaro del petrolio pesa sul costo di nafta, benzina e diesel. Il dossier segreto dei servizi di informazione federali sul criminale nazista Josef Mengele sarà ora accessibile agli storici. Ok mercato, Lambrie prolunga di 2 anni con Jolie, annunciato anche l'arrivo del canadese Schnarr e del finlandese Järventi.
3: Sull'intera rete viaria nazionale la circolazione è scorrevole e al momento non ci sono particolari disagi da segnalare. Per quanto riguarda i passi alpini, sono ancora in chiusura invernale Albula, Furca, Forcola di Livigno, Gran San Bernardo, Grimsel, Novena, San Gottardo, Susten e Umbrail. L'Albula però dovrebbe riaprire il 13 maggio. Il San Gottardo sarà invece riaperto alle 11 di venerdì 8 maggio. Tutti gli altri principali passi sono aperti.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: E alle 12:01, caro Marcello Fusetti, ci rimettiamo in connessione con il nostro pubblico.
1: Sì, teniamo il microfono per questi 30 minuti fino alle notizie.
0: Lo teniamo,
1: delle...
0: Lo teniamo, così.
1: Abbiamo delle cosine leggere, abbiamo fatto una mattinata parlando di regicidi e di omicidi di imperatori, adesso alleggeriamo un po', ma c'è stato altro in mezzo,
0: Sì.
1: Puntata dei mondiali, in preparazione ai mondiali.
0: La lingua,
1: adesso torniamo. Una notiziola, due segnalazioni sportive.
0: Dai.
1: Posso cominciare con due segnalazioni?
0: Perché no?
1: Sportive.
0: Sentirti parlare di sport è sempre
1: Coree,
0: appassionante.
1: Una riguarda le due Coree, che sono ancora teoricamente in guerra dal 1953, e torneranno a incontrarsi su un campo di pallone il 20 di maggio. È una cosa molto rara, un evento rarissimo. Non saranno i signori, ma le signore a scendere in campo. Sono due squadre che si incontreranno in Corea del Sud nella semifinale della Champions asiatica. È la prima volta dal 2018 che una delegazione del nord sportiva va a sud per un evento sportivo. È la prima volta per il calcio femminile dal 2014, quindi 12 anni di silenzio sportivo per il calcio femminile. Il sud vede in questa timido segnale di apertura da parte del
0: sì.
1: Nord. Il Sud vorrebbe tornare a normalizzare il più possibile le relazioni, il Nord non ci sente assolutamente, però questo è un piccolo gesto che viene letto come una piccola apertura da parte del Nord.
0: Dopo ti e vi parlerò di come tra le due Coree c'è anche un problema linguistico-politico, teniamole lì, ma andiamo avanti.
1: L'altra è semplicemente una segnalazione, perché è una cosa molto mia, molto svizzera. Quando su un giornale non svizzero vedi che stanno parlando di qualcosa
0: vai
1: di
0: subito
1: svizzero,
0: non per sgamare l'errore
1: ma sei molto stolz se stanno parlando
0: certo.
1: Di una realtà tua quando è una realtà piccolina. C'è un bel articolo su il post.it, è un quotidiano online fatto molto bene,
0: sì.
1: Molto serio, molto spiegone, ti spiega, va nel dettaglio, non
0: sì.
1: Dà per scontato le cose, molto è fatto bene.
0: Molto ben
1: e
0: fatto.
1: C'è un lungo articolo sulla vittoria del Thun nel nostro campionato di calcio, cioè la neopromossa che vince con le storie di Lustrinelli, quindi dell'allenatore che era anche giocatore di quella squadra. È fatto molto bene,
0: questo...
1: ed è bello vederlo su un giornale internazionale.
0: È anche uno spunto per parlare di tutte le squadre neopromosse che poi vanno dritte a vincere o si ferma?
1: È un articolo dedicato tutto al Thun, al...
0: Okay.
1: Quanto ha fatto in questo campionato il Thun, che se non avesse perso le ultime quattro partite avrebbe vinto il campionato molto prima, l'ha vinto solo si fa per dire con tre giornate d'anticipo rispetto alla fine del campionato, in cui si racconta perché funziona così bene, perché è funzionato così bene il Thun quest'anno. E poi a latere ci sono altri articoli che raccontano le storie di piccole realtà che vanno a vincere in campionati in cui erano considerate squadre da mezza classifica.
0: E invece. Ogni tanto va detto invece. Ascoltiamoci con la Pesce di Martino, poi torno parlando di come la Corea del Nord abbia degli avvocati che stanno lavorando su una questione linguistica, però più sottilmente diventa anche una questione diplomatica.

0: allora torniamo sulle due Coree che forse tra di loro stanno dicendo: mettiamo un po' di musica leggera, anzi leggerissima. Leggerissimi non sono i rapporti tra le due parti del paese, lo sappiamo bene, però come hai sottolineato tu, Marcello, con questo incontro di calcio che si svolge tra le due Coree,
1: calcio femminile
0: dopo tanti e tanti anni in cui non si incontravano più, così c'è un pool di avvocati che sta lavorando su come chiamare la Corea del Nord, e sono ovviamente avvocati della Corea del Sud, perché finora Seoul, quindi la Corea del Sud, ha chiamato la Corea del Nord sostanzialmente Han del Nord, Corea del Nord, Bukhan, la chiamano così. Ma adesso alcuni politici vorrebbero usare il nome ufficiale della Corea del Nord, quello che si è dato lei, cioè Repubblica Popolare Democratica di Corea. Allora, è chiaro che i due paesi vedono il loro territorio in modo diverso. Per la Corea del Sud, la Corea del Nord è ancora parte del paese in attesa di una riunificazione, ma non bisogna negare l'evidenza che il paese del Nord è guidato da un regime separato. Quindi, secondo alcuni, dire Bukhan e dunque dire Corea del Nord, come letteralmente la potremmo tradurre noi, non riconosce davvero la Corea del Nord come uno stato indipendente, se non la chiami appunto Repubblica Popolare Democratica di Corea. Il governo sudcoreano però sta cercando di trovare dei toni un po' meno ostili, è un po' questo lo scopo di tutto questo lavoro. C'è addirittura un ministro dell'unificazione in Corea del Sud che però ha già cominciato a usare il nome ufficiale della Nord Corea e ha proposto formule nuove per parlarsi e per parlare dei concittadini non più della Corea del Nord. Anche il presidente vuole, a differenza dei conservatori che vorrebbero mantenere la speranza di avere la Corea del Nord che si riunifichi a quella del Sud, dicevamo, anche il presidente ha una linea più diplomatica, quindi evitare provocazioni e non parlare di riunificazione forzata usando nomi più ufficiali, meno offensivi. Certo è che secondo appunto i conservatori, il nome nuovo, quello che sarebbe ufficialmente un nome nuovo con cui chiamare la Corea del Nord, sarebbe un nome anticostituzionale, perché sulla Costituzione coreana non è previsto che esista un'altra Corea, e dunque l'intenzione della riunificazione secondo i conservatori non è abbandonata. Però in pratica lo sappiamo, le due Coree sono già due paesi ben distinti, basti solo vedere com'è facile andare in Corea del Sud da parte di un visitatore estero e com'è un posto complicatissimo in cui entrare da parte di un visitatore straniero. La notizia in sé ci dice anche qualcosa sulle nuove generazioni, che a questa riunificazione non pensano nemmeno più.
1: E a proposito di tentativi di ricucire, c'è una notizia che sta ribalzando adesso sui principali giornali. Voi sapete che c'è stata un po' una rottura tra l'amministrazione di Donald Trump.

0: Salem News, aggiungendo che preferisce Leone XIV parlare di come sia accettabile che l'Iran abbia un'arma nucleare, e lui pensa che non sia una buona cosa il fatto di sostenere questo.
1: Forse mettendo in bocca.
0: Rubio secondo me si troverà un po' più in difficoltà.
1: Vabbè, sarà
0: il tentativo di ricucire uno strappo che si sta allargando.
1: Sì, se un attimo prima dici un'altra cosa non proprio diplomatica, non è che fai un ottimo lavoro. Saranno fatiche di Rubio queste qua. Intanto vedo che stanno assegnando il David di Donatello, parlavi di Donald Trump e ho letto il David di Donaldello, che questa cosa sarà probabilmente il prossimo premio. È una battuta, si fa per ridere.

Ieri abbiamo parlato lungamente di intelligenza artificiale grazie al nostro collega giornalista informatico Paolo Attivissimo, che di questo si occupa tutto il giorno e sa cose che magari non tutti sapevamo. Lo potete trovare questo incontro di ieri mattina anche sulle nostre pagine RSI all'interno della pagina dedicata a Mille Voci, dove potete riascoltare ciò di cui abbiamo parlato. Un po' di natura diversa rispetto a quello di cui abbiamo parlato prima, però un po' un incidente con intelligenza artificiale è quello accaduto al violinista canadese Ashley MacIsaac. È un violinista piuttosto famoso, è un violinista che nel suo paese ha vinto 3 volte il premio Juno, che è un premio che l'Accademia dell'Arte e della Scienza

0: assegna a dei cittadini canadesi degni di nota, nel loro e quindi nel suo caso come violinista, però ha avuto un problema con l'intelligenza artificiale che ha creato un suo profilo su Google, al che chi cercava questo nome trovava le caratteristiche di un suo omonimo di un'altra zona della stessa macroregione, cioè della zona di Terranova. E così ha fatto causa a Google, $1,5 milioni per diffamazione. Cosa succedeva quando si cercava, parliamo al passato perché è stata aggiustata la magagna, quando si cercava il nome di Ashley MacIsaac, veniva fuori che era un autore di gravi reati sessuali, che era un molestatore, che era un abusatore, accuse di comportamenti mai avvenuti per quel che lo riguarda. Algoritmi, dicevamo, che lo hanno confuso con un omonimo, causando un'etichettatura errata da parte dell'intelligenza artificiale di Google, con queste brutte caratteristiche che gli sono costate non solo il rischio di essere aggredito per strada, ma anche concerti che sono saltati, perché chi ha cercato di lui dopo avere pattuito un concerto non lo ha voluto più. Esatto, e dunque lui chiaramente... Abbiamo parlato ieri di come è difficile fare causa alle intelligenze artificiali. Forse la diffamazione ancora è una di quelle clausole che possono essere prese in mano. Il musicista accusa Google di non aver prevenuto né corretto tempestivamente l'errore, perché quando lui se n'è accorto e ha segnalato, Google si è solo scusata. Ha detto: ah, purtroppo, mi dispiace, è andata così, e non ha chiaramente reagito ancora alla sua richiesta di denaro.
1: Immagino che le cose passeranno nelle mani degli avvocati, o se non già,
0: certo,
1: nelle mani degli avvocati.
0: Perché Google si è limitata ad affermare che le sue funzioni di intelligenza artificiale vengono costantemente migliorate e corrette quando emergono dei problemi. Un conto è se uno ti dà una data sbagliata di un evento storico che cerchi, un altro conto è se io vado a cercare Marcello Fusetti
1: e trovi che sono un molestatore
0: o un ladro. Certo, esatto. Dunque il tema è, come sempre, ampio, torna un po' a quello che sollevavamo ieri, e cioè la responsabilità delle piattaforme per informazioni errate generate dall'intelligenza artificiale e danni concreti che possono causare sulle vite, come nel caso del povero signore.
1: Come diceva però Paolo attivissimo ieri, ci sono queste clausolette quando usi questi programmi di intelligenza artificiale che dicono solo per intrattenimento, quindi loro si mettono anche al riparo di eventuali problemi legati a errori delle loro,
0: esatto,
1: creazioni.
0: Esatto.

0: È arrivato il momento di salutarci a questo punto e augurarvi buon proseguimento, perché tra poco, dopo la meteo, ci sarà il radiogiornale. Caro Marcello.
1: Cara Francesca, grazie, grazie a voi per l'attenzione, per averci seguito in questa mattinata un po' lunga magari.
0: Sì, però vabbè, ci siamo sentiti domani, però il Mille Voci sarà a competenza di Claudia De Mircan e Maria Pia Belloni, che ci parleranno e vi parleranno di scienze, ma per il resto della giornata avete tutto quello che volete ascoltare qui su Rete 1. Buona giornata e buon proseguimento.

0: La meteo con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. vetreria-beffa.com.
1: Buongiorno a tutti voi, ecco le previsioni fino a questa sera e vi posso dire che al sud continuerà a trascorrere un pomeriggio coperto, nebbioso e piovoso. Al nord lo sviluppo di cumuli sui rilievi porteranno a qualche rovescio temporale. Le temperature massime si manterranno attorno ai 15 gradi al sud e fino ai 22 al nord. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, mercoledì 6 maggio. Si preannuncia una giornata molto nuvolosa con precipitazioni anche a carattere temporalesco. Al nord, in particolare nel Vallese e la Romandia, dal pomeriggio si farà spazio qualche occhiata di sole. Le temperature minime saranno attorno ai 10 gradi e le massime attorno ai 15. Per ora è tutto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12:30. Radio Giornale.
3: Buongiorno da Gabriele Borer. Fallimentare tra il 2016 e il 2020 la gestione della cardiochirurgia all'Unispital di Zurigo e la conclusione del rapporto d'inchiesta interno. Sensibile aumento dell'inflazione in Svizzera nel mese di aprile, il rincaro del petrolio pesa sul costo di nafta, benzina e diesel. Sarà tolto il segreto sul dossier relativo a Josef Mengele in Svizzera, ma per gli storici non dovrebbe contenere dettagli scottanti. Gli Emirati Arabi Disuniti iniziano ad affiorare screzi tra le monarchie del Golfo per la crisi in Medio Oriente. Ok Mercato, Lambrì prolunga di 2 anni con Jolie, annunciati gli arrivi del canadese Schnarr e del finlandese Järventi. Una conduzione del reparto di cardiochirurgia dell'Unispital di Zurigo fallimentare. Oggi la struttura prende atto degli errori del passato pubblicando il suo rapporto inchiesta che contempla il periodo tra il 2014 e il 2020. Periodo, ricorderete, terminato nella bufera. L'ex primario Francesco Maisano era stato accusato di conflitti di interesse e negligenze e poi sollevato dall'incarico nell'estate del 2020. L'ospedale universitario oggi fa il punto sul tasso di mortalità, insolitamente alto in quel periodo. Iniziamo quindi dalle cifre riassunte da Laura Dick.
4: Il rapporto lo conferma, l'eccesso di mortalità era effettivamente significativo. L'ospedale ha poi esaminato gli oltre 300 decessi avvenuti sotto la direzione di Francesco Maisano. 75 di queste morti sono risultate problematiche, 11 in particolare classificate come inattese. Ma c'è dell'altro.
5: Al fine di valutare le condotte illecite individuate e le corrispondenti responsabilità penali, il Consiglio di amministrazione dell'ospedale ha deciso di segnalare gli 11 decessi inattesi e i 13 casi di uso improprio dei dispositivi medici alla Procura del Canton Zurigo.
4: La vicenda era scoppiata grazie a un whistleblower, un segnalatore anonimo di illeciti, che aveva accusato Maisano di negligenze, rapporti falsificati, conflitti di interesse con una società di protesi. Nell'estate del 2020 l'ex primario viene sollevato dall'incarico. Maisano uscirà comunque pulito dall'inchiesta penale. E proprio sulla decisione di nominare il cardiochirurgo con fama mondiale a capo del reparto, oggi l'Unispital di Zurigo esprime queste considerazioni.
5: Le cause di questi incidenti, inaccettabili dal punto di vista medico, organizzativo e morale, sono molteplici. Un fattore chiave è stata la frettolosa nomina diretta del professor Francesco Maisano, nonostante la mancanza di qualifiche accademiche ed esperienza nella gestione di una clinica di cardiochirurgia e senza un'adeguata valutazione dei suoi numerosi conflitti di interesse e delle sue attività lavorative secondarie.
4: L'Unispital fa dunque mea culpa sulla sua fallimentare gestione dell'ospedale e identifica una responsabilità condivisa tra la direzione della struttura e l'allora consiglio di amministrazione. 3 membri del CDA, attivi ancora fino ad oggi, hanno per questo dimissionato. Intanto si attende la risposta della procura zurighese per l'avvio eventuale di un procedimento penale.
3: E maggiori dettagli su tutta questa vicenda saranno approfonditi in 6 di sera, che è il nostro appuntamento informativo serale. In Svizzera 3 società di medicina sanitaria raccomandano di abbassare l'età per lo screening del tumore al seno sulla base di nuovi dati scientifici. Il tasso di mortalità potrebbe essere ridotto del 25% con esami regolari a partire dai 45 anni e non più dai 50 come oggi. Da Berna, Alessio Veronelli.
6: Iniziare lo screening precocemente aiuta a ridurre trattamenti costosi e prolungati, sostengono le società svizzere di radiologia, quella di ginecologia e ostetricia e quella di senologia, unite nel raccomandare la riduzione da 50 a 45 anni dell'età di accesso ai programmi cantonali di screening mammografico. Una misura che viene giustificata con l'aumento a livello mondiale dei casi di questo tipo di tumore fra le donne più giovani, mentre uno studio recente dimostra che mammografie regolari a partire dai 40 anni potrebbero ridurre il tasso di mortalità di circa il 25%. Nelle donne tra i 40 e i 49 anni il tumore al seno è la seconda causa di decesso. Screening più precoci, affermano le 3 società scientifiche, garantirebbero anche un miglioramento della qualità di vita delle donne malate. Attualmente, nella Confederazione, 16 cantoni, tra cui Ticino e Grigioni, propongono vari programmi di prevenzione con degli screening gratuiti a partire dai 50 anni. In 4 altri cantoni un programma è pianificato, mentre 5 non lo contemplano. Con l'eventuale abbassamento dell'età, la Svizzera si allineerebbe a Germania, Austria e Svezia, dove gli screening mammografici sono già raccomandati per le donne sotto i 50 anni.
3: È un pilota esperto con 20 anni di esperienza alle spalle. C'è qualche elemento in più sull'incidente aereo, la caduta di un elicottero avvenuto ieri pomeriggio verso le 16:30 a Mezzovico. L'incidente, lo ricordiamo, ha provocato il ferimento di 6 persone, il pilota stesso e i 5 occupanti del velivolo. Le novità con Nicola Luond in studio, in diretta.
7: Sì, 14.000 ore di volo collezionate appunto in 20 anni di esperienza. Dunque, per la ditta privata per cui lavora, la Eli Ticino Tarmac di Agno, è un pilota esperto. L'elicottero, con una capienza massima di 6 persone, era un Ecureuil B3, nuovo di zecca, appena uscito dalla fabbrica in Francia. Era in funzione dallo scorso febbraio, quindi poche settimane fa, potremmo dire, aveva alle spalle solo 150-180 ore di esercizio. La cosa ci è stata confermata poco fa dalla stessa Tarmac, dal presidente del consiglio di amministrazione Oscar Mario Crameri. Questo dunque è un altro elemento che sarà da valutare nell'inchiesta che ha aperto il SISI, il servizio di inchiesta svizzero sulla sicurezza, in pratica l'organo statale della Confederazione che assume la responsabilità delle indagini nell'ambito anche dell'aviazione. Le piste sono ancora molte, però stando a nostre informazioni c'è anche quella dell'avaria al motore. Intanto la gestione del caso sul piano penale passa nelle mani del Ministero Pubblico della Confederazione come da prassi. Sulla dinamica, per quanto comunicato già ieri dalla polizia cantonale, si sa che l'elicottero è caduto da un'altezza di 20 metri mentre era in fase di atterraggio. Secondo quanto siamo riusciti a raccogliere in mattinata, il volo era nel quadro di una giornata di sopralluogo, una sorta di passaggio di consegna all'Alpe d'Uragno, dunque all'agriturismo in quota. Per quanto riguarda i feriti, come detto, sono 6, 2 sono ricoverati al nord delle Alpi, uno a Lucerna, l'altro a Basilea, gli altri in Ticino, e uno dei 6 versa in condizioni molto gravi, 2 hanno invece ferite di media gravità.
3: Voleva raggiungere lo spazio da Payerne e invece si ritrova in un'aula di tribunale. Si è aperta questa mattina nel Canton Friburgo il processo a Pascal Jossy, fondatore di Swiss Space Systems. L'uomo è accusato, tra le altre cose, di truffa, amministrazione infedele e abuso di fiducia. Ci riassume la vicenda Aaron Guidotti.
8: Voleva portare la Svizzera romanda ai vertici dello sviluppo spaziale. Tutto è iniziato in pompa magna alla fine del 2013 a Payerne. Grazie alla sua personalità carismatica, Pascal Jussy aveva attirato fondi e partner prestigiosi nella sua startup. Sostenuto e acclamato da scienziati, astronauti, industriali e politici, aveva fatto molto parlare di sé sui media. Ma il castello di carte inizia a crollare nel 2016. Jussy denuncia una grave aggressione. Racconta che dei concorrenti lo hanno picchiato a sangue, dato per morto, lo hanno lasciato nella sua auto, data alle fiamme in un bosco del Canton Friburgo. La giustizia però non ha dubbi, è stata una messa in scena architettata dallo stesso Jussy per suscitare compassione e sfuggire ai suoi creditori. Il Ministero Pubblico Friburghese ha indagato sul caso per diversi anni, estendendo l'accusa a tutta una serie di reati economici per un buco stimato di oltre 31 milioni di franchi. Per i procuratori, l'ex star del settore spaziale avrebbe ingannato fin dall'inizio i propri partner commerciali, tra cui vari privati come AXA, ma anche pubblici come il Canton Vaud che aveva investito nel progetto. Pascal Jussy rischia più di 3 anni di carcere, anche se alcune infrazioni rischiano di cadere in prescrizione. Lui continua a dichiararsi innocente e denuncia un'indagine condotta a senso unico dall'ormai procuratore generale Raphael Bourquin, di cui continua a chiedere la ricusazione.
3: Nel mese di aprile il rincaro in Svizzera è stato dello 0,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Rispetto al mese precedente, marzo, è invece praticamente raddoppiato, un forte aumento previsto però dagli analisti. Sentiamo Marzio Minoli.
9: Dobbiamo tornare al dicembre del 2024 per vedere un rincaro così importante come quello pubblicato oggi dall'Ufficio Federale di Statistica. Il più 0,6% di aumento dei prezzi per i beni di consumo rientra comunque nella fascia che prevedevano gli analisti, quindi non arriva in modo totalmente inaspettato. La guerra in Medio Oriente e il conseguente aumento dei prezzi dell'energia, petrolio e gas in particolare, iniziano a far sentire i loro effetti. Infatti, olio da riscaldamento, diesel e benzina mostrano aumenti piuttosto consistenti rispetto ad un anno fa. L'olio da riscaldamento addirittura registra un più 35%. Aumenti che vanno ad incidere anche sui prodotti finali, quelli che poi vengono acquistati dai consumatori. Se è vero che in generale gli alimentari sono diminuiti, non è il caso per i prezzi di verdure, ortaggi e frutti tropicali, che mostrano aumenti importanti. E nemmeno la forza del franco svizzero ha aiutato a contenere l'aumento dei prezzi, infatti sono cresciuti anche quelli dei prodotti importati. Una voce in particolare è riservata anche al comparto dei viaggi, elemento molto seguito dai consumatori in vista anche dell'estate. Che il settore dell'aviazione stia vivendo un momento a dir poco complicato è risaputo, ed ora le difficoltà iniziano a manifestarsi concretamente, con quasi il 6% di aumento dei prezzi dei viaggi internazionali.
3: E ora parliamo di Josef Mengele, il medico nazista fuggito in America Latina dopo la Seconda Guerra Mondiale, noto come l'angelo della morte per gli esperimenti terrificanti condotti nel campo di sterminio nazista di Auschwitz sui prigionieri ebrei. Ebbene, Mengele potrebbe aver trascorso delle vacanze in Svizzera negli anni 60, un sospetto che per anni ha dato adito a speculazioni e che ora potrebbe essere sciolto grazie all'apertura del suo dossier da parte del Servizio di Informazione della Confederazione. Ma più che di storia qui si parla di trasparenza. Ci racconta di più Anna Valenti.
10: Tutto è partito dallo storico bernese Gerard Eckstein, che non si era assegnato al no del servizio di informazione alla consultazione del dossier su Mengele, secretato in teoria fino al 2071. Un divieto di accesso secondo lui ingiustificato, soprattutto perché anche la commissione Berger anni fa lo aveva potuto consultare.
11: Mengele
10: è prima di tutto un mito, ci racconta al microfono Eckstein, un nome che tutti associano agli orrori di Auschwitz e che continua a generare leggende. Una di queste riguarda un possibile soggiorno in Svizzera nel 1961, quando avrebbe visitato la moglie che viveva a Kloten. È un punto ancora non chiarito. C'è chi sostiene che non fosse nemmeno in Europa e chi ritiene plausibile invece la sua presenza. Ed è proprio questa zona d'ombra, spiega Wettstein, che alimenta la curiosità dello storico. Se Mengele fosse davvero passato da Kloten, perché non fu arrestato, malgrado dal 1959 esistesse un mandato internazionale d'arresto? Le autorità elvetiche avrebbero dovuto fermarlo. Finché il dossier resta chiuso, dice Wettstein, ognuno potrà dire ciò che vuole, lasciando proliferare speculazioni e teorie del complotto.
11: Und Verschwörungstheorien.
10: A non avere grandi attese sui risultati storici è anche Sascha Zala, direttore del Centro di Ricerca Documenti Diplomatici Svizzeri.
12: Io parto dal principio che se questo dossier a suo tempo era stato analizzato dalla Commissione Berger e nel suo rapporto non ha scovato delle grandi attività in questo contesto, vuol dire che questo dossier non contiene materiale esplosivo. Quindi parto dal principio che l'apertura di questo dossier non cambierà di molto lo stato della conoscenza storica.
10: Il punto essenziale per lui in questa vicenda è la poca e ingiustificata trasparenza dell'amministrazione federale nel concedere accesso ad atti assai importanti.
12: Il problema di fondo è che per l'amministrazione federale è molto troppo semplice segretare documenti per dei lunghi periodi. Basta che in un dossier ci sia scritto che questa persona è membro di quel partito e l'amministrazione ha un appiglio legale, anche se futile, per decretare una prolungazione del dossier. Quello che ci insegna questa faccenda è che un'apertura degli archivi dopo 30 anni serve a creare trasparenza, serve anche a stabilizzare il discorso democratico del nostro paese e soprattutto serve a non fomentare delle fantasie del complotto.
3: Il commissario europeo al commercio Maroš Šefčovič incontra oggi a Parigi la sua controparte statunitense Jamison Greer, mentre le tensioni fra Washington e Bruxelles sono tornate a crescere a seguito delle nuove minacce del presidente Trump di imporre dazi al 25% sulle auto europee. L'UE intanto valuta come gestire la situazione. Per fare il punto ritroviamo a Bruxelles il nostro corrispondente Andrea Ostinelli.
13: Per le Big Tech, per l'annessione della Groenlandia, da ultimo per le dichiarazioni del cancelliere tedesco Merz, secondo il quale Donald Trump non ha una strategia chiara per uscire dalla guerra in Iran e sarebbe stato umiliato dal regime di Teheran. Per il presidente statunitense, ogni pretesto è buono per minacciare l'Unione Europea e a Bruxelles ormai ci hanno fatto il callo. Sentite. Non è la prima volta che assistiamo a delle minacce, non è la prima volta che diciamo che rimaniamo calmi e concentrati nell'attuare la dichiarazione congiunta nell'interesse delle nostre imprese e dei nostri cittadini sulle due sponde dell'Atlantico. Così ieri il portavoce della Commissione europea, Thomas Regnier, insomma, si lascia bruciare la fascina, si ribadisce l'impegno ad attuare l'accordo commerciale raggiunto in Scozia, che prevede dazi al 15% sulle merci dell'UE, mentre quelle statunitensi importate dai 27 ne sarebbero esenti, ma si ricorda:
14: Should the US take measures inconsistent
13: se gli Stati Uniti prendessero delle misure incompatibili con la dichiarazione congiunta, prenderemmo in considerazione tutte le opzioni a tutela degli interessi dell'UE. Gli interessi maggiormente lesi in questo caso, con dazi al 25% sulle auto, sarebbero quelli dell'industria tedesca, ma il cancelliere Merz, contro cui si dirigono gli strali di Trump, che ha anche annunciato il ritiro di 5.000 militari a stelle e strisce dalla Germania, spinge affinché lui approvi quanto prima l'accordo così com'è. Di diverso avviso il presidente francese Macron, che propende invece per un'approvazione in tempi ordinari.
3: Andrea, per decidere sul da fare, i 27 dovrebbero incontrarsi domani.
13: Sì, per una coincidenza del calendario era già previsto che Commissione, Stati membri e Parlamento europeo si incontrino domani per trovare una posizione comune. Questo perché proprio il Parlamento vuole apporre due condizioni all'accordo fra UE e Stati Uniti. Una clausola sunrise, alba in inglese, per cui Bruxelles toglierà i dazi sulle esportazioni statunitensi soltanto quando Washington ridurrà effettivamente i suoi dazi al 15%, e una clausola sunset, o tramonto, in base alla quale l'accordo cesserebbe se Trump imponesse nuovi balzelli e in ogni caso entro fine marzo 2028. Clausole di reciprocità, di buon senso, verrebbe da dire, che però sono suscettibili di dare nuovi pretesti all'inquilino della Casa Bianca. Tutto sta a vedere se i governi dell'UE si decideranno a tenergli testa o avranno paura ancora dell'escalation.
3: Andrea Ostinelli, il nostro corrispondente da Bruxelles. Tre partiti tedeschi hanno deciso di abbandonare la piattaforma X di Elon Musk e di cancellare tutti i loro indirizzi. Fra questi c'è anche il partito di governo, SPD. Si tratta di un segno di protesta contro quella che considerano una deriva della piattaforma per via dei molti contenuti antidemocratici. Il servizio da Berlino di Walter Raue.
15: Troppo caos, troppe fake news, troppa propaganda di stampo xenofobo ed estremista. Sono queste le ragioni che hanno spinto tre grandi partiti tedeschi ad abbandonare la piattaforma di Elon Musk X e a cancellare tutti i loro account. In un'azione congiunta, il Partito Socialdemocratico, quello dei Verdi e quello della sinistra radicale di Linke hanno annunciato la loro drastica misura, cancellando gli indirizzi dei loro partiti, dei gruppi parlamentari, dei dirigenti e deputati sul noto quanto discusso social network. Dopo l'acquisto della piattaforma Twitter da parte del multimiliardario statunitense nell'ottobre del 2022 e il cambiamento del suo nome in X, il social network si sarebbe trasformato in una piattaforma che non promuove più il dialogo, la divulgazione di informazioni e il dibattito democratico, bensì l'opposto di tutto questo, si legge in una nota congiunta dei tre partiti. Questi criticano soprattutto il fatto che dopo l'acquisizione di Twitter, Elon Musk avrebbe cancellato gran parte dei filtri utilizzati in passato per contrassegnare informazioni false e manipolatorie o contenuti dichiaratamente estremisti e antidemocratici. Da allora la sua piattaforma si sarebbe trasformata invece in uno dei principali organi di propaganda del cosiddetto movimento MAGA di Donald Trump e anche di gruppi di ispirazione neonazista e razzista. Inoltre, i tre partiti inviteranno i loro circa 650.000 iscritti a cancellare a loro volta i loro eventuali account su X e ad utilizzare piattaforme alternative, come ad esempio quella del social network Blue Sky.
3: La crisi fra Iran e Stati Uniti e il blocco dello stretto di Hormuz stanno avendo conseguenze anche sulle relazioni tra le monarchie del Golfo. Sentiamo nel contributo di Amanda Fendler le considerazioni di Francesca Caferri, giornalista della Repubblica ed esperta di Medio Oriente, e di Nima Baeli, analista geopolitico, entrambi ospiti questa mattina della trasmissione Modem.
16: Che fra alcune monarchie del Golfo non corra buon sangue non è una novità. L'attuale crisi sta però aumentando le tensioni.
17: La più forte è sicuramente la spaccatura tra gli Emirati Arabi Uniti e l'Arabia Saudita. Lo abbiamo visto nei giorni scorsi con l'uscita degli Emirati dall'OPEC e dall'OPEC Plus. Gli Emirati si sono legati durante questa crisi sempre di più a Israele e agli Stati Uniti. Nulla di tutto ciò avviene per quanto riguarda l'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita è un po' un gigante spettatore in questa crisi, ha bisogno che finisca perché non ha bisogno di un Iran forte davanti alle sue porte, ma nello stesso tempo non ha una posizione così forte nei confronti di Israele come quella degli Emirati Arabi Uniti. In qualunque minuto finisca questa crisi, la spaccatura che non ha provocato, perché era già in corso, ma che sicuramente ha acuito fra gli Emirati Arabi Uniti e l'Arabia Saudita, è qualcosa che ci porteremo dietro per i prossimi mesi e probabilmente per i prossimi anni.
16: Per l'analista Nima Baeli, la crisi fra Riyadh e Abu Dhabi è stata messa in evidenza anche dagli attacchi iraniani di ieri contro gli Emirati, in risposta al tentativo americano di forzare il blocco navale imposto da Teheran.
18: L'attacco di ieri è stato un segnale molto chiaro di far capire agli Emirati che Teheran potrebbe colpire in maniera molto più grave gli interessi degli Emirati qualora Abu Dhabi andasse ancora di più in linea con Israele e gli Stati Uniti. Non a caso, per esempio, sempre ieri, questi giorni, ci sono state voci di una sorta di crisi interna agli stessi Emirati, fra l'Emirato di Dubai, che è tradizionalmente più moderato, nei confronti dell'Emirato di Abu Dhabi, perché probabilmente non tutti sanno, gli Emirati sono costituiti da 7 sceicati che sono confederati, ognuno di questi sceicati ha larga autonomia. E quindi questo conflitto, oltre a esasperare la crisi macro fra Arabia Saudita e Emirati, rischia di esasperare anche una crisi micro all'interno degli stessi sceicati degli Emirati Arabi Uniti, per esempio fra quelli attorno a Dubai e quelli attorno ad Abu Dhabi.
3: E con questo è tutto, spazio allo sport, buona giornata.
19: Sport.
20: Due nuovi stranieri e un rinnovo importante ad Ambrì. Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. La Giordano De Lucia. Apriamo dunque con l'Hockey e l'Ambrì Piotta, che ha comunicato oggi importanti operazioni di mercato, dal rinnovo di 2 anni del contratto di Joly all'arrivo di 2 attaccanti stranieri, il canadese Nate Schnarr, 27enne proveniente dal campionato tedesco, e il finlandese Järventie, 23enne, che proviene dal campionato AHL. Omar Gargantini.
21: 6 stranieri sotto contratto a inizio maggio. Ad Ambrì è una novità assoluta, ma è anche un bel segnale. Significa che nella piena consapevolezza di aver davanti anni complicati si cerca di pianificare, programmare e anticipare il più possibile. Si è fatto obiettivamente bene con i mezzi a disposizione, poi come sempre sarà il ghiaccio a battezzare la vera bontà delle operazioni. 2 difensori, nella speranza che Virtanen sia davvero arruolabile già a settembre dopo l'infortunio, 2 centri sulla carta di sostanza e rendimento, Koditek e Schnara, 2 ali, una conosciuta, l'estroso Joly, che anche nei momenti di luna storta i suoi gol li garantisce, l'altra di prospettiva, Järventie, che voleva a tutti i costi lavorare con Tapola e che, vista l'anagrafe, è un 2002, Tapola è convinto di far crescere per conquistare la nazionale. Sulla carta, appunto, e tenuto conto dei mezzi a disposizione, un sestetto bene assortito per costruire un gruppo che sappia districarsi nelle inevitabili difficoltà di una stagione che sarà forzatamente di sofferenza, con l'obiettivo, che verosimilmente sarà anche dichiarato per non vendere fumo, di evitare un altro play-out. Attorno qualche veterano che ci si augura riprenda slancio e vigore, e soprattutto numerosi giovani, ai quali si andrà molto probabilmente a raggiungere Mateja Pekar, 2007 ceco interessantissimo, di rientro dalla parentesi Nord America dopo essersi formato proprio in Leventina, che per 2 anni però avrà ancora lo statuto di straniero e che dunque fungerà da settimo e dovrebbe finire in una B competitiva per fare esperienza. Rimane da definire la posizione di Sgragen, che ha firmato ma preferirebbe partire, nel caso c'è Olmo Albis pronto a salire in prima squadra, e ormai infine invece è del tutto tramontata l'opzione Formenton, perché il canadese ancora non ha deciso cosa vuol fare da grande e l'Ambrì non voleva rischiare di aspettare troppo e poi a ritrovarsi con il classico 2 di picche in mano.
20: Passiamo al calcio di Champions League, che stasera conoscerà la sua prima finalista a Londra. Oggi si affrontano infatti Arsenal e Atletico, che all'andata a Madrid si erano lasciati sull'1-1. David Conti.
22: Dopo il caos meraviglioso di Paris Saint-Germain-Bayern Monaco, un 5-4 che sembrava un film, adesso arriva un'altra storia più silenziosa, più tesa, forse ancora più crudele. È Arsenal contro Atletico Madrid, 1-1 all'andata, equilibrio totale.
23: Parte Alvarez, resta fermo Raya e l'Atletico di Madrid pareggia 1-1 dal dischetto del rigore. Gyökeres del primo tempo, dal dischetto del rigore, Alvarez nella ripresa.
22: Vantaggio Arsenal sul rigore, risposta dei colchoneros sempre dal dischetto e un finale acceso con un penalty prima segnato e poi tolto ai Gunners dopo il VAR. Si riparte quindi da zero, ma con sensazioni diverse. L'Arsenal 4-0 agli spagnoli nella fase campionato si affida al fattore campo a una stagione europea quasi perfetta. Primi nella fase iniziale con 8 vittorie su 8 e una difesa tra le più solide della competizione. Arsenal ancora imbattuto. Attenzione però all'Atletico Madrid, squadra mai doma, abituata alle notti da dentro o fuori. Gli uomini di Simeone, pur tra alti e bassi, hanno sempre trovato il modo di restare a galla e restano micidiali in transizione. In palio c'è la finale, una partita che può entrare nella storia per entrambe, perché né Arsenal, una finale 20 anni fa, né Atletico Madrid, 3 finali, l'ultima 10 anni fa, hanno mai alzato al cielo la coppa dalle grandi orecchie. Da una parte Mikel Arteta, criticato, discusso, ma un passo dalla storia, dall'altra Diego Simeone, che di battaglie così ne ha fatte una religione.
20: Nel tennis, Stan Wawrinka ha deciso di ritirarsi dal torneo di Roma dopo il primo turno delle qualificazioni. Superato ieri, il 41enne vodese oggi ha accusato un forte affaticamento che non gli permette di affrontare nel secondo turno lo spagnolo Carreño Busta. Wawrinka è atteso ora a Ginevra dal 17 maggio prima di presentarsi per l'ultima volta a Parigi al Roland Garros. Il suo ultimo torneo in carriera sarà invece quello di Basilea a fine ottobre. Chiudiamo con il ciclismo e Noemi Rueck è costretta ad abbandonare da leader la Vuelta femminile. Il giorno dopo la vittoria nella prima tappa che le aveva consegnato la maglia rossa, la 25enne zurighese ieri è caduta nella seconda frazione rimediando la frattura della spalla destra. Ora dovrà essere operata. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione, buona giornata.
19: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Vediamo la situazione alla Galleria del San Gottardo. Sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Rolo, sono segnalate code di 2 km con successivi ritardi di circa 20 minuti. Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati. Io sono Carlotta Moccetti, questa è La Consulenza. Oggi parliamo di cure termali. Quando pensiamo appunto alle terme, molti immaginano solo relax e accappatoi bianchi, ma dietro una giornata in acqua calda c'è molto di più: trattamenti mirati, benefici reali e una lunga tradizione che unisce medicina e natura. In un mondo che corre sempre più veloce, le cure termali offrono davvero qualche cosa di raro. Il tempo anche per ascoltare il proprio corpo, perché le acque termali, fanghi, trattamenti mirati possono diventare dei veri alleati per la nostra salute. Allora oggi, con l'aiuto di alcuni esperti, i nostri ospiti, entriamo nel cuore di questo universo fatto di scienza, natura e benessere. Per parlarne ne abbiamo invitato il dottor Renato Benedetto Deli Carpini, che è specialista in medicina interna generale, il dottor Alfredo De Domenico, che è a Torino la ringo iatra e medico estetico, e Gianluca Perego, che è fisioterapista. Evidentemente benvenuti a tutti e tre e grazie per essere nostri ospiti. Tutti e tre lavorano, pensate, all'interno dello storico complesso delle Terme di Stabio, dove davvero la competenza medica viene combinata alle terapie riabilitative che scopriremo oggi. Si va dall'idroterapia alla fangoterapia e a molto di più. Allora partiamo, direi, da un po' di storia, dottor De Domenico, anche perché davvero le origini delle terme sono antichissime.
1: Ma sì, le Terme di Stabio storicamente hanno più di 2000 anni, e lo stesso nome Stabio del paese vuol dire stabilimento termale, quindi è già nel nome della cittadina la presenza delle terme. I romani le avevano sfruttate, nel Medioevo erano state sfruttate le acque, e anche successivamente sono stati anche ospiti illustri. Lo stesso Manzoni usufruiva delle Terme di Stabio. Una curiosità: il figlio di Mozart veniva alle Terme di Stabio per poi morire vicino a Valmorea successivamente, che era un funzionario imperiale austriaco. Quindi nel passato erano state utilizzate, anche perché poi la medicina del passato, non avendo ancora i rimedi farmacologici della medicina di oggi, della medicina contemporanea, si doveva affidare di più a delle cure naturali. Ma le terme nella storia umana hanno sempre avuto una valenza, infatti lo possiamo vedere in tutti i paesi del mondo, sono molto utilizzate. Se pensiamo al Giappone, in Giappone addirittura abbiamo anche delle specie di scimmie che utilizzano le terme, quindi sono, diciamo, connaturate un po' anche alla specie umana queste cose. Per quanto riguarda le Terme di Stabio, sono naturali, con una sorgente molto profonda che si rifà al massiccio del Monte San Giorgio, con dell'epoca dei dinosauri, per cui risalente a 300 milioni di anni fa, quando c'era un oceano e c'è un deposito salino da cui probabilmente, perché poi la geologia profonda non è che viene conosciutissima, le acque si infiltrano e poi, entrando in contatto con questo bacino salino, poi risalgono arricchite di minerali che per 300 milioni di anni sono decantati, e le rende anche superiori, questo, anche alle famose terme italiane appenniniche, come possa essere Acquiterme, Salso Maggiore, Ottaviano, che sono molto più recenti come formazione. Invece quelle di Stabio sono le più antiche. Tra l'altro sono anche le uniche sorgenti naturali che della zona, sicuramente del Ticino, funzionanti, ma anche della Lombardia occidentale, perché né la provincia di Como né la provincia di Varese hanno sorgenti termali, per cui richiamano utenza da ambo gli schieramenti, sia dalla parte italiana che dalla parte ticinese sicuramente.
0: Beh, poi come sempre, come dice il proverbio, Nemo in patria, diciamo che ci sono anche tante persone che vivono o lavorano qui nella zona, non ne conoscono davvero, insomma, tutti questi benefici, e vanno magari a cercarle anche in posti lontani.
1: Sicuramente anche uno per andare in posti lontani, perché dei posti, delle località termali sono anche località turistiche. Se pensiamo a Ischia, Ovviamente la gente lì hanno continuato. Poi sicuramente la medicina moderna, farmacologica e tutto, per un certo periodo ha pensato di rimpiazzare questi rimedi del passato, per poi invece essere riscoperti successivamente, si è scoperta e comunque rivalutata l'efficacia dei trattamenti termali, che magari in alcuni paesi non sono poi stati seguiti più di tanto. Io per esempio parlo dell'Italia, in Italia la medicina termale rimane comunque di fondamento, vuoi anche per la conformazione del territorio di origine vulcanica, l'Italia è piena di terme, mentre per esempio nel nord Europa sono state un po' di più abbandonate, come ha detto lei all'inizio, sono state più viste come luoghi di benessere e di relax, ma non tanto di terapie e di cura. Per esempio, se pensiamo all'Oikerbad o alle terme di Baden o altre terme che ci sono sulle Alpi, alle terme di Andes, si è perso un po' la parte di cura, la parte di benessere è rimasta, ma la parte è stata abbandonata, mentre le terme di Stabio hanno mantenuto questo aspetto curativo, per cui sono di fatto dei veri istituti di cura con la presenza di medici, fisioterapisti, personale sanitario che altrove non si possono trovare.
0: Beh, comunque tornando un po' anche al passato, diciamo che sempre le terme sono luoghi che sono stati costruiti vicino a sorgenti naturali di acqua ricca appunto di minerali, e già i romani che l'hanno vista lunga utilizzavano queste acque per il loro benessere, per la cura, come ci raccontava, e anche quelle di Stabio pare risalgano all'epoca romana. Si dice, si narra addirittura che Giulio Cesare di passaggio si fermò.
1: Sì, questo è, Giulio Cesare è passato un po' ovunque questo sicuramente, però che siano di epoca romana è sicuro, come dicevo già dal toponimo, perché il nome proprio vuol dire Stabio, vuol dire terme, né più niente, anzi è l'abbreviazione di stabilimento termale. In Italia abbiamo Castellammare di Stabia che finisce in A, però è la stessa cosa, non è che cambia. I romani erano grandi estimatori, perché vuoi che vivevano in un territorio ricco di acque termali, vuoi peraltro la medicina romana basava molta della sua terapia proprio su questi rimedi naturali. Ma anche nel Medioevo, non bisogna pensare, a Siena ci sono ancora all'epoca di Santa Caterina da Siena, la gente andava nelle terme vicine per curarsi, sono state abbandonate paradossalmente in età moderna con l'umanesimo, in cui il bagni, l'igiene era considerata una cosa negativa, ma nel Medioevo fiorivano tutti i centri termali, fiorivano, ma anche Carlo Magno ha fatto la sua capitale ad Aquisgrana, che è un centro termale, e tuttora se si va nel palazzo di Aquisgrana ci sono proprio le terme, perché lui stesso ne usufruiva, cioè si erano accorti del costo, cioè del rapporto tra il trattamento termale e il miglioramento e la qualità della vita già ai tempi.
0: Beh, certo. Beh, poi oltretutto le terme erano comunque anche luoghi di grande socialità, di cultura, di incontro.
1: Assolutamente sì, questo è da dire. Tanto che poi i romani le hanno copiate, perché poi bisogna distinguere tra terme naturali e terme artificiali. I romani probabilmente hanno iniziato con le terme naturali sui colli albani, dove ci sono queste sorgenti. Poi nella città di Roma non ci sono, hanno inventato le terme come le conosciamo noi, però non facciano altro che portare acqua dall'esterno e riscaldarla. Una tradizione che, ad esempio, nel mondo musulmano è rimasto, il famoso bagno turco, ma il bagno turco non è altro che l'evoluzione naturale delle terme romane, sono la stessa cosa. E l'hammam e tutte queste pratiche di benessere che non sono mai scomparse in Oriente, invece in Occidente diciamo che negli ultimi 200 anni un pochetto hanno perso un po' di valore rispetto al passato.
0: Io ricordo immediatamente i nostri numeri di telefono, così man mano che chiacchieriamo, se per caso da casa il pubblico volesse intervenire può farlo da subito. Quindi se come sempre volete mandarci i vostri messaggini utilizzando la formula WhatsApp, potete farlo allo 076 321 1113, se invece volete chiamare potete digitare lo 0848 030808. Beh, abbiamo già detto delle acque, in particolare quelle di Stabio sono sulfure.
1: Il salso bromo iodio, ecco. In realtà, per essere più tecniche, cioè contengono contenuto di sali marini, poi il bromo che ha proprietà calmanti e tranquillizzanti, e poi iodi, che è la presenza dello iodo marino, per cui è anche importante, una volta lo era ancora di più perché il sale era un prodotto raro, la presenza di acque così erano altamente curative, per esempio anche per la patologia della tiroide. Io esempio sono un otorinolaringoiatrico, per cui seguo tutta la parte delle vie aeree superiori, e hanno degli effetti benefici non da poco, sia di prevenzione sia di terapia, e non sono in contraddizione con la medicina, diciamo, contemporanea, ma sono di supporto e sono complementari. Ad esempio, si sono fatti degli studi per cui facendo interventi chirurgici otorinolaringoiatrici e successive terapie termali la convalescenza è stata migliore, e viceversa patologie, io penso ad esempio nei bambini con le adenoidi che hanno questi grossi problemi, prima di arrivare al tavolo chirurgico, che poi è un po' la soluzione, l'ultima soluzione, perché le adenoidi comunque hanno una funzione del sistema immunitario, si è visto che le cure termali migliorano, diminuiscono la dimensione delle adenoidi, ma migliorano anche il sistema immunitario del bambino, e quindi di fatto a volte rendono superfluo l'intervento chirurgico. Lo stesso nelle sinusiti, nelle patologie, io parlo delle

0: è una vera, è un vero farmaco, una vera e propria medicina, per cui il monitoraggio medico è sempre fondamentale.
1: Ecco, come dicevo soprattutto in apertura, per molte persone c'è anche qualche fraintendimento, perché terme uguale relax, benessere, prendersi quel momento di coccola, e a volte non lo considerano davvero come cura, no? Che cosa ne pensate?
2: Bene, sì, le terme in fondo sono considerate di principio come un luogo di relax a tutti noti. Pensiamo soltanto a Spa-Francorchamps, la località molto nota in Belgio, dove tra l'altro si corre il Gran Premio di Formula 1. In realtà nasceva come un luogo di terme e di cure, è diventato oggi un centro di benessere. Le terme, come giustamente menzionava Franco, serve anche a curare non solo con le acque, i fanghi, eccetera, ma anche con la professionalità del personale che vi lavora, sia noi come figure mediche, ma soprattutto supportate anche dai nostri collaboratori fisioterapici, perché sono il nostro braccio ulteriore di questo corpo che costruisce nell'insieme le terme. La peculiarità delle terme di Stabio è data dal fatto, proprio come hai citato te, delle acque salso-solfo-bromoiodiche, acque che si ritrovano appunto in questa regione, acque che hanno un ampio spettro d'azione, non solo in quelle che sono le vie aeree, ma pensiamo al trattamento che era poi quello originario dei romani, il trattamento della scabbia, quindi un trattamento dermatologico, ma a questo aggiungiamo anche un trattamento muscoloscheletrico, perché sotto forma di bagno, sotto forma di fanghi, intervengono in quelle patologie muscoloscheletriche. La più nota di tutte ormai che è la malattia non solo dell'anziano, ma l'artrosi, che poi l'artrosi non è altro che un consumo di questa cartilagine, che rappresenta un nostro ammortizzatore presente nelle articolazioni, che già in età giovanile qualche volta vediamo, perché ci si muove, ci si usa il nostro corpo in maniera diversa di quello che si faceva nel passato. Ecco che qui talvolta non solo la farmacopea tradizionale ha il suo punto di forza, lo trova invece le terme, che con appunto i bagni e i fanghi va a supportare il trattamento sì, terapeutico medicamentoso, ma va a dare un aiuto forte. E soprattutto consideriamo che molti dei pazienti che noi trattiamo appaiono o si presentano con il discorso: ma io preferirei non adoperare farmaci convenzionali. Ecco che apriamo una porta e offriamo un trattamento benefico anche in questi termini.
1: Beh, come si stava sottolineando, quindi anche una presa a carico del paziente in maniera multidisciplinare, dove più tecniche vengono proposte poi al paziente. Qui è stato tirato in ballo anche il fisioterapista, che chiaramente collabora poi diciamo per la parte di mobilizzazione, eccetera. Voi lavorate in acqua, questa è una peculiarità che
3: diciamo
1: viene proposta.
3: Che, allora, come hanno già accennato i dottori, per noi i principi dell'acqua termale di Stabio sono dei ottimi e fedeli alleati nella nostra pratica quotidiana. Come accennavi tu prima, noi abbiamo in dotazione anche una piscina di acqua termale a 34 gradi, dove possiamo portare i nostri pazienti per tutta una moltitudine di problematiche, dire, riabilitative in ambito neuromuscoloscheletrico. Questo, ma non solo, le proprietà delle acque delle terme di Stabio ci vengono estremamente in aiuto anche per ciò che riguarda il recupero di pazienti con la fisioterapia respiratoria e, come accennava prima il dottor Delli Carpini, con la fangoterapia. Il nostro intervenire su pazienti che hanno problematiche magari anche croniche, magari anche di dolore prolungato da tanto tempo e preventivamente sottoposti a trattamenti di fangoterapia, a noi è molto utile, perché ci rimangono già pazienti che poi dopo hanno uno status sicuramente migliore e il nostro agire è più favorevole, è più facilitato.
1: Certo, poi sicuramente chi ha già sofferto di qualche incidente, di qualche problema,

0: soprattutto agli arti, sa come è importante una rieducazione magari in acqua, dove si agisce un po' in assenza di peso, per cui si possono fare degli esercizi da subito.
1: Allora, ti ringrazio perché l'ambito della riabilitazione in acqua per noi è estremamente importante ed è un po' il fiore all'occhiello del nostro centro, nel senso che avere a disposizione uno strumento come la piscina termale, dove poter portare tutta una serie di pazienti che possono spaziare dal paziente acuto sottoposto a intervento chirurgico o a un trauma recente, oppure a pazienti magari anche con dolori cronici, con dolori più dovuti a patologie anche degenerative, più anziani, ci dà una possibilità di intervento che è molto vasta. Personalmente io mi ci ritrovo molto bene in quest'ambito lavorativo, mi dà la possibilità comunque di portare un paziente sia dalle prime fasi di una riabilitazione sia nelle fasi più avanzate. Perché tante volte si pensa solo che la riabilitazione in acqua sia utile solo nelle prime fasi, per recuperare lo schema del passo, per muovere i primi movimenti in un ambiente più confortevole e agevolato da, appunto, come dicevi tu, dallo scarico corporeo. Ma la piscina può diventare anche una palestra, quindi un paziente può essere portato anche ad ottimi livelli di recupero riabilitativo lavorando in acqua.
0: Allora Giuseppe ci scrive: un argomento prezioso e bello, grazie. In passato l'acqua e le fonti erano il primo farmaco di cura e io credo sia davvero il migliore. Invece un altro ascoltatore dice: ma io non ho capito, la fisioterapia in acqua viene eseguita in acqua termale o semplicemente in acqua riscaldata?
1: Allora, la nostra piscina è una piscina di acqua termale che ovviamente deve essere debitamente trattata, perché è una piscina che poi diventa balneabile. Infatti l'accesso alla piscina non è solo limitato alla pratica di noi fisioterapisti. Possono venire anche persone, chiamiamole non pazienti in questo caso, che pagando il loro regolare biglietto d'ingresso possono entrare nella piscina non a nuotare, perché non è una piscina idonea per il nuoto, ma possono effettuare i loro esercizi, la loro ginnastica e anche il loro relax all'interno della piscina. Per quanto riguarda le caratteristiche dell'acqua, si mantengono con questa caratteristica che avevo detto, cioè in una piscina che viene portata a una temperatura di 34 gradi, perché le acque che fuoriescono non sono a questa temperatura, perché la temperatura dei 32-34 gradi è stata stimata come una delle temperature più idonee dove poter dare tutta una serie di vantaggi nella riabilitazione. Perciò...
0: Allora abbiamo Pier Michel, passiamo da un argomento all'altro, che ci scrive: io poliallergico ho beneficiato dei trattamenti di inalazione insufflazione in forma preventiva proprio alle terme di Stabio, con ottimi risultati, al punto di non dover usare costantemente terapie cortisoniche, anche insomma l'offerta riguardante altre pratiche ha risolto diversi problemi fisici, in particolare la crioterapia, tendinosi sovraspinato, ecco, e dice: saluto tutto il team presente che conosco. Diciamo, dottori, tante persone quando si dice terme pensano ai fanghi, a questo tipo di cura e di pratiche. Questo ascoltatore parla soprattutto di trattamenti di inalazione, quindi forse non tutti sanno che ci sono tante terapie inalatorie termali.
2: Sì, c'è tutta la parte otorinolaringoiatrica che io seguo, che riguarda le vie aeree superiori, con dei benefici a livello sia locale, per cui su delle infiammazioni croniche, e anche a livello sistemico, come a livelli pazienti allergici, come si affronta i riniti allergici, ma anche pazienti asmatici, ovviamente non nelle fasi acute, anche le sinusiti, nelle parti quando si ha la fase cronica di quiescenza, in cui i cicli termali, ma la letteratura scientifica l'ha provato, portano dei benefici e a volte anche alla risoluzione del problema, senza dover ricorrere alla farmacopea tradizionale, la quale non va assolutamente abbandonata, e ribadisco, è chiaro che per alcune patologie la farmacologia tradizionale, quella che si usa tutti i giorni, ha un funzionamento più che adeguato e giusto, però anche le terme hanno anche il loro valore, le inalazioni. Ad esempio, alle terme di Stabio trattiamo tutte le sordità rinogene, ovvero quelle forme di sordità che danno la sensazione di avere la testa ovattata e in realtà possono essere risolte con le insufflazioni tubariche, che non sono altro che un trattamento insufflatorio, non inalatorio, cioè attivo, delle tube uditive con l'aria termale, e il muco all'interno dell'orecchio medio viene da un lato spazzato via, dall'altro la mucosa interna cerca di ristabilire un suo equilibrio per cui non si riforma più. E queste sono delle forme che sono trattabili senza dover ricorrere alla chirurgia. In questi casi in genere si ricorre anche alla farmacologia, però diciamo che sono complementari i due trattamenti. L'estrema soluzione è quella chirurgica con il drenaggio del timpano, il posizionamento dei drenaggi transtimpanici, ma grazie, visto più volte, ho avuto pazienti che non hanno poi necessitato di questa terapia, inviati da ospedali vicini, candidati all'intervento chirurgico, hanno detto proviamo le terme, hanno provato le terme e sono guariti e quindi non hanno dovuto ricorrere all'intervento chirurgico.
0: Ecco, il nostro ascoltatore ci dice: sin da bambino soffro di sinusite, oggi ho 77 anni e da anni frequento le terme, il risultato è sempre ottimo, lo consiglio a tutti per coloro che hanno il mio stesso problema. Sinusite è una patologia molto frequente, che cosa possiamo dire?
2: Fa piacere che l'ascoltatore mandi questo messaggio. Effettivamente è vero, perché le terme hanno sia l'effetto antinfiammatorio e poi, come ribadito più volte, hanno l'effetto immunomodulante, immunostimolante, per cui rimettono a posto il sistema immunitario e quindi il corpo si difende poi da sé, perché se le mucose tornano a essere integre come a 20 anni, poi le sinusiti tendono ad andare via. Poi è chiaro che ci sono delle forme che necessitano per forza di un intervento chirurgico, ma qui adesso non mi sto a dilungare dal punto di vista tecnico, non è che sono ovviamente la panacea, però hanno grandissimo campo di applicazione, riducendo e anche riducendo i costi, perché il costo di un intervento chirurgico è una cosa, un costo di un trattamento inalatorio o insufflatorio è un altro, per cui ci sono anche, diciamo, dei benefici, ci sarebbero anche dei benefici per tutto il sistema, la riduzione dei costi con il raggiungimento dello stesso livello.
0: Ecco, stanno arrivando tante domande, in tanti ci chiedono se bisogna avere una prescrizione medica soprattutto per fare questo tipo di terapia inalatoria.
2: Allora, l'indicazione medica è assoluta, perché bisogna prima capire la motivazione, come in questo caso, io sono un otorinolaringoiatra, la visita otorinolaringoiatrica precedente è fondamentale, sia che può essere eseguita sia alle terme oppure anche dal proprio otorinolaringoiatra, e dà l'indicazione, perché non tutte le patologie poi hanno la stessa origine. Adesso mi viene in mente una sordità rinogena e magari ha semplicemente un tappo di cerume, e basta semplicemente rimuovere il tappo di cerume, quindi non è necessario fare in questo caso le inalazioni e le insufflazioni. O viceversa, persone che pensano di avere il tappo di cerume invece si possono avvalere in quel caso con la visita medica, perché in questo caso è il medico che decide, valuta, e allora a quel punto si avvia sul percorso inalatorio e insufflatorio per poter risolvere la problematica.
0: Ecco, chiaramente, visto che si parla di prescrizione medica, poi c'è anche comunque una certa copertura da parte delle casse malati.
3: Ecco, sì, correttamente. Qui in Svizzera è previsto che i trattamenti alle terme siano garantiti dall'assicurazione di malattia, quella di base, quindi non c'è bisogno di far intervenire la complementare. Questo vale sia per quello che è il trattamento fisioterapico, dove può essere anche l'assicurazione infortuni, quindi in caso specifico quella più nota in Svizzera è sempre richiamata la SUVA, ma anche tutte le altre assicurazioni possono intervenire. Per quanto riguarda la malattia, appunto, le casse malati riconoscono i trattamenti delle inalazioni, riconoscono i trattamenti del bagni solforosi, così come riconoscono anche il trattamento dei fanghi, quindi della fangoterapia. Aggiungo un piccolo particolare che si ottiene spesso con le inalazioni, con la balneoterapia e con la fangoterapia, un effetto collaterale piacevole, che è quello anche del trattamento delle diffuse dermatiti, se pensiamo alla dermatite seborroica, se pensiamo alla psoriasi, se pensiamo insomma a quelle forme, alla dermatite atopica, quelle forme di dermatiti che ci assillano praticamente quotidianamente gran parte della popolazione, sia anziana che giovane, o se pensiamo ai giovani, all'acne giovanile. Ecco, le terme rappresentano una buona soluzione, perché permettono in maniera molto gradevole di superare questo disagio che ingenerano le dermatiti nelle persone. Quindi sì.
0: Beh, quindi qualche elemento in più: come si curano? Quali trattamenti fate?
3: Noi i trattamenti che facciamo appunto vanno dalle inalazioni, questa vaporizzazione dell'acqua termale, l'altra è la balneoterapia, quindi il bagno in vasche dove ci si immerge con l'acqua termale, oppure l'applicazione dei fanghi, che non sono altro che la macerazione di materiale in acqua termale, una macerazione che dovrebbe durare attorno ai 30 giorni. Si preleva questo fango che viene applicato manualmente sulle aree cutanee interessate. Così, sempre riallacciandomi, è la stessa cosa in un certo senso che avviene per quelle che sono le artrosi e anche alcune forme di artriti. A lenire, chiaramente, non si tratta, purtroppo, quando parliamo di artrosi e di artrite, non è la soluzione definitiva, perché purtroppo l'artrosi è una malattia dell'età, invecchiando non fa altro che aumentare, e l'artrite purtroppo anche quella, essendo una malattia immunitaria, non possiamo risolverla completamente, però possiamo dare una grossa mano.
0: Certo, tra poco approfondiremo, adesso ci ascoltiamo prima Brian Adams, Back to You, e poi continuiamo a parlare di terme.

0: Oggi alla consulenza stiamo parlando di cure termali. Per farlo abbiamo invitato tre professionisti del ramo. Sono il dottor Renato Benedetto Deli Carpini, che è specialista in medicina interna generale. Poi con lui c'è il dottor Alfredo De Domenico, che è otorinolaringoiatra, tra l'altro è anche medico estetico. Le terme a volte, dottore, servono anche a questo. E poi c'è con loro anche il fisioterapista Gianluca Perego. Stanno arrivando tantissime domande. Allora, in tanti ci chiedono, Gianluca, se la piscina termale viene utilizzata solo per le riabilitazioni oppure se è comunque aperta al pubblico e si può venire a fare dei bagni rigenerativi.
1: Ottima domanda informativa sul centro del nostro centro delle terme. Allora, la risposta è sì, nel senso che l'apertura della piscina è anche consentita agli utenti esterni, non solo ai pazienti che vengono sottoposti ai nostri trattamenti. Oltretutto abbiamo attivi anche dei corsi, che sono corsi sostenuti da miei colleghi fisioterapisti, corsi benessere, che sono i classici corsi di ginnastica dolce. E questi sono determinate opportunità che magari anche di più le persone anziane sfruttano, col vantaggio di avere un'acqua calda in un ambiente confortevole.
0: Ci chiedono tra l'altro se sono adatte a tutte le età, se ci sono delle controindicazioni.
1: A tutte le età, perché stavo proprio dicendo che invece altre associazioni che usufruiscono della nostra piscina fanno dei corsi proprio finalizzati ai neonati o ai bambini molto piccoli. Sono corsi di avviamento all'acquaticità, corsi dove entrano anche i genitori, sono gestiti da società esterne, però utilizzano la nostra piscina con i bambini piccoli.
0: Uh-huh. Ci sono anche delle persone che vogliono sapere se ci sono dei limiti di durata di permanenza nell'acqua.
1: Allora, tendenzialmente sì, perché l'acqua a una determinata temperatura comunque sovraccarica anche il nostro corpo, in particolare ha un effetto vasodilatatore. Perciò la piscina è sicuramente utile per tutti. In questo ambito specifico diciamo che un utilizzo normale varia intorno alla mezz'ora, tre quarti d'ora di permanenza in piscina. Ovviamente, io parlo da fisioterapista, la valutazione medica per quanto riguarda i nostri pazienti che vengono sottoposti a riabilitazione in acqua è molto importante, perché ci sono anche dei fattori da tenere da conto per i pazienti. Primo fra tutti, magari se c'è una problematica a livello del sistema cardiaco che possa dare problematiche di sovraccarico poi per tempi prolungati in acqua. Però tendenzialmente l'acqua è accessibile da grandi e piccini.
0: Ecco, questo per quanto riguarda l'acqua. Invece quando si fanno dei trattamenti termali con i fanghi ci sono invece delle prescrizioni un po' più importanti, non è per tutti?
2: Esatto, anche in questo caso l'applicazione, il tempo di applicazione dei fanghi è limitato a circa 20 minuti, non può avvenire quotidianamente, deve avvenire in giorni alterni, e anche in questo caso le patologie invalidanti o limitanti sono chiaramente le patologie dell'apparato cardiocircolatorio. Talvolta anche le patologie respiratorie, cioè quando siamo di fronte a delle gravi broncopatie, delle gravi difficoltà. Altrimenti anche in questo caso l'applicazione dei fanghi è concessa a tutti. Ovviamente, tenendo conto dell'attenzione che hanno i bambini, si chiede che il bambino abbia un'età maggiore di 4-5 anni. Perché? Perché prima di quell'età l'attenzione è molto minima, quindi mi immagino un bambino di 4 anni coperto di fango o in un bagno di acqua solforea, non credo che ci resti, magari forse anche sì, ma non credo che ci resti 20 minuti piacevolmente da solo, quindi sì.
0: È già stato detto molto, ma quali sono in particolare le patologie per cui viene consigliata proprio la terapia dei fanghi?
2: La terapia dei fanghi viene consigliata, uno, di principio direi che la migliore è in presenza di malattie muscoloscheletriche, sicuramente, in tutte le forme delle malattie muscoloscheletriche, ripeto, non come terapia risolutiva ma come terapia adiuvante e di accompagnamento. Spesso e volentieri è anche consigliata in forma preventiva prima di arrivare a un trattamento fisioterapico manuale diretto. Perché? Perché i fanghi laghi permettono di avere un rilassamento della muscolatura e questo fa sì che si arriva meno contratti e meno sovraccaricati. Detto questo, l'altro campo di uso dei fanghi è la dermatologia. Come avevo accennato precedentemente, pensiamo a tutte le forme di dermatiti, è un'ottima soluzione, permette chiaramente non nei momenti della situazione acuta, ma nella situazione che si protrae nel tempo, di avere un trattamento benefico che riduce l'uso della farmacopea tradizionale. Altro campo, i fanghi stessi non proprio, ma l'acqua in sé, per esempio in alcune patologie dell'apparato gastroenterico. Anche perché qui lo cito, il sito dove noi abbiamo il maggior numero di stazioni dell'apparato immunitario è il nostro intestino, quindi assumere quotidianamente un bicchiere di acqua termale aiuta anche in queste patologie.
0: Possono aiutare anche a livello mentale, non solo
2: sicuramente
0: fisico, eh?
2: Sicuramente, perché è un ambiente, vuoi per come si presenta la struttura, che ha mantenuto questo suo aspetto antico, cioè legato agli anni 70, che fa ritrovare in alcuni un po' la casa di una volta, la casa del nonno, vuoi per l'altro il fatto che non c'è un timer, non c'è una tempistica stretta, anche se, come ho appena detto, l'ideale sarebbe starci 20 minuti, ma non è che al 21esimo minuto la persona venga strappata fuori dai fanghi o dalla vasca da bagno, ecco.
0: Allora, un'ascoltatrice ci ha detto: buongiorno, ho 85 anni, ho festeggiato i miei appunto anni, questo importante traguardo a Stabio per curare la schiena. Invece un'altra ascoltatrice ci dice: io soffro di disturbi circolatori, in particolare capillari fragili e vene varicose interne. La terapia per la sinusite potrebbe essere adatta anche nel mio caso, considerando che dovrei evitare evidentemente l'acqua troppo calda?
3: E l'inalazione viene focalizzata sul volto, per cui la parte cardiovascolare non viene sollecitata, a livello degli arti non vengono coinvolti, sostanzialmente viene fatta, assomiglia alla terapia aerosolica, dove l'insufflatore, l'inalatore è a distanza di 30 cm dal volto, per cui sicuramente per la sinusite non ci sono problemi. Anche in questo caso uno potrebbe valutare, ecco, nella terapia inalatoria non è necessaria alla stretta prescrizione medica perché non è invasiva, però in quel caso anche lì una valutazione ORL per valutare o meno la presenza di ectasie venose all'interno dei segni paranasali può essere utile, però di fatto non c'è una controindicazione in questo caso perché viene coinvolto soltanto il distretto nell'inalazione e basta.
0: Ecco, Damiano invece dice: detto che non si può stare troppo a lungo nell'acqua termale, voleva sapere proprio il perché.
2: Perfetto, perché? Perché l'acqua termale è sì benefica, ma allo stesso tempo, come aveva anticipato Gianluca, comporta una vasodilatazione. Questo vuol dire che noi dobbiamo prendere in considerazione come se il nostro corpo fosse una membrana che è situata tra due in un contenitore dove ci sono due camere, una che contiene più acqua e l'altra ne contiene meno. Che cosa tende a fare? A un certo punto il nostro corpo vuole equilibrare il livello di acqua che c'è dall'altra parte dove ce n'è di più, e questo incamerare un'eccessiva quantità di acqua, soprattutto in quei pazienti che possono avere delle broncopatie dove c'è un livello di, chiamiamo, liquido nei polmoni maggiore, oppure un cuore affaticato dove c'è un difetto delle valvole, questo può comportare dei danni significativi.
0: Invece un altro ascoltatore ci scrive: l'acqua termale però non fa bene a tutti, alcune persone accusano una ritenzione idrica abbastanza accentuata, è vero? E chiede: forse dipende dalle terme, dalla percentuale di zolfo contenuta nell'acqua? È un'informazione corretta?
3: Allora, dipende se viene assunta, perché ad esempio, adesso vengono in mente le terme di Fiuggi, che sono di tutt'altra tipologia, lì si fa la pinoterapia, ovvero l'acqua viene bevuta, allora potrebbe essere potrebbe causare un problema di ritenzione idrica. Nel caso delle salso bromo iodiche non viene assunta. Poi, tra l'altro, come era stato detto all'inizio, l'acqua di Stabio ha un contenuto di zolfo inferiore alle altre, per cui tende a essere meno irritante, tanto che può andare bene anche nell'asma bronchiale, che per uno dice come hai lo zolfo, hai l'asma, e invece no, mm-hmm. ha un effetto sulle mucose migliore. Ecco. Poi è chiaro, l'assunzione per bocca è un altro discorso, ma non c'è questo.
0: Paola invece ci chiede, io ho la fibromialgia da parecchi anni, potrei trovare un beneficio con le terme?
2: Sicuramente, non ripeto, non sarà risolutivo, ma sicuramente un beneficio sì, certo, uh-huh. perché il trattamento termale rilassa la muscolatura, rilassando la muscolatura c'è meno tensione e con una minore tensione il paziente ne ha un beneficio, chiaramente limitato nel tempo.
0: Invece qualcuno ci chiede come si tratta l'artrosi nelle terme.
2: L'artrosi si tratta nelle terme a diversi livelli, partendo da quello più semplice con l'applicazione dei fanghi nella sede dove c'è l'artrosi dell'articolazione interessata. Perché questo? Perché il fango ha una duplice azione antinfiammatoria e sempre torno rilassa la muscolatura. Il passo successivo è un'attività e una collaborazione con la fisioterapia che insegna al paziente come comportarsi e come adoperare la propria articolazione in presenza di un'artrosi.
1: Se ecco, posso intervenire, Gianluca, certo. Ecco, anche sulla domanda precedente sulla fibromialgia. Noi abbiamo diversi pazienti con fibromialgia e il trattamento in acqua è un trattamento ottimale, perché le problematiche che sono a carico di questi pazienti sono prevalentemente problematiche di dolore, di rigidità muscolare e di poca propensione all'attività motoria. In quest'ambito la piscina, il lavoro riabilitativo fatto in piscina è veramente molto utile e infatti abbiamo diversi pazienti che ne hanno estremo giovamento dal lavoro in piscina.
0: Infatti chi ha l'artrosi e comincia ad avere anche l'articolazione in parte bloccata tende a fare sempre di meno, no? Quindi invece si può fare molto con la fisioterapia.
1: Sì, sì, la mia risposta precedente era sulla fibromialgia, allora. Però lo stesso identico discorso sull'artrosi assolutamente sì, anche perché la cosa più sbagliata per un paziente con artrosi è stare fermi. Quindi l'ambiente, torniamo al discorso dell'ambiente in acqua, che ci differenzia un po' anche da altri tipi di lavori. Noi abbiamo fortunatamente diverse frecce al nostro arco, nel senso che abbiamo la piscina d'acqua riabilitativa, ma poi ovviamente eseguiamo il nostro lavoro anche nei normali box di fisioterapia a secco e abbiamo una palestra completa di macchinari aerobici isotonici, perciò lavoriamo un po' su diversi ambiti, diciamo un pacchetto completo. Sicuramente per il discorso artrosico la piscina è molto utile, perché comunque è un ambiente confortevole a basso carico e pazienti che hanno soprattutto anche tante volte paura, questa kinesiofobia, cioè questo timore a muoversi, portandoti in un ambiente confortevole come quello della piscina, magicamente ci sorprendono poi.
0: Allora, una domanda un po' più particolare, chi ha la stenosi spinale può fare i fanghi o è meglio il bagno termale?
2: Per la stenosi spinale diciamo che a questo punto bagni e fanghi si pongono un po' sullo stesso livello, quello che lo differenzia è che la stenosi spinale è un problema di tipo strutturale, vuol dire che il canale si è ridotto, quindi la parte ossea sta sempre più stringendo e quindi non so fino a che punto veramente gli possiamo dare un grande sollievo. Sicuramente quello che gli si può offrire in questa forma di patologia è il benessere della riduzione della percezione del dolore in quelli che sono i trigger point, cioè i punti dove arriva la stimolazione nervosa come un'irritazione, e questo sicuramente sia con i fanghi che con la mobilizzazione in piscina e sia con la balneoterapia, in questo ne può trarre beneficio, certo.
0: Nel un'altra ascoltatrice scrive: salute a tutti. Quando si è colpiti da acari o da scabbia, sono adatti i bagni termali quando il peggio è passato? Grazie mille per la risposta. Non avevamo pensato di parlare di scabbia, perché per fortuna è un problema un po' remoto, cioè non è così frequente, purtroppo succede ancora. Una volta venivano proprio anche curate queste patologie proprio con i bagni termali, no?
2: Certo, esatto, corretto, e la cosa si può fare ancora oggi. Il problema è al termine della malattia, perché purtroppo le terme sono un luogo aperto, un luogo in cui accedono diverse persone con anche altre patologie, per cui noi, non potendo garantire una unicità del luogo di cura al paziente stesso, è più corretto dire che lo stesso può venire superata la fase acuta, però questa cosa si possono trattare.
0: Allora, qualcuno ci scrive: confermo per quello che riguarda il movimento, ho fatto il cammino di Santiago di Compostela, il primo giorno avevo male al ginocchio, a un'anca, il secondo giorno un po' meglio, il terzo giorno mi sentivo giovane come se avessi avuto 20 anni, poi dice, oddio non esageriamo, forse 35, però per dire che quando si parte poi insomma va sempre meglio. Gianluca?
1: Allora, io la mia scuola di fisioterapia aveva uno slogan che era movimento e vita. E questo già ci fa capire quanto è importante questo concetto. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha recentemente codificato l'esercizio fisico come una vera e propria medicina. Come tutte le medicine, il problema non è se fa bene o se fa male, ma tante volte è la posologia, cioè la capacità di erogarla nella quantità e nel momento adatto. Il movimento in se stesso non fa praticamente mai male, ovviamente da fisioterapista escludo tutti quei fatti che sono tutte quelle situazioni estremamente acute, si parla di una frattura, si parla di uno strappo, di una condizione invalidante dove per un brevissimo lasso di tempo la parte infortunata non va mossa, e qui infatti dico subito non va mossa la parte infortunata, ma nulla toglie che io posso muovere tutto il resto del mio corpo. In ambito riabilitativo i pazienti non andrebbero mai tenuti fermi già dal primo giorno dopo quello che gli è successo.
0: Ci chiedono: ci sono benefici per l'osteoporosi?
2: Diretti no, indiretti sì.
0: Con una protesi dell'anca posso fare i fanghi?
2: Sì.
0: Sì, hanno anche benefici per quello che riguarda il dolore, immagino. Non abbiamo ancora parlato delle terapie del dolore grazie ai fanghi.
2: Sicuramente. Se io penso a una protesi dell'anca, visto la mia precedente esperienza, se penso a una protesi dell'anca, i due aspetti importanti sono: uno, il grosso ematoma che si forma scusatemi l'espressione, sul sedere, per essere chiari, e lungo tutto l'arto inferiore, e questo non va altro che a premere contro la muscolatura, contro i vasi importanti che sono sia i vasi sanguigni che anche quelli nervosi, quindi il dolore, torniamo sempre lì, quindi l'applicazione del fango torna utile perché ha un'azione drenante dell'ematoma, torna utile perché mi cura, rilassando la muscolatura, mi cura anche il dolore che io sto provando.
0: Un'altra persona ci dice: una mia amica che è in premenopausa ha il problema di gambe gonfie, si può fare qualcosa? Al mattino si alza tutto bene, poi in giornata si gonfiano. Acque termali, fanghi termali possono fare bene o sono una controindicazione?
2: Possono fare bene, c'è quello che si potrebbe definire il cammino. La terapia in piscina fatta con il cammino, con la funzione di drenare, quindi di attivare la muscolatura come azione di pompa, e poi, rimandando ai fisioterapisti, loro offrono degli ottimi trattamenti linfodrenanti, sia manuali, e laddove c'è necessario si può arrivare anche a quelli meccanici.
0: Sì. È vero che le cure termali possono aiutare anche a, tra virgolette, disintossicare il corpo? Ci chiede qualcuno.
2: Sì, senz'altro, certo. Certo, perché bevendo l'acqua termale, non solo applicandola con i bagni e con i fanghi, hanno questa azione detossificante. Certo, questa era nota.
0: Quindi l'acqua termale si può anche bere?
2: Sicuramente, noi abbiamo una fontana aperta al pubblico dove si può bere l'acqua termale.
1: Io sono uno che utilizza l'acqua termale ogni giorno, quando passo per andare a cambiarmi in piscina, se mi ricordo mi faccio un bel bicchierone di acqua termale.
0: Questa di cui abbiamo detto, sulfurea in particolare, che tra l'altro, curiosità, visto, rifacciamo un passo indietro, dicevamo le acque termali di Stabio sono state scoperte già in antichità, si parla dell'epoca romana, e poi dalla storia che ci avete raccontato a un certo punto sono state anche abbandonate, poi la popolazione non ne capiva anche la funzione, non capiva le proprietà benefiche, a un certo punto sono state addirittura chiuse, sbarrate, e a causa di questo odore sulfurio molto forte venivano chiamate le acque maledette, le acque marce, pensavano fossero totalmente
1: del diavolo anche.
3: Poi non sono neanche, come si dice, non è che concimano, quindi anche nella zona delle acque dove la sorgente una volta era naturale probabilmente l'erba non cresceva più nemmeno, e questo per i contadini dell'epoca non era sicuramente un fatto positivo.
0: Ecco, non abbiamo forse detto ancora quanto tempo ci vuole per avere dei veri benefici, quanto durano delle cure?
2: Ma sono variabili. Per quanto riguarda quelle muscoloscheletriche, tutto dipende dalla gravità della situazione che ci troviamo davanti. Se siamo di fronte a una situazione cronica, chiaramente i trattamenti andranno oltre una o due prescrizioni fisioterapiche. Se ci si trova di fronte a un infortunio, dipende dalla gravità dell'infortunio e qual è la tempistica con cui si è presentato il paziente. Mi allaccio velocemente a quello che ha detto il collega fisioterapista. La cosa importante, Gianluca, lui l'ha sottolineato, è il movimento rapido, cioè il movimento rapido vuol dire il prima possibile bisogna riprendere l'attività motoria. E l'attività motoria si intende non lo sport, ma l'attività motoria adattata all'individuo. E in questo loro sono molto bravi. Per quanto riguarda invece l'aspetto inalatorio, qui il collega De Domenico.
3: La parte otorinolaringoiatrica in genere sono trattamenti da 8-12 sedute, possibilmente continuativi. Si possono fare anche un giorno sì, un giorno no. Ecco, una cosa da dire, molti pazienti dicono ma se vengo ogni 10 giorni, no, in quel caso non danno un beneficio.
0: Servono, richiedono
3: un po' di costanza e un po' di sacrificio, mi rendo conto anche del lavoro e tutto, però richiedono una continuità e possono essere fatti anche un paio di volte all'anno, anche senza in presenza di patologie importanti, anche per un aspetto preventivo, perché notoriamente adesso meno, ma i nostri nonni andavano anche alle terme quando stavano bene, quello, per poi stare meglio durante la stagione fredda.
0: Beh, non per niente l'abbiamo detto proprio in apertura, sì. C'è gente che magari per fortuna non ha delle patologie importanti, le sceglie proprio per relax e momento di coccola. Beh, io vi ringrazio tantissimo per essere stati con noi, ricordo agli ascoltatori, con noi oggi c'erano il dottor Renato Benedetto Delicampi, mi sono impaperata proprio sul finire, il dottor Alfredo De Domenico e Gianluca Perago. Io vi auguro buon pomeriggio, torneremo sicuramente sull'argomento.
1: Grazie.

0: Rete 1. Sono le 14. In studio Pervin Cavacioglu. C'è qualche elemento in più sulla caduta di un elicottero avvenuta ieri a Mezzovico verso le 16:30. L'incidente, lo ricordiamo, ha provocato il ferimento di 6 persone, il pilota stesso, uno esperto con 20 anni di esperienza alle spalle, e i 5 occupanti del velivolo. Le novità con Nicola Lund.
1: 14.000 ore di volo collezionate appunto in 20 anni di esperienza. Dunque, per la ditta privata per cui lavora, la Eli Ticino Tarmac di Anio, è un pilota esperto. L'elicottero, con una capienza massima di 6 persone, era un Ecureuil B3 nuovo di zecca, appena uscito dalla fabbrica in Francia. Era in funzione dallo scorso febbraio, quindi poche settimane fa, potremmo dire. Aveva alle spalle solo 150-180 ore di esercizio. La cosa ci è stata confermata poco fa dalla stessa Tarmac, dal presidente del consiglio di amministrazione Oscar Mario Crameri. Questo dunque è un altro elemento che sarà da valutare nell'inchiesta che ha aperto il SISI, il servizio di inchiesta svizzero sulla sicurezza, in pratica l'organo statale della Confederazione che assume la responsabilità delle indagini nell'ambito anche dell'aviazione. Le piste sono ancora molte, però stando a nostre informazioni c'è anche quella dell'avaria al motore. Intanto la gestione del caso sul piano penale passa nelle mani del Ministero Pubblico della Confederazione, come da prassi. Sulla dinamica, per quanto comunicato già ieri dalla Polizia cantonale, si sa che l'elicottero è caduto da un'altezza di 20 metri mentre era in fase di atterraggio. Secondo quanto siamo riusciti a raccogliere in mattinata, il volo era nel quadro di una giornata di sopralluogo, una sorta di passaggio di consegna all'Alpe d'Uragno, dunque all'agriturismo in quota. Per quanto riguarda i feriti, come detto, sono 6, 2 sono ricoverati al nord delle Alpi, uno a Lucerna, l'altro a Basilea, gli altri in Ticino, e uno dei 6 versa in condizioni molto gravi, 2 hanno invece ferite di media gravità.
0: L'ospedale universitario di Zurigo ha ammesso gravi mancanze nel reparto di chirurgia cardiaca. Lo ha fatto prendendo atto dei risultati di un'indagine indipendente sul periodo dal 2016 al 2020 che fa stato di numerosi decessi. In quel periodo l'ex primario Francesco Maisano era stato accusato di conflitti di interesse e negligenze e poi sollevato dall'incarico nell'estate del 2020. Maggiori dettagli nel contributo di Laura Dick.
2: Il rapporto lo conferma, l'eccesso di mortalità era effettivamente significativo. L'ospedale ha poi esaminato gli oltre 300 decessi avvenuti sotto la direzione di Francesco Maisano. 75 di queste morti sono risultate problematiche, 11 in particolare classificate come inattese. Ma c'è dell'altro.
3: Al fine di valutare le condotte illecite individuate e le corrispondenti responsabilità penali, il Consiglio di amministrazione dell'ospedale ha deciso di segnalare gli 11 decessi inattesi e i 13 casi di uso improprio dei dispositivi medici alla Procura del Canton Zurigo.
2: La vicenda era scoppiata grazie a un whistleblower, un segnalatore anonimo di illeciti, che aveva accusato Maisano di negligenze, rapporti falsificati, conflitti di interesse con una società di protesi. Nell'estate del 2020 l'ex primario viene sollevato dall'incarico. Maisano uscirà comunque pulito dall'inchiesta penale. L'Unispital fa dunque mea culpa sulla sua fallimentare gestione dell'ospedale e identifica una responsabilità condivisa tra la direzione della struttura e l'allora consiglio di amministrazione. 3 membri del CDA, attivi ancora fino ad oggi, hanno per questo dimissionato. Intanto si attende la risposta della procura zurighese per l'avvio eventuale di un procedimento penale.
0: Nel Canton Friburgo si è aperto stamane il processo al fondatore della startup Swiss Space Systems Holding, fallita nel 2016, la società di voli spaziali. Pascal Jossy, 49 anni, deve rispondere di truffa, amministrazione infedele e appropriazione indebita. Avrebbe racimolato denaro per poi dilapidarlo nel giro di qualche anno in un progetto irrealistico e avrebbe anche messo in scena l'incendio della sua vettura, dichiarando di essere stato aggredito. Una notizia che riguarda l'esercito svizzero. Dopo 150 anni, dal prossimo 1 giugno, il libretto di servizio diventa digitale. Le informazioni pertinenti appariranno ora nei rispettivi manuali di servizio dell'esercito e della protezione civile. Il libretto fisico, tuttavia, dovrà essere conservato fino al momento in cui il militare sarà dispensato dall'obbligo di prestare servizio. Il Dipartimento federale della difesa e della protezione civile ha dichiarato martedì che non vi è alcun obbligo di passaggio al digitale. Dall'estero, il Parlamento rumeno ha votato per destituire il primo ministro filoeuropeo Ilie Bolojan. Una mozione di sfiducia inoltrata dai socialdemocratici e dall'estrema destra è stata accolta da 281 voti, superando quindi i 233 voti necessari. Infine, una notizia culturale: il regista statunitense Darren Aronofsky riceverà il Pardo d'Onore al Locarno Film Festival. Il riconoscimento gli verrà consegnato venerdì 14 agosto. Il direttore artistico della rassegna, John Nazzaro, ha definito Aronofsky un regista singolare, unico, radicale e visionario. Durante il festival presenterà anche due dei suoi film più rappresentativi, The Fountain e Mother.
4: La meteo con Prosenec Tute e le sue attività regionali rivolte alle persone anziane. Informazioni su corsinregio.ch.
0: Il tempo fino a stasera: al sud coperto con piogge intermittenti, al nord nuvolosità variabile e qualche rovescio o temporale. Temperatura massima 15 gradi al sud, fino a 22 al nord. Le previsioni per domani indicano al sud ancora molto nuvoloso, con precipitazioni a tratti anche di carattere temporalesco. Al nord nuvolosità variabile e alcuni rovesci. Temperature minime attorno a 10 gradi, massime sui 15.
5: La situazione alla Galleria del San Gottardo. Sulla A2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 3 km con conseguenti ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord.

Bentrovati, buon pomeriggio, 14.07 inizia lo spazio che Rete 1 dedica ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì alla storia, alle memorie, a tutto quello che, alle voci che tornano attraversando il tempo, che tornano a parlarci magari in modo diverso o a seconda delle fasi della nostra vita in cui le recepiamo e le viviamo. Naturalmente, se aveste voglia, potete condividere con noi allo 076 321 1113 le emozioni, i ricordi, le memorie vostre legate alle clip che manderemo in onda, alle voci che manderemo in onda. Come d'abitudine la musica è sempre padrona, questa è Rete 1 e quindi non può essere altrimenti. Lui è Paul Simon e questo è 50 modi per lasciare il tuo fidanzato, il tuo amante.

0: Addirittura 1975, quindi questo brano ha più di 50 anni, è un brano che effettivamente unisce ironia e introspezione, come dicevo, 50 ways to leave your lover, 5 modi per, insomma, troncare una relazione, e lui era Paul Simon. 5 di maggio, andiamo al 5 di maggio 1821, e io penso che ciascuno di noi ricordi "Ehi fu siccome immobile". Poi io mi fermo, vado avanti con "dato il mortal sospiro". Però ricordiamo la poesia "Lode", scritta in 3 giorni da Alessandro Manzoni, quando a Sant'Elena si spense il 5 di maggio 1821 Napoleone Bonaparte. Lo rievoca per noi nel 2008, e questo, cioè, è la clip che abbiamo tutto, è tutto compreso nella sigla. Comunque, chi lo fa è il redattore che ha creato questo "Dentro le cose" nel 2008 era Marco Martucci.
1: "Dentro le cose".
2: "Ehi fu siccome immobile, dato il mortal sospiro", e mi fermo qui. Chi mi ascolta potrà, se lo desidera, continuare a recitare questo celeberrimo inno, una delle più grandi liriche di tutta la letteratura italiana, come ebbe a dire Dino Provenzal nell'antologia della metà degli anni 50, che ancora gelosamente conservo. Alessandro Manzoni compose questo grande inno nel 1821, quando venne a sapere, dopo oltre 2 mesi, che il 5 maggio era morto Napoleone. E così la conosciamo, questa lirica, con il suo titolo, "Il 5 maggio". Siamo in maggio, penserà qualcuno, e magari crederà che vi parli di Napoleone per questo motivo. In realtà si tratta di altra cosa, e il fatto di essere in maggio semmai aggiunge attualità alla notizia che mi è capitato di leggere in questi giorni. Napoleone, come ben si sa, era morto in esilio,

0: ipotesi. Un nuovo, meticoloso esame tossicologico ha dimostrato che Napoleone non è stato ucciso con l'arsenico. I ricercatori hanno infatti potuto dimostrare che non c'è evidenza per un significativo aumento dei livelli di arsenico nei capelli di Napoleone durante gli ultimi anni della sua vita. Le analisi sono state effettuate a Pavia dalle sezioni di Milano Bicocca e di Pavia dell'Istituto Nazionale Italiano di Fisica Nucleare, usando un metodo moderno, non distruttivo e altamente preciso, un metodo nucleare, l'attivazione neutronica, che consente di individuare fino a un atomo di arsenico in mezzo a un miliardo di altri atomi. Il metodo di attivazione neutronica non è nuovissimo, è usato da tempo anche nelle scienze forensi, per i casi di avvelenamento, per esempio, e fu già usato sui capelli di Napoleone diversi anni or sono, ma senza risultati di rilievo. Ora invece si è proceduto diversamente. Vediamo come. Si è adoperato un piccolo reattore nucleare all'Università di Pavia, utilizzato a soli scopi di ricerca, per indagare con grande precisione sui capelli di Napoleone. Ma, e questa è la grande novità, non soltanto. Infatti, si sono analizzati campioni di capelli di diverso tipo, prelevati da Napoleone ancora fanciullo in Corsica, poi durante il suo esilio all'Elba, a Sant'Elena il giorno della morte e il giorno successivo. Ma non è tutto. Sono stati sottoposti ad attenta analisi anche capelli del figlio di Napoleone, risalenti a diversi anni, e anche della moglie Giuseppina. I campioni dei capelli provenivano da diversi musei. Insieme a questi capelli antichi sono stati esaminati anche capelli di persone attualmente viventi. I risultati sono stati molto interessanti e soprattutto sorprendenti. Vediamo come mai. Innanzitutto è stato trovato arsenico in tutti i capelli e fin qui c'era da aspettarselo. La prima novità è stata che il livello di arsenico in tutti i capelli di due secoli or sono supera di ben 100 volte il valore medio nei capelli di oggi. Insomma, l'ambiente di vita all'inizio dell'Ottocento portava ad assumere quantità di arsenico decisamente più elevate rispetto ad oggi. La seconda novità è ancora più interessante. Non è stata riscontrata differenza significativa fra i livelli di arsenico nei capelli di Napoleone ancora ragazzo e quelli degli ultimi giorni a Sant'Elena. Nell'ultimo periodo della vita di Napoleone non c'è stato un aumento di arsenico tale da essere causato da avvelenamento criminale intenzionale. Dunque, per i tossicologi che hanno partecipato alla ricerca, i risultati smentiscono l'ipotesi di morte per avvelenamento, o perlomeno la ritengono poco probabile. Cosa sia successo con Napoleone negli ultimi tempi a Sant'Elena ancora non sappiamo con certezza ed è forse giusto che rimanga un alone di mistero. Di certo questa ricerca ha evidenziato quanto la fisica nucleare, insieme alle altre scienze, possa contribuire in campi apparentemente tanto disparati e lontani da essa, come la storia, la criminologia, la tossicologia e la medicina. Insomma, la scienza, pur spezzettata, e non potrebbe essere altrimenti, nelle sue sempre più numerose specializzazioni, è un tutt'uno frutto dell'intelligenza e dell'ingegno umano in tutte le loro espressioni.
1: Lettura collaterale causata dal 5 di maggio, cioè la data della morte di Napoleone nel 1821, questo era Marco Martucci che nel 2008 ci parlava dell'analisi dei capelli di Napoleone. Noi sappiamo che il corpo di Napoleone fu riportato a Parigi soltanto nel 1840 e oggi riposa a Les Invalides. Due secoli dopo effettivamente è una figura ancora divisiva. Per alcuni è un genio militare e per altri è un uomo che ha trascinato l'Europa in guerre devastanti. Adesso lui è Biagio Antonacci, anche in questo caso è una ballata e ce l'ascoltiamo e godiamo. 14:17.
2: Se io fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che

0: con chi sei.
1: Un momento molto, possiamo definire un momento intimista, di Biagio Antonacci, e questa canzone era del 1900, aspettate che ho perso il momento, e, del 1994, quindi anche lei ha il suo bel tempo. Dunque, celebriamo un grandissimo, allora io lo definisco grande attore perché nonostante abbia recitato in tantissimi film, io me lo ricordo in due in particolare, con Rita Hayworth in Sangue e Arena, ed è la scena in cui lei si sta pettinando i capelli e poi li tira su ed è incredibile, e poi ancora con Marlene Dietrich in Testimone d'accusa, lui e il marito che insomma lavora, è una specie di legal thriller antesignano del 1952. Insomma, Tyrone Power purtroppo si è spento per un infarto in giovanissima età, a soli 44 anni, ma sarebbe potuto diventare molto più di quello che diventò, nonostante sia certamente uno dei grandi divi della Hollywood classica. Lo riascoltiamo. Ah, era nato oggi, nel 1919.
2: Proper story to tell. We would rather not do it, so we wait, and when we get the right script, then we go ahead and go to work.
3: Quello che avete ascoltato è un breve frammento di una mia lunga intervista a Tyrone Power nel 1957, quando venne in Europa per presentare il suo ultimo film, La Settima Onda. Tyrone Power, il bellissimo di Hollywood, di una bellezza classica e penetrante che, unita al suo smagliante sorriso da divo del muto, lo condannarono ingiustamente ai ruoli che un tempo erano stati di Rodolfo Valentino. A vestire cioè con una certa riluttanza i costumi dei film d'avventura e del melodramma romantico in spettacolari e memorabili superproduzioni. L'incendio di Chicago, quando debuttò nel 1937, Il segno di Zorro del 40, Sangue e Arena del 41, Il cigno nero del 1942, interpretò anche molti personaggi meno roboanti come Testimone d'accusa nel Corriere diplomatico, Il filo del rasoio tratto dall'omonimo romanzo di William Summerson Morgan. Forse la sua migliore performance accanto alla seducente Joan Tierney. Ma difficilmente, scorrendo il lungo elenco di film da lui interpretati, troverete il capolavoro che lascia un segno inconfondibile. La colpa non fu sua. Non ebbe mai la fortuna di capitare tra le mani di un grande regista che riuscisse a liberarlo dai suoi ruoli eroici, superficiali, stereotipati, dei quali era rimasto prigioniero sin dagli inizi della sua carriera hollywoodiana. «Sono deluso dal cinema», mi confessò una volta. «Sono nato per il palcoscenico e voglio tornare al teatro, da dove provengo, e non soltanto come attore, ma anche come regista». Ma ascoltiamo insieme ancora un brano nella mia intervista a Tyrone Power.
4: E qual è il prossimo lavoro suo, Mr. Power?
5: Il prossimo lavoro? Ritorno in maggio, aprile-maggio, a California, per cominciare un lavoro, un film... come si chiama? Witness for the Prosecution, con Marlene Dietrich, Charles Laughton, regista Billy Wilder.
4: Dopo Milano dove andrà?
5: Dopo Milano a San Moritz, mia bambina, a San Moritz, sì.
4: Senta, signor Paolo, l'ultima domanda, indiscretissima questa volta, lei sa già cosa voglio dire?
5: I know what you're going to ask if I'm going to get married.
4: Ecco, precisamente, se ha intenzione di sposarsi ancora?
5: Mai.
4: Sicuramente?
5: Mai. No.
4: Perché dice questo?
5: Adesso... twice is enough.
4: Ah, ho capito. Due volte bastano.
6: Lo ringraziamo per la sua intervista. Arrivederci.
5: Arrivederci e grazie.
3: Tyrone Power, il bellissimo, ultimo dei grandi affascinanti divi di una Hollywood che andava scomparendo, morì in Spagna nel 1958, colpito da un infarto, mentre era impegnato in un duello sul set del film Salomone e la regina di Saba. Aveva appena 44 anni, non fece in tempo a far conoscere al pubblico le sue vere doti di attore, e alla figlia Romina il suo amore di padre.
1: Questo era Luca Liguori nel 2008, in una trasmissione dedicata ai grandi divi di Hollywood. Abbiamo sentito Tyrone Power nell'intervista che lui aveva fatto nel 57, che ti dice sì sì, due è sufficiente, in realtà poi da lì in avanti si sposerà una terza volta.

ne sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.

0: Le cose in comune, Daniele Silvestri, questo era il suo brano d'esordio 1995, veramente carino. Dunque, adesso ci occupiamo del 5 di maggio, proprio del 5 de maio, chiedo scusa se la pronuncia non è perfetta, il 5 de maio, cioè è una data che viene festeggiata prevalentemente negli Stati Uniti, anche se in realtà ricorda una battaglia avvenuta in Messico, cioè una battaglia avvenuta nel 1862 in cui i messicani hanno sconfitto a sorpresa le truppe francesi di Napoleone III. In Messico non è una giornata nazionale di vacanza, di festa, mentre negli Stati Uniti è diventato sinonimo di margherita, sombreri e feste in piazza. Sentiamo come ne hanno parlato i colleghi Alessandro Bertoglio e Giuseppe Bucci con un'espatriata.
1: Restringiamo un po' il cerchio e andiamo a celebrare la giornata non mondiale ma messicana.
2: Che la giornata mondiale messicana a New York, però
1: il 5 di maggio
2: è vero. Liv Behre, ciao, come stai?
3: Ciao a tutti, benissimo, voi?
2: Tutto bene, New York, come te la passi?
3: Ce la passiamo molto bene, devo dire, tra pioggia e giorni caldi non si capisce mai bene come ci si sveglia la mattina, però
1: come qui?
3: Sono contenta che non c'è più la neve.
1: Come ecco, qui? Come ma vedi, cioè tu ti sei spostata a New York e il clima è identico, torna indietro.
3: È invece identico, vedi, non ne basta la pena, non ne basta la pena.
2: Però a New York succedono tante cose, allora...
1: Tipo si fanno le feste che non esistono.
2: Si fanno le feste nazionali, ma fuori dai confini messicani. Raccontaci.
3: Giusto, sì. Allora c'è questa festa che si chiama Cinco de Mayo, appunto il 5 di maggio, che è sempre stata una festa incentrata intorno al Messico, quindi messicana, e gli americani vanno a mangiare i tacos e soprattutto vanno a bere le margaritas, che le bevono tutti i giorni, ma il 5 di maggio
2: un po'
3: sembra
2: di più.
3: Che
2: sono
3: le
2: vendite
3: salgano un po' di più,
2: sì.
3: E sono più buone il 5 di maggio. E è una cosa che io, anche molto da ignorante, un po' vivendo qua da così tanto tempo, pensavo che fosse proprio una festa nazionale in Messico, e domenica quando con i miei amici stavo mangiando dei tacos, ho detto ma è la festa nazionale che? E invece loro dicono ma in Messico non è che la celebrano, è proprio una festa messicana in America, celebrata da messicani spesso in America, però che in Messico non ha questo gran valore. E mi ha lasciato un po' stupita, perché qua è una cosa talmente grande, cioè 5 di maio e invece in Messico è semplicemente il 5 di maggio.
1: Probabilmente perché a New York c'è una forte comunità di gente che arriva dallo stato di Puebla, che è l'unico dove si celebra, perché è il giorno della battaglia di Puebla, quando il Messico ha battuto le truppe francesi.
2: Lo sta leggendo su Wikipedia.
1: Certo, ovviamente.
3: Lo sta leggendo lì. No, infatti volevo proprio raccontarvi questo, che infatti più che New York, che ci sono più messicani di Puebla, è più il simbolo, il fatto,
2: sì,
3: che è un po' simbolico che i messicani appunto hanno prevalso sulla Francia e quindi hanno visto questa battaglia come una vincita contro l'Europa un pochettino, e quindi che loro si sono riusciti un po' ad elevare rispetto ad altri paesi. Mm. Quindi i messicani qui per una questione di identità e di mantenere la propria identità, ma anche un po' insomma sentirsi orgogliosi di essere messicani, hanno cominciato a festeggiare questo 5 di maggio in maniera molto più sentita che in Messico, e facendo così si sono fatti un po' questa fama del 5 di maggio, e quindi ormai anche tutti gli americani non messicani hanno cominciato a mangiare i tacos anche loro.
1: Ma cosa, 5 di maggio. Cosa succede? Si mangia solo i tacos oppure vanno tutti in giro con il cappello gigante, si siedono a fare la pennichella,
2: la serenata, sì,
1: seduti all'angolo della strada?
3: Assolutamente. Assolutamente, l'unico problema è che qua in America, in molti stati, soprattutto New York, non si può portare alcol al di fuori dai ristoranti, quindi non vedi proprio la gente in giro con la corona
1: nel sombrero,
3: o con la margherita,
1: sì.
3: Esatto, ma è proprio così, infatti ci sono un sacco di persone che vanno proprio in giro col sombrero, un sacco di ristoranti messicani che fanno tutti questi special di tacos e nachos e margarita, che danno fuori proprio in festa questi sombrero, e quindi vedi davvero tanta gente che proprio festeggia, che si mette insomma giacche o non giacche proprio di heritage, come lo chiamano loro, messicano, e fanno questa gran festa. Cosa che devo anche dire, che in generale qua negli Stati Uniti il Messico ha una grande influenza, soprattutto culinaria, gli americani vanno pazzi per i tacos e per i nachos e tutto questo Tex-Mex, anche un po' che è più vicino al giugno Texas, un po' nelle regioni del Messico, però il 5 di maggio è ancora di più, c'è ancora più festa.
0: Questa era Liv Behre con Danny Rauseo e Alessandro Bertoglio. Per capire di più cosa succeda il 5 di maggio, abbiamo sentito a New York e negli Stati Uniti è una festa molto sentita, diventata una specie di evento commerciale con marchi di birra e tequila, ma alla base diciamo che c'è un fenomeno, un evento storico messicano. Dunque, continuiamo in musica, e che musica, non vorrei dire. Comunque questo è uno Sting Dannata, e un brano scritto dopo che suo padre è mancato, è una riflessione personale con dei grandi arrangiamenti.

da qualcuna ed abbiamo capito per bene il termine insieme, mentre il sole alle spalle pian piano va giù,

0: Direi che è una visione assolutamente concreta dell'amore da parte di Ligabue. Scevra, come si dice, da qualunque retorica. Questo è un brano che è sempre bello riascoltare. Dunque, adesso ci occupiamo di una religione. Con oltre 500 milioni di fedeli nel mondo, il buddismo è oggi una delle grandi tradizioni spirituali globali, che nasce oltre 2500 anni fa nel nord dell'India. Ascoltiamo questo Aquarius fatto dai colleghi di Rete 3 che ce ne parla.
1: We have a lift off. Aquarius.
2: Praticare il buddismo significa impegnarsi in una lotta tra le forze negative e positive che ci sono dentro di noi. Attraverso la meditazione e la crescita della consapevolezza possiamo, secondo la filosofia buddista, liberarci dalle emozioni negative come l'ira e l'avidità, riconoscendo la loro natura illusoria. E allo stesso tempo è essenziale sviluppare gli elementi positivi dello spirito attraverso azioni e pensieri nobili che abbiano come fine quello di aiutare tutti gli esseri viventi. Lo scopo del buddismo è liberare l'uomo dalla sofferenza insita nel ciclo continuo delle reincarnazioni, raggiungendo l'illuminazione, uno stato di pace totale in cui non esistono illusioni né passioni. Ponendosi questo obiettivo è possibile vivere un'esistenza piena e felice e affrontare i momenti più difficili con serenità, accettando con tranquillità perfino la morte. Studiare le tappe del sentiero che conduce all'illuminazione e gli insegnamenti che vengono dati è indispensabile per le nostre menti. Innanzitutto, secondo i buddhisti, bisogna portare rispetto a tutti gli esseri senzienti, perché tutti hanno la natura di un Buddha, e anche il più piccolo degli insetti ha quindi una parte altamente spirituale e sublime, che è la buddhità. Ed è proprio questo aspetto meraviglioso e puro che va coltivato, e per farlo è necessario ascoltare gli insegnamenti del Buddha. Le sacre scritture dicono che il Buddha, i suoi insegnamenti e la comunità spirituale sono gli oggetti di rifugio per chi desidera la liberazione. In generale esistono molti modi di cercare rifugio, come quando ci sentiamo bruciare dal calore del sole e prendiamo rifugio all'ombra di un albero. Allo stesso modo, nella speranza di un beneficio e di una ricompensa temporanea, qualcuno si rifugia nelle divinità e negli spiriti locali. Mentre per i buddhisti il vero rifugio è il vero stato della cessazione della sofferenza, il cosiddetto nirvana. Il nirvana, questo stato di pace, è uno stato libero dalle emozioni perturbatrici che possiamo raggiungere all'interno delle nostre stesse menti. Le emozioni perturbatrici dipendono dall'ignoranza, e a causa di questo stato mentale indisciplinato accumuliamo azioni negative, causa delle sofferenze, della continua rinascita nel ciclo dell'esistenza. Perciò bisogna sconfiggerla impegnandosi nella pratica dei tre addestramenti: morale, meditazione e saggezza. Saggezza però unita alla compassione. La saggezza è frutto di uno studio corretto degli insegnamenti del Buddha, che gradualmente aiuta a disciplinare la mente, perché nella filosofia buddista si ritiene che i fatti non siano generati o motivati da fattori esterni e neanche da cause permanenti. Si mettono invece in relazione l'esperienza della felicità e della sofferenza e le loro cause con le nostre stesse azioni. E poiché i problemi e la sofferenza derivano da uno stato indisciplinato della nostra mente, la felicità di fatto è nelle nostre mani, dipende insomma solamente da noi. Insomma, secondo gli insegnamenti del Buddha, se si conosce quello che bisogna fare e ciò che va evitato, si troverà senza sforzo la felicità.
0: Queste erano le note della rubrica Aquarius. Effettivamente, dietro l'immagine occidentale, così un po' patinata, della mindfulness, insomma, c'è una storia lunga millenni che continua oggi ad evolversi per quanto concerne il buddismo. Questo è Zucchero, questo pop che diventa diffusissimo nella fine degli anni Ottanta con le mani, con questa canzone. Io vi saluto, Tracce finisce qui. Vi ringrazio per averci accompagnato. Le Tracce tornano domani come d'abitudine dal lunedì al venerdì, sempre dalle 14:15. Grazie per aver interloquito con noi tramite i messaggi WhatsApp allo 076 321 1113. Buona continuazione d'ascolto.

0: pochi secondi alle 15.
1: Rete 1.
0: In studio Pervin Cavacioglu. In Romania il governo guidato dal filo europeo Ilie Bolojan è stato sfiduciato dal Parlamento. Una mozione in tal senso è stata accolta con 281 voti, arrivati soprattutto dal Partito Socialdemocratico e dalle forze di opposizione. La caduta dell'esecutivo arriva dopo una crisi politica aperta nelle scorse settimane. Il governo resta ora in carica con poteri limitati all'ordinaria amministrazione fino alla formazione di un nuovo esecutivo. In Medio Oriente due cacciatorpediniere della Marina statunitense hanno attraversato lo stretto di Hormuz e sono entrati nel Golfo dopo aver schivato un bombardamento iraniano. Lo ha riportato la CBS citando funzionari della difesa americana. Sui contagi da hantavirus sulla nave da crociera bloccata al largo di Capo Verde, l'Organizzazione Mondiale della Sanità sospetta che possa esserci stata la trasmissione da uomo a uomo fra coloro che sono stati a stretto contatto. La crisi sulla nave è emersa domenica sera, 3 passeggeri sono morti e altri 4 hanno avuto bisogno di cure mediche. Sono quasi 150 le persone fra passeggeri ed equipaggio costretti all'isolamento a bordo. Dall'interno il consigliere agli stati grigionese Stefan Engler non si ricandiderà alle prossime elezioni federali del 2027. Lo ha dichiarato lo stesso senatore e colleghi romanci, precisando che terminerà l'attuale legislatura. 65 anni del centro, eletto nel 2011, Engler ha spiegato di essere in età pensionabile e di voler quindi liberare il seggio. Dopo 150 anni, dal prossimo 1 giugno il libretto di servizio diventa digitale. Le informazioni dei coscritti appariranno nelle rispettive gestioni di servizio dell'esercito e della protezione civile. Il passaggio dal cartaceo al digitale permetterà ai militari di consultare informazioni sui servizi svolti e i giorni rimanenti. Il libretto fisico, tuttavia, dovrà essere conservato fino al momento in cui si viene dispensati dall'obbligo di prestare servizio. Il Dipartimento federale della Difesa e della Protezione Civile ha dichiarato martedì che non vi è alcun obbligo di passaggio al digitale.
2: La meteo con Prosenec Tutte e le sue attività regionali rivolte alle persone anziane. Informazioni su corsinregio.ch.
0: Il tempo fino a stasera: al sud molto nuvoloso e piogge intermittenti, al nord nuvolosità variabile e qualche rovescio o temporali. Le previsioni per domani indicano al sud ancora molto nuvoloso con precipitazioni, a tratti anche di carattere temporalesco, al nord nuvolosità variabile e alcuni rovesci o temporali. Temperature minime attorno a 10 gradi, massime sui 15.
3: In Ticino la circolazione intensa crea code e forti rallentamenti sulla A2 tra Lugano Nord e la galleria della Collina d'Oro in direzione di Chiasso, tra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia e sulla A24 da Mendrisio verso Stabio. La situazione alla galleria del San Gottardo sulla A2 direzione Nord, tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 3 km con conseguenti ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord.

Buon pomeriggio, 15 e 3 minuti, sono Elisa Manca. Felice di tenervi compagnia da qui alle 4 e mezza, tra poco. Prima facciamo un po' di riscaldamento, con Irene Cara, con Fame. Vi ricordate, no? L'estetica, gli scaldamuscoli, la corsa sul posto, ecco. Perché dopo facciamo una corsa o una camminata al ritmo che vogliamo noi, ma per una buona causa.

0: prima citavo gli Scaldamuscoli, eravamo in Fame, no? Questa canzone tratta dal film Fame, saranno famosi, 1980, gli anni nei quali era consentito, beh, si può anche adesso naturalmente, andare in giro con gli Scaldamuscoli anche se non si era danzatori. Ma io prima ne facevo un accenno al riscaldamento giusto e necessario. Intanto saluto chi ci ha scritto proprio sul tema invece degli Scaldamuscoli e dell'estetica di quel periodo. Ci hanno scritto lo 0 7 6 3 2 1 11 13, naturalmente potete continuare a scriverci anche lì. Dicevo, utile questa premessa e riscaldamento perché si va un po' spasso. Bellinzona corre per la ricerca il 10 di maggio, quindi domenica, nel centro storico della capitale si terrà la Wings for Life World Run. Si parte alle 13, Bellinzona entra a far parte di un movimento globale, migliaia comunque di persone in tutto il mondo hanno lo stesso obiettivo. Ce ne parla la direttrice della Fondazione Sasso Corbaro a Bellinzona, che è Martina Malacrida Nembrini. Buon pomeriggio e benvenuta a Passaggi Rete 1.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti voi.
0: Allora, cerchiamo di far capire agli ascoltatori, perché il nome è facile di comprensione se si sa l'inglese, ma un po' lungo. Wings for Life World Run, quindi World Run, corsa mondiale. Già qui l'idea di essere insieme tutti quanti, ognuno a fare il suo pezzettino, bellissimo, però soprattutto si sostiene la ricerca sulle lesioni del midollo spinale. In questa occasione la Fondazione Sasso Corbaro, con una serie di altre collaborazioni, promuove questa tappa locale. È un qualcosa di davvero unico nel suo genere. Ci racconti meglio, Martina Malacrida Nembrini?
1: Sì, grazie. È qualcosa di unico in realtà nel suo genere, ed è qualcosa di unico anche per la Fondazione Sasso Corbaro, perché anche per noi è la prima volta che partecipiamo ad un'iniziativa, chiamerei concreta, insieme, che si fa con la cittadinanza. L'occasione è proprio, come lei ha già detto, questa Wings for Life World Run. Quindi questo momento di correre tutti insieme, per tutti insieme, si considera veramente una corsa globale per tutti, quindi anche con persone con disabilità, famiglie, persone normali, si cammina, si corre, il tutto insieme per la ricerca sulle lesioni spinali. E ci sembrava importante, come Fondazione Sasso Corbaro, che si occupa di cura, soprattutto esserci per la ricerca, esserci con la cittadinanza di Bellinzona e proprio anche in questo senso esserci con chiunque possa, voglia, abbia interesse, abbia passione per stare insieme.
0: Sì, la cosa bella è che naturalmente si parla di corsa, quindi ci si immagina gente che partecipa anche proprio un po' per correre, però non stiamo adesso in questo momento raccontando agli ascoltatori solo se siete dei provetti corridori potete iscrivervi, anzi l'invito veramente che facciamo è semplicissimo: partecipate, siateci, troverete tante informazioni sul sito, quello ufficiale mondiale è proprio Wings for Life worldrun.com. troverete nelle varie locations, sempre stiamo riferendoci all'organizzazione internazionale, la località di Bellinzona. E ecco, concentriamoci su questo, io lo trovo in un certo senso da pelle d'oca, sono 150 paesi nel mondo che correranno o chi vorrà camminerà, insomma parteciperanno alla stessa ora. Io lo trovo emozionantissimo.
1: Sì, è molto emozionante l'idea proprio di comunità, direi, appunto 150 paesi tra cui Bellinzona e Locarno, a meno che non si sia forse pensato, cioè abbia cominciato a esserci o iscritto qualche altra città del Ticino, se no siamo solo Bellinzona e Locarno. Bellinzona soprattutto anche con il patrocinio della città, ma non solo. E sì, si parte tutte alla stessa ora, non ci sono vincitori, non ci sono diciamo metri o un obiettivo da raggiungere, non sono 5 chilometri, non sono 10, ma si continua a correre tutti insieme, cioè a passi diversi, cioè chi corre correndo veramente, ci sarò io che corro molto poco e quindi penso che camminerò e quant'altro. E l'idea è che si viene a un certo punto sorpassati da questa, la chiamano Catcher Car, che è questa fisica virtuale che si farà attraverso questa questa app, e quindi poi che quando verrà superata deciderà in un certo senso la fine della gara.
0: Ecco, torniamo
1: quindi
0: a questo, perché è un termine che magari per chi sa già di che si tratta, già visto o sentito parlare di questo genere di manifestazioni, è tutto chiaro, eh? Come diceva la nostra ospite, non c'è il traguardo vero e proprio, c'è questa appunto catcher car che è un aggregatore, mettiamola così, c'è
1: esattamente
0: in fisico oppure si può seguire via app. Questo non possiamo chiamarlo traguardo, comunque questo collettore parte dopo i partecipanti e piano piano li raggiunge, quindi c'è anche una parte un po' gioiosa, giocosa nello stare nella gara, più o meno. Non è una gara, lo so.
1: Sì, non è, cioè, ma a me piace l'idea anche della gara, perché deve coinvolgere il maggior numero di persone possibile, quindi ci sarà chi la vedrà un po' come una gara, c'è chi la vedrà come una passeggiata, c'è chi la vedrà come qualsiasi altra cosa. L'importante appunto è esserci. L'idea appunto è questa catcher car virtuale parte 30 minuti dopo l'inizio, quindi parte a 14 km orari e aumenta costantemente la sua velocità fino a quando gli ultimi atleti non sono stati raggiunti.
0: A quel punto
1: quindi
0: presi.
1: Può durare, non lo so, dipende da tanti fattori in realtà, mettiamola così. E il tracciato noi l'abbiamo fatta in collaborazione appunto soprattutto con Bellinzona Castle & Go, l'abbiamo fatta che sia pianeggiante, quindi è proprio una cosa di 485 metri.

0: Quindi di anno dopo anno viene sempre più conosciuta, centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo corrono insieme, c'è questo inseguitore, insomma, fisico oppure virtuale in app. La parte però più importante di tutto il discorso è che tutto il ricavato delle iscrizioni è destinato alla ricerca scientifica. Lo scopo è cercare di trovare una cura alle lesioni del midollo spinale. Io trovo che sia bellissimo pensare di ognuno poter fare la propria parte, anche in piano, anche col passeggino dei bambini, anche in carrozzina magari, col cane appresso, insomma, si può davvero far vedere che ci si è. E poi abbiamo detto, in collaborazione con Bellinzona Castle & Go, All for All Ticino, in un scenario meraviglioso come quello della città di Bellinzona, mi viene da dire, non ci sono scuse.
1: Martina, assolutamente sì. No, assolutamente nessuna scusa. Allora teniamo sott'occhio la meteo,
0: certo,
1: ma migliora. Io sono sicura che ora di domenica avremo anche il sole.
0: Allora, Martina Malacreda Nembrini, direttrice della Fondazione Sasso Corbaro a Bellinzona, io ripeto, il sito ufficiale per iscriversi è wingsforlifeworldrun.com. poi si cerca ciascuno la propria città, la propria località preferita, però appunto noi vi abbiamo parlato dell'appuntamento di Bellinzona, quindi avendo il lusso di correre o camminare in questo scenario così suggestivo. E è ancora più semplice iscriversi a Bellinzona che corre per la ricerca questo 10 di maggio nel centro storico della capitale. Abbiamo detto alle 13 si parte. Dicevo, la maniera più semplice per iscriversi è sasso-corbaro.ch, che naturalmente racchiude tutte le attività, le novità della vostra fondazione, la Fondazione Sasso Corbaro, ma c'è proprio anche la link alla pagina dedicata, quindi più semplice di sasso-corbaro.ch. Non potevamo che invitare gli ascoltatori. Grazie Martina Malacreda Nembrini, è stato un piacere accoglierla. Buona corsa a tutti.
1: Grazie mille, grazie a voi.

Eurovision Song Contest 2026. La RSI tifa con tutta la Svizzera per Veronica Fusaro. Alla radio, in diretta da Vienna, nel mattino di Rete 3 e nel pomeriggio di Rete 1. In TV sulla 1. Le dirette alle 21. Martedì 12, giovedì 14, sabato 16 maggio. Nel quotidiano, in prima ora, nel TG. Sul web rsi.ch/musica. Il sito speciale rsi.ch/Eurovision. I su Play RSI. Eurovision Song Contest 2026, dal 9 al 16 maggio, alla RSI. Non ti serve altro.

ascoltato i Beautiful South con la loro versione di Everybody's Talking. Probabilmente vi ricordate meglio la versione di Fred Neil, siamo nella fine degli anni 60 in quel caso. Loro avevano inserito questa versione in un loro album del 94, mi fa molto ridere perché si chiama Miao, scritto però con la grafia con la quale si pronuncia in inglese Miaov, e vabbè, insomma, gruppo di cui però dobbiamo parlare al passato, perché tecnicamente si sono messi insieme i Beautiful South nell'88, si sono sciolti ormai circa 20 anni fa, era il 2007, questo secondo insomma le fonti, quelli che contano, che aggiornano i dati musicali di band e artisti online. Eravamo veramente nel momento comunque di d'oro della musica british, e infatti loro da lì venivano. Ci sono diverse notizie musicali che sono state confermate tra ieri e oggi e che riguardano la ottima musica dal vivo qui da noi, e ve ne do una carrellata. Allora, anzitutto, se siete amanti del genere, ma anche no, è probabile che abbiate saputo che Gianni Morandi torna in Ticino, bisognerà aspettare l'autunno. La data ufficialmente è quella del 4 di ottobre a Locarno, fa parte delle nuove tappe del tour C'era un ragazzo 2026, pensate che celebra i 60 anni del brano C'era un ragazzo, quella che dice c'era un ragazzo che come me amava i Beatles e Rolling Stone. A sua volta ci sarebbe tantissimo da dire di questo brano, che è del 66 appunto, è per questo che fa i 60 anni. Franco Migliacci, Mauro Lusini, veramente tra i più rappresentativi della sua carriera, ma anche penso della storia di molti di noi. Probabilmente l'abbiamo imparata tutti in un periodo da ragazzi, non solo perché è facile da cantare, ma per il suo testo di ispirazione pacifista. Vabbè, tra le date di questo super tour, domenica 4 ottobre Pala Expo Fevi di Locarno, da oggi i biglietti sono già acquistabili. Poi un'altra notizia musicale di un gruppo che forse i più hanno conosciuto solo dopo loro essere ospitate, anzi concorrenti a Sanremo nell'edizione di un paio di mesi fa, parlo delle Bambole di Pezza, rock band al femminile che è in giro, è in circolazione, è in concerto già da anni e anni e anni. Ecco, anche loro si aggiungono al cast tra giugno e luglio che animerà Bellinzona, è il Nevermind Festival al Parco Urbano. Il loro concerto appunto 16, ho detto giugno? Scusate, il loro concerto è il 16 di luglio, ingresso gratuito, ce ne sono già molti altri annunciati, si parte il 5 di giugno, poi ci saranno Gotthard, Hardcore Superstar, Dreamshade 6 di giugno, Gente de Zona 21 giugno, Elisa il 25 sempre di giugno. Non vi dico tutte le date, sennò diventa lunghissima. Comunque sono veramente diversi appuntamenti, soprattutto con tanti ingressi gratuiti. Qui trovate le informazioni su nevermindmusicfest.com, e appunto ecco una data in più e un gruppo in più, le Bambole di Pezza, che vi dico, dal vivo non solo suonano molto bene, ma sono anche un gran spettacolo per gli occhi, per gli amanti del rock.

0: Giorgia, La cura per me, canzone che, a proposito, prima citavamo velocemente il Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Questa era stata veramente un bel passaggio per Giorgia dal punto di vista del riscontro del pubblico, dell'amore per questa canzone. Vi ricordate forse, se siete tra quelli attenti a queste cose, che poi le era un po' sfumata davanti la vittoria. Che peccato. Allora, da ieri, con il nostro ciclo Stilabili, accompagnati da Manuela Bieri, stiamo parlando di un tema che a molti molti affascina, è quello dei tarocchi. Prima cosa che non sapevo, fino appunto ad aver iniziato con voi il ciclo Stilabili dedicato e che ci accompagna per tutta la settimana, i tarocchi, che sono molto più antichi di quanto si può immaginare. E sorpresa, almeno per me è stato così, l'idea iniziale non era leggere il futuro. Sono nati nel 1400 i tarocchi come carte da gioco, e poi per le loro figure, la morte, la fortuna, il tempo, insomma, carta dopo carta, questo gioco della vita umana ha permesso di poter essere riletto. È ospite di Manuela Bieri per tutta la settimana una scrittrice intellettuale, Marian Costa, che si può dire un'autorità su questo tema. L'occasione è anche quello di visitare, per chi potrà, una mostra all'Accademia Carrara di Bergamo. È una mostra proprio su questo tema, tarocchi alle varie dimensioni, fino al 2 di giugno. Ma diciamo così, prima di andare alla mostra, prepariamoci con questa parte del nostro appuntamento quotidiano.
1: Ciclo Stilabili.
2: Oggi, quando si parla di tarocchi, si pensa alla cartomanzia, alla lettura del futuro. Non è comune conoscere le origini e i 7 secoli di storia di questo gioco. Ecco che questo ciclo vuole fare un po' di chiarezza, e lo facciamo con Marian Costa, un'intellettuale francese, poliglotta, ricercatrice, scrittrice e grande esperta di tarocchi. Ha pubblicato diversi saggi, di cui alcuni con Alejandro Jodorowsky, l'uomo che ha trasformato la lettura delle carte da pratica divinatoria a strumento di ricerca personale. Con la puntata di oggi facciamo un passo ancora più indietro, ovvero quando e perché i tarocchi sono passati dall'essere un gioco a diventare una specie di oracolo.
3: Allora, lì dobbiamo un po' tornare alla storia per capire una cosa. Nel momento che un signore chiamato Cour de Gobelins, alla fine del Settecento, comincia a creare la mitologia del tarocco come strumento divinatorio, è il momento che precede immediatamente la Rivoluzione francese. Quindi tutta l'Europa dell'Ottocento diventerà un'Europa coloniale, industriale, con borghese, con una grande ossessione del profitto economico, che ha totalmente perso la connessione con le radici mistiche, esoteriche del 400-500. Quindi, quando diverse persone, soprattutto in Francia, cominciano a, fra virgolette, studiare, interpretare il tarocco come strumento magico, potremmo dire, nell'Ottocento e inizio Novecento, non c'è più un riferimento ovvio, chiaro e vicino a quello che era la visione rinascimentale. E quello che c'è, secondo me, nell'Ottocento è una grande nostalgia per la dimensione intuitiva, magica, mistica dell'essere umano, che è una dimensione che esiste. Cioè, abbiamo bisogno di saper, non so, guidare una macchina, poter andare dal chirurgo per una malattia grave, costruire una casa, però abbiamo anche bisogno, se un bambino piange, un bebè piange, di poter sentire cosa gli sta succedendo, mettergli la mano sulla pancia. L'essere umano è essenzialmente alla volta logico e, potremmo dire, almeno intuitivo, o quello che chiamiamo magico per difetto di un'altra parola, no? Quindi L'Ottocento è un'epoca dove c'è un sacco di gente molto infelici, gli operai, tutta la miseria delle persone che servono nelle case degli altri con quello che sappiamo oggi, delle violentazioni fisiche, sessuali, eccetera. Il mondo agricolo con poche macchine, molto lavoro e un'oppressione di chi ha il denaro su chi non lo ha. Quindi la cartomanzia, il desiderio di predire il futuro, si sviluppa tantissimo fra una popolazione che è molto infelice, che magari non ha più tanta fede nella religione come tale, probabilmente più nel mondo italico che nel mondo francese, perché c'è rimasta una grande pietà nel sud di Europa. Però in Francia, meglio che andare a confessione, la gente ha voglia di sentire una storia che lo riassicura sul suo futuro. Quindi la cartomanzia e tutto tipo di modi di indovinare il futuro, con, non lo so, con il caffè, con il tè, eccetera, eccetera, si sviluppano terribilmente nell'Ottocento e diventano veramente un vocabolario che secondo me sostituisce la mistica che non c'è più.
2: Quindi, se capisco bene, in quel periodo storico ci sono come due filoni. C'è chi vuole studiarne il simbolismo, quello originale per dire, e chi invece, e si tratta di personaggi piuttosto bizzarri, inizia a leggere nei tarocchi quello che vuole sostanzialmente, tra cui il futuro. Ma perché prende così piede quest'ultimo aspetto proprio in questo periodo?
3: Tutta questa tradizione del tarocco divinatorio, diciamo, va avanti soprattutto basato sulla miseria delle persone. Sulla miseria perché? Perché quando chiamiamo il tarocco di raccontarci il futuro, cosa stiamo chiedendo? Stiamo parlando di una paura, perché chiedere una lettura del futuro vuol dire: voglio scappare della paura delle cose finiscano male e voglio sentire un discorso che mi dica che le cose andranno bene. Però la realtà è che il futuro non è una sola risposta, è un po' più come un ventaglio. Ci sono delle forze che stanno operando nel presente, che spingono le cose verso una direzione che non è mai sicura. Quindi con i tarocchi, in realtà, se torniamo alla loro vocazione iniziale, che è di rappresentare il mondo, possiamo immaginare la cosa seguente. Se tutti i tarocchi messi insieme rappresentano il paesaggio totale di una vita umana o delle possibilità, diciamo, che l'universo ci dà, estrarre carte a caso ci dà una specie di camminata su questa piantina, su questa mappa. Allora ci dà delle indicazioni per andare avanti, per questo bisogna saper leggere i simboli, che magari sarà l'oggetto di un'altra chiacchierata fra di noi, no? Io vedo la lettura cosiddetta predittiva dei tarocchi piuttosto così, che la persona che legge si sa orientare in tutti questi simboli e sta provando di aiutare la persona che chiede a trovare la sua strada giusta. Secondo me la lettura predittiva è veramente una truffa, perché nessuno è in grado di predire il futuro. Quindi chi ha portato questa lettura piuttosto narrativa, orientativa nello spazio pubblico, sono stati dei scrittori. Il primissimo è stato André Breton, il grande surrealista, che nel momento molto terribile, molto sconvolto dell'occupazione tedesca in Francia, è scappato da Parigi, perché ovviamente lui come poeta e i suoi compagni surrealisti erano considerati delle persone veramente da mettere in prigione, e sono fuggiti a Marsiglia, nel sud di Francia, per provare ad andare in America. E lì hanno dovuto aspettare abbastanza, alcuni mesi, con paura, con angoscia, eccetera, eccetera. E Breton ha scoperto i tarocchi, perché a Marsiglia c'era un centro di produzione di tarocchi e quindi la biblioteca era molto fornita. E quindi ha cominciato a studiarli, perché a lui interessava tutto quello che era saggezza un po' antica e paradossale, no? E quando è arrivato finalmente in America, ha vissuto l'ultimo amore della sua vita con una donna che si chiamava Elisa, e ha scritto un libro chiamato Arcano 17, l'arcano 17 nei tarocchi marsigliesi è la stella, una donna bellissima che sta versando acqua nel fiume, e ha portato quindi alla consapevolezza collettiva del dopoguerra questa idea che la speranza rappresentata dal femminile, però tutta questa speranza che aveva anche a che vedere con il fine della guerra, una cosa molto più aperta, molto meno personale che la sua semplice vita individuale, poteva essere rappresentata da questa carta. E poco dopo il scrittore italiano Italo Calvino ha letto, se non mi sbaglio, una tesi di linguistica che spiegava che la cartomanzia infatti era un modo narrativo, e quindi lui ha scritto quel libro che si chiama Il castello dei destini incrociati, dove ha usato i tarocchi come itinerario per raccontare una storia. Quindi da quel momento in poi, negli anni 60, comincia a cambiare la visione dei tarocchi e appare, fra l'altro, quello che è stato il mio maestro e coautore per i libri, Alessandro Jodorowsky, che, essendo figlio del surrealismo, comincia a portare alla luce un tipo di lettura dei tarocchi che non sia puramente predittiva, però che sia piuttosto come una forma di counseling. E io ho seguito questa via, che mi sembrava molto più sana, e ho conosciuto persone che erano rimaste veramente addict, come si dice...
2: dipendenti.
3: Dipendenti, come se fosse per una sostanza, di chi li leggeva il futuro, e mi sono reso conto del danno che questo fa. Quindi ho imparato e sto insegnando a rispondere a una domanda del futuro, tipo troverò un fidanzato, guarirò, delle domande che veramente sono portate dalla paura, a dire guardiamo piuttosto cosa lei può fare con le circostanze attuali e le energie che si manifestano nel gioco. E allora la persona riparte non con una predizione, ma con una serie di strumenti che può mettere in azione per sentire che lei è veramente sovrana del suo destino, e non che una persona esterna ha un potere di veggenza, che è realmente una cosa che a volte esiste, però come possiamo esserne sicuri? E soprattutto, se ho un potere di veggenza, qual è il mio dovere di dire o di non dire? Cioè, l'unica cosa che possiamo affermare è moriremo tutti in un momento dato.
2: Sì.
3: Quando qualcuno mi chiede il futuro, dico, boh, moriremo tu, io e tutta l'umanità, un giorno la gente morirà. Ora, che facciamo nel frattempo?
1: Ciclo stilabili.
0: Emanuela Bieri con la sua ospite, questa signora intellettuale, scrittrice, esperta tra i massimi di questo tema, Marian Costa. Tornano domani stessa ora, sempre attorno alle 15.30 qui su Rete 1. Mi sono arrivati anche un paio di messaggi che hanno a che fare col fatto che molte persone invece nel tempo si sono fatte leggere i tarocchi. Cito dal messaggio di un ascoltatore: hanno ceduto e si sono fatte portare via soldi. C'è chi naturalmente lo prende come un passatempo. Avete sentito comunque le parole della nostra ospite, sono chiare. Leggere il futuro, l'unica cosa che si può sapere con certezza è quella che a un certo punto non saremo più qui. Questo capiterà a tutti prima o dopo. Parliamo adesso, anzi lo facciamo in musica, di una signora che ha fatto molto parlare di sé nei giorni scorsi. Praticamente si è vista con la sua musica su ogni testata online, su ogni televisione, in ogni penso canale che trasmetteva informazioni in generale o in particolare di musica. 2 milioni di persone a Rio de Janeiro per il concerto di Shakira. No fighting.

In questi casi io mi chiedo, questa era Hips Don't Lie 2006, quindi 20 anni fa Shakira era già una star, con questa canzone l'aveva solamente riconfermato. E poi forse l'avete sentito questo fine settimana appena passato, più di 2 milioni di persone si sono ritrovati a Copacabana, Rio de Janeiro, in spiaggia per un suo concerto gratuito, e è stato addirittura il sindaco a prendere parola e dire tutti a Rio con Shakira, 2 milioni di persone. La loba ha fatto la storia di Rio. Potete condividerlo, cifra ufficiale, l'ho scritto naturalmente su un social network. Io mi sono chiesto, ma come li calcolano in questi casi? Perché si dice che il livello di persone che si è arrivato, il numero di persone, ha sfiorato il record dell'anno scorso di Lady Gaga. Forse vi ricordate, sempre Copacabana, sempre Rio de Janeiro, c'era Lady Gaga, il concerto anche lì era gratuito, lì si parla di 2,1 milioni di spettatori. Avranno i loro metodi, per carità, però mi sono chiesta, hanno fatto occhio? 2 milioni? 2 milioni e 100 mila? Quei 100 mila in più occupavano così tanto spazio in più da poterlo dire con certezza? Boh, fatto sta che per quello di Lady Gaga a Copacabana trovate tranquillamente su YouTube per esempio il concerto, ma c'è una cosa in più, che Shakira è stata la prima artista latina a fare questo grandissimo, non possiamo neanche chiamarlo concerto, questo evento grandissimo e gratuito sulla spiaggia di Rio. Naturalmente è piaciuto moltissimo, ovazione pazzesca da parte del pubblico quando è partito tutto. Pensate che solo il palco era 1500 metri quadri, il più grande mai allestito per questo genere di concerti. Prima c'era stata una esibizione di droni, ormai i droni sono dappertutto e per tutti gli spettacoli in cielo che coinvolgono le grandi folle sono diventati praticamente indispensabili, anche perché hanno tutta una serie di possibilità che con i cari vecchi ma rumorosi e un po' inquinanti fuochi d'artificio, cose insomma che con i droni tutto un po' più ecologico, controllabile, dà decisamente meno fastidio all'udito di tutti. A proposito di concerti, arriverà anche lui, ne abbiamo parlato proprio la settimana scorsa a Estival Jazz. Venditti, eccolo qua, probabilmente avete già capito che torniamo alla fine degli anni 80 in questo mondo di ladri.

Naomi Laren, una artista svizzera appena ascoltata su Rete 1, ci porta invece la novità musicale di Francesca Michielin, la sua nuova canzone in circolazione ufficialmente da venerdì, quindi dal 1° di maggio, naturalmente in streaming, eccetera, eccetera. Brano diverso, secondo la critica musicale, dai suoi precedenti. Beh, lei aveva iniziato molto, molto giovane, era appena sedicenne, ha fatto una cosa che forse a ondate regolari dovremmo fare in molti, anche se non facciamo la cantante come lei. Dice che si è distaccata dai social network, l'ha però raccontato su un social network, perché poi il canale di comunicazione è quello, e dice che staccare tutto ha rappresentato un modo essenziale per riagganciarsi a se stessa e anche alle sue nuove idee. Insomma, si capisce che nel mondo dei social network un po' ci si perde e ci si focalizza meno. Un po' anni 80, elettronico, sembra allegro, però parla di tradimento, quello non necessariamente tra due che si amano, può essere anche un tradimento in un'amicizia, in un ideale, insomma, fare un po' i conti. Una donna non

0: come detto, il motivetto è allegro, il testo un po' più secco. Lei è Francesca Michielin, ci ha portato fino all'informazione delle 16.
1: Rete 1.
2: In studio Pervin Cavacioglu. L'Ufficio federale del Servizio Civile ha individuato un errore nell'opuscolo informativo della versione cartacea del Consiglio federale in vista delle votazioni del 14 giugno. Stando a una nota della Cancelleria federale che redige l'opuscolo, l'errore è stato corretto nelle versioni disponibili sul sito web del governo. Purtroppo quelle già stampate non possono più essere modificate. L'errore riguardava la frase «chi presenta domanda al Servizio Civile prima della scuola la reclute o durante deve svolgere l'impiego di lunga durata già nell'anno successivo all'ammissione al servizio civile. La modifica di legge su cui si voterà dice invece che la disposizione vale solo per chi presenta domanda durante la scuola reclute. Per il Dipartimento della Sanità Zurighese sono gravi le mancanze del reparto di chirurgia cardiaca all'ospedale universitario durate anni e che hanno causato numerosi decessi. Il Dipartimento saluta perciò il rapporto della Procura e le denunce sporte. Accoglie inoltre con favore le dimissioni di 3 membri del Consiglio dell'ospedale per ristabilire la fiducia. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin è stato ricevuto oggi dal presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella al Quirinale. Durante l'incontro è stato ribadito lo stop all'invio di fatture per le cure mediche ai familiari delle vittime del rogo di Cramontana. La famiglia della premio Nobel Narges Mohammadi non ha ricevuto il permesso dalle autorità iraniane per trasferire l'attivista. La donna era stata portata d'urgenza dal carcere in un ospedale a Zanjan, nel nord-ovest del paese, a seguito di un peggioramento delle sue condizioni di salute. La famiglia, che ha reso noto la notizia, la voleva trasferire a Teheran per cure ospedaliere. In Romania il governo guidato dal filo europeo Ilie Bolojan è stato sfiduciato dal Parlamento. Una mozione in tal senso è stata accolta con 281 voti, arrivati soprattutto dal Partito Socialdemocratico e dalle forze di opposizione. La caduta dell'esecutivo arriva dopo una crisi politica aperta nelle scorse settimane.
3: La meteo con Prosenec Tute e le sue attività regionali rivolte alle persone anziane. Informazioni su corsinregio.ch.
2: Le previsioni per domani, mercoledì, indicano al sud ancora molto nuvoloso con precipitazioni a tratti anche di carattere temporalesco. Al nord nuvolosità variabile e alcuni rovesci o temporali. Temperature minime attorno a 10 gradi, massime sui 15.
0: In Ticino la circolazione intensa crea code e forti rallentamenti tra Gravesano e Ponte Tresa in direzione dell'Italia e sulla A2 tra Lugano Sud e Mendrisio in direzione sud. Vediamo la situazione alla Galleria del San Gottardo. Sulla A2 direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 3 km con conseguenti ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord.

Di nuovo buon pomeriggio a noi che stiamo facendo il pomeriggio in passaggi qui su Rete 1. Grazie per i vostri messaggi allo 076 321 11 13. A volte vi rispondo per radio, a volte privatamente chiacchieriamo un pochino di musica, delle cose di cui si parla.

0: Bruce Springsteen, Dancing in the Dark su Rete 1 all'interno del nostro Passaggi. 10 maggio, parli di primavera, concerti e manifestazioni dedicate o ispirate alla rinascita della natura, e poi ti ritrovi in una classicissima prima settimana, primi giorni di maggio, dove piove. È veramente un grande classico del periodo. Ma perché ho fatto questa premessa? Perché la maggiolata è proprio una serata in musica per celebrare la primavera e la rinascita della natura. Trovate su rsi.ch/eventi gli ultimi posti per l'appuntamento di stasera al Cinema Teatro Chiasso. Si prenota gratuitamente semplicemente schiacciando sul bottone rosso che vi dice prenota, ed è questo doppio concerto di grande intensità dedicato alla forza espressiva della voce. Ci si muove tra tradizione musicale europea, riletta però con la sensibilità contemporanea. Si apre con La Triada, che è un progetto vocale il centro è sulla valorizzazione delle lingue minoritarie e dei repertori popolari alpini. Qui è partita la ricerca che ci porterà a incontrare il passato e il presente, la tradizione orale, la scrittura musicale, e sarà davvero, chi ha voluto descrivere la serata dice, un tessuto sonoro essenziale e suggestivo. La seconda parte del concerto vedrà protagonista Alessia Tondo, che è una cantante salentina. Anche lei è legata alla tradizione, pur provenendo dalla nuova scena di musica italiana. Tondo è già voce del canzoniere grecanico salentino e propone però un percorso personale molto intenso. Lei coniuga il canto popolare del Sud Italia a una apertura molto raffinata verso il contemporaneo. Quindi doppio concerto, dialogo ideale tra Nord e Sud Europa, quindi anche tra non solo paesaggi veri ma paesaggi sonori lontani ma uniti dalla voce. La serata sarà in diretta su Rete 2 e presentata dal vivo da Cristian Gilardi. Se volete esserci, Cinema Teatro Chiasso stasera alle 20:30 si riserva il proprio posto andando su rsi.ch/eventi. Come vi dico sempre in questi casi, se avete difficoltà nel raccapezzarvi con le informazioni web, mi scrivete allo 076 321 11 13 e vi indirizzo io. Ho però ancora un paio di segnalazioni da fare per questa sera e sono letterarie. Allora, da Chiasso ci spostiamo a Mendrisio, la Filanda. Alle 18:30 c'è la presentazione del libro Alla giusta stagione, libro edito da Casa Grande, scritto da Pietro De Marchi. Ci saranno interventi dell'autore e di Alberto Nessi. A moderare sarà Maria Grazia Rabiolo. Dicevo, Mendrisio, la Filanda, 18:30. Il libro presentato è Alla giusta stagione di Pietro De Marchi per Casa Grande Editore. Ha bisogno forse di poche presentazioni invece l'autrice, che sarà al Lugano, nella hall del LAC, sempre alle 18:30 stasera. Presenta il suo nuovo volume Daria Bignardi. Il libro si chiama Nostra solitudine, contiene davvero moltissimi destini, storie e luoghi. Ci sarà anche Sandra Sain insieme all'autrice Daria Bignardi. In questo caso la presentazione del libro Nostra solitudine nella hall del LAC di Lugano, sempre alle 18:30.
1: Sono stato anche normale in una vita precedente, m'hanno chiesto che sai fare.

Adam Swims ormai è in giro da un po' con questa Mr. Know-it-all e sta andando piuttosto bene, lui che era diventato abbastanza famoso con Lose Control. Tra l'altro lo vedo tra gli artisti che si esibiranno in luglio al Gurten Festival, però insomma in questo momento non ve lo posso dire al 100% perché ho provato a controllare anche sul suo sito personale, dove però mi compaiono ancora tutte le date statunitensi. In ogni caso, chi è interessato presti occhio e orecchio. Allora, la notizia culturale della giornata penso che sia, per quanto riguarda le prossime date, l'estate che si avvicina, il cinema e la cultura, il pardo d'onore di Locarno 79 a Darren Aronofsky, il regista noto per moltissimi film naturalmente, ma io penso che il più popolare, ma un po'

pubblico come quello di Rete1 può essere il Cigno Nero, forse vi ricordate con Natalie Portman. Ecco, lui il 14 di agosto in Piazza Grande porterà anche due delle sue opere più rappresentative, The Fountain e Mother, punto esclamativo. Quindi il regista statunitense Darren Aronofsky va a insieme a Bertolucci, Godard, a essere insignito del Pardo d'Onore. In questo caso Locarno 79 lo ospiterà il 14 di agosto, che è un venerdì, in Piazza Grande. Come vi dicevo, ci saranno anche questi due suoi film del 2006 e del 2017 rispettivamente. Trovate approfondimenti naturalmente su rsi.ch/info.

0: questa sera, naturalmente martedì, quindi RSI La 1, appuntamento con Falò alle 20:40, si parla di lavoro, lavoro uguale, stipendio diverso. In Svizzera le donne guadagnano fino a 8.000 franchi in meno rispetto al loro equivalente maschile, quindi questo sarà uno dei temi di questa sera. L'altro che vi segnalo è alle 22:35 sulla 2 il nostro avvicinamento verso Eurovision Song Contest, ma siccome mi è capitato qua davanti Fabrizio Casati, cosa faccio? Non ne approfitto. Ciao Fabrizio.
1: Approfitta, anche perché sono stato malamente rifiutato da Axel Belloni, che tra poco vi terrà compagnia.
0: Non è vero. Allora, ci siamo, settimana prossima parte tutto, 12-16 di maggio, queste sono le date. Stasera 22:35 c'è lei, c'è Veronica Fusaro nel suo, tu l'avete definito viaggio.
1: Sì, beh, effettivamente lo è davvero. Tra l'altro Veronica è arrivata a Vienna ormai da un paio di giorni, arriverà anche la nostra troupe per raccontare tutto quello che succederà durante questo periodo magico per lei, diciamolo, perché è veramente un palco importantissimo, lo ricordiamo. Eurovision Song Contest, la finale, parliamo del secondo show televisivo più visto al mondo. E forse il terzo è quello di questa sera, che abbiamo registrato con Veronica, che si presenta davvero alla grande, con il suo rock, con la sua band, in una versione molto molto cozy, come direbbero gli americani, gli inglesi e Antonio Bolzani, e devo dire la verità, vale veramente la pena seguirla, quindi un modo per conoscerla. Oggi tra l'altro giornata importante per Veronica Fusaro, perché ci sono state le prime prove ufficiali alla venue di Vienna. Io ho già visto un po' di cose, le ho appena scritto, ci siamo sentite, lei è molto contenta. Devo dirti la verità, la messa in scena della sua canzone Alice, che ha anche un discorso legato insomma ha una dinamica non esattamente molto sana di coppia, soprattutto devo dire la verità, è veramente forte,
0: è sempre attuale, cioè,
1: purtroppo,
0: ma
1: sì, lasciamelo dire, devo dirti la verità, l'hanno portata in scena veramente alla grande. Tra l'altro colui il quale l'ha portata in scena è quello che ha vinto con Nemo per la Svizzera, Beke, che è un norvegese veramente fortissimo e fuori di testa.
0: Ah, ci aspettiamo tantissimo. Allora, io so che però Fabrizio, poi ti lascio andare, noi naturalmente abbiamo tutto un programma e anche su Rete 1 vi racconteremo.
1: Certo,
0: vi accompagneremo nell'Eurovision Song Contest. Tu inizi i collegamenti da Vienna direttamente il 9, cioè praticamente fai un'infilata.
1: Sì, facciamo un'infilata, raccontiamo tutto quello che vuol dire il percorso svizzero all'Eurovision Song Contest, e poi le date fondamentali sono tre in realtà, ovvero il 12 con la prima semifinale, il 14 la nostra semifinale con Veronica Fusaro, e poi la finalissima il 16, quindi sabato, con un documentario che registreremo e vi racconteremo appunto quella sera là, sempre con il commento di Alice Cavallini e di Gianandrea Costa. Parlo ovviamente delle altre serate, il resto invece ve lo racconto un po' io.
0: Grazie Fabrizio Casati. Allora, appuntamento questa sera con Veronica Fusaro in viaggio verso Eurovision alle 22:35. Grazie Fabrizio Casati per essere passato.
1: Grazie
0: a raccontarcelo. In bocca al lupo a te e a chi sarà con
1: crepi
0: te per tutta la prossima settimana, che sarà bella, impegnativa, emozionante, sudata, immagino.
1: Totale, ma è una bella cosa che vogliamo raccontare. Salutami Belloni, perché ormai non ho più rapporto, mi spiace.
0: Noi vi facciamo ascoltare Veronica Fusaro, anch'io Elisa Manca vi saluto e passo la palla e la parola ad Axel Belloni.

0: feather to storm. Baby, don't leave me alone.
1: Eccola, la canzone che ci rappresenterà tra poco all'Eurovision Song Contest. Manca pochissimo tempo e lo avete sentito già da qualche settimana, ma da questa sera ancora di più si entra nel vivo. Noi stiamo per entrare nel vivo di tempo reale.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Un airbag integrato nel costume da bagno ed è pure prodotto in Svizzera dalla startup ginevrina SwimTech. Una bomboletta di CO2 integrata nel costume da bagno e collegata ad una maniglia. Se il nuotatore è in difficoltà, tira la maniglia, il dispositivo si attiva, il costume si gonfia proprio come un airbag e il nuotatore resta a galla. Non solo, il costume ha pure una valvola per sgonfiare gradualmente l'airbag se la situazione migliora. L'idea del costume con l'airbag nasce in realtà da un episodio tragico vissuto da uno dei fondatori della startup e il dispositivo è molto più discreto rispetto alle boe gonfiabili, quelle usate dai nuotatori in acque libere, ma l'obiettivo rimane lo stesso, restare a galla nel caso di un malore. Infatti è stato pensato come un costume da bagno per il tempo libero, ma essendo così leggero può essere facilmente utilizzato anche da chi si allena per nuotare in acque libere. Per ora però esiste solo nella versione calzoncino da uomo, anche se dovrebbe arrivare presto pure il costume da bagno femminile. Costume da bagno con airbag di questa startup ginevrina è stato lanciato il 1° maggio e costa attorno ai 250 franchi. Ed eccoci qua, questo è Tempo Reale, sono le 16.35, questa è Rete 1, buon pomeriggio da Axel Belloni, ben arrivati, ben arrivate sulla nostra Rete 1. Partiamo subito dandovi le indicazioni che riguardano la viabilità. In Ticino la circolazione intensa crea forti rallentamenti e code sui seguenti tratti: sul piano di Magadino tra Contone e Cadenazzo in entrambe le direzioni, tra Gravesano e Ponte Tresa in direzione dell'Italia, a Lugano sulle principali vie del centro e sulla A2 tra Lugano Nord e Melide in direzione sud. La situazione al San Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo, code di 3 km con ritardi di circa mezz'ora. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa verso nord. E allora, questa è la situazione del traffico, questa invece è la situazione nel mondo, nella Svizzera e nella Svizzera italiana, partendo dal nostro sommario che purtroppo comincia con una notizia tragica: auto sulla folla a Lipsia, 2 morti e diversi feriti. È successo ieri pomeriggio, ma è una notizia che è stata riportata oggi da diversi portali. Ieri pomeriggio un 33enne tedesco alla guida di un'auto ha investito diversi passanti in un'area pedonale molto frequentata nel centro di Lipsia, in Germania. Ci sono almeno 2 vittime, una ventina le persone coinvolte, alcune sono rimaste gravemente ferite. L'autore è stato arrestato poco dopo sul posto, autore che secondo alcuni media tedeschi era in cura per problemi di salute mentale in un reparto psichiatrico nei giorni precedenti all'accaduto, per poi essere allontanato proprio dal reparto domenica per un comportamento aggressivo nei confronti di altri pazienti. La procura di Lipsia ha avviato un'indagine per omicidio e tentato omicidio, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire le cause e la dinamica di quanto successo. Veniamo in Svizzera. Dal 1 giugno il libretto di servizio militare diventa digitale. Dopo 150 anni di servizio, il libretto, appunto, di servizio, quello cartaceo, va in pensione e verrà sostituito da uno in formato digitale. Informazioni integrate nei sistemi online e in quelli ufficiali permetteranno quindi ai militi di consultare la propria carriera, i servizi svolti e soprattutto i giorni di servizio che mancano. Inoltre sarà possibile visualizzare i dati personali e svolgere alcune procedure amministrative direttamente in formato elettronico. Nonostante la digitalizzazione, dal 1 giugno lo ricordiamo, il libretto di servizio cartaceo dovrà comunque essere conservato fino alla fine del servizio, fino al congedo, e non c'è al momento alcun obbligo immediato di adottare la versione digitale. Ricordiamo che da giugno non solo il libretto di servizio militare diventa digitale, ma anche il libretto blu, quello della protezione civile, verrà sostituito da una versione appunto digitale. Veniamo nella Svizzera italiana, il passo del Gottardo apre in anticipo, si apre questo venerdì. Questo venerdì alle 11 riapre il passo del San Gottardo, apertura anticipata rispetto agli ultimi anni grazie alle condizioni meteo favorevoli e al minor innevamento che hanno permesso di accelerare i lavori di sgombero della neve dal passo del Gottardo. Il primato rimane lontano, il primato degli ultimi decenni rimane quello del 30 aprile del 2011, mentre l'apertura più tardiva risale al 1 giugno 2001. Quest'anno, lo ricordiamo, si apre l'8 di maggio, sì. L'apertura è evidentemente una buona notizia in prospettiva anche dei weekend, dei festivi dell'ascensione di Pentecoste, in cui si prospetta diverso traffico. Ufficio federale delle strade che ha fatto sapere pure che dal ponte dell'ascensione verrà attivata la corsia preferenziale Cupra. Eccoci qua, dopo il nostro sommario siamo partiti anche con la musica. Brano di Olivia Rodrigo, questa canzone si intitola Drop Dead.

E arriverà un album prossimamente di Olivia Rodrigo che contiene questa canzone. L'album arriverà il 12 giugno e si intitolerà You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, cioè mi sembri un po' tristina per essere una ragazza innamorata. Titolo di un album che uscirà a giugno e che appunto conterrà anche questa canzone. Ci eravamo lasciati ieri pomeriggio con la notizia che era appena arrivata di un incidente di un elicottero nel pomeriggio di ieri, appunto in zona Mezzovico. Non c'erano molti dettagli in più e oggi sono arrivati, già in realtà in serata di ieri sono arrivati alcuni dettagli, altri sono arrivati oggi. Allora aggiorniamo un po' su quello che è successo riguardo a questo incidente di un elicottero. Allora, l'elicottero coinvolto nell'incidente è un elicottero di una ditta privata che ieri nel pomeriggio è caduto in zona Mezzovico Vira. Mentre stava atterrando è caduto da un'altezza di circa 20 metri in una piazza di lavoro situata in un prato ai margini del bosco. Nel pomeriggio di oggi è arrivata questo dettaglio, che l'elicottero era un elicottero nuovo, in attività soltanto dal febbraio di quest'anno, e si sa anche che il pilota è un pilota esperto con 20 anni di esperienza, pilota che figura insieme alle altre persone ferite. Ci sono diversi feriti, ci sono anche dei feriti gravi. A bordo c'erano 6 persone, compreso il pilota. Sono rimasti tutti feriti, uno dei feriti è in condizioni gravi, la sua vita è in pericolo, e ci sono volute circa 2 ore per stabilizzarlo prima di poterlo trasportare in ospedale in elicottero. 2 persone hanno riportato ferite di gravità media e 3 invece hanno delle lesioni meno serie. Solo alcune sono state curate in Ticino, altre persone invece, quelle con le ferite più serie, sono state trasportate oltre Gottardo. Sono intervenuti ieri subito i soccorsi, ambulanze, pompieri, 2 elicotteri della Rega. C'è però qualcosa che si è messo di mezzo agli elicotteri della Rega. Altro dettaglio emerso quest'oggi è che durante le operazioni di soccorso è stata segnalata la presenza di un drone in volo non autorizzato nella zona, e secondo la polizia cantonale ticinese questo drone avrebbe interferito per alcuni minuti con le operazioni della Rega. È stato intercettato il pilota di questo drone, che è un minorenne della regione, che è sotto la valutazione della magistratura dei minorenni, e la polizia ha ricordato che l'utilizzo di droni non autorizzato, soprattutto durante interventi di emergenza, è evidentemente un grosso rischio per la sicurezza. Altri dettagli, non ce ne sono tantissimi, le cause dell'incidente non sono ancora note, diverse piste vengono seguite, tra cui anche la pista di una avaria al motore. È stata aperta un'indagine preliminare da parte del servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza, il SISA, mentre il Ministero Pubblico della Confederazione coordina gli aspetti penali in collaborazione con le autorità cantonali e federali, conformemente alla legge che regola la circolazione aerea e la circolazione in volo. Quindi questo è quanto sappiamo al momento dell'incidente, che è avvenuto ieri pomeriggio, poco dopo quest'ora, e che ha coinvolto appunto un elicottero privato in zona Mezzovico Vira.

Potremmo dire maledetto virus più che maledetto me. Ieri abbiamo parlato anche di un'altra cosa, insomma un pomeriggio un po' di aggiornamenti, ma a volte va così. Ieri abbiamo parlato di questa, del caso di tre persone che sono morte a bordo di una nave da crociera diretta dall'Argentina a Capo Verde per presunti casi di antivirus, e oggi ci sono alcune reazioni, tra le quali le reazioni della OMS, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, la quale ha voluto rassicurare e dire che il rischio di contagio rimane molto basso. Allora, il rischio di diffusione dell'antivirus per la popolazione generale resta basso, le infezioni sono rare e difficilmente trasmissibili tra esseri umani. Inoltre ha parlato anche il direttore regionale per l'Europa dell'OMS, il quale ha detto non ci sono al momento motivi per imporre restrizioni di viaggio. I colleghi dell'RTS hanno sentito anche una specialista dell'ospedale universitario di Ginevra, la quale ha detto la trasmissione da persona a persona è molto limitata, molto rara. È anche vero che non la si esclude al momento a prescindere, perché potrebbe essere anche il caso di quanto è avvenuto a bordo di questa nave da crociera. Al momento ci sono alcuni aggiornamenti: la nave da crociera conta 149 persone a bordo, l'OMS ha confermato dal laboratorio 2 casi di infezione da antivirus, gli altri 5 casi sono solo casi sospetti di antivirus, e a bordo in ogni caso sono state adottate misure precauzionali rigorose, tra cui l'isolamento dei sospetti, dei casi sospetti, protocolli igienici rafforzati e un monitoraggio continuo. Intanto si sta vagliando la possibilità di far sbarcare i passeggeri nelle isole Canarie, le isole o Las Palmas o Tenerife, per controlli medici più approfonditi. La stessa OMS a farlo sapere, la quale ha detto stiamo collaborando con le autorità spagnole, che hanno affermato che accoglieranno la nave per condurre un'indagine epidemiologica completa, una disinfezione completa della nave e per valutare il rischio per i passeggeri che si trovano a bordo. Rapidissimamente ricordiamo cosa è successo, cos'è questo virus. L'antivirus è in realtà una famiglia di virus che vengono normalmente trasmessi dai topi, dai roditori, attraverso l'inalazione di particelle contaminate presenti in escrementi o saliva dei topi. Il contagio, lo ripetiamo, tra esseri umani rimane raro, e questa malattia, l'antivirus, può avere due decorsi diversi, può colpire i polmoni, e in questo caso è più grave e il tasso di mortalità può arrivare al 40%, quindi 4 casi su 10 che possono essere mortali, mentre l'altra variante può invece colpire i reni. Ovviamente è una di quelle notizie che va monitorata, perché al momento la nave è ancora bloccata al largo di Capo Verde. 16:51, è il tempo di ascoltarci un altro brano. Brano molto adatto, secondo me, all'orario in cui siamo, l'orario in cui stiamo uscendo magari dal lavoro. Qualcuno di voi si sta avvicinando al bar, sta iniziando l'orario aperitivo. Questa canzone si intitola Beautiful Things, un po' come l'aperitivo.

0: Kelly Bosch, Beautiful Things, brano di quest'anno che abbiamo detto è un po' un brano aperitivo. Per fare l'aperitivo all'aperto ci vuole il bel tempo, non come quello di oggi. Giornata piovosa, Stefano Zanini da Locarno Monti, ben arrivato, buonasera Stefano.
1: Buonasera, ciao, buonasera a tutti. La giornata sì, specialmente al sud e in particolare questa mattina è stata piuttosto piovosa, poi nel pomeriggio abbiamo avuto anche degli intervalli asciutti, ma a sud delle Alpi il sole non si è visto. Un po' diverso al nord, dove malgrado la presenza di alcuni rovesci questa mattina e poi di nuovo adesso anche qualche temporale, in particolare nelle regioni toccate dal Favonio, quindi dalla Svizzera centrale alla Svizzera orientale, al nord dei Grigioni, comunque il sole almeno temporaneamente per un po' si è visto, però appunto temporaneamente per effetto favonico, in quanto di per sé a determinare il tempo nella nostra regione sarà questa sera e anche domani una corrente da sud-ovest che porterà aria umida in direzione di tutta la Svizzera, manifestandosi con una situazione di sbarramento a sud delle Alpi, quindi la regione più toccata dalla precipitazione sarà proprio appunto il versante sudalpino, questo diciamo a partire da questa sera.
0: Giornata di domani, quindi ce l'aspettiamo un po' come quella odierna, Stefano.
1: Sì, una giornata simile, direi a sud delle Alpi avremo precipitazioni più presenti e anche più consistenti rispetto a oggi, a tratti anche a carattere temporalesco, quindi una giornata decisamente bagnata, quella di domani con temperature massime sui 14-15 gradi e un limite delle nevicate che si attesterà attorno ai 2000 metri. Anche a nord delle Alpi avremo domani cieli nuvolosi con alcuni rovesci, localmente anche a carattere temporalesco, questo su tutto il versante sud nord alpino. Nel pomeriggio in Romandia ci saranno degli intervalli asciutti abbastanza generosi, anche qualche breve schiarita, ma comunque con sempre ancora una certa instabilità, quindi anche qualche rovescio. Le temperature anche a nord delle Alpi domani saranno piuttosto basse più basse rispetto oggi, con valori fra i 14 e i 16 gradi.
0: Grazie Stefano Zanini per queste previsioni, buon lavoro, buona serata a te.
1: Grazie, buona serata a tutti.

0: Si può dare di più. 1987, Morandi, Ruggeri, Tozzi, con questa canzone che ci ascoltiamo ancora oggi, vinsero il Festival di Sanremo, canzone che ci ha portato alle 17, quindi spazio al notiziario.
1: Rete 1. In studio Pervin Cavacioglu. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin è stato ricevuto oggi dal presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella al Quirinale. Come aveva già fatto ieri durante l'incontro con la premier Giorgia Meloni, ha ribadito lo stop all'invio di fatture per le cure mediche ai familiari delle vittime del rogo di Cramontana. Per il Dipartimento della Sanità zurighese sono gravi le mancanze del reparto di chirurgia cardiaca all'ospedale universitario, durate anni e che hanno causato numerosi decessi. Il Dipartimento saluta perciò il rapporto della Procura e le denunce sporte. Accoglie inoltre con favore le dimissioni di 3 membri del Consiglio dell'ospedale per ristabilire la fiducia. Lo stesso nosocomio zurighese ha ammesso la gestione fallimentare del reparto durante gli anni dal 2016 al 2020. Il primario in quel periodo, Francesco Maisano, era stato accusato di conflitti di interesse, negligenze ed era poi stato sollevato dall'incarico. Restiamo in Svizzera, dove 3 società di medicina sanitaria raccomandano di abbassare l'età per lo screening del tumore al seno, sulla base di nuovi dati scientifici. Il tasso di mortalità potrebbe essere ridotto del 25% con esami regolari a partire dai 45 anni e non più dai 50 come oggi. Il Passo del San Gottardo riaprirà venerdì 8 maggio alle ore 11. Si tratta dell'apertura più anticipata degli ultimi 5 anni. 2 anni fa si era dovuto attendere la fine del mese di maggio e l'anno prima, quindi il 2023, si è dovuto attendere metà maggio. Le condizioni meteorologiche favorevoli e un innevamento inferiore hanno permesso di accelerare i lavori di sgombero, ha spiegato l'Ufficio federale delle strade. Dall'estero, dopo i reciproci attacchi di ieri tra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz, si è temuta un'escalation e la fine del cessate il fuoco concordato tra le parti e in vigore dall'inizio del mese di aprile. Di questo la stampa ha chiesto conto al segretario alla difesa statunitense Pete Hegseth, che ha risposto così:
2: No, the ceasefire is not over. Ultimately this is a separate and distinct project and we expected there would be some.
1: No, il cessate il fuoco non è finito, ha detto Hegseth, che ha tenuto anche a precisare che il conflitto e il Project Freedom vanno distinti, ovvero il progetto Libertà presentato dal presidente statunitense Donald Trump per guidare le navi fuori dallo stretto di Hormuz, che sarebbe di natura difensiva con un obiettivo ridotto e di natura limitata. Le previsioni del tempo per domani, mercoledì, indicano al sud ancora molto nuvoloso con precipitazioni a tratti anche di carattere temporalesco. Al nord nuvolosità variabile e alcuni rovesci o temporali. Temperature minime attorno a 10 gradi, massime sui 15.
0: Le 17 e 3 minuti, di nuovo ben arrivati, ben arrivate. Questo è Temporale, questa è Rete 1. Buon pomeriggio di nuovo da Axel Belloni. Allora andiamo subito sulle strade per informarvi sulla situazione del traffico. In Ticino la circolazione è intensa, crea code o forti rallentamenti sul piano di Magadino da Cadenazzo verso Contone, tra Gravesano e Ponte Tresa in direzione dell'Italia. A Lugano sulle principali vie del centro, sulla A2 tra Lugano Nord e Melide verso sud e sulla A24 da Mendrisio verso Stabio. Andiamo al San Gottardo, sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo ci sono code di 2 km con tempi di attesa di almeno 20 minuti. Sì, era il 1992, erano i Cure. Non è venerdì, ma ce la possiamo ascoltare comunque molto volentieri questa Friday I'm in Love.

0: Ed eccoci qua, 17:07 minuti, mi ha raggiunto Luca Fasani in studio. Ben arrivato Luca, buonasera.
1: Salve.
0: Allora, si torna a parlare di banche nella puntata di domani mattina di Modem, in particolar modo di UBS.
1: Ecco, ufficialmente stiamo parlando delle banche di importanza sistemica, anche globali, però visto l'andazzo non per niente c'è chi questa legge la chiama una Lex UBS, perché in realtà certe cose varrebbero solo per la, chiamiamola, ultima grande banca globale che abbiamo in Svizzera.
0: Mi dicevi poco fa, spesso UBS viene messa sotto il cappello di too big to fail, le regole per insomma quei colossi troppo grandi per farli cadere, se vogliamo tradurla un po' così. Non c'è soltanto UBS, anche se UBS rimane l'unica banca di importanza sistemica, come dicevi poco fa, giusto?
1: Allora, no, ecco, la questione è sistemica globale, okay, nel senso quella che tutti ci guardano addosso. Ricordiamoci quando c'erano i problemi con Credit Suisse, che arrivavano le telefonate da Washington / Parigi / Londra, mettete a posto. Ecco, queste sono quelle globali, però abbiamo anche quelle di diciamo casa nostra, che è di importanza sistemica. Abbiamo, adesso spero di non dimenticare nessuno, abbiamo PostFinance, abbiamo Raiffeisen, la cantonale di Zurigo e naturalmente UBS.
0: Domani tornerete su questo tema, anche perché qualche giorno fa, qualche settimana fa, le autorità, insomma, c'è stato un dibattito e un dialogo tra le autorità federali e le autorità bancarie.
1: Ecco, allora l'ultimo spunto, quello più recente, ci viene dalla Commissione dell'Economia e dei Tributi del Consiglio degli Stati, che la scorsa notte, visto che poi in tarda serata era arrivato il comunicato, ha deciso di non seguire quelli che erano i suggerimenti del Consiglio federale, ma di valutare delle alternative, una cosa che era un po' nell'aria, perché l'UBS è intervenuta a livello di parlamentari e di politica. C'è stato anche Sergio Ermotti, che si è presentato davanti alla Commissione, così come Karin Keller-Sutter, e c'era stato questo battibecco a distanza con Karin Keller-Sutter, che dicevo che una simile pressione come quella esercitata da UBS sulla politica lei non l'aveva ancora vista, e ha usato qualcosa del tipo: non è una cosa da svizzeri, ecco. Mentre UBS diceva: beh, chiaramente noi dobbiamo anche fare l'interesse dei nostri azionisti, della piazza finanziaria, eccetera. E adesso vediamo un po' come sarà, com'è la situazione, quali potrebbero essere i prossimi passi.
0: Comunque possiamo dirlo che siamo comunque al di là di questo dibattito, siamo in una fase abbastanza decisiva, possiamo dirlo.
1: Siamo in una fase direi decisiva, perché questo sembra segnalare che la soluzione, che veniva chiamata un po' massimalista, del Consiglio federale non sarà quella che arriverà in porto. Poi di quanto verrà annacquata o cambiata lo scopriremo ancora. Sicuramente non sarà per domani e neanche ad agosto che tutto si risolverà. Ricordiamoci già per la legge del too big to fail, che arrivò 2012 o giù di lì, crisi finanziaria era cominciata nel 2008, perciò gli c'erano voluti già solo 4 anni. Credit Suisse, ricordiamocene, a sto punto 3 anni sono passati, ecco. Però sì, direi è un momento abbastanza decisivo per capire un po' da che parte pendrà più la bilancia. Se poi il Consiglio federale è entrato, diciamo, pesante, perché già sapeva che ci sarebbe stata una reazione nell'altra direzione, questo vedremo.
0: Per commentare un po' questa situazione, vedo che avrai tre ospiti, giusto Luca?
1: Allora, 2 ospiti saranno in diretta, sì, che è Carlo Lombardini, che è avvocato, professore di diritto bancario a Losanna, che però siede anche in consigli d'amministrazione di banche. Poi avremo Edoardo Beretta, che è professore di macroeconomia monetaria internazionale all'USI di Lugano, e non potrà partecipare di persona, ma avremo degli interventi registrati, con Marc Chesnay, che è professore emerito di matematica finanziaria all'Università di Zurigo, che in questi anni si è profilato anche come critico della regolamentazione bancaria e di quel che diceva UBS, e che fra l'altro era stato anche all'USI anni fa.
0: Domani mattina, l'ex UBS, questo è il titolo della puntata di Modem, domani mattina alle 8:30, con Luca Fasani e i suoi ospiti. Grazie Luca, buon lavoro, buona serata.
1: Buona serata.

0: Senti, i rari, così ci chiamano.
1: Ci siamo chiamati noi, a della verità.
2: Allora, lo ricordo perché non lo diciamo quasi mai. Rete 1 dalle 5:30 fino alle mezzanotte, insomma, vi tiene compagnia. Dalle 5:30 Alba Chiara con Daniele Oldani, e poi a seguire 7:20 Casa Svizzera, Mille Voci, e poi i vari programmi che in questo periodo stanno animando la fascia tra le 11 e mezzogiorno. Partiamo proprio da 7:20. Avete sentito la voce dei Rari nella nostra sigla. I Rari, Rauseo Riva, che questa mattina hanno parlato di targhe.
0: Sono tante anche le targhe e le automobili, sì, in circolazione soprattutto nei cantoni Zurigo e Berna.
1: Stanno finendo.
0: E per questo il consigliere nazionale Lorenzo Quadri ha lanciato una mozione, sì, per creare le targhe personalizzate.
1: Le vanity plates. Viene dall'americano.
0: Sì, anglosassone in generale.
1: Tra l'altro, approvazione combattutissima.
0: Sì?
1: 95 sì contro 91 no, sì, e 4 astenuti. Comunque sia, sì, ci saranno, ci dovrebbero essere.
0: Queste combinazioni alfanumeriche potrebbero diventare inevitabili, sì, ma soprattutto appunto, come dicevamo, a Zurigo e Berna, dove pare che le targhe a 6 cifre si stiano esaurendo.
1: E allora si dice, a sto punto tiriamo dentro anche qualche franchetto con le composizioni alfanumeriche di fantasia e facciamo le vanity plates.
0: Negli Stati Uniti un tempo c'era la regola che potevi personalizzare la targa solo dopo tot anni di mancanza di incidenti. Adesso invece ho verificato, sì, negli Stati Uniti puoi quasi subito, diciamo, con i termini burocratici, e paghi, quindi dopo qualche settimana paghi e puoi avere una targa personalizzata. Ho conosciuto, quando avevo fatto un viaggio negli Stati Uniti, un tizio che importava vino dall'Italia e che aveva sulla sua macchina la targa con scritto Vino Doc e basta, senza numeri, senza niente.
1: Avesse fatto una rapina, avrebbero detto alla polizia: si insegue una macchina
0: targata Vino Doc,
1: ed era pubblicità.
0: Insomma, questa cosa delle targhe, vedremo come va avanti questo modello degli Stati Uniti.
1: Diventerà il regalo di compleanno, che regalo un targa personalizzato. Dipende molto da quanto costeranno. Beh, in questo caso avranno un costo per la targa, sì, per poterci scrivere quello che vuoi tu.
2: Lasciamo le targhe, lasciamo 7:20 e andiamo a Casa Svizzera. Casa Svizzera che racconta storie, racconta notizie, racconta la Svizzera, ma racconta anche storie di svizzeri e di svizzere. E ha questa mattina ha ospitato due persone, Edoardo e Claire. Edoardo, che a proposito di racconto di storie, ha raccontato in un documentario la storia di Claire. Edoardo Nerboni, che presenta il suo primo documentario ufficiale, che è dedicato a Claire Ghiringhelli, atleta paralimpica svizzera, un film documentario che racconta il percorso di Claire Ghiringhelli verso le Paralimpiadi di Parigi, quelle del 2024, un cammino duro, una sfida durissima, una sfida che ha portato Claire a sviluppare un motto tutto suo: tenere, tenere, tenere fino alla fine, tenere duro, insomma. E anche il titolo di questo documentario, che verrà proiettato questa domenica, quindi il 10 maggio alle 10:30 all'Iride, Cinema Iride di Lugano. Tenere, tenere, tenere fino alla fine sarà questa domenica alle 10:30 all'Iride di Lugano. Claire, dicevamo, atleta paralimpica svizzera, che ha trovato la forza nel canottaggio e che ci racconta proprio da dove è cominciato il suo percorso e in fondo dove ha trovato la forza.
3: 8 anni che sono in disabilità e veramente proprio la forza che mi ha seguita proprio dall'inizio non è una forza, è proprio una decisione di dire: mi sveglio, sono così, ma no, sarò più forte, sono viva, devo vivere per i miei figli, devo andare davanti, non sono morta e non devo fare morire la donna che era prima. Dunque era molto importante per me tornare al lavoro, ritrovare la mia indipendenza e lo sport. Non potevo più correre, non potevo più fare la montagna e ho trovato veramente per casa questa attività. E quando mi hanno messo sulla barca la prima volta, che mi hanno lasciato andare così da sola sull'acqua, è stata una rivelazione. Ho detto: devo andare verso questa direzione. E non si fa in un giorno, si fa tutti giorni, e ancora adesso devo continuare a dirmi: deve stare felice, deve rimanere sorridente e avere progetto, questo di vivere, non è altro.
4: Tenere, tenere, tenere fino alla fine è il suo motto. Edoardo e Claire, ci insegnate che la determinazione non rende le cose facili, ma le rende possibili.
2: Tenere, tenere, tenere fino alla fine, che anche, lo ripetiamo, è il titolo del documentario che ci sarà all'Iride questa domenica alle 10:30. Lingua nostra, facciamo un viaggio nella nostra bellissima lingua italiana e nella lingua italiana parlata da noi, nella Svizzera italiana.

0: Si chiama Lingua Nostra, un nuovo programma, è partito ieri, andrà avanti per un po', dalle 11 alle 11 e mezza, dal lunedì al venerdì su Rete 1. Sergio Savoia e Danny Rauseo raccontano la lingua italiana, la sua evoluzione, e all'interno di questo programma stiamo scoprendo pian pianino dei paletti fissi, delle rubriche fisse. Una di queste si chiama Lo Svizionario, magari vi dice qualcosa questo nome, Svizionario, che analizza le parole che sono entrate nella lingua italiana, ma nello specifico nella lingua italiana parlata da noi qui nella Svizzera italiana, e oggi una parola che veramente c'è soltanto da noi,
1: la chiave imbus.
2: Bravo, la chiave imbus, che in italiano al di là del confine si chiama brugola.
1: Sì. Certo, qui nel senso nella Svizzera italiana tutti sanno che la chiave imbus è quella lì che ti danno con i mobili dell'IKEA. Eppure imbus non esiste in nessun vocabolario italiano, non è registrata, non è riconosciuta, non è standard, è una parola che vive solo da noi nell'italiano della Svizzera italiana, ma naturalmente anche nel tedesco svizzera si usa questa parola, e si usa anche in Germania, viene dal tedesco naturalmente innen sechs Kantschrauber, è il termine tecnico per la vite a incastro esagonale interno. Nella Svizzera in tedesca è stata abbreviata in imbus perché gli si sono aggiunte le lettere iniziali dell'azienda tedesca Bauer und Schauta, che acquistò il brevetto per la Germania, e da lì questa versione imbus ha colonizzato linguisticamente i paesi come Austria e Svizzera. Quindi è passata all'italiano svizzero tale quale, senza traduzione, senza adattamento, anche perché è comoda.
2: Mi passi la chiave per viti con sede esagonale interna, per piacere?
1: Sì. Chiunque sia la tuo compagno, il tuo compagno in quel preciso istante ha già le valigie in mano. La lingua, quando serve, trova sempre la strada più corta, e imbus è breve, precisa, riconoscibile.
2: In Italia dicono brugola dal nome di Egidio Brugola, l'industriale lombardo che brevettò il sistema in Italia negli anni 40. Lì è un nome di persona diventato nome di cosa.
1: E anche in inglese prendono nome da un nome proprio, Allen, e si chiama Allen Wrench, quindi chiave Allen. L'invenzione originale è americana, fondatore appunto della Allen Manufacturing Company di Hartford, brevettò nel 1909 il metodo di produzione a freddo della vite con intaglio esagonale interno, quindi la famosa chiave esagonale, da qui il nome internazionale Allen Wrench. Esempi di cose che si chiamano col nome
2: della persona:
1: la Jeep, il Rimmel, prodotti che finiscono per essere chiamati genericamente con il nome della, o con la marca, e brugola viene dal nome dell'azienda.
2: C'era il paradiso della brugola, forse, nel film di Aldo Giovanni Giacomo.
3: Credo di sì. Noi lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche.
4: Hardware. Sì, insomma, abbiamo un negozio di ferramenta.

0: Rod Stewart con Forever Young. Allora, una notizia rapidamente in tempo reale, non ci sono dettagli in più, ma ora è stata identificata la vittima del decesso alla stazione di Bellinzona. È un 33enne della regione. Gli accertamenti che sono volti a stabilire l'esatta dinamica dei fatti proseguono, non verranno rilasciate ulteriori informazioni, così dice la polizia, in relazione all'infortunio con esito letale avvenuto il 3 di maggio alla stazione ferroviaria di Bellinzona. La cantonata ha detto che la vittima è stata formalmente identificata, un cittadino 33enne del bellinzonese, e gli accertamenti per stabilire la dinamica sono in corso. E lo ricorderete quando abbiamo dato notizia appunto di questa persona che purtroppo è stata colpita da una scarica elettrica ed è deceduta proprio perché è folgorata alla stazione di Bellinzona negli scorsi giorni. Ora è stata identificata. Rapidamente una notizia che questa mattina era sulla prima pagina del Corriere del Ticino, ci riporta gli scontri del 1° maggio in Pensilina a Lugano, perché la notizia è che potrebbe essersi trattato di un regolamento di conti tra tifoserie. È successo in tarda serata del 1° maggio a Lugano, scontri in Pensilina, l'intervento della polizia e una cinquantina di persone coinvolte, due i feriti lievi. Inizialmente si era parlato di scontri a margine dei festeggiamenti del 1° di maggio e ora invece, anche se il movente non è ancora chiaro, secondo gli inquirenti una delle piste potrebbe essere quella di un possibile regolamento di conti tra tifosi dell'Ambrì e del Lugano, che potrebbero appunto essere stati all'origine degli scontri. Le analisi video vengono fatte dalle autorità, che stanno cercando di capire attraverso le immagini della videosorveglianza per capire la dinamica. Gli scontri sarebbero iniziati sul Lungolago per poi spostarsi in Pensilina. Intanto sui social soprattutto continuano, insomma, i botta e risposta sulla questione. Si è espressa anche l'autorità cittadina di Lugano, che ha detto: Lugano rimane globalmente una città sicura rispetto alle altre città paragonabili a livello nazionale, ma comunque un aumento della violenza negli ultimi anni è innegabile ed è anche confermato dalle statistiche.
1: J-H, DJ Jed, ancora insieme e siamo tornati.

0: Articolo 31, Tranchi Funky, 30 anni fa.
1: L'arbitro va in vantaggio!
2: Goal! Campionessa olimpica! La
3: Loic Meyer,
4: il tiro parata, siamo ai quarti di finale, la Svizzera,
5: la Svizzera batte il Canada.
0: Allora, per la prossima stagione di Tempo Reale, se mai ce ne sarà uno, non lo so ancora, dobbiamo aggiornare un po' la sigla, Paolo Laurenti.
6: Non mancheremo, speriamo. Ma dobbiamo chiederlo, insomma, alla Svizzera dell'hockey ai prossimi mondiali, la Svizzera del calcio ai prossimi mondiali, e poi cercheremo di aggiornare pian piano tutte queste voci, questi rumori.
0: Se saremo qua a parlare di sport, spero, alle 17.31 anche da settembre. Allora, hai citato l'hockey, ci sono diverse notizie dal mondo.
6: Sì, esattamente. Nonostante ci si stia avvicinando all'estate, a tenere banco almeno oggi sono le notizie e i nuovi volti del mercato che riguardano Ambri Piotta e Lugano. Andiamo in ordine cronologico, perché appunto in mattinata l'Ambri ha annunciato il rinnovo di 2 anni di Michael Joly, quindi confermato, sì, l'attaccante canadese, e ha annunciato anche 2 nuovi arrivi, quindi completato il pacchetto stranieri. Infatti sono arrivati Nate Schnarr e Robbie Järventie, poi vedremo se la pronuncia è giusta. Insomma, Schnarr, che arriva in Leventina dopo aver giocato l'anno scorso nel campionato tedesco con il Colonia, 44 punti in 47 partite, dunque una media realizzativa direi di tutto rispetto per il centro canadese. E poi è arrivato, come dicevo, Järventie, finlandese, che ha disputato anche 10 partite in NHL con le maglie degli Ottawa Senators. Ed è un po' questi annunci, queste notizie che riguardano il club bianco-blu, una novità, nel senso che si è deciso di partire già con un pacchetto ben deciso, delineato, di 6 stranieri ampiamente prima dell'inizio della stagione. Quindi pacchetto completato da Koditek, che era già stato annunciato qualche settimana fa, e dei 2 stranieri di difesa, Virtanen, che comunque, lo ricordiamo, sta recuperando dall'infortunio patito durante il playout contro la Joie, e Tim Ed. Poi ci saranno magari possibilità di discutere anche magari con Formenton, che non è stato confermato ma per sua volontà, perché si è voluto prendere una sorta di pausa di riflessione per pensare addirittura anche se continuare a giocare a hockey. Però ecco, l'Ambri non voleva ancorarsi alle sue decisioni, che magari potrebbero arrivare all'estate inoltrata. Ha deciso: vogliamo questo tipo di stranieri, sono andati sul mercato e li hanno presi.
0: Si mettono in palette, chiara, esatto, e poi si costruisce attorno.
6: Esatto, proprio per poter iniziare con una costruzione di quello che sarà il nuovo Ambri, visto che è cambiato un po' tutto negli ultimi mesi, con una linea chiara. Il Lugano, anche qui negli ultimi giorni, si sta delineando e oggi ha presentato alla stampa i suoi nuovi attaccanti, sono Innala e Lixel, annunciato tra l'altro ieri. Oggi erano a Lugano, la stampa li ha incontrati. Per noi alla Corner Arena è andato Diego Melolago, e sentiremo, oltre a sentire le parole alle 18.45 Rete 1 Sport del presidente dell'Ambri Piotta Motis, che insomma spiega appunto questa nuova linea dell'Ambri Piotta, sentiremo anche un estratto delle interviste a Lixel e Innala, uno svedese e una finlandese, insomma, su questa nuova loro sfida in maglia bianconera.
0: Sì, leggo soltanto che potrebbero giocare insieme, hanno detto, però gli serve un centro buono.
6: Sì,
0: perché sono 2 ali?
6: Sì, potrebbero giocare anche Lixel, potrebbe giocare anche centro, però sono soprattutto 2 giocatori offensivi. Lugano e Steimel, il direttore sportivo, ha voluto portare 2 innesti con dal gol facile, così sulla carta, poi evidentemente saranno le partite a dimostrarlo. Però facendo un po' l'analisi di cosa è mancato a Lugano, che a livello difensivo era riuscito a trovare una certa solidità con Amitele, è mancato qualche spunto offensivo in più, e Steinman spera che Lixel e Innala possano contribuire, e loro appunto hanno detto: vedremo, evidentemente toccherà all'allenatore stabilire se giocheranno o no. Però sì, a modo di battuta ha detto: ci serve subito un bel centro che guadagni l'ingaggio, il disco, per poter poi costruire le azioni offensive.
0: Allora, hai detto gol facile, cambiando sport, gol non proprio facile venuto a quelli che si sfidano questa sera per il primo ritorno di Champions League.
6: Esattamente, stasera sera Arsenal Atletico Madrid, l'andata finì 1-1, due rigori a determinare le due reti, sicuramente una partita che ha fatto da contraltare a quella della sera precedente, settimana scorsa, tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, ritorno che noi vi diffonderemo su RSI la 2 domani sera. Stasera Arsenal Atletico Madrid per un posto in finale che si disputerà il 30 di maggio a Budapest.
0: Paolo, se non ci sono altre notizie fresche, abbiamo detto tutto.
6: Abbiamo detto tutto, per altre esatte alle 18.45, Rete 1 Sport.
0: Grazie Paolo, buon lavoro, buona serata.
6: A voi.
0: Adesso andiamo a vedere cosa si può dire sul traffico. Emina Prakalic da Bien, buonasera Emina, com'è la situazione?
3: Buonasera anche dalla redazione di Via Suisse. Allora, in Ticino questa sera abbiamo il solito traffico pendolare a quest'ora sul piano di Magadino da Cadenazzo verso Contone, sulla 2 tra Lugano Nord e Melide in direzione sud, tra Gravesano e Ponte Trisa in direzione dell'Italia, a Lugano sulle principali vie del centro e infine sulla 24 da Mendrisio verso Stabio. A nord delle Alpi invece ci sono code a Zurigo sulla 1 in direzione di San Gallo a partire da Dieticon e Solvestring, sulla 3 da Urtor Sud. A Basilea invece sulla 2 tra Basilea e Oakst in entrambe le direzioni e infine nella Svizzera centrale sulla 14 in direzione di Lucerna da Gisiconroth.
7: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

One Republic, Need Your Love, brano nuovo che, beh, non è male, non trovo che non sia male questo brano di One Republic. Allora, una notizia in tempo reale prima di dare il là alla nostra rassegna stampa presa dal mondo del web. Partiamo da una notifica push che è arrivata dal nostro sito rsi.ch. ragazzi minacciati e derubati da un minorenne. Il giovane residente in Italia è stato fermato dopo una serie di episodi avvenuti da gennaio nel Malcantone e a Lugano, diversi episodi da gennaio che hanno trovato un colpevole fermato, appunto, e questo ne dà notizia al nostro sito. Un minorenne residente a Luino è finito sotto inchiesta per aver preso di mira una serie di ragazzi nel Malcantone e a Lugano. Dopo averli avvicinati li obbligava a consegnargli denaro e gli oggetti come telefonino o cuffiette che avevano con loro. Da inizio anno avrebbe compiuto 4 possibili rapine e un furto con destrezza, fatti avvenuti anche in zona scuole medie, appunto, del Luganese e del Malcantone. Andiamo sulla stampa, a cominciare dalla stampa di casa nostra, come facciamo sempre. Partiamo dalla Regione Oggi, che titola così: verso un divieto di petardi in Svizzera. Anche se manca l'avallo definitivo del Parlamento, è probabile che lo scoppio di petardi verrà vietato in Svizzera. La Commissione della Scienza, dell'Educazione e della Cultura degli Stati, del Consiglio degli Stati, è infatti favorevole ad un controprogetto indiretto che è già stato adottato dal Consiglio nazionale e che prevede di proibire, appunto, lo scoppio di petardi in Svizzera. All'iniziativa è favorevole, dicevamo, al controprogetto indiretto e all'iniziativa popolare che intende vietare i fuochi pirotecnici in Svizzera, è quanto si legge in un comunicato oggi. Quindi non è ancora stato votato al Consiglio degli Stati, ma la commissione che se ne occupa è favorevole. Andiamo sul Corriere del Ticino, una questione che riguarda da vicino il Corriere del Ticino nella fattispecie, che saluta Alessandro Colombi, il capogruppo Corriere del Ticino, che lascia. Alessandro Colombi lascia il gruppo Corriere del Ticino. La decisione, dopo 12 anni di collaborazione, è maturata in un clima di reciproca stima e rispetto, è quanto fa sapere il Consiglio d'amministrazione. Consiglio di fondazione e Consiglio di amministrazione del gruppo Corriere del Ticino ha comunicato che Alessandro Colombi lascerà il gruppo, appunto. Decisione che avviene, tra l'altro, in un momento di riorganizzazione anche del gruppo Corriere del Ticino. Il ringraziamento di Colombi, che dovrebbe rimanere in carica fino al 30 settembre 2026 per assicurare il passaggio di consegne. Parliamo di dirigenza, ma in un altro ambito. Titola così il Ticino Online: USAM, Fabio Regazzi viene rieletto alla presidenza. L'assemblea si è pronunciata all'unanimità a favore del parlamentare ticinese Fabio Regazzi, confermato quindi alla presidenza dell'Unione Svizzera delle Arti e dei Mestieri. Consigliere di Stato agli Stati ticinese Fabio Regazzi, del centro, è stato rieletto dalla Gewerbekammer, che è l'organo che si occupa di fare sostanzialmente da Parlamento dell'Organizzazione delle Arti e dei Mestieri. Al centro dei lavori il tema della burocrazia, considerata la principale sfida delle piccole e medie imprese in Svizzera, è quanto si legge nel comunicato. Andiamo oltre Gottardo per partire dalla stampa romanda. Van Catreur riferisce di un automobilista britannico, diciamolo, fraudolento, il quale, lui residente, allora automobilista britannico, 46 anni, risiede a Chamonix in Francia, è stato processato per aver evitato in maniera fraudolenta il pagamento del pedaggio per ben 252 volte. Quindi questo è passato 252 volte da un casello tra il 2024 e il 2025 e l'ha fatta franca fino a oggi, quando è stato, appunto, processato. L'uomo aggirava il casello di Cluse spingendole con l'auto, passando dietro ad altri veicoli, causando un danno stimato di 23.600 euro. Per evitare l'identificazione utilizzava una targa falsa e guidava senza assicurazione né revisione valida. Inoltre la sua patente britannica, perché lo ricordiamo, britannico residente in Francia, non era riconosciuta in Francia, con precedenti di vario tipo, guida sotto effetto di droga e fuga dopo un incidente. Ha ammesso i fatti, il pubblico ministero chiede una multa superiore ai 12.000 euro, 3 mesi di carcere sospesi e un corso di sicurezza stradale. La sentenza, che non è ancora stata data, è prevista per la fine di maggio, ne riferisce la stampa romanda. Andiamo rapidamente sulla stampa svizzero-tedesca per segnalarvi due spunti.
Tage Sanzeiger parla di un mercoledì con forti temporali, la siccità sarà alleviata dopo le scarse precipitazioni in primavera, le precipitazioni sono davvero necessarie e il cambio di clima, di tempo, diciamo così, sorride a chi soffre di allergie, ma si consiglia cautela in alcuni punti. La NZZ invece dedica un approfondimento al grosso tema della ricerca di appartamento e titola così: la grande menzogna della carenza di alloggi a Zurigo, e dedica appunto un approfondimento a questo tema. Spesso si dice Zurigo è difficilissimo trovare appartamento perché c'è carenza di alloggi. Con questo approfondimento, diciamo, di fatto smentisce questo tema la NZZ. Andiamo rapidamente sulla stampa estera per segnalarvi anche qui due spunti. Uno che riguarda la Francia, perché da ieri nelle mense francesi all'università, nelle mense universitarie francesi, si mangia con un euro. Il pasto costa un euro. La misura riguarda circa 800 mense a livello francese e si tratta di un ampliamento della misura, perché già pagavano un euro per un pasto in mensa universitaria gli studenti che avevano una borsa di studio, gli altri pagavano sui 3,30 euro, e quindi in base al reddito andava sostanzialmente. Questo cambiamento da ieri prevede che il pasto in mensa costi un euro in Francia, decisione che evidentemente impatterà anche sulle casse dello Stato, che per compensare i minori introiti e l'aumento previsto il governo ha stanziato fondi aggiuntivi per coprire i costi, migliorare le strutture e assumere nuovo personale. Infatti questa questione si inserisce nel grosso dibattito in Francia che già solleva il problema del sovraffollamento delle mense e delle risorse limitate per quest'ultime. Chiudo con la BBC che torna, tra le altre cose, sugli sguardi più discussi del Met Gala di quest'anno. Forse avrete visto le fotografie, evento mondano, celebrità che si sono diciamo così incontrate a colpi di costumi più fantasiosi al Met Gala 2026. Ci sono state ieri, viene raccolta una carrellata appunto di immagini, la serata, quella del Met Gala, la più importante del mondo della moda. Le celebrità sono arrivate con la loro interpretazione del tema di quest'anno, il tema era arte in costume. Gli organizzatori hanno chiesto ai partecipanti di sperimentare con il codice di abbigliamento sontuoso e fantasioso e a guardare le immagini. Effettivamente da Beyoncé, che è l'immagine in primo piano sulla BBC, effettivamente hanno colto alla lettera questo invito degli organizzatori, cioè quello di sperimentare. Eccoci qua, questa era una carrellata delle notizie di questo pomeriggio alle 17:48, ovviamente in tempo reale.

0: Francesco Gabbani con Occidentali Scarma alle 17.50.
1: What's going on?
2: What's going on?
3: What's going on?
4: Che succede?
0: Allora, succede che l'ospedale universitario di Zurigo, ne parlano tutti i giornali, soprattutto in Svizzera interna, oggi l'ospedale universitario di Zurigo ha ammesso gravi mancanze, gravi inadempienze nel settore della cardiochirurgia dopo che è stata pubblicata un'indagine indipendente. Decessi legati a gravi mancanze in cardiochirurgia, l'ospedale universitario di Zurigo ha ammesso. L'ospedale di Zurigo appunto ha ammesso queste gravi mancanze nella chirurgia cardiaca, riguardano gli anni dal 2016 al 2020, che hanno portato purtroppo al decesso di diverse, si parla di decine di persone. Allora, cosa dice questo rapporto in soldoni? È un'indagine indipendente che ha accertato che tra il 2016 e il 2020 c'è stato un eccesso di mortalità, si parla di una settantina di decessi sopra la media rispetto appunto agli altri ospedali e agli altri reparti di chirurgia a livello svizzero. È stato pubblicato il rapporto e l'ospedale ha denunciato alla procura 11 decessi particolarmente sospetti e il fatto che in 13 casi siano stati utilizzati in maniera inappropriata dispositivi medici. Per il rapporto le irregolarità sono in realtà il frutto di un fallimento gestionale nel complesso dell'ospedale, se vogliamo riassumerlo così, sia nella scelta dell'allora primario Francesco Maisano, scelto senza, secondo il rapporto, un'adeguata verifica delle sue qualifiche, sia per il fatto che l'ospedale avrebbe poi trascurato il suo ruolo di vigilante, non avrebbe ascoltato i campanelli d'allarme. Cosa è successo? Torniamo indietro di più di 10 anni. 2014 viene nominato primario della clinica appunto Francesco Maisano, ma nel 2018 inizia a emergere lo scandalo che emerge prima dalla stampa, prima dai giornali, ma prepotentemente emerge nel 2020 per voce di un whistleblower, quindi di fatto un informatore interno, il quale riferisce del fatto che Maisano avrebbe utilizzato un dispositivo medico che oggi è ritirato dal mercato, di un'azienda in cui Maisano, abbiamo detto primario, ex primario della clinica, era qui direttamente coinvolto. Aveva fatto ciò senza dichiarare il proprio conflitto di interesse e oltretutto presentando su una rivista scientifica dei risultati più positivi nell'utilizzo di questo dispositivo medico rispetto a quelli in realtà mostrati nelle cartelle cliniche. 2021, Maisano viene sollevato dall'incarico, lascia l'ospedale di Zurigo, Maisano che attualmente è ancora attivo a Milano, e nel 2024, sotto pressione mediatica e anche politica, viene dato compito ad un ex giudice federale di fare chiarezza attraverso un rapporto, e oggi appunto di fatto l'ospedale di Zurigo ha accolto i risultati di questo rapporto. Risultati di questo rapporto che hanno portato oggi alle dimissioni di 3 membri di lunga data del consiglio dell'ospedale universitario di Zurigo, il quale ufficialmente si è scusato per un fatto evidentemente grave, si è scusato con le persone coinvolte e con i familiari. Dobbiamo anche dire che nel frattempo la clinica di chirurgia cardiaca dell'ospedale universitario di Zurigo ha cambiato direzione e in questi ultimi anni ha in parte almeno riguadagnato la sua buona reputazione grazie a standard nuovamente alti dal punto di vista della qualità, ma soprattutto introducendo una serie di norme per verificare in maniera più stretta e per segnalare qualora ci siano delle irregolarità. È un tema di cui insomma parlano un po' tutti i giornali e ne parliamo anche noi nei nostri appuntamenti informativi. 17:54, torniamo indietro di qualche annetto con questo brano che è praticamente l'unico successo di Carly Rae Jepsen.

0: E tra l'altro, a proposito delle gravi mancanze nel reparto di cardiochirurgia all'ospedale universitario di Zurigo, sbircio avanti, vedo proprio che nella scaletta di 6 di sera è tra i temi, e comprensibilmente ovviamente, lo dicevamo poco fa, in puntata tra poco. Prima di lasciare il microfono a 6 di sera c'è ancora la nostra frase del giorno.
1: Zitti, zitti, sta per dire qualcosa!
2: Chi ha parlato?
0: Lottiamo per il dibattito pubblico e contro la censura. La frase che abbiamo scelto oggi è di Marjorie Miller, amministratrice dei premi Pulitzer, il più alto riconoscimento del giornalismo e della letteratura statunitense. Premi Pulitzer assegnati ieri con una cerimonia in cui la dirigenza del Pulitzer, appunto, non ha mancato di sottolineare il clima difficile in cui operano i giornalisti americani sotto l'amministrazione Donald Trump. Lottiamo per il dibattito pubblico contro la censura in un contesto caratterizzato da un accesso dei media alla Casa Bianca e al Pentagono limitato, da una libertà di espressione minacciata nelle strade e da azioni legali da miliardi di dollari intentate da Trump proprio contro numerosi media. E quanto ha detto la dirigenza del Pulitzer, Trump e la sua amministrazione tra l'altro al centro delle inchieste che hanno portato il Washington Post ad aggiudicarsi il Pulitzer per il giornalismo nel servizio pubblico e il New York Times per quello per il giornalismo investigativo. Ricordiamo, menzione speciale è andata anche alla giornalista del Miami Herald, Julie Brown, che nel 2017-2018 con le sue inchieste aveva rivelato come Jeffrey Epstein fosse stato protetto da alcuni procuratori quando era stato accusato per la prima volta di aver violentato delle giovani donne.
3: Per te è già finita.
4: È finita, si dice alla fine.
3: Bella questa cosa dell'80?
4: Forse anche 70.
0: Vi saluto, vi lascio con le previsioni del tempo per domani, mercoledì, al sud molto nuvoloso con piogge a tratti a carattere temporalesco, al nord nuvolosità variabile e alcuni rovesci o temporali, temperature minime sui 10 gradi, massime sui 15.
5: Il segnale orario con Istituto Santa Caterina di Locarno, scuola di commercio con diploma AFC, istitutosantacaterina.ch.
6: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 18. Sei di sera.
7: 75 morti, problematiche, 11 addirittura inattese. È il quadro sconcertante tracciato da un'inchiesta interna dell'ospedale universitario di Zurigo sulla conduzione della clinica di cardiochirurgia da parte del professor Francesco Maisano. Un'analisi che spazia dal 2016 al 2020 e che avete sentito fa discutere. Buonasera da Luca Berti. Stasera andremo anche a Roma, dove oggi era in visita il presidente della Confederazione Guy Parmelin. In agenda l'incontro con il presidente Mattarella e il ministro degli esteri italiano Tajani, e sullo sfondo, tra le altre cose, lo sappiamo, le polemiche, le incomprensioni sul rogo di Crans-Montana. A Bellinzona oggi invece la politica si è concentrata sulle due iniziative sui premi di cassamalati approvate dal popolo a settembre. La commissione della gestione del Gran Consiglio ha deciso di analizzare il loro finanziamento in modo separato. Quella della Lega avrebbe già una maggioranza, meno scontata la maggioranza per quella dei socialisti. E poi, sempre in Ticino, dove si indaga sulla caduta di un elicottero ieri in fase di atterraggio a Mezzovico, sono 6 i feriti, lo ricordiamo. Nel frattempo si aggiunge anche il caso di un drone privato che ha rallentato i soccorsi della Lega. È un caso non isolato.
8: Es kommt leider immer wieder mal vor, dass Drohnen einen Rettungseinsatz gefährden. Der Helikopter sogar.
7: Purtroppo capita che i droni mettano a rischio le operazioni di soccorso, l'elicottero potrebbe precipitare. Se si avvicina un elicottero o un aereo, il drone deve atterrare immediatamente. È estremamente importante. Chi non lo fa atterrare ostacola l'intervento ed è punibile. Questa è la voce di Adrian Schneider, portavoce della Rega. Torneremo anche sul tema della tensione lungo lo stretto di Hormuz e ci chiederemo se la tregua, che è sempre più un bilico, può reggere. E poi, come e chi può sanzionare i membri del Tribunale federale che si comportano in modo scorretto? Questa la domanda si pone dopo l'emergere di una relazione sentimentale tra due giudici. Allora, ne parleremo tra poco. Iniziamo. Allora, iniziamo con i risultati sconcertanti dell'inchiesta amministrativa commissionata dalla clinica di cardiochirurgia dell'ospedale universitario di Zurigo sugli anni di direzione da parte del dottor Francesco Maesano. Stiamo parlando del periodo tra il 2016 e il 2020. Su più di 300 morti analizzate sono 11 quelle che sono state classificate come evitabili. Oggi i vertici dell'ospedale in conferenza stampa hanno fatto mea culpa cercando comunque di smorzare i toni. Sentiamo.
2: Der Bericht gibt ein Bild der Klinik für Herzchirurgie wieder, das mit den heutigen Verhältnissen schon längst nicht mehr übereinstimmt.
7: Questa è la voce dell'ex giudice federale Niklaus Oberholzer, presidente della commissione d'inchiesta, che, lo avete forse intuito, insiste sul fatto che l'immagine che emerge dal rapporto non è più quella della clinica attuale, le cose insomma sono ben cambiate. Per andare a fondo della questione a Zurigo troviamo adesso Emanuele Ferrari, che ha seguito la conferenza stampa. Allora Emanuele, cerchiamo come prima cosa di riassumere almeno in grandi linee quanto accaduto.
9: Sì, la vicenda comincia nel 2013, quando all'ospedale di Zurigo viene assunto Francesco Maesano, dove diventa direttore dell'Istituto di Cardiochirurgia l'anno seguente. Esperto del campo, ricercatore e sviluppatore di nuovi sistemi di intervento non invasivi, nel 2016 impianta per la prima volta al mondo un nuovo tipo di valvola al cuore da lui sviluppata proprio in Svizzera. Due anni più tardi, siamo nel 2018, sulla stampa appaiono però primi articoli che denunciano un'aumentata percentuale di mortalità in questo istituto. Seguono audit interni ai quali si aggiungeranno denunce da parte di un whistleblower l'anno seguente. La discussione si accende. Da un lato ve la questione prettamente medica. Vengono ad esempio sollevati dubbi sulla sua protesi, al contempo emergono problemi di gestione interna della clinica. Le accuse messe sul tavolo sono diverse: gli interessi personali di Maesano a scapito del benessere dei pazienti, mancati controlli interni da parte dell'ospedale, ospedale che affermerà da parte sua che non vi sono pericoli per i pazienti. La politica comincia allora a muoversi, seguono nuove inchieste. A settembre 2020 il professor Francesco Maesano viene sollevato definitivamente dall'incarico. Seguono a più riprese raccomandazioni sul come migliorare la situazione all'interno dell'ospedale. Ci saranno dimissioni ai vertici, il presidente del consiglio d'amministrazione dell'ospedale lascia l'incarico a metà 2021. Ci sono poi inchieste interne, il whistleblower viene pure lui licenziato, non per aver parlato, ma per la sua posizione all'interno dell'istituto, e nel 2024 viene infine lanciata l'inchiesta amministrativa indipendente presentata stamane.
7: Questi dunque i fatti, lo dicevamo, quelli principali risalgono tra il 2016 e il 2020, dunque quelli sotto indagine. Allora, che cosa dice questa indagine, questo rapporto che è stato presentato oggi? Lo sentiamo sempre con l'aiuto di Emanuele Ferrari.
10: Das war für uns ein Schock.
9: Scioccante quanto emerso dall'inchiesta. Così si è espresso André Zemp, presidente del consiglio dell'ospedale universitario di Zurigo, e il motivo è presto detto.
2: Die erste wesentliche Erkenntnis: eine markant erhöhte Mortalität während des Untersuchungszeitraums.
9: Abbiamo trovato una mortalità di molto superiore alla norma, ha spiegato l'ex giudice federale Niklaus Oberholzer, presidente della commissione d'inchiesta. Per stabilirlo sono stati fatti diversi tipi di confronto con il numero effettivo di morte all'ospedale universitario di Zurigo, con differenti tassi di mortalità estratti da modelli sia in Svizzera sia all'estero. Si giunge così ad una settantina di pazienti che, in teoria, se operati in un altro ospedale, sarebbero sopravvissuti. Parliamo di un quarto delle persone. Interpretare il tasso di mortalità è però molto difficile, poiché questo tiene conto anche, ad esempio, delle persone che sono state salvate, mentre in un altro ospedale non sarebbero sopravvissute. Qui si tratta unicamente di statistiche e come tali vanno trattate. E vi sono altri aspetti di cui tener conto.
2: Die von Professor Maesano entwickelten Geräte
9: Sono pochi i casi in cui, ad esempio, la morte del paziente è riconducibile direttamente alla protesi sviluppata da Francesco Maesano.
2: Mit der Ernennung und Wahl von Professor Maesano wollte man einen möglichst innovativen Forscher haben.
9: Con la sua nomina l'ospedale ha puntato su un ricercatore innovativo, ma abbiamo stabilito che mancavano competenze di altro genere, capacità di conduzione e pianificazione non sufficienti, mancata comunicazione con i pazienti, solo per fare qualche esempio di aspetti che hanno portato ad operazioni terminate con la morte del paziente.
2: Man hat dort eigentlich zu stark darauf vertraut, dass es schon irgendwie funktionieren wird.
9: L'ospedale ha creduto che in un modo o nell'altro tutto sarebbe andato bene, ma in verità sarebbe dovuto intervenire, ad esempio affiancandogli una persona responsabile per le questioni amministrative. Non una sola, dunque, la causa della mortalità aumentata alla clinica di cardiochirurgia. Cosa fare e come cambiare, ha poi aggiunto Niklaus Oberholzer, tocca ora ai vertici dell'ospedale stabilirlo.
10: Wir sind ja schon länger an einer kompletten Transformation. Wir haben
9: sie. I cambiamenti sono in corso, assicura André Zemp. L'Universitätsspitale è in piena trasformazione. Nuovi e chiari regolamenti sono entrati in vigore. Si punta sulla trasparenza, proprio per evitare che possano esserci conflitti di interesse come quelli in passato tra le attività legate all'ospedale e quelle di ricerca. E che la via intrapresa è quella giusta è stato confermato anche dall'inchiesta, sottolinea ancora il presidente del consiglio. La commissione d'inchiesta, facciamo notare, ha consigliato di consegnare il rapporto alla procura pubblica in modo che questa possa stabilire se vi sono aspetti penalmente rilevanti da perseguire. Il rapporto, così come tutta la documentazione relativa a 13 casi in cui il prodotto usato dai medici è stato definito non adatto e altri 11 morti, sono stati consegnati alla procura pubblica.
7: La giustizia dovrà dunque chinarsi sul caso. Cosa bisogna attendersi ora però, Emanuele Ferrari, anche perché il problema della sovramortalità emerso da questa inchiesta non era una novità?
9: Diciamo che la vicenda è ben lontana dall'essere conclusa. Le acque si sono calmate all'ospedale universitario e questo è sicuramente un aspetto positivo per i pazienti. La tempesta è alle porte invece per procura e politica. Da tempo si vuole che venga fatta luce sui fatti. Ecco come ha definito i risultati la gran consigliera liberale Linda Kamenisch, membro della Commissione per la Sicurezza Sociale e Sanità.
11: Für mich ist es ein riesiges Versäumnis der Staatsanwaltschaft.
9: Un fallimento per la procura pubblica, malgrado la segnalazione nel 2024 di 150 morti quantomeno sospette da parte dell'allora direttore ad interim della clinica, la giustizia non era intervenuta. Con questo rapporto invece dovrà occuparsi della questione. E la vicenda è ancora ben lontana dall'essere conclusa anche per un altro motivo.
11: Geschädigte, die dieses Teil da free floating im Brustkorb haben.
9: Ci sono persone che hanno in corpo queste protesi e che non sanno come si svilupperà il tutto da un punto di vista sanitario. E un mea culpa lo dovrà fare anche il mondo della politica.
11: Für mich gibt es auch ein Versagen der ABG, der Aufsichtskommission.
9: La commissione di vigilanza ha fallito e su questo dovrà interrogarsi, ha sottolineato ancora Linda Kamenisch. Speculazioni invece sul cosa potrebbe accadere ora, su cause, colpe, richieste di indennizzi da parte delle famiglie, chi ho sentito oggi ha preferito non farne.
7: E ora passiamo alla visita a Roma del presidente della Confederazione Guy Parmelin. Dopo l'incontro di ieri in Armenia con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Parmelin ha avuto oggi due colloqui, il primo con il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella e dopo alle 15 con il ministro degli esteri Antonio Tajani. Allora andiamo subito a Roma, dove troviamo Francesca Torrani per la cronaca di questa giornata.
12: Sì, buonasera, vi parlo dall'ambasciata svizzera qui a Roma, dove poco prima delle 17 è arrivato e poi subito dopo ripartito il presidente della Confederazione Guy Parmelin e qui ha tenuto una breve conferenza stampa. Diciamo subito che questa visita era in agenda da tempo, dunque sganciata dalle ultime tensioni italo-svizzere per le fatture inviate ai familiari delle vittime di Crans-Montana. Parmelin è qui a Roma perché domani c'è il giuramento delle guardie svizzere in Vaticano, a cui presenzierà e sarà preceduto questo giuramento da un incontro con Papa Leone XIV. Gli incontri di oggi, lo dicevi, il presidente svizzero ha visto prima Mattarella e poi Tajani e sì, le discussioni sono andate obbligatoriamente sulla vicenda di Crans. Ricordiamo la lunga tensione tra i due stati, il ritiro dell'ambasciatore Cornado, ricordiamo le parole molto dure contro la Svizzera venute dal governo italiano. Ancora poche settimane fa la Premier Meloni ha parlato di atteggiamento indegno e ieri, ne abbiamo riferito proprio qui a 6 di sera, c'è stato in Armenia il vis-à-vis tra Meloni e Parmelin. Quello che ha ribadito ancora oggi il Presidente della Confederazione è che si sta cercando di trovare una soluzione, che il clima di questi colloqui è stato disteso e poi però si tratterà di capire, lo abbiamo sollecitato anche su questo aspetto, anche se non abbiamo ottenuto molte risposte, come si vorrà fare. Cioè quali regole saranno adottate anche per evitare disparità tra le vittime dei paesi coinvolti, tra cui naturalmente la Svizzera, che di giovani morti ne ha contati 21.
7: E Francesca, che cosa ha risposto dunque Parmelin?
12: Ecco, sul tema delle fatture inviate, poi contestate, poi praticamente stracciate, ha risposto tra l'altro così.
13: Je peux dire qu'il y a peut-être eu certaines maladresses. Je rappelle que c'est un règlement que nous appliquons depuis des années, qui nous a été imposé par l'Union européenne, qui a été appliqué jusqu'ici par tout le monde, mais nous sommes prêts à faire preuve d'ouverture et de trouver un accord si toutes les parties sont d'accord.
12: Dunque c'è stata una certa goffaggine, ha detto, il regolamento europeo che tutti applicavano adesso in discussione, la Svizzera è però disposta ad un'apertura se c'è l'accordo di tutti. E alla domanda se può dirsi chiusa la crisi con l'Italia, Parmelin ha risposto che gli incontri di oggi sono stati appunto molto distesi, che questo è un buon segno per il futuro, che resta tuttavia aperto perché il caso e la tragedia di Crin restano aperte. Ricordo ancora e poi chiudo che nei giorni scorsi l'ex consigliere di Stato neocastellano Laurent Cour è stato nominato dal Consiglio federale per guidare la tavola rotonda che è stata istituita per affrontare proprio le conseguenze della tragedia di Crin, ed è forse anche qui, anche in questo contesto, che si potranno discutere, direi con una sana calma, tutte le criticità che questa tragedia ha portato con sé. A voi studio.
7: Francesca Torani in diretta da Roma sulla visita del Presidente della Confederazione Svizzera Guy Parmelin. Ora torniamo in Svizzera italiana, torniamo ad occuparci dell'incidente aereo accaduto ieri sera a Mezzovico, 6 lo ricordiamo le persone rimaste ferite quando un elicottero è precipitato in fase di atterraggio. Mi ha raggiunto in studio John Robiani. John, quali gli aggiornamenti?
14: Beh, oggi sono emersi alcuni dettagli, per esempio sullo stato del velivolo, un Ecoroi B3 appena entrato in servizio nella flotta della Eliti Ticino Tarmac, la società di Agno che stava effettuando i voli tra Mezzovico e l'Alpe d'Uragno. Un aereo nuovo ai comandi di un pilota con alle spalle 14.000 ore di volo. Nonostante questo, ora come ora, l'ipotesi più accreditata sembra essere quella dell'avaria al motore. Ma è un'ipotesi, a stabilirlo dovranno essere le inchieste aperte dal SISI, il servizio d'inchiesta svizzero che indaga sugli incidenti aerei, e dal Ministero Pubblico della Confederazione. Ministero Pubblico che oggi però non ha voluto rispondere alle nostre domande. E oggi abbiamo chiesto una reazione anche a Eli Ticino Tarmac, del resto tra i feriti c'è un loro pilota, il presidente del CDA della società, Oscar Mario Crameri, non ha voluto prendere ufficialmente posizione, anche se qualche dettaglio ce l'ha dato.
7: Ecco, i feriti appunto John, 6 le persone coinvolte, ci sono novità sul loro stato di salute?
14: Su questo fronte bocche cucite appunto da parte degli inquirenti federali che non hanno voluto rispondere, allora restiamo a quanto comunicato ieri dalla polizia ticinese, il bilancio era di un ferito molto grave, 2 feriti di media gravità e 3 persone con ferite medie.

0: Erano radunati diversi curiosi. La rega era intervenuta con due elicotteri, però bloccati a terra per un bel po'. Non riuscivano a decollare perché qualcuno stava facendo volare un drone. Troppo pericoloso decollare, oltretutto con dei pazienti a bordo. Allora, già ieri i poliziotti sul posto avevano cercato di capire chi fosse il proprietario del drone. Oggi si viene a sapere, appunto, dal Corriere del Ticino che era un minorenne nei cui confronti è stata aperta un'inchiesta.
1: Allora, questo è un episodio collaterale che però solleva a sua volta una serie di interrogativi, e non a caso oggi sempre John Robiani ha contattato la rega per capire quanto frequentemente accade che un drone rischi di colpire un elicottero di soccorso e quali potrebbero essere le conseguenze. Allora sentiamo l'intervista.
0: Partiamo da quanto accaduto ieri. Un drone guidato da un minorenne ha dato fastidio agli elicotteri della rega intervenuti a mezzo vico durante una missione di salvataggio. Questo è stato confermato dalla polizia. Allora, Adrian Schindler, lei è portavoce della rega, le chiedo se è qualcosa che succede spesso e qual è la sua reazione di fronte a fatti del genere.
2: Es kommt leider immer wieder mal vor, dass Drohnen, wo gesteuert werden von Privatpiloten.
3: Purtroppo capita che droni pilotati da privati ritardino o compromettano un volo della rega. Il problema è che quando c'è un drone in volo, l'elicottero di soccorso non può decollare. È fondamentale che la gente sappia che è vietato. Quando c'è un'operazione di soccorso, chi controlla un drone deve farlo atterrare immediatamente. È estremamente importante. Chi non lo fa e agisce senza autorizzazione commette un reato.
0: Ecco, se guardiamo al futuro è probabile che ci saranno sempre più droni in aria guidati da non professionisti o anche da ragazzini, come in questo caso. Le chiedo cosa può fare la rega, che tipo di strumenti avete, se per esempio siete dotati di mezzi per proteggere gli elicotteri o addirittura per abbattere i droni.
3: A bordo non abbiamo strumenti tecnici che ci consentono di far atterrare forzatamente un drone mentre siamo in volo. La rega non usa nulla di simile. Quel che facciamo è sensibilizzare le persone. In collaborazione con l'Ufficio Federale dell'Aviazione Civile abbiamo già comunicato che è punibile far volare un drone durante un'operazione di soccorso e che è appunto fondamentale che tutti i piloti di droni facciano atterrare immediatamente i propri apparecchi nel caso in cui un elicottero di soccorso o un piccolo aereo si trovi nelle vicinanze.
0: Ancora una domanda. Negli ultimi 5-10 anni le normative in Svizzera sui droni sono diventate più restrittive, più chiare perlomeno. Le chiedo se questo basta, secondo lei, dal punto di vista della legge, o se si può e si deve fare di più.
3: Non sta alla rega dirlo. Per noi è importante che siano soprattutto le persone là fuori, coloro che possiedono droni, a farli volare secondo le regole. Che la gente sappia cioè che il loro comportamento mette a rischio la vita sia del personale sanitario che dei pazienti trasportati. Bisogna immaginare che durante un intervento piloti ed equipaggio sono completamente concentrati sul punto in cui far atterrare gli elicotteri. Si fanno domande tipo: è un punto di atterraggio adatto oppure no? La distanza è sufficiente? Forse chi controlla il drone crede che la distanza sia sufficiente, ma non è così. È proprio nei momenti più difficili che, distraendoli, si mette a rischio la loro vita. E nel caso in cui si verifichi una collisione, si può potenzialmente far precipitare un elicottero. Ecco perché è importante che le persone sappiano che, e lo ripeto di nuovo, devono far atterrare immediatamente il drone.
1: Insomma, l'avete sentito, è un appello accorato quello che giunge dalla portavoce della rega in modo da non rallentare l'operazione di soccorso o peggio ancora creare altri pericoli. Adesso veniamo alla politica cantonale ticinese. Oggi la Commissione della Gestione del Gran Consiglio ha confermato la volontà di trattare separatamente il finanziamento delle due iniziative sulle casse malati, quella di PS e quella della Lega. Una scelta che ha creato una discussione, diciamo così, piuttosto animata tra i commissari. Ci racconta tutto Umberto Gatti.
4: L'approccio del Consiglio di Stato di voler trattare insieme il finanziamento delle due iniziative popolari, approvate lo scorso settembre sulle casse malati, sembra non aver trovato una maggioranza all'interno della Commissione della Gestione, che ha invece deciso di portare in aula in maniera separata il loro finanziamento, una proposta avanzata da Fiorenzo Dadò del Centro.
5: Tutte e due le iniziative devono andare in aula in giugno, questa è stata la mia proposta. Un'iniziativa ha due

0: correlatori, l'altra iniziativa attendiamo settimana prossima di sapere.
1: Ad aver fatto un passo in avanti è l'iniziativa per la deduzione integrale dei premi di cassa malati proposta dalla Lega, mentre non c'è ancora un relatore per quanto riguarda l'iniziativa del Partito Socialista per premi al massimo al 10% del reddito. Ancora Fiorenzo Dadò.
0: La sinistra deve semplicemente darsi da fare, venire, proporre il suo rapporto, spiegare alla Commissione come intende finanziare questa iniziativa. Ricordiamoci che sono più di 100 milioni se si segue la proposta del governo e 300 se si segue la proposta del Partito Socialista, e poi dopo si potrà andare in aula.
1: Una proposta che non è però piaciuta al Partito Socialista, che continua a sostenere che il finanziamento delle due iniziative deve essere racchiuso in un unico rapporto da presentare in Gran Consiglio. Il capogruppo del PS, Ivo Duric.
2: La maggioranza della gestione sembra essere d'accordo sul portare in aula l'iniziativa della Lega. Dal nostro punto di vista è un comportamento, diciamo, non responsabile verso i cittadini. La nostra proposta è di fare un rapporto unico che in qualche modo porti in aula entrambe le iniziative. Se dovessimo essere da soli faremo sicuramente un rapporto in quel senso. Ecco, se non si trovasse una convergenza in gestione, non è detto che si dica semplicemente al governo fai quello che devi fare, cioè metti in vigore le due iniziative, perché è quello che ha votato il cittadino.
1: La Lega dei Ticinesi ha preso atto della proposta della Commissione della Gestione. Per il capogruppo della Lega Boris Bignasca è però chiaro che le due iniziative popolari approvate dal popolo devono entrare in vigore in tempi stretti, indipendentemente dalle scelte politiche dei diversi partiti.
3: Quello che in questo momento di caos istituzionale mi preme è appunto che le due proposte vengano trattate in maniera diversa e fondamentalmente che quello che il popolo ha approvato non venga toccato.
1: La volontà della maggioranza è dunque chiara e non seguirà la proposta del governo. Si vogliono portare entro l'estate insieme i due rapporti in Gran Consiglio, trattandoli però separatamente.
4: E noi rimaniamo in Ticino, lo facciamo chiedendoci se ci vuole un contratto collettivo di lavoro per il settore informatico. Il quesito si pone visto che sia l'associazione di categoria ATED sia i sindacati riconoscono che l'introduzione del contratto normale di lavoro a inizio anno non ha risolto i problemi di un ramo strategico che conta circa 17.000 lavoratori nel cantone. Allora, sentiamo Cristian Gilardoni.
5: Il Consiglio di Stato ha riconosciuto il ruolo strategico del settore informatico per lo sviluppo del cantone, un settore in cui, ed è un unicum a livello svizzero, a inizio anno è entrato in vigore un contratto normale di lavoro che prevede tre categorie con minimi salariali che vanno da quasi 22 franchi all'ora a poco meno di 27. Un passo salutato positivamente visto che è voluto per correggere episodi di dumping, ma che non risolve una situazione generale problematica in un settore con oltre 200 ruoli distinti. Luca Mauriello, presidente dell'Associazione Ticinese Evoluzione Digitale.
6: Ad oggi non c'è una distinzione tra chi ha un ruolo o un altro. Ad oggi si parla di settore e vengono definiti dei salari minimi che sono preoccupanti, perché sono dei salari che vanno ad appiattire quelle che sono le competenze in cui i tecnici investono, in cui le aziende investono nella crescita del proprio personale, che è la parte fondamentale, è il nucleo fondamentale in cui possono agire e diventare competitivi sul territorio.
5: I rappresentanti di categoria vorrebbero migliorare le condizioni quadro, ma si sentono esclusi dai tavoli che contano. Da qui la richiesta di una maggior rappresentatività, rivendicando un posto nella commissione tripartita agli incontri in cui si prenderanno decisioni sul settore. Come primo passo, ATED ha partecipato a una riunione dove si è presentata.
6: Ad oggi abbiamo aperto dei tavoli di trattative con tutti loro, abbiamo degli appuntamenti che riguardano Haiti, che riguardano Camera di Commercio, e allo stesso identico modo abbiamo aperto anche a tutta una serie di appuntamenti con i rappresentanti dei lavoratori, perché il nostro ruolo è vero, è quello di un settore economico, ma è giusto ricordare che con un'unica azione possiamo migliorare le condizioni aziendali e le condizioni di competitività delle nostre aziende, ma possiamo risolvere anche un grave problema che hanno i lavoratori.
5: In attesa di questi incontri abbiamo cercato di raccogliere i pareri di alcuni degli altri attori della commissione tripartita. La Camera di Commercio preferisce aspettare di confrontarsi con ATED per esprimersi. Per Gian Giorgio Gargantini di Unia.
7: È sicuramente la via giusta quella di prendere coscienza della necessità di intervenire anche nell'ambito salariale a tutti i livelli e non soltanto nei salari minimi. Quindi il fatto che una domanda di discussione su questa tematica importante venga anche dall'ambito datoriale è sicuramente un passo avanti interessante e ritrova sicuramente un'apertura da parte del mondo sindacale di intavolare questa discussione.
5: Per lo CST, Andrea Puglia accoglie con entusiasmo le affermazioni di ATED e per superare i limiti del contratto normale di lavoro è interessato ad andare verso un contratto collettivo di lavoro.
8: Sicuramente c'è un grandissimo interesse. Noi abbiamo già come CST dei contratti collettivi aziendali, quindi che si applicano ad una singola azienda, con aziende che operano nell'ambito del digital. Abbiamo poi in altre aziende che non hanno il contratto collettivo di lavoro comunque diversi associati, quindi comunque noi partiamo da una base di rappresentanza piuttosto solida.
5: Un passo che richiede troppo tempo per Luca Mauriello.
6: Arrivare a un contratto collettivo richiede del tempo. Il problema è che ad oggi questo tempo non c'è. Dobbiamo intervenire per risolvere quello che è un errore di sistema e da questo punto di vista il problema è ad oggi non possiamo essere competitivi perché questo mercato ci limita nelle nostre scelte. Dunque dobbiamo agire lì. Poi magari analizzeremo le possibilità anche con i rappresentanti dei lavoratori dell'introduzione di un contratto collettivo di lavoro, però ad oggi vedo ancora questa possibilità lontana.
5: Perunia è presto per parlare di CCL, ma rappresenterebbe una soluzione a questa situazione.
4: E noi adesso voltiamo pagina, andiamo in Iran dove si è temuta un'escalation dopo gli attacchi incrociati nello stretto di Hormuz con gli Stati Uniti. In dubbio c'era addirittura la tenuta del precario cessate il fuoco concordato tra le parti e in vigore dall'inizio del mese di aprile. Proprio su questo la stampa ha chiesto conto al segretario della difesa statunitense Pete Hegseth. Lui a inizio pomeriggio ora a Svizzera ha risposto così.
9: No, the ceasefire is not over. Ultimately, this is a separate and distinct project, and we expected there would be some churn at the beginning, which happened.
4: No, il cessate il fuoco non è finito, ha detto Hegseth, che ha tenuto anche a precisare che il conflitto e quello che è chiamato invece Project Freedom vanno distinti. Quest'ultimo, il progetto Libertà presentato dal presidente statunitense Trump per guidare le navi fuori dallo stretto di Hormuz, è di natura difensiva, si è detto, con un obiettivo ridotto e una durata limitata. Il segretario alla difesa ha pure insistito ancora una volta sulla volontà degli Stati Uniti di usare le maniere forti se lo ritenesse necessario. C'è dunque la netta impressione che rimanga una situazione molto delicata, uno stallo tra i due paesi, soprattutto appunto lungo lo stretto di Hormuz. La tensione resta alta, le incertezze e le domande sono molte. Allora noi cerchiamo qualche risposta questa sera con Francesco Strazzari, professore di relazioni internazionali alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Buonasera professore.
10: Buonasera.
4: Allora, come detto, non sappiamo in realtà con precisione che cosa stia succedendo in questo momento nello stretto. Si è parlato anche di una possibile escalation tra Iran e Stati Uniti attorno appunto allo stretto. Ecco, un'escalation a suo avviso potrebbe in qualche modo far saltare il fragile cessate il fuoco che c'è adesso tra le due parti.
10: Diciamo che la retorica che arriva dagli Stati Uniti, in particolare per bocca di Pete Hegseth, il ministro della guerra, è quella che il cessate il fuoco sta reggendo. Gli attacchi che abbiamo visto nelle ultime ore sono da leggere come un meccanismo di controllo di un quadro di tensione che tende a deteriorarsi, ma che nessuno ha interesse a far saltare completamente. L'Iran sta con gli attacchi sull'Oman e gli Emirati Arabi facendo capire che ha molte frecce ancora al proprio arco per alzare il costo. Gli Stati Uniti hanno deciso di lanciare un'operazione che ci tengono a specificare è diversa da Epic Fury, ovvero dalla campagna di guerra. Ora sappiamo che dietro questa retorica si nascondono meccanismi che possono avere natura ben differente, ma è evidente che si va a una linea di scontro in cui però la valvola che stabilizza il tutto è quella che il costo di un'apertura di un conflitto generalizzato è ancora troppo alto da sostenere per tutti. Gli iraniani sostengono che gli americani abbiano bisogno in qualche modo di fare uscire migliaia di marinai e di navi ancora intrappolate e che altrimenti il costo sul petrolio e sui mercati globali è troppo alto. Gli americani sostengono che invece i costi per il regime dei guardiani siano insostenibili in questo stallo. Fatto sta che sono gli americani che hanno lanciato un'operazione nelle acque acque, e gli iraniani stanno facendo capire, colpendo due bersagli in maniera piuttosto vigorosa, che hanno la possibilità di compromettere questo quadro di stabilità. Dunque uno stallo con tendenza al peggioramento che ha bisogno di un'accortezza diplomatica che al momento sembra mancare.
4: Ecco, diplomazia che comunque in qualche modo sotto traccia si muove. Domani per esempio il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi incontrerà il suo omologo cinese Wang Yi. La Cina vorrebbe un ritorno alla normalità a Hormuz, Cina peraltro che poi dovrebbe accogliere a breve anche Trump, il presidente statunitense, con l'incontro con il presidente cinese Xi Jinping. Allora, Pechino cosa può dire a Teheran eventualmente per sbloccare la situazione nello stretto, professore?
10: Pechino sta continuando a dare copertura nelle sedi multilaterali con il veto alle Nazioni Unite, con le dichiarazioni di non considerare lecite le sanzioni americane sul greggio in uscita e in esportazione proprio verso le raffinerie cinesi, e quindi mantiene una statura da grande potenza, ma non vuole irritare Washington fino in fondo, anche in vista dell'incontro tra Xi e Trump tra un paio di settimane, e dunque mantiene un ruolo di ambivalenza che si esplicita con l'accelerazione dell'incontro tra i ministri degli esteri. In questo incontro farà di tutto pur di non assumere un profilo pubblico ed esplicito. La Cina ha interesse a che il blocco non vada avanti in maniera indefinita, ma ha anche interesse a mostrare che gli Stati Uniti lo subiscono, e dunque cavalca questa linea molto sottile nella quale gli iraniani sanno di dovere alla Cina, per esempio, informazioni, ma al tempo stesso non possono permettersi di far saltare completamente i mercati cinesi.
4: Professor Francesco Strazzari, grazie mille di essere stato nostro ospite. Buona serata.
10: Buona serata.
4: Francesco Strazzari, lo ricordo, professore di relazioni internazionali alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Tra poco parleremo di una relazione nel frattempo conclusa tra due giudici del Tribunale federale. Lo facciamo perché si pongono questioni di legalità, di opportunità e di sorveglianza da parte del Parlamento. Insomma, chi può intervenire in casi simili. Prima però altre notizie di giornata con Michel Volonté.
11: È stato formalmente identificato l'uomo morto folgorato alla stazione ferroviaria di Bellinzona domenica scorsa. Si tratta di un cittadino svizzero di 33 anni, domiciliato nella regione. Lo ha comunicato la polizia cantonale ticinese, che non fornisce altri dettagli sulla dinamica di quanto è successo il 3 maggio, poco prima delle 22. Per restare in Ticino, Alessandro Colombi lascia il gruppo Corriere del Ticino dopo 12 anni di collaborazione, di cui gli ultimi 8 nel ruolo di direttore generale del gruppo. Colombi resterà in carica fino al 30 settembre per assicurare il passaggio di consegne. Ancora non è noto chi prenderà il suo posto. La decisione è stata annunciata un'ora fa dal Consiglio di Fondazione e dal Consiglio di Amministrazione del gruppo Corriere del Ticino. Nel mese di aprile il rincaro in Svizzera è stato dello 0,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, e confronto a marzo il rincaro è praticamente raddoppiato. Non succedeva dal dicembre del 2024. La guerra in Medio Oriente e il conseguente aumento dei prezzi dell'energia iniziano quindi a far sentire i loro effetti. Olio da riscaldamento, diesel e benzina mostrano aumenti piuttosto consistenti rispetto ad un anno fa. L'olio da riscaldamento addirittura del 35%. In Romania, dopo 10 mesi dalla sua costituzione, è stato sfiduciato dal Parlamento il governo filoeuropeo di Ilie Bolojan. Una mozione in merito voluta dal Partito Social Democratico è stata approvata con 281 voti, ben oltre la soglia dei 233 necessari. Il governo rumeno resta ora in carica, con poteri limitati all'ordinaria amministrazione fino alla formazione di un nuovo esecutivo.
4: Adesso ci occupiamo di una relazione d'amore al Tribunale federale. E no, non è la storia di una guerra legale tra una coppia separata finita in aula, è proprio una relazione nel frattempo conclusa tra due giudici federali che in questi giorni sta facendo molto discutere. In primo luogo perché potrebbero aver infranto la legge, in secondo luogo perché ritorna in gioco il delicato rapporto di vigilanza da parte del Parlamento sul potere giudiziario. Andiamo con ordine però. Alan Crameri, quali sono i fatti appurati al momento?
5: Beh, si sa che due giudici hanno avuto una relazione sentimentale, lo hanno ammesso loro stessi di fronte alla commissione amministrativa del Tribunale federale, un organo che guida la Corte. Ad aver rivelato pubblicamente il loro rapporto è stata la Weltwoche, il settimanale di Zurigo, qualche giorno fa, dicendo che i due arrivavano insieme in ufficio e partivano assieme, condividevano il tempo libero come le vacanze e si sono visti anche in pubblico tenendosi per mano. Il Tribunale stesso, interpellato dai media, ha dichiarato che la relazione si è conclusa prima della pubblicazione di quell'articolo e che comunque è iniziata non troppo tempo fa, dopo il 2024.
4: Quindi una relazione durata tutto sommato poco, comunque problematica secondo la legge. Qual è la regola esatta?
5: Potrebbe in effetti essere problematica, perché coniugi, partner registrati e persone che convivono stabilmente non possono esercitare nel medesimo tempo la funzione di giudice del Tribunale federale. Questa è la legge, quindi qui c'è solo da capire in questa fattispecie se la loro relazione sia in effetti da considerare una convivenza stabile. Si possono avere legittimi dubbi guardando ai comportamenti che ho descritto prima, però se qualcuno arrivasse alla conclusione opposta, beh, saremmo di fronte a un'infrazione della legge, i due giudici avrebbero violato i propri doveri. Non c'entra in realtà il fatto che i due non abbiano fatto parte mai della stessa corte su sentenze puntuali in questo periodo di relazione, anche se con la stampa il Tribunale federale a questo punto l'ha sottolineato più volte. Il fine, ovvio, di queste regole di comportamento è sempre lo stesso, cioè scongiurare qualsiasi dubbio sull'indipendenza dei giudici.
4: Eh sì, qui si pongono questioni fondamentali anche per il Parlamento che nomina i giudici. Affronteremo il tema tra pochissimo, prima però Alan, ancora una domanda: c'è anche una componente politica in questa vicenda?
5: Direi di sì, è difficile non vederla, perché a rivelare la storia è stata la Weltwoche in un articolo dell'ex consigliere nazionale dell'UDC Christoph Mörgeli, e uno dei due giudici coinvolti era stato nominato originariamente proprio su proposta dell'UDC. Poi però negli anni questo giudice ha perso il supporto del partito per decisioni ritenute troppo morbide in tema di immigrazione da parte dell'UDC, che ha tentato poi senza successo di impedire la sua rielezione. Quindi si può immaginare che questo sia un nuovo capitolo in quel conflitto tra il giudice e il suo ex partito. Curiosità, anche la giudice che ha avuto una relazione con lui è stata eletta in quota UDC.
4: Allora veniamo agli aspetti magari più generici, quindi sul controllo che le istituzioni democratiche possono avere sui giudici, al di là appunto della specifica vicenda d'amore che abbiamo raccontato. Perché in Svizzera i giudici del Tribunale federale sono eletti per 6 anni e il Parlamento non può destituirli, anche se riflessioni sono in corso, come ha dichiarato recentemente a SRF Leo Müller, consigliere nazionale del Centro, presidente della Commissione Giustizia. Sentiamo.
12: Der Handlungsbedarf ist erkannt. Das hat man gesehen, dass man hier etwas regeln muss.
13: La necessità di dover intervenire è riconosciuta da tempo, in realtà. Si è visto che bisogna cambiare le regole. Il caso attuale ovviamente può accelerare il dibattito politico, così che si vada avanti. Dobbiamo chiarire cosa vogliamo fare, quali misure riteniamo necessarie e quindi affrontare il lavoro in Parlamento per modificare la legge. È ovvio che dobbiamo prestare la massima attenzione alla divisione dei poteri. Non possiamo dimenticare questo aspetto, ma allo stesso tempo dobbiamo avere gli strumenti necessari per intervenire sul Tribunale federale quando è necessario.
12: Beim Bundesgericht auch entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden könnten, wenn dies nötig wäre.
4: Abbiamo sentito, in realtà discussioni sono già in corso, indipendentemente da questo caso. Alan Krameri, a cosa esattamente si sta riflettendo per avere un maggiore controllo sui giudici del Tribunale federale?
5: Sì, più che sulle sanzioni, tra le quali si potrebbe immaginare un ammonimento, una sospensione temporanea, una multa, beh, la discussione verte su chi debba e possa decidere misure disciplinari nei confronti di giudici del Tribunale federale specifico che violano i doveri d'ufficio intenzionalmente o per negligenza grave. Attualmente il Parlamento può solo non rieleggerli quando loro ambiscono a un ulteriore mandato di 6 anni. Altri strumenti non ne ha, al contrario ad esempio di quanto vale per il Tribunale Penale Federale di Bellinzona, per il quale è prevista una
14: la possibilità di destituire un giudice. Quindi si potrebbe introdurre questo strumento anche per i giudici di Losanna, ma non sembra essere la variante preferita perché è una sanzione ritenuta drastica. Si cercano quindi idee su chi possa decidere misure disciplinari un po' meno radicali.
4: E quali sono le possibili varianti a questo punto? Ci sono delle ipotesi concrete?
14: Sì, un'iniziativa parlamentare depositata l'anno scorso dalle commissioni della gestione evoca la creazione di un cosiddetto tribunale di giustizia, come ce ne sono già in diversi cantoni. Sarebbe praticamente una corte apposita per giudicare dei giudici sospettati di comportamenti scorretti. Questa soluzione avrebbe il vantaggio di essere esterna al tribunale, ma con possibilità di ricorso, e anche indipendente dalla politica, senza intaccare appunto quella sacrosanta separazione dei poteri che impedisce il controllo politico sui giudici.
4: Ecco, Alan, da dove sono partite le riflessioni per questa modifica, visto che, lo dicevamo, sono precedenti alla relazione sentimentale da cui siamo partiti?
14: Se fa scattare l'iniziativa erano stati comportamenti inopportuni e anche disfunzionamenti di cui avevamo parlato già anni fa, appunto al Tribunale Penale Federale di Bellinzona. È un po' da lì che è partita tutta la riflessione in Parlamento, anche se in realtà l'assenza di misure disciplinarie un po' meno drastiche rispetto alla destituzione, questo fatto era stato criticato già 10 anni fa dal GRECO, cioè l'Organizzazione Internazionale Anticorruzione, a cui ha aderito anche la Svizzera.
4: Allora, per concludere, come si inserisce questa discussione sulle sanzioni per giudici con comportamenti scorretti nel discorso generale relativo ai tribunali federali?
14: Dire che è un tassello importante, perché vediamo che anche i giudici possono avere comportamenti non corretti e ciò va verificato, perlomeno, ma questa discussione non esaurisce tutti i dilemmi della relazione tra politica e giustizia. C'è ad esempio in Svizzera l'obbligo di fatto dei giudici di far parte di un partito e di versare al proprio partito anche parte della retribuzione che ricevono, un tema in discussione da anni. È quasi impossibile infatti per un giudice indipendente essere eletto, perché non ha un supporto sufficiente in Parlamento, e qui ci riallacciamo al fatto da cui siamo partiti, perché uno dei due protagonisti della vicenda d'amore da cui stiamo partiti appunto potrebbe volersi ripresentare nei prossimi mesi per un nuovo mandato di 6 anni dopo aver abbandonato, come dicevo, l'UDC, ma alla luce delle rivelazioni della Weltwoche sarebbe una missione ancora più difficile.
4: Alan Krameri in diretta a chiudere questa edizione che è stata preparata assieme a Michel Volonté. Dopo la sigla ci sono i colleghi dello sport. Da parte mia, Luca Berti, e da parte di tutta la redazione, l'augurio è quello di una buona serata.
15: Lo sport.
16: Buonasera da Paolo Laurenti. È stata una giornata per l'hockey ticinese dedicata ad annunci e presentazioni. A Lugano si sono fatti conoscere alla stampa i due nuovi attaccanti, il finlandese Jere Innala e lo svedese Olle Lixell, oggi compagni di squadra che in passato si sono affrontati da avversari. Il collega Diego Medolago ha raccolto le loro prime impressioni. Il primo che ascoltiamo è il 26enne svedese Lixell, che Lugano ha bloccato per i prossimi 3 anni.
17: Ho seguito un po' il Lugano e durante i playoff ho capito che era una buona squadra. Sono quindi felice di essere qui. Ho l'ambizione di far parte di una squadra vincente con la quale andare lontano ai playoff, cosa che non mi è capitata in Nord America. Sono un giocatore dalla mentalità offensiva e spero di finire spesso sul tabellino dei marcatori come realizzatore o come suggeritore. Voglio mostrare le mie qualità di playmaker. So che ci sarà pressione su noi stranieri, ma dopo aver fatto su e giù tra NHL e AHL le responsabilità non mi pesano e volevo fortemente una sfida del genere. Sono pronto ad affrontarla. I'm ready to kind of
16: face that challenge. Da Lixell alla 28enne finlandese ex Frolunda Jere Innala.
18: Ho avuto l'opportunità di parlare sia con Ville Peltonen sia con l'ex bianconero Arthur Ozzalainen, mio compagno al Frolunda, ed entrambi mi hanno parlato bene di Lugano e mi hanno consigliato di accettare la proposta. A Lugano voglio portare le mie qualità di giocatore two ways, anche se do il meglio in fase offensiva. Mi ritengo infatti un finalizzatore e spero di confermarmi anche a Lugano. Gli stranieri hanno un ruolo fondamentale e sono pronto a ricoprirlo. Mi aspetto molto da me stesso.
19: play good and of course myself I expect to play good.
16: E da Lugano, con i due nuovi attaccanti stranieri ad Ambrì, come già avevamo riferito nella precedente edizione di Rete Uno Sport, sono stati annunciati il rinnovo biennale del canadese Michael Joly e l'ingaggio sempre per 2 anni del connazionale Nate Schnarr, 27enne proveniente dal Cologna, e del finlandese Robby Järventie, reduce da una lunga esperienza in AHL. Con Koditek, annunciato un paio di mesi fa, Ed e il convalescente Virtanen, l'Ambrì dunque già sotto contratto con largo anticipo rispetto al passato 6 stranieri. Una precisa volontà, come spiega il presidente del club leventinese, Davide Mottis.
20: Sì, sicuramente questa è una volontà che è stata espressa dal direttore sportivo, dall'allenatore, per poter essere in grado di scegliere i candidati ad occupare quelle posizioni secondo la linea e la strategia sportiva che era stata definita. Quindi penso che sia un segnale importante su quanto siano in chiaro gli allenatori e lo staff tecnico tutto. Direi che in questo momento il pacchetto è completo. Formenton non solamente Tappola lo voleva tenere, però Alex ha chiesto di poter prendersi il suo tempo per riflettere sulla sua situazione, sulla sua volontà di continuare o meno anche di giocare all'hockey e dove giocare. E siamo rimasti che durante l'estate si sarebbe fatto vivo. A quel momento lì si valuterà da un punto di vista tecnico, economico, se è una discussione che si può condurre con lui, ma nel frattempo, ripeto, era volontà ferma sottoscrivere i giocatori che sono oggi a disposizione, scelti per volontà e non perché si è dovuto correre magari ai ripari, aspettare che Alex decidesse e poi muoversi di conseguenza non era l'aspettativa dello staff tecnico e dello stesso consiglio d'amministrazione.
16: Il presidente dell'Ambrì Piotta, Davide Mottis, raggiunto da Federico Fiorito. Passiamo al calcio. La prima finalista di Champions League si conoscerà stasera dopo la sfida di ritorno della semifinale tra Arsenal e Atletico Madrid. Alle 21 la seconda sfida tra inglesi e spagnoli che all'andata si erano lasciati sull'1-1. Infine il tennis, dopo il forfait di Wawrinka, nemmeno Riedi è riuscito a raggiungere il tabellone principale del torneo di Roma, super dall'argentino come sana, mentre in campo femminile è riuscita a superare, a qualificarsi Simona Waltert e anche Masarova, che si è imposta nel derby su Gilles Teichmann. Le due rossocrociate andranno quindi a unirsi a Belinda Bencic e Victoria Golobic. Buona serata.
21: A causa del traffico intenso ci sono ancora code sulla 2 tra Lugano Nord e Melide in direzione sud, tra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia, e a Lugano sulle principali vie del centro. A nord delle Alpi ci sono tuttora code a Zurigo sul Vestring, sulla 3 da Urdorf Sud, in Argovia solo 1 tra Dettingen e Birfeld in direzione di Berna a causa di un incidente, e infine a Basilea sulla 2 tra Basilea e Hoechst in entrambe le direzioni. Da Bien per la redazione di Via Swiss e Mina Prakalic.
15: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Rete 1. Grigioni Sera.
1: Dopo 40 anni di politica, il consigliere agli stati Stefan Engler non si ripresenterà alle federali. Un ottimo 2025 permette alla Cassa Pensioni Cantonale di versare sostanziosi interessi agli assicurati. Buonasera da Stefano Barbusca. L'anno prossimo Stefan Engler non si ricandiderà al Consiglio degli Stati. Il presidente centrista della Camera Alta ha annunciato al microfono di RTR che al termine della sua quarta legislatura non si ripresenterà per un altro mandato. Per il 65enne si chiude così una carriera politica lunga 40 anni, iniziata alla guida del comune di Surava e proseguita in Gran Consiglio, nel governo retico e a Berna.
2: Ja, ich könnte ja jetzt das politische Wording brauchen, ja, mal schauen, was die nächsten Monate noch bringen.
3: In questo momento potrei ricorrere al linguaggio della politica e dire che aspetto di vedere cosa porteranno i prossimi mesi. Ma io sono consapevole di essere nell'età della pensione, quella in cui le altre persone si ritirano dal lavoro. E per me la rielezione non è sull'elenco delle cose da fare. Non ho avuto delle pressioni dirette dal mio partito. Nessuno mi ha detto che è giunto il momento di farmi da parte, ma quando si è in politica da tempo si capisce che qualcuno bussa alla porta e lascio volentieri prima di essere buttato fuori.
2: Auch an Türe klopft wird und ich gehe lieber bevor man mich rauswirft.
1: Il consigliere agli stati del centro Stefan Engler. Un altro ottimo anno per la Cassa Pensioni dei Grigioni. Il 2025 ha fatto registrare un ulteriore notevole rendimento, il 7%, permettendo di portare il grado di copertura del secondo pilastro cantonale al 120,9%. Risultati che, Roberto Scolla, vanno anche a vantaggio degli assicurati.
4: Assicurati, oltre 14.000, che si sono visti accreditare un interesse del 5,5% sull'intero avere a risparmio. Ai termini di legge, lo ricordiamo, il tasso minimo è dell'1,25%. Come si è riuscita la Cassa Pensione, che gestisce un patrimonio previdenziale di 4,3 miliardi di franchi, ad avere un rendimento così alto, lo spiega il direttore Andrea Seifert.
5: Il 2025
4: è stato un buon anno per gli investimenti. Tutti i settori in cui abbiamo collocato i nostri capitali, azioni, obbligazioni e immobili, hanno fruttato bene e partecipato a realizzare l'ottimo risultato complessivo.
5: Sodass in summe dieses gute Resultat zustande gekommen ist.
4: Lei ha citato gli immobili, un settore in cui siete molto attivi anche nella realizzazione di abitazioni primarie a prezzi contenuti.
5: Ja, das machen wir. Wir haben große Erfahrung.
4: Proprio così, e abbiamo una notevole esperienza in ambito di alloggi con affitti moderati. Attualmente siamo attivi in varie località, sia con nuove costruzioni, sia con l'ammodernamento degli immobili più vecchi. Cerchiamo le migliori soluzioni anche da realizzare in collaborazione con i comuni.
5: In cooperazione mit den Gemeinden suchen und auch finden.
4: A questo proposito, Andrea Seifert, è da notare che malgrado i vostri ottimi risultati, solo 60 dei 100 comuni retici sono vostri affiliati.
5: Selbstverständlich hätten wir gerne alle Bündner Gemeinden bei uns dabei.
4: Naturalmente vorremmo averli tutti, ma la legge gli permette di scegliere liberamente. Ciò non di meno, ci sforziamo per convincerli della bontà delle nostre soluzioni previdenziali.
5: Im Austausch mit den Gemeinden, um sie von unserer Lösung zu überzeugen.
1: 9 candidati per 5 posti. Oggi apriamo la serie dedicata alla presentazione degli aspiranti consiglieri di Stato nell'elezione del prossimo 14 giugno. Schierati in pole position, i 4 membri del governo in carica che si ripresentano. E a loro Grigioni Sera dalla precedenza, in ordine crescente di preferenze ottenute 4 anni fa. Partiamo allora dalla direttrice del Dipartimento Infrastrutture, Energia e Mobilità, Carmelia Meissen. Classe 1976. L'esponente del centro illustra anzitutto i risultati ottenuti nella sua prima legislatura in Consiglio di Stato.
6: Negli ultimi 3 anni e mezzo abbiamo potuto portare avanti alcuni temi strategicamente molto importanti per il cantone dei Grigioni. Questo è molto bello. Come esempi vorrei menzionare la seconda tappa del Green Deal, che il nostro dipartimento è anche coinvolto molto strettamente, soprattutto col programmi edilizi, o anche abbiamo elaborato una strategia 2037 relativa al traffico non motorizzato, poi un gran progetto è la strategia idrica che abbiamo portato avanti, oppure potuto realizzare qualche progetti edilizi molto importanti, e poi anche abbiamo potuto marcare la prima pietra per la circonvallazione di La Punte, è il primo grande progetto di strade dopo la conclusione della circonvallazione di Silvaplana 2018.
7: È capitato anche più di una volta che il Parlamento ha votato un po' a sorpresa contro delle proposte, delle decisioni, delle indicazioni del suo dipartimento, soprattutto su progetti, diciamo, stradali nelle regioni, i grandi progetti infrastrutturali. Non capita spesso che anche il partito di un consigliere di Stato si schiera, diciamo, contro il suo rappresentante in governo. Lei si è sentita un po' lasciata sola in queste occasioni dal suo partito?
6: No, non sono sentita solo. Capita ancora qualche volta che il Parlamento accolga un incarico contro la volontà del governo. È importante di capire che il governo non ha lo stesso compito come il Parlamento. Sono due ruoli diversi. E il Parlamento ogni tanto ha anche la volontà di magari dare un segno politico, però nel governo si deve giudicare se qualcosa, un progetto, una domanda è realistica per realizzare. Per quello è normale che ogni tanto ci sono anche delle differenze fra me e il mio partito.
7: Carmelia Meissen, la corsa per un posto in governo è molto affollata questa volta, ci sono in tutto 9 candidati, tra l'altro con una forte concorrenza femminile che l'ultima volta non era appunto così forte. Per molti osservatori il centro potrebbe perdere uno dei suoi 3 seggi, perché questa maggioranza assoluta è quasi un unicum in Svizzera. Lei si sente un po' a rischio o da consigliera di Stato in carica è più o meno al sicuro come di solito accade?
6: Ma è la prima volta che il popolo grigionese ha la possibilità di eleggere 1, 2, 3 oppure anche 4 donne nel governo, e quello mi sembra una cosa molto bella anche per le donne. Per quello non sono sicura se i rischi per me sono più grandi che per i miei colleghi maschi.
7: In chiusura, quali saranno secondo lei le priorità, i temi centrali della prossima legislatura per il governo grigionese?
6: Per il governo grigionese rimane sicuramente i cambiamenti climatici un tema molto importante, però anche la trasformazione digitale, oppure l'assistenza sanitaria, o anche i cambiamenti demografici che per tutte le valli grigionesi sono una grande preoccupazione. Poi ci sono anche tanti progetti nel dipartimento che si deve portare avanti.
1: La consigliera di Stato del Centro, Carmelia Meissen, intervistata da Patrick Colombo. Con questo per oggi è tutto. Grazie dell'ascolto e buona serata.
8: Buonasera, sono le 19, quasi 9 minuti, con voi questa sera c'è Loriana Sertone con davvero tante notizie questa sera, curiose e non solo. Allora, tema della serata. Filo conduttore della serata potrebbe essere tra controllo, emozioni e apparenza. Quando è davvero autentico il mondo in cui viviamo? E allora qui questa sera parliamo di intelligenza artificiale, non può mai mancare, prezzi dei fast food, ricordi che non sono veri, e poi c'è il lusso del Met Gala. Non so se avete seguito questo evento fashion alla moda, di quei vestiti incredibile, futuristici, particolari, va bene, poi la memoria storica delle opere rubate, poi ancora i geoparchi, tante sono le cose di cui parleremo questa sera. Subito però c'è Janet Jackson con Hoops Now.

Janet Jackson con Whoops Now. Adesso ci sono anche i vostri messaggi allo 076 321 1113 che arrivano, quindi fra poco li leggeremo. Poi appunto andremo a parlare di un sacco di notizie questa sera, ma subito Adriano Celentano.

0: La Maggiolata, un doppio concerto di grande intensità artistica dedicata alla forza espressiva della voce e alla ricchezza delle tradizioni musicali europee. Con La Triada, progetto vocale guidato da Corin Kurshelas. Da anni impegnata nella valorizzazione delle lingue minoritarie e dei repertori popolari alpini, Kurshelas ha sviluppato un linguaggio artistico personale che fonde memoria, poesia e ricerca timbrica. E con Alessia Tondo, già voce del canzoniere grecanico salentino, che propone un percorso musicale intenso e personale, unendo la profondità del canto popolare del Sud Italia con l'apertura verso le sonorità contemporanee. La Maggiolata, questa sera alle 20.30 al Cinema Teatro di Chiasso e in diretta su Rete 2.
1: Rete 2.

I Counting Crows con Miss Jones. E allora prepariamoci, attenzione, perché è in arrivo in un grande, grandissimo fast food molto molto famoso. Patty, chi è Patty? È un aiutante che davvero potrebbe cambiare la vita dei dipendenti, non so come, ma attenzione anche perché per loro da oggi dire grazie potrebbe finire sotto esame. Fra poco ve ne parlo. Intanto c'è Noah Kahan con Doors.

Noah Kahan con Doors. Buonasera Colombrello, dice qualcuno. Beh sì, perché l'abbiamo sentito oramai, dobbiamo farci l'abitudine. Beh, un po' d'acqua non fa male, eh. Poi speriamo che non ce ne sia troppa, ma comunque saranno giorni abbastanza piovosi. Allora, intanto andiamo davvero in un posto dove si mangiano gli hamburger. È un posto molto molto famoso negli Stati Uniti. Questo colosso, che sarebbe Burger King, sta sperimentando qualcosa di particolare e sta sperimentando Patty, che non è un nuovo panino, ma è una specie di collega invisibile. Lei è un'intelligenza artificiale, si chiama Patty. Ma che cosa fa Patty? Lei ascolta tutto, ordini, cucina, friggitrice. Soprattutto Patty ascolta le conversazioni. Attenzione, in pratica, mentre tu chiedi un menù, lei è lì che prende appunti, silenziosa, precisa, un po' inquietante anche. Però la cosa più curiosa è questa, perché Patty conta quante volte i dipendenti dicono grazie, per favore, benvenuto. Cioè, la gentilezza diventa un numero, tipo bravo, oggi sei stato molto educato, 17 grazie, 9 per favore, e quindi 10 benvenuti, bravo, promosso. E se ti dimentichi, magari arriva la notifica. Attenzione, livello di cortesia in calo. Ai ai ai ai. E Patty è davvero molto molto cortese, anche perché lì lei ti dice esattamente quello che succede, ma ti dice anche se per caso, cioè fa un po' da collante, no? Tra la cassa e la cucina. Perché lei assolutamente ti dice se la friggitrice si ferma, se un ingrediente sta per finire, se un ordine è incompleto. In teoria lei fa di tutto per aiutare i dipendenti. Certo, potrebbe essere un po' inquietante, tipo la friggitrice ha un guasto, sì, arrivo subito, la maionese sta per finire, sì, ma sto servendo, il tuo ordine è incompleto, mancano le patatine, sei un po' distratto, sì, però adesso sto servendo cliente. Ah, attenzione, hai ringraziato cliente, non hai rimesso il ketchup al suo posto. Cioè, io mi sono già stressata. Però ecco, lei è lì silenziosa, ti aiuta. Io mi immagino anche la scena, cliente un po' nervoso anche, senta, ma questo panino è freddo, e il dipendente grazie, grazie per avermelo detto, grazie e buona giornata e benvenuto, perché Patty ascolta. A parte gli scherzi, l'idea è migliorare il servizio, però viene da chiedersi, ma la gentilezza funziona ancora se sai che qualcuno poi ti sta contando le parole? E soprattutto, non sarebbe interessante avere Patty anche dall'altra parte, cioè per misurare quanta pazienza hanno i camerieri con i con certi clienti? Però io voglio saperlo, voi sareste più gentili o sareste più nervosi sapendo di essere ascoltati?

essere liberi. Allora, grazie per i messaggi che arrivano allo 076 321 1113. Allora, riguardo questo colosso dei fast food che negli Stati Uniti sta testando Patty, un'intelligenza artificiale che ascolta tutto, ordini, errori, friggitrice, soprattutto ascolta quante volte dici per favore e grazie ai clienti. Allora, buonasera, ma quindi se vado al fast food e dico grazie 3 volte mi danno le patatine in più, io comunque sarei in difficoltà, scrive qualcuno, già mi dimentico le chiavi, figuriamoci le buone maniere sotto pressione. Qualcuno dice secondo me è un po' inquietante, e beh sì, potrebbe, cioè lavorare a contatto con il pubblico non è facile, ma se poi ti controllano anche quante volte dici per favore diventa una gara, la gentilezza dovrebbe essere spontanea, certamente. Ma Patty non può venire anche nei supermercati, così magari conta quante volte i clienti non dicono grazie. Beh, è vero, anche dall'altra parte però. Linda Elvis, Elise con Maggie.

che alcuni di voi quando guardano un panino, un hamburger, dicono: sarà perché ti amo, ma ti voglio mangiare tutto. Perché noi resteremo in tema di fast food, grazie a chi mi ha scritto allo 076 321 1113, il nostro numero di WhatsApp, i vostri messaggi che riguardavano Patty, l'intelligenza artificiale che un grosso colosso dei fast food in America sta testando per vedere un po' quanto i dipendenti sono gentili, quante volte dicono grazie, benvenuto e buongiorno, insomma una cosa del genere. Però Patty aiuta anche, come abbiamo visto prima, a capire se ci sono dei guasti, se è finito, non so, la maionese, il ketchup, le patatine fritte sono pronte. Ecco, aiutano un po' i dipendenti. Ma resteremo in tema fast food fra poco, perché cambieremo però prospettiva, perché qui non ti ascoltano ma ti aiutano a spendere meno.

Tribalistas, ya sei innamorar. E allora dicevamo, restiamo appunto in tema fast food, cambiamo prospettiva, no? Qui non ti ascoltano ma ti aiutano a in pratica spendere meno. Una grande, grande catena molto famosa lancia il McDeal da pochi soldi, perché diciamolo, anche il panino oramai è diventato quasi un lusso, perché ci sono panini che davvero costano tanto. E allora questa è una sorta di storia d'amore complicata, quella tra noi e il fast food, perché da una parte c'è la voglia di concedersi questo sfizio, dall'altra c'è il conto in banca che dice ma anche no, perché anche qui insomma anche il panino è diventato caro. E allora arriva il colpo di scena. Questo grande colossone ha deciso di correre ai ripari contro l'inflazione e lancia un nuovo menu salva portafoglio. E questo menu si chiama McDeal. Costa poco, promette di essere più abbondante, tradotto tranquilli, non vi lasciamo con la fame, almeno quella no, nel senso che costa pochi spiccioli di meno, ma è più grosso, quindi insomma c'è più abbondanza. Dentro ci trovate panino, patatine, bibite e dolcetto, ma con hamburger più generosi. Insomma è un po' come quando al ristorante ti portano il piatto e pensi ok, forse non devo passare dopo a mangiarmi una pizza, no? E non è finita, abbassano anche i prezzi di alcuni menu più grandi, perché diciamolo, insomma, tra la benzina che sale e la spesa che lievita, ormai uscire a mangiare davvero diventa caro, no? Infatti il dato curioso è questo: quasi una persona su due dice che queste offerte sono diventate necessarie per potersi permettere una cena fuori. Altro che sfizio. Allora, voi siete team menu completo anche a fine mese oppure team panino e acqua, che tanto dignità? Fatemi sapere. E è interessante, perché fino a qualche anno fa il fast food se volete era la soluzione economica, oggi invece devono inventarsi le offerte per restare accessibili.

Allora, questa grossa catena di fast food, abbiamo detto, si impegna a ridurre i prezzi, ad ampliare l'offerta di menù a partire, anzi no, è già partito, perché oggi che data sia? Ah no, da oggi proprio, dal 5 di maggio, oggi è il 5 di maggio, e quindi da oggi, in un momento in cui appunto gli automobilisti si trovano ad affrontare l'impennata dei prezzi del carburante, le ripercussioni della guerra in Medio Oriente, alimentano quindi i timori di un'accelerazione dell'inflazione. Quindi questa catena di fast food si impegna a ridurre i prezzi e quindi fa i menu un po' più ciccioni, se così possiamo dire. Allora, qualcuno dice, io dico solo una cosa, l'inflazione è alta, benzina alle stelle, ma le patatine restano sempre il mio investimento più sicuro, quelle assolutamente. Allora, il problema non è il prezzo, è che io entro per un menù da 5 franchi, esco che ne ho spesi 15 tra extra salse, già che ci siamo. E certo, perché uno dice, beh, vuoi prendere questo, vuoi non prendere quell'altro, e si spende, si spende. Va bene, Fiorella Mannoia con i treni a vapore in effetto sera, sono le 19:50, grazie a voi e ai vostri messaggi che arrivano allo 076 321 1113. C'era ancora un messaggio che volevo leggere, adesso non lo trovo. Ah, io guardo prima il prezzo e poi il menu. Se vedo 5 franchi mi emoziono più che per il panino. Ah, va bene, grazie. Fiorella Mannoia, ce l'ascoltiamo.

Allora, dopo aver parlato di Pat, l'intelligenza artificiale che ora lavora da un'altra grande catena di fast food e sta lì a controllare i dipendenti quante volte dicono grazie per favore, un altro colosso invece che cosa fa? Lancia i menu a poco prezzo perché anche il panino ormai è diventato quasi un lusso, insomma, e quindi con la vita che è sempre più cara, ecco che almeno i menu cominciano ad avere dei prezzi accessibili, insomma, no? E poi ancora dopo le 20, perché sono le 19:55, andremo a parlare di memoria, faremo un salto dentro la testa, cambieremo totalmente argomento perché c'è una notizia che vi farà dubitare persino di voi stessi. Pensate che la verità è questa: i nostri ricordi, sentite bene, non sono affidabili. Pensate un po', qui il cervello che cosa fa? Fa una cosa incredibile, ma poi ne parleremo, come detto, dopo le 20. Adesso ci sono i Letters Family con la loro Rain Cloud.

0: eccoli qua, i Lotus Family con la loro Rain Cloud. Siamo arrivati un'ora, è scivolata via. E poi dopo le 20, cosa ne dite? Ci facciamo un bel caffè insieme? Adesso invece c'è l'informazione.
1: Rete 1.
0: Sono le 20.
2: In studio Elisa Fraccaroli. È stato formalmente identificato l'uomo morto folgorato alla stazione ferroviaria di Bellinzona il 3 maggio. Si tratta di un cittadino svizzero di 33 anni domiciliato nel bellinzonese. Lo comunica la polizia cantonale ticinese, che non fornisce ulteriori dettagli sulla dinamica dell'accaduto. Un minorenne residente a Luino è finito sotto inchiesta per aver preso di mira una serie di ragazzi nel Malcantone e a Lugano. Il giovane li obbligava a consegnargli denaro, telefoni e cuffiette. I fatti sarebbero avvenuti alla stazione del trenino di Ponte Tresa e nei pressi delle scuole medie della zona. Il minore deve rispondere alle accuse, in particolare di rapina, furto e vie di fatto. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin è stato ricevuto dal presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. Parmelin ha ribadito lo stop all'invio delle copie delle fatture per le cure mediche ai familiari delle vittime dell'incendio di Comotana. Una decisione che aveva già espresso ieri durante l'incontro con la premier Giorgia Meloni. Domani invece Guy Parmelin incontrerà Papa Leone XIV a margine della cerimonia di giuramento delle nuove reclute della Guardia Svizzera Pontificia. Per il Dipartimento della Sanità zurighese sono gravi le mancanze del reparto di chirurgia cardiaca all'ospedale universitario, durata vari anni e che sono all'origine di numerosi decessi. Il Dipartimento saluta il rapporto della Procura e le denunce sporte, accoglie inoltre con favore le dimissioni di 3 membri del Consiglio dell'ospedale in vista di un ristabilimento della fiducia. Lo stesso ospedale zurighese ha ammesso la gestione fallimentare del reparto nel periodo dal 2016 al 2020. L'allora primario, Francesco Maisano, era stato accusato di conflitti di interesse, negligenze ed era poi stato sollevato dall'incarico. Fabio Regazzi è stato confermato alla presidenza dell'Unione Svizzera delle Arti e Mestieri USAM. Il consigliere agli stati ticinese del centro è stato rieletto oggi all'unanimità dalla Gewerbekammer, l'organo che funge da parlamento dell'organizzazione. Al centro dei lavori del congresso, che si tiene ogni 2 anni, vi era anche il tema della burocrazia, considerata la sfida numero 1 delle piccole e medie imprese svizzere, si legge in un comunicato. Domani a sud precipitazioni con carattere a tratti temporalesco. A nord nuvolosità variabile e alcuni rovesci.
0: Effetto sera, 23 minuti, ci beviamo un caffettino se volete insieme. Mentre ci ascoltiamo gli Style Council con questa bella Shot to the Top e poi andiamo a parlare di una di quelle notizie che ci riguarda tutti, perché parla della nostra memoria, cioè di quello che ricordiamo nella nostra vita. Fra poco.

comunque grazie per i vostri messaggi, caffè condiviso, grazie. Intanto vi parlo di questa notizia, che appunto è una di quelle notizie, come detto, che ci riguarda tutti, perché parla proprio della nostra memoria, parla di quello che ricordiamo della nostra vita. Gli scienziati ci dicono una cosa interessante: i ricordi non sono delle videocassette perfette, non sono registrazioni precise di quello che è successo, ma più una specie di ricostruzione fatta dal nostro cervello. E qui viene il bello: le emozioni influenzano molto quello che ricordiamo. Gli eventi forti, soprattutto quelli negativi, tendono poi a restare più impressi, no? Mentre i dettagli più neutri o positivi, quelli si sfumano. In più il cervello è anche un po' pigro. Se facciamo ogni giorno le stesse cose, tipo il tragitto casa-lavoro, lui non si, il pigrone, no? Non si ricorda tutto nei dettagli, ma semplice, cioè semplifica lui e riempie i buchi con quello che si aspetta sia successo. E poi c'è l'immaginazione che può mischiare le carte. A volte ricordiamo non solo quello che è successo, ma anche quello che avremmo voluto che succedesse. Risultato? Beh, i ricordi sono un po' come il gioco del telefono senza fili: più passano, più cambiano. E allora gli studiosi ci dicono una cosa molto importante: anche i ricordi più vividi possono non essere del tutto affidabili. Ma è inquietante questa cosa, e questo pesa anche in situazioni serie come ad esempio le testimonianze nei processi. E per proteggere la memoria consigliano cose molto semplici gli scienziati: scrivere un diario, fare foto, non continuare a rielaborare sempre gli stessi ricordi e confrontarsi con altre persone per avere una memoria più, diciamo, condivisa. Ma insomma, la nostra memoria è un po' come noi al mattino, alcuni di noi al mattino, sicura di quello che sta facendo, ma non troppo affidabile sui dettagli. Quindi ricordatevi una cosa: i ricordi non sono foto perfette, al massimo sono dei selfie con dei filtri emotivi. Tanti filtri adesso vanno di moda, e alla fine la morale è semplice: se volete essere sicuri di qualcosa, ve lo dovete scrivere, perché la memoria è bravissima a ricordare, ma anche a inventare.

Rete 1 incontra i protagonisti del nostro tempo. Dalla letteratura al teatro, dalla psicoanalisi alla musica, dalla comicità alla creatività. Visioni, esperienze, emozioni, sogni e considerazioni sull'oggi. Gli incontri di Rete 1 con Michela Daghini, sabato alle 9, domenica alle 14. Rete 1.

nel passato con i Mr. Mister e la loro Broken Wings. E dopo tutta questa realtà un po' manipolata, no? Di cui vi ho parlato prima, la verità è questa, che i nostri ricordi non sono affidabili, fra poco andremo in un posto dove niente è finto.

0: prigione di polio sono Ringo Starr. Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più.
1: E se vi dicessi che il mondo ha appena aggiunto 12 nuove destinazioni fresche fresche da mettere in lista viaggio, ma non sono semplici luoghi turistici, sono 12 nuovi geoparchi globali UNESCO e UNESCO e il totale sarà 241 meraviglie tutelate in 51 paesi e ciascuno ha qualcosa da raccontare. Quindi l'UNESCO ha nominato 12 nuovi geoparchi, bellissimi. Andiamo oltre le riserve naturali, i territori dove la geologia proprio è meravigliosa, è eccezionale, e questi parchi meritano un riconoscimento per la loro straordinarietà. Parliamo appunto di questi parchi bellissimi geoparchi, cioè territori riconosciuti per la loro storia geologica straordinaria: montagne, vulcani, canyon, paesaggi che raccontano milioni, e dico milioni, di anni di storia della Terra. Con queste nuove entrate, come detto, la rete sale a 241 geoparchi, e il bello è che non sono musei, ma sono luoghi vivi, sono luoghi abitati, sono luoghi visitati. Tra le new entry, tra l'altro, troviamo posti che sembrano usciti da un documentario: isole vulcaniche in Grecia, altopiani carsici in Giappone, deserti in Tunisia, che tra l'altro entra per la prima volta con il suo Dahar, diventando il terzo paese africano nella rete, fino a zone del Sud America dove l'acqua che beviamo ha una storia geologica lunghissima. E poi ci sono due idee chiave: la prima è che la Terra non è solo paesaggio ma memoria viva, e la seconda è che questi posti non vengono solo protetti, vengono proprio valorizzati per turismo, per cultura, per comunità locali. E insomma, la prossima volta che pensiamo ad un viaggio, forse non serve andare dall'altra parte del mondo, magari stiamo camminando sopra milioni di anni di storia senza saperlo. Allora forse il punto è questo: non stiamo solo scegliendo dove andare in vacanza, ma stiamo scegliendo quale parte della storia della Terra vogliamo camminare sotto i piedi, insomma, perché questi nuovi geoparchi dell'UNESCO ci ricordano una cosa molto potente: il mondo non è solo bello da vedere, ma è proprio un libro aperto, un libro da leggere strato dopo strato e roccia dopo roccia. E la cosa più incredibile è che a volte il capitolo più straordinario potrebbe anche essere dietro casa vostra, si sa mai, Intanto è partito Teddy Swims con il suo nuovo singolo, questo è Mr. Know It All.

se ci pensiamo bene, anche la musica, come la terra, è fatta di strati. Prendete ad esempio un artista come lui, Teddy Swims, che stiamo ascoltando, una voce che non si limita a cantare ma scava dentro l'emozione, un bellissimo, bellissimo timbro vocale, e in questo singolo mette in scena proprio questo conflitto, no? Quindi da una parte la sicurezza di chi pensa di avere tutte le risposte, Mr. Know It All, e dall'altra la fragilità di chi, beh, in realtà sta cercando ancora di capire tutto. Forse è proprio questa la sua forza, non la perfezione ma la verità, quella emotiva, no? Quel modo di cantare che sembra dire: io non ho tutte le risposte, però le sto vivendo. Qui insomma possiamo fare il collegamento con i nuovi geoparchi dell'UNESCO, no? Viene naturale, anche la terra fa la stessa cosa, ci mostra montagne, vulcani, canyon, ma in realtà ci sta raccontando una storia fatta di tempo, di cambiamento continuo, tutto evolve. Allora forse, diciamo, è questo il punto comune tra una canzone ad esempio e un paesaggio, no? Entrambi ci ricordano che ciò che vale davvero non è sapere sempre tutto, però restare sempre un po' curiosi abbastanza da continuare a scoprirlo. Questo è un po' il bello, no? Allora 076 321 1113, fra poco vado a leggere un paio di messaggi, subito invece vi faccio ascoltare Christina Aguilera.

Allora, Grazia che scrive: ogni volta che ascolto Teddy Swims mi chiedo come faccio a mettere così tanta emozione in una voce sola. Altro che Mr. Know It All, qui siamo davanti a Mr. Phil It All. Grazie mille per i vostri messaggi. È uno di quei pochi artisti che non canta e basta, ti parla proprio addosso. Sì, l'abbiamo sentito prima con il nuovo singolo, però prima di questo singolo ce ne ha regalati davvero tanti altri, e la sua voce davvero è molto emozionante. Singolo bellissimo, ma io dopo di lui ho bisogno 10 minuti per riprendermi. Grazie mille. E poi la voce di Christina Aguilera, cosa dire, insomma, meravigliosa. Adesso ci sono Blanco ed Elisa con Ricordi, e poi siamo andati in questi geoparchi meravigliosi e cambiamo completamente argomento fra poco, perché c'è l'altro lato del mondo, quello dove invece tutto è costruito, ma dichiaratamente. E parleremo del Met Gala 2026, che ha riportato sul tappeto rosso tante artiste molto molto famose. E che vestiti e che outfit!

andiamo virtualmente al Met Gala, che è stato istituito nel 1948 a New York da Eleanor Lambert, potente pubblicista della moda americana, ed è l'evento benefico per la raccolta fondi a favore del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York, oltre che essere il secondo appuntamento più importante per la moda dopo gli Oscar. Si tiene sempre il primo lunedì di maggio, coincide con l'inaugurazione della mostra di primavera dell'Institute ed è appunto considerato uno degli eventi più importanti del mondo, non tanto per la moda in sé ma per quello che rappresenta, no? Perché è il punto in cui, diciamo, cultura, celebrità, arte, potere mediatico si incontrano tutti lì nello stesso luogo. Prima di tutto, che cos'è? È una raccolta fondi. Nasce appunto, come abbiamo detto, per sostenere il Costume Institute del Metropolitan Museum, cioè una delle più importanti istituzioni al mondo dedicate alla storia della moda. Però nel frattempo, nel tempo, è diventato molto di più. È diventato il momento in cui la moda smette di essere solo vestiti, diventa narrazione culturale. Pensate che ogni anno c'è un tema preciso e le star lo interpretano come se fossero opere d'arte viventi. Poi c'è il fattore potere mediatico, perché sullo stesso tappeto rosso trovi musicisti, attori, designer, imprenditori, icone globali. Quindi non è solo chi è vestito meglio, ma chi riesce a comunicare qualcosa attraverso la propria immagine, no? E poi è uno dei pochi eventi dove la moda diventa spettacolo globale in tempo reale, con davvero un impatto enorme sui social, sui brand, sulle tendenze future. In pratica non è una sfilata, ma è un momento in cui il mondo dell'intrattenimento decide per una notte come vogliamo immaginare la bellezza, lo stile, l'identità culturale del presente. E praticamente al Metropolitan Museum c'è questa scala che una volta all'anno smette di essere una semplice scalinata, ma diventa il tappeto rosso più osservato del pianeta. E anche quest'anno si è svolto al Met Gala, l'edizione 2026, con una vera dichiarazione di stile, di potere, di spettacolo. Io ho visto vestiti che voi esseri umani, cioè non so, davvero, Madonna era al Met Gala con una parrucca extra long che praticamente stravolgeva il suo look, tutta vestita di nero. Ha fatto quello che le riesce meglio da sempre: spostare l'attenzione e alzare sempre di più l'asticella. E c'erano davvero di quei look incredibili. I look hanno fatto davvero un lavoro incredibile. È tutto da vedere questo Met Gala, no? Poi anche da commentare con gli amici, le amiche. È stata, come detto, una vera dichiarazione di stile. A dominare la scena c'è stato il ritorno di Beyoncé quest'anno, che ha calcato la celebre scalinata per la prima volta dal 2016. Abito quasi trasparente, dettagli ispirati ai teschi delle tradizioni messicane, soprattutto un'immagine che è già iconica, una presenza magnetica. Poi tra l'altro accompagnata anche dalla figlia, Blue, e poi c'è Madonna, abbiamo detto, che continua a giocare con la sua immagine eterna trasformista. Cher, è arrivata Cher, che trasforma il suo look in un ponte tra passato e presente. Rihanna, che ormai è diventata una specie di finale a sorpresa della serata, che arriva sempre dopo tutti. Lei però è proprio quello, diciamo, il suo ingresso scenico. E accanto a loro, icone della musica, della moda, della cultura pop globale, davvero c'era di tutto. In mezzo a tutto questo anche il lato più contemporaneo, grandi maison che portano visioni artistiche molto forti, tra riferimenti pittorici, architetture e storytelling visivo. Risultato: non una semplice sfilata, ma una narrazione collettiva dove ogni look davvero è un messaggio, perché al Met Gala non si veste solo un corpo, si veste un'idea. Io volevo andarci, ma non avevo il vestito adatto, proprio.

grande con guai. Allora, abbiamo dimenticato un piccolo, piccolissimo dettaglio. Non è solo il vestito che manca, ma anche i soldini. Perché pensate che partecipare a questo evento benefico al Met Gala non è facile come sembra, perché il prezzo dei biglietti può arrivare circa a più di 70.000 franchi per l'entrata, mentre un tavolo può superare i 300.000, ma non garantisce nemmeno l'invito. Pensate che per poter partecipare bisogna comparire in una lista approvata da lei, da Anna Wintour, che ha l'ultima parola sui partecipanti e sull'organizzazione dei posti a sedere. Lei, giornalista, editrice britannica con cittadinanza statunitense, che è la direttrice del mensile Vogue America, che è considerata la più autorevole rivista di moda al mondo, un po' come la Miranda Priestly del film Il diavolo veste Prada, no? Allora, grazie per i vostri messaggi che arrivano allo 076 321 1113. Adesso c'è lui, c'è Alex Warren, che ci fa ascoltare il suo nuovo singolo molto bello, Fever Dreams.

La voce di Renato Zero all'interno di Effetto Sera nel nostro salotto serale. Intanto parliamo di musica, immaginatevi di poter così riaprire, no, una vecchia intervista a John Lennon e di dargli una nuova vita oggi. Ed è quello che sta succedendo grazie a un regista, lui è Steven Soderbergh, che sta lavorando con la famiglia Lennon per trasformare l'ultima intervista dei Beatles, registrata all'epoca solo con l'audio, mentre promuoveva Double Fantasy insieme a Yoko Ono, ecco, trasformarla in un vero e proprio documentario visivo. Allora, la particolarità, le immagini saranno in gran parte d'archivio, però circa il 10% del film sarà creato con lei, l'intelligenza artificiale, non per rifare la realtà, ma per dare forma, insomma, a quei paesaggi astratti e filosofici dell'intervista dove non esistono poi immagini reali. Il regista lo spiega così, lui dice: non si tratta di ingannare lo spettatore, ma di usare l'intelligenza artificiale come si usano un po' gli effetti speciali o la computer grafica, no? Cioè per raccontare, non per sostituire. E la cosa interessante è che la famiglia Lennon ha dato il via libera. Il figlio Sean ha detto che John probabilmente avrebbe adorato sperimentare queste tecnologie perché era sempre curioso di tutto ciò che era nuovo, e in fondo non è nemmeno la prima volta che tecnologie e Beatles si incontrano. Basti pensare a Now and Then, ve lo ricordate? Adesso lo ascoltiamo, l'ultima canzone del gruppo completata grazie a tecniche digitali avanzate per isolare proprio la voce di John Lennon e chiudere idealmente un cerchio musicale. Documentario intitolato John Lennon The Last Interview sarà presentato anche in anteprima al Festival di Cannes.

Allora, un provino di John Lennon, come detto, scritto a fine degli anni 70 per una possibile reunion dei Beatles, e una canzone completata grazie all'intelligenza artificiale. E adesso un caffettino con Sabrina Carpenter e l'informazione delle 21 fra poco.

0: 21. In studio Elisa Fraccaroli. È stato ricoverato in un ospedale psichiatrico il 33enne tedesco che a Lipsa ieri si è scagliato contro la folla con un'auto, uccidendo due persone e causando diversi feriti. La decisione arriva su ordine di un giudice. La polizia e la procura rivelano che il 33enne era già stato ricoverato in un ospedale psichiatrico specializzato il mese scorso per alcuni giorni, a causa, citiamo, delle sue condizioni mentali. Un minorenne residente a Luino è finito sotto inchiesta per aver preso di mira una serie di ragazzi nel Malcantone e a Lugano. Il giovane li obbligava a consegnargli denaro, telefoni e cuffiette. I fatti sarebbero avvenuti alla stazione del trenino di Ponte Tresa e nei pressi delle scuole medie della zona. Il minorenne deve rispondere alle accuse, in particolare di rapina, furto e via di fatto. Per evitare malintesi, i familiari delle vittime italiane dell'incendio di Capodanno a Crans-Montana non riceveranno più le fatture delle cure ospedaliere. Il consigliere federale Guy Parmelin l'ha confermato al presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella. Gli oneri delle cure mediche saranno presi a carico dall'aiuto alle vittime se non sono coperti dalle assicurazioni. Per l'Unione Svizzera delle Arti e Mestieri USAM, l'iniziativa dell'UDC No a una Svizzera da 10 milioni porterebbe a un aumento degli oneri burocratici per le piccole e medie imprese. In un comunicato l'USAM ha ribadito che attualmente la burocrazia rimane la principale sfida delle PMI. Oggi, durante il congresso che si tiene ogni due anni, il consigliere agli Stati Fabio Regazzi è stato confermato alla presidenza dell'Unione Svizzera delle Arti e Mestieri. Dopo 150 anni, dal 1 giugno il libretto di servizio dell'Esercito e della Protezione Civile diventa digitale. Il libretto fisico dovrà essere conservato fino al momento in cui si viene dispensati dall'obbligo di prestare servizio. Il Dipartimento Federale della Difesa ha dichiarato anche che non c'è alcun obbligo di passaggio al digitale. In chiusura, il presidente del Consiglio degli Stati, Stefan Engler, non si ricandiderà alle prossime elezioni federali del 2027. Lo ha dichiarato il 65enne grigionese che terminerà l'attuale legislatura. L'esponente del centro, eletto nel 2011, ha spiegato di essere in età pensionabile e di voler quindi liberare il seggio. Domani a sud precipitazioni con carattere a tratti temporalesco. A nord nuvolosità variabile e alcuni rovesci.
1: Effetto sera, ultima ora insieme, ben ritrovati con Oriana Sertoni. C'è Stevie Wonder con noi con Signed, Sealed, Delivery, I'm Yours e poi andremo a Hollywood nella fantascientifica, fantasmagorica Hollywood che luccica.

non avessi te. Fino adesso Tom Cruise ha detto se io non avessi te a McQuarrie, ma McQuarrie purtroppo per Top Gun 3 probabilmente non ci sarà. Nel mondo di Hollywood ci sono collaborazioni che davvero sembrano solide come una saga infinita, poi a volte qualcosa si incrina. Ma è il caso di quello che sta succedendo intorno a Top Gun 3, il nome che tutti davano quasi per certo alla regia, non ci sarà, ovvero Christopher McQuarrie, storico collaboratore e partner creativo di Tom Cruise, sarebbe fuori dal progetto. Perché progetto c'è, pare che la sceneggiatura ci sia, Top Gun 3 dovrebbe essere girato. Ricordiamo Top Gun, grandissimo film insomma degli anni 80, poi dopo 20 anni, un po' la stessa operazione che hanno fatto col Diavolo Veste Prada, no? Dopo 20 anni esce Maverick e poi insomma le premesse c'erano tutte, hanno detto funziona, ma perché non fare anche il 3? Adesso è passato qualche anno e quindi pare che la sceneggiatura sia praticamente pronta, ma ecco, non ci sarà Christopher McQuarrie. La cosa sorprende perché la loro è una delle alleanze più forti di Hollywood. Da quasi 25 anni loro lavorano insieme, tra Mission Impossible, Jack Reacher, Age of Tomorrow, soprattutto appunto Maverick, ricordiamo, dove McQuarrie ha avuto un ruolo chiave proprio come sceneggiatore e produttore. Però adesso questa è stata una coppia che praticamente ha costruito un linguaggio comune nel cinema d'azione moderno, però qualcosa negli ultimi anni si è incrinato, no? Pare le difficoltà produttive degli ultimi capitoli di Mission Impossible, i budget schizzati alle stelle, tante cose che avrebbero creato tensioni e, secondo voci di corridoio, anche una certa distanza professionale tra i due. Non si parla di rottura, si parla di una pausa, ma di quelle che nel cinema, come nelle relazioni lunghe, servono per, diciamo, ricalibrare un po' il tutto. Nel frattempo la sceneggiatura praticamente è pronta, abbiamo detto, la regia potrebbe finire altrove, mentre altri progetti si intrecciano, si spostano tra studi e attori impegnatissimi. Insomma, anche Hollywood, le storie più solide ogni tanto cambiano direzione anche lì, no? E forse è proprio questo il bello del cinema, niente mai davvero definitivo, nemmeno le coppie più iconiche. E comunque c'è un punto interessante in tutta questa storia, perché al di là di chi dirige Top Gun 3, una certezza l'abbiamo e pesa, e c'è Tom Cruise, perché quando hai un attore che praticamente è diventato sinonimo di cinema spettacolare, e soprattutto quando hai un franchise già amatissimo dal pubblico come Top Gun, il sistema praticamente è già in piedi. In questi casi il regista conta, ovviamente conta, però il cuore del progetto è l'universo narrativo, è il protagonista al cuore del progetto, e qui parliamo di un brand cinematografico molto forte. Quindi non so come la pensiate voi, anche un cambio alla regia ovviamente potrebbe essere strano, le aspettative restano altissime, perché quando il pubblico entra in sala per vedere Top Gun non va a vedere solo un film, va a rivedere un mondo che conosce già e che riconosce subito, come anche la colonna sonora, la colonna sonora uno la sente e dice aspetta, cos'era questo film già? Ah sì, Top Gun, me lo ricordo, potere della colonna sonora.

Eurovision Song Contest 2026. La RSI tifa con tutta la Svizzera per Veronica Fusaro. Alla radio, da sabato 9 a sabato 16 maggio, Fabrizio Casati in diretta da Vienna, nel mattino di Rete 3 e nel pomeriggio di Rete 1. In TV sulla 1, alle 21, martedì 12, giovedì 14, sabato 16 maggio. Le dirette delle semifinali e della finale con il commento di Ellis Cavallini e Gianandrea Costa. Alle 20.40, prima delle dirette, martedì, dove eravamo rimasti, il documentario sull'edizione 2025. Giovedì arrivano i nostri, l'esperienza degli ultimi quattro rappresentanti svizzeri. Sabato il documentario aspettando la finale, nel quotidiano in prima ora, nel TG, sul web i video delle canzoni su Player RSI, il sito speciale rsi.ch/Eurovision, articoli, commenti, risultati su rsi.ch/musica, aggiornamenti in tempo reale sui social. Eurovision Song Contest 2026, dal 9 al 16 maggio alla RSI. Non ti serve altro.

L'acquarello di Tuchigno del 1983, facciamo dei salti nel tempo con Rete 1, con la nostra colonna sonora e fra poco una storia che ci riporta con i piedi per terra e nella memoria, quella vera. Parliamo di un museo che ha inaugurato uno spazio davvero molto particolare.

Ghost. Loro sono di casa nostra, arrivano da Neuchâtel. Sono nati sulle cenere dei Moonrisers, non so se ve le ricordate, il gruppo dei Moonrisers, e si sono staccati e sono nati Boost, Baby Be Mine. Allora, adesso vi parlo di un museo che non espone solamente arte, ma espone anche domande. Siamo a Parigi, che bella, Parigi. Il Musée d'Orsay ha inaugurato un nuovo spazio molto molto particolare, perché è uno spazio dedicato alle opere, diciamo, cosiddette dimenticate della storia, e il titolo già dice tutto: a chi appartengono queste opere. Dentro ci sono dipinti firmati da grandi nomi come Renoir, come Degas, ma anche da artisti meno conosciuti. Eppure il punto non è solamente artistico, ma è soprattutto storico e umano, perché pensate, queste opere fanno parte di un programma particolare, cioè sono lavori recuperati dopo la Seconda Guerra Mondiale, alcuni dei quali addirittura sottratti durante il periodo nazista e mai restituiti ai legittimi proprietari. In totale sono circa 2200 opere affidate ai musei francesi, e il Musée d'Orsay ne conserva ancora 225. E la cosa interessante è che non si tratta solo di esposizione, però qui stiamo parlando di una vera e propria indagine ancora aperta. Storici, curatori, ricercatori continuano a cercare i proprietari e i loro eredi anche a distanza di più di 80 anni. Immaginatevi magari non sapere più che fine ha fatto una determinata opera, o non sapere nemmeno di averla. Magari il nonno aveva un Renoir, adesso a caso, e poi un giorno vi arriva qualcuno che dice: questo apparteneva a vostro nonno, no? Quindi oggi entrano in gioco anche strumenti moderni come archivi digitali, intelligenza artificiale, che poi aiutano a ricostruire le provenienze, perché ogni quadro, lo sappiamo, non è solo un'opera d'arte, ma è anche una sorta di storia interrotta. E questo spazio nasce proprio per ricordarci una cosa molto semplice, che dietro, ma molto potente anche, e in pratica dietro ogni capolavoro potrebbe esserci una domanda ancora senza risposte.

c'è anche la nostra Julie Meletta con Chic, e poi fra pochissimo il nostro momento così, diciamo, misterioso.

chiedo una cosa. Vi è mai capitato di iniziare a vedere sempre lo stesso numero? Perché c'è chi è convinto che il numero 23 non sia un numero qualsiasi. C'è una teoria diventata famosa grazie anche al film The Number 23 con Jim Carrey, secondo cui il 23 comparirebbe ovunque, ma solo quando inizi a cercarlo. Pensate a questo: il DNA umano ha 23 coppie di cromosomi. Molti eventi storici importanti sembrano collegarsi al numero 23. E persino alcune coincidenze nelle date, negli orari, nei numeri civici. E da lì nasce una specie di ossessione. Chi entra in questo meccanismo comincia a vedere il 23 dappertutto, sugli orologi, sulle targhe, negli scontrini, nei numeri di telefono. Ma la cosa inquietante è proprio questa: più lo cerchi e più lo trovi. E allora la domanda non è più il 23 è davvero ovunque, ma è il numero che ci cerca o siamo noi che lo stiamo costruendo? Perché il cervello fa una cosa incredibile: quando decide che qualcosa è importante, comincia a filtrare la realtà. E a quel punto non stai più guardando il mondo, stai guardando quello che vuoi vedere. Ma la cosa incredibile è che questa storia non nasce oggi. Già ai tempi di Pitagora i numeri non erano solo matematica, erano qualcosa di molto più profondo. Per Pitagora i numeri erano quasi sacri, erano un modo per spiegare non solo il mondo, ma anche noi stessi. E da lì nasce quella cosa affascinante e un po' inquietante che oggi chiamiamo numerologia. L'idea è questa: che dietro ai numeri si nasconda un significato, un disegno, quasi una chiave per interpretare la realtà. E allora succede una cosa: qualcuno prende un numero, come il 23, e inizia a collegarlo a tutto. Eventi storici, date, coincidenze, dettagli della vita quotidiana. Tipo Giulio Cesare, secondo lo storico Svetonio, fu colpito da 23 coltellate. Oppure, come abbiamo detto, il DNA umano ha 23 coppie di cromosomi. E piano piano la coincidenza diventa schema, un disegno, quasi una spiegazione nascosta della realtà. Forse il punto non è che il numero 23 è ovunque, forse il punto è che quando la nostra mente si fissa su qualcosa, comincia a vederlo dappertutto. Un po' come quando si compra una macchina nuova e improvvisamente si comincia a vedere quel modello in ogni strada. È il nostro cervello che seleziona, collega, costruisce. E allora la domanda è questa: stiamo davvero scoprendo un mistero o siamo noi a cercarlo? Il numero 23 ha davvero un potere? Oppure siamo noi a darglielo? Perché le coincidenze, bisogna dirlo, sono tante. William Shakespeare nacque e morì il 23 aprile. E persino l'inclinazione dell'astre terrestre è di 23,5 gradi. E poi ci sono le date, i numeri, le somme che in qualche modo tornano sempre lì. E allora è facile cadere nella tentazione di pensare che ci sia uno schema, un disegno nascosto, una specie di codice segreto che collega tutto. Tornando al film di Jim Carrey, non a caso il protagonista finisce per vedere il 23 ovunque, fino a perdere il confine tra realtà e ossessione. Ma forse la verità è un'altra. Forse il numero 23 non ha alcun potere. Forse il vero potere è quello della nostra mente. E allora il mistero non è il numero 23. Il mistero siamo noi e la nostra incredibile capacità di trasformare una coincidenza in qualcosa che sembra destino. Quindi fate attenzione, perché da adesso in poi il 23 potrebbe iniziare a seguirvi.

Lei è Lisa Doolittle con Skinny Jeans. Allora, alziamo gli occhi al cielo e guardiamo, magari siete a casa, non so, guardate fuori dalla finestra, vedete qualcosa di strano? Tutto a posto? No, perché questa notizia arriva direttamente dal cielo. Non so se avete notato che ultimamente il cielo sembra un po' più, come dire, movimentato, ma non è solo una sensazione, ma nei primi mesi di quest'anno pare siano stati segnalati molti più avvistamenti di meteore del solito. Allora, la domanda è: bisogna preoccuparsi? No, però possiamo iniziare a guardare un po' più spesso in su, no? Ma comunque, secondo gli esperti della NASA e dell'American Meteor Society, i cosiddetti bolidi, cioè quelle meteore super luminose che sembrano fuochi d'artificio, sono praticamente raddoppiati. Pensate, l'American Meteor Society è una delle principali e più antiche organizzazioni dedicate proprio alla rilevazione e allo studio delle meteore, e tra gennaio e marzo ha proprio registrato il doppio delle segnalazioni di queste meteore molto luminose nel cielo rispetto a quelle degli ultimi anni nel medesimo periodo. Quindi sempre secondo appunto l'American Meteor Society, in 33 casi su 40 i bolidi, anche così chiamati, hanno portato alla produzione di un boato dovuto alla loro interazione con gli strati via via più densi dell'atmosfera. Il bello è che nessuno ha ancora capito perché sono praticamente raddoppiati. C'è chi dice: beh, dallo spazio sta arrivando più roba del solito. C'è chi invece è più terra terra, dice: ma no, semplicemente siamo noi che guardiamo di più e soprattutto abbiamo milioni di telecamere puntate verso il cielo, perché oggi, diciamocelo, tra smartphone, videocamere, insomma la tecnologia, praticamente anche il citofono di casa nostra potrebbe diventare un astronomo, no? E quindi magari le meteore sono sempre stati lì, solo che prima noi ce le perdavamo, adesso non ce le perdiamo, non lo so. La cosa importante è questa: ogni giorno sulla Terra cadono tonnellate, cade tonnellate di materiale spaziale, ma nella stragrande maggioranza dei casi si polverizza, puff, così nell'atmosfera. Quindi niente panico, anzi, diciamola così: se vedete una luce nel cielo, invece di pensare "ma che cos'è?", pensate: provo a esprimere un desiderio, magari funziona.

E allora abbiamo terminato parlando di questa notizia che riguarda lo spazio. Molte più meteore nel cielo, mi raccomando, stasera occhi al cielo. Ma tranquilli, se vedete qualcosa di strano non chiamate me, chiamate direttamente Nicola Colotti, che fra poco arriva insieme a Marco Trovesi, uno che lo spazio lo guarda per passione, uno che probabilmente lo guarda per controllare se sta per cadere qualcosa. Allora, Nicola Colotti e Marco Trovesi fra poco, due bellissime voci che vi accompagneranno nella notte di Rete 1. Io vi aspetto presto prestissimo, c'è Pino Donaggio con Io che non vivo senza te.

0: Sono le 22.
1: In studio Elisa Fraccaroli. Per il Dipartimento della Sanità zurighese sono gravi le mancanze del reparto di chirurgia cardiaca all'ospedale universitario, durate vari anni e che sono all'origine di numerosi decessi. Il Dipartimento saluta il rapporto della Procura e le denunce sporte. Accoglie inoltre con favore le dimissioni di 3 membri del Consiglio dell'ospedale. Lo stesso ospedale zurighese ha ammesso la gestione fallimentare del reparto nel periodo dal 2016 al 2020. L'allora primario, Francesco Maisano, era stato accusato di conflitti di interesse, negligenze ed era poi stato sollevato dall'incarico. In Ticino sono emersi nuovi dettagli sull'elicottero precipitato ieri a Mezzovico. Il velivolo era nuovo e al comando c'era un pilota esperto con 20 anni di esperienza di volo. Sulle cause dell'incidente al momento non ci sono dettagli, ma tra le piste più accreditate ci sarebbe un guasto al motore. Lo ricordiamo, 6 persone sono rimaste ferite mentre l'elicottero era in fase di atterraggio. È stato formalmente identificato l'uomo morto folgorato alla stazione ferroviaria di Bellinzona il 3 maggio. Si tratta di un cittadino svizzero di 33 anni domiciliato nel bellinzonese. Lo comunica alla polizia cantonale ticinese, che non fornisce ulteriori dettagli sulla dinamica dell'accaduto. Per evitare malintesi, i familiari delle vittime italiane dell'incendio di Capodanno a Crans-Montana non riceveranno più le copie delle fatture ospedaliere. Il consigliere federale Guy Parmelin l'ha confermato al presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella, dopo averlo espresso ieri anche alla premier italiana Giorgia Meloni. Le spese di cura saranno coperte dall'aiuto alle vittime qualora non fossero rimborsate dalle assicurazioni. Domani invece Guy Parmelin incontrerà Papa Leone XIV a margine delle cerimonie di giuramento delle nuove reclute della Guardia Svizzera Pontificia. È stato ricoverato in un ospedale psichiatrico il 33enne tedesco che a Lipsa ieri si è scagliato contro la folla con un'auto, uccidendo 2 persone e causando diversi feriti. La decisione arriva su ordine di un giudice. La polizia e la procura rivelano che il 33enne era già stato ricoverato in un ospedale psichiatrico specializzato il mese scorso per alcuni giorni. Le autorità escludono motivazioni politiche o religiose, ma ritengono che l'atto sia stato intenzionale. Domani a sud precipitazioni con carattere a tratti temporalesco. A nord nuvolosità variabile e alcuni rovesci.
2: Lo sport.
3: E buonasera, ben ritrovati dalla redazione sportiva. Un rapido aggiornamento che riguarda il calcio, perché è in corso la semifinale di ritorno di Champions League tra Arsenal e Atletico Madrid. Alla pausa i londinesi conducono per 1-0, una gara molto intensa, equilibrata, sbloccata un minuto dal 45esimo da una rete sotto porta dopo parata di Oblak di Saka. Tra poco la ripresa del gioco, domani ricordo la seconda semifinale di ritorno tra Bayern di Monaco e Paris Saint-Germain, all'andata 5-4 per i parigini, diretta TV su RSI La 2.
2: Rete
4: 1. 'Cause you don't care.

0: Così come per Eric Clapton, alcune delle canzoni più famose di Joe Cocker in realtà sono di altri. Unchained My Heart la cantava Ray Charles negli anni 60, un altro classico di Joe Cocker, You Can Leave Your Hat On, colonna sonora di 9 settimane e mezzo, l'originale era di Randy Newman, A Little Help From My Friends, With A Little Help From My Friends, era dei Beatles. Abbiamo aperto così il primo appuntamento della settimana con Fino a Tardi, siamo sempre noi, Nicola Colotti di fronte a me, io sono Marco Trovesi, buona serata con noi.
1: Marco, tu la metti sempre giù dura con le tue competenze musicali.
0: Ma no!
1: E allora dimmi un po', chi ha scritto E i fusi come immobile dato il mortal respiro?
0: Alessandro Manzoni.
1: Sì, che non scriveva canzoni rock, però. Vabbè, no, insomma.
0: Però scriveva...
1: scriveva parecchie cose,
0: pezzi di storia della letteratura italiana,
1: sì,
0: questo al titolo della data di oggi,
1: sì, tra cui anche la storia dei nostri 25 lettori, ascoltatori,
0: esatto,
1: e promessi sposi,
0: e se vogliono comunicare con noi possono farlo via WhatsApp come sempre allo 076 321 1113.
1: Comunque sì, l'ode del 5 maggio, quindi l'anniversario ci sta, ne parliamo così in maniera un po' leggera, speriamo, ma anche dando magari qualche informazione utile a rimemorare magari cose imparate a scuola che almeno il 5 di maggio tornano in mente. Poi
0: certo,
1: tra l'altro siamo alla vigilia anche di un'altra data importante, ma lo dirò dopo.

0: Dal nuovo album di Serena Brancale, con lei c'erano Levante e Delia, Al mio paese, che tra l'altro è anche un modo di dire. Tipo, al mio paese si dice così, o al mio paese si dice cosà. Va bene, compleanno musicale, quello di, una delle cantautrici britanniche di maggior successo degli anni 2000. Sto parlando di Adele Laurie Blue Atkins, nota semplicemente come Adele, che è nata in questo giorno del 1988, compie oggi quindi 38 anni. Adele ha frequentato la Brit School di Croydon, che è la principale scuola britannica per le arti, musica, cinema, arti digitali, teatro, danza, produzione artistica, arti visive e quant'altro. Tra gli ex alunni famosi della scuola ricordiamo Amy Winehouse, per esempio, Leona Lewis e Kathy Melua. Gli album di Adele portano tutti il titolo dell'età in cui ha iniziato a lavorarci, ad esempio 1919 e del 2008, quando lei aveva, è stato pubblicato nel 2008, ma lei ha cominciato a lavorarci appunto l'anno prima, quando aveva 19 anni. Poi sono arrivati 21, 25, 30 nel 2021, che a oggi è il suo ultimo. Ma il 2026 si presenta con grandi novità. È tornata a registrare della nuova musica a distanza di 5 anni. Il nuovo disco potrebbe uscire tra la fine di quest'anno e l'inizio del 2027, ma già nel mese di maggio potrebbe esserci un assaggio. Non è finita, perché Adele esordirà anche come attrice nel dramma storico Cry to Heaven, il film ambientato nell'Italia del 1700. E si deve uccidere, che registrerà un brano inedito proprio per la colonna sonora della pellicola. È facilmente immaginabile. Si parla anche di un tour europeo, forse per quest'estate, con tappe che potrebbero essere in Germania e a Londra. Di recente ha sofferto di una perdita parziale dell'udito da un orecchio a causa di un'infezione batterica che ha contratto durante i concerti in Germania.
1: Il suo... Un'otite. No, vabbè, scusa, l'ho detto, perché
0: l'infezione batterica, però forse permanente, cioè nel senso...
1: No, beh, speriamo di no. Tra l'altro il riferimento che sto facendo ai problemi all'orecchio interno non lo faccio a caso, perché ci verrà buono per più avanti, quando parleremo di un'altra data da ricordare oggi, ma adesso non ti voglio sviare.
0: Ok. Comunque, il palmarès a oggi di Adele consta in numerosi Grammy Awards, Brit Awards, insomma gli Oscar inglesi e americani della musica, e non paga, ha vinto anche l'Oscar per la migliore canzone originale per Skyfall, una delle tappe della saga di James Bond. La ascoltiamo.

0: La voce del 38enne oggi, Adele in Skyfall, il primo tema di James Bond a vincere l'Oscar per la migliore canzone originale, ma si è portato a casa anche un Golden Globe e un Grammy Award. Nell'aprile dell'anno scorso la canzone ha superato 1 miliardo di streaming su Spotify. Adele era accompagnata da un'orchestra di 77 elementi. E ancora a proposito di 7, il disco fu pubblicato a 7:00, quindi 007, del 5 ottobre del 2012 per celebrare il 50° anniversario della saga cinematografica.
1: Il brano, tra l'altro, l'ha scritto lei, sì, direttamente, no? Insieme al produttore Paul Epworth.
0: Lei che accetta l'incarico solo dopo aver letto la sceneggiatura del film, perché aveva paura che le sue canzoni fossero un po' troppo personali per un film d'azione.
1: Allora, io immagino che molti lo ricorderanno, nell'episodio Skyfall, quello della serie con Daniel Craig nella parte del celebre agente segreto al servizio di Sua Maestà Britannica. Il titolo, tra l'altro, Skyfall, che vuol dire la caduta del cielo, praticamente, che è evocativo, effettivamente ci sta rispetto alla vicenda del film. Ora io non spoilerò nulla, perché coloro che magari ancora non l'avessero visto non si perdano ogni dettaglio, però all'interno di questo episodio di 007 effettivamente succede qualcosa che sembra far cadere un po' il cielo in testa all'organizzazione antispionistica della quale 007 fa parte. È un film in cui il cattivo, tra l'altro interpretato molto bene da quell'attore spagnolo di cui mi sfugge sempre il nome, ma molto molto bravo,
0: Javier, te lo dico, sì. Javier Bardem,
1: bravo, grande attore,
0: sì, molto.
1: Si rivela un'ottima scelta in diversi ruoli e anche in particolare in questo di cattivo che ce l'ha, diciamo, molto con i servizi segreti britannici e non soltanto con 007, ma qui già c'è il rischio che io spoileri e quindi non aggiungo altro. Restano abbastanza indimenticabili le scene girate nella brughiera scozzese dove James Bond torna praticamente sulle orme, diciamo, familiari, e ritrova la casa natale,
0: esatto.
1: Che viene custodita da un guardacaccia che lo ha visto crescere, e queste sono anche scene poetiche, perché in fondo lui rivede un po' se stesso, e credo che con il personaggio, che è un personaggio importante nella storia, nella vita di James Bond, in particolare di 007, che lo accompagna in questo viaggio, lui scoprirà poi di avere un rapporto particolare. E ripeto, qui non spoilerò, perché bisognerebbe poi raccontare come va a finire, e non va a finire proprio molto bene, semplicemente per chi magari il film non lo ha visto o lo ha visto e se lo ricorda solo in parte. Quindi Skyfall è sicuramente un film che ha tutta una serie di sfumature interessanti, e credo che la voce di Adele, questo mezzo soprano drammatico, ci sta proprio bene a raccontare con eleganza e con la giusta enfasi la vicenda e, insomma, i turbamenti ai quali 007 andrà incontro.
0: E intanto si parla in queste settimane, se non da mesi, di quello che potrebbe essere il nuovo agente o la nuova agente.
1: Allora, premesso che francamente me ne cale poco, perché chiunque sia e qualunque cosa faccia,
0: il lavoro è quello,
1: bisognerà poi vedere, ma che poi si stia a discutere se deve essere un uomo, una donna, un ragazzo, una ragazza, se deve avere la pelle di un certo colore o invece che di un altro.
0: Sì, si parlava anche di un ragazzo o di una ragazza, ecco, giovane, insomma, rispetto, sì, alla media degli 007.
1: Trovo il tutto.

0: stato un po' stucchevole, perché poi alla fine capisco che da un lato è anche per creare una certa attesa, dall'altro poi devi vedere il prodotto finito. Poi io sono abbastanza un tradizionalista, per me 007 è James Bond e quindi faccio un po' fatica ad immaginare che 007 possa essere Joanna Bond,
1: esatto,
0: o qualunque altra diciamo interpretazione umana, o che magari non, alla fine non diventi addirittura un prodotto dell'intelligenza artificiale o un robot. Vedremo, perché...
1: Beh, il gruppo Amazon con i robot ha una certa confidenza.
0: Ecco, e quindi...
1: È il gruppo Amazon che ha rilevato, diciamo, il franchise.
0: Speriamo, insomma, speriamo che si resti in parte nella tradizione, poi è chiaro, tutte le tradizioni devono anche un po' adattarsi ai tempi, però se cominci a cambiare, cioè, in fondo è come se qualcuno dicesse i grandi eroi, no, del cinema, ma anche dei fumetti, è vero, esatto, che trovano sempre un contraltare, cioè Batman a Robin, Superman anche Superwoman,
1: Wonder Woman.
0: Però lui è lui, cioè, il protagonista è lui, non è che lo puoi trasformare in qualcos'altro, altrimenti è un'altra cosa. Fammi solo dire un'ultimissima cosa su Adele, mi rimane nella testa e negli occhi il bel concerto che tenne, se non vado errato, nel 2021, sì, in cui tra l'altro cantò anche Skyfall, ma era la cornice che era particolare e che ovviamente a me interessava parecchio, perché era, diciamo, l'area antistante il Griffith Observatory di Los Angeles, dove peraltro io sono stato,
1: tu avrai visto,
0: io sono stato da ragazzo, quando ero andato a Los Angeles, e mi ricordo che c'ero andato a piedi
1: da qui a Los Angeles,
0: no, da Hollywood dove alloggiavamo, eravamo saliti io, mia sorella e io fino al Griffith Observatory sotto un sole a picco, per cui quando siamo arrivati alla cupola del Griffith Observatory ero completamente stordito, però poi siamo entrati a vedere anche il planetario, perché è fatto proprio nello stile, insomma, classico dei planetari, e quindi c'è anche la proiezione di tutta la volta celeste, però mi ricordo che mi addormentai sulla sedia, perché a un certo punto ero veramente un po' sfatto da questo.
1: Ma ne valse la pena comunque.
0: Ma ne valse la pena, e quando ho rivisto il concerto di Adele mi è tornato in mente il luogo, che poi non è lontano tra l'altro dall'Hollywood Bowl, perché è il famoso teatro all'aperto, sì, anche quella zona, però lei, ecco, in questo concerto giganteggiò veramente, perché davanti a un pubblico estasiato dalla bellezza della sua voce.
1: Si parlava tra l'altro della dieta a cui si sarebbe sottoposta, una dieta ferrea, in realtà questo qualche anno fa, ha perso parecchi chili, e in realtà non si trattò di una dieta, bensì di grande esercizio fisico.
0: Beh, attenzione a non scherzare troppo con i cambiamenti di fisico, perché possono influire anche sulla voce, e quindi magari poi è vero che tu magari ti senti sovrappeso, vuoi diminuire il peso, però vuoi fare comunque una cura dimagrante,
1: sì, stressante,
0: può anche influire sulla voce. Resta il fatto che non credo che Adele abbia mai avuto, e per il momento non credo avrà, potrebbe avere problemi d'orecchio, ma non mi pare che abbia problemi di voce.
1: No, e questo lo scopriremo col nuovo album tra qualche mese. Nuovo album forse in arrivo anche per i Maroon 5, che ascoltiamo con She Will Be Loved.

si fa così. In visita a capanne e rifugi, prenota per tempo, assicurati di essere in forma, parti equipaggiato. Informati su www.montagnesicure.ch. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Si chiama Ella Langley, è nata in Alabama, ma canta Choosing Texas, cioè scegliere il Texas. Era il disco dell'anno scorso. Abbiamo fatto con lei le 22:36. Buona serata con Rete 1, un saluto a Aure e Elena, che ci hanno scritto poco fa in WhatsApp.
1: Stavo pensando perché il nome Langley mi fa venire in mente qualcosa... Ma devo...
0: Qualche omonima?
1: No, perché forse ha a che fare con un luogo, con qualche fatto storico. Vabbè, però nella mia mente si sono accesi dei neuroni, quei pochi ancora che si accendono. Sì. Ma mentre sfoglio...
0: È una città canadese, vedo.
1: Cosa hai scoperto?
0: Leggo, Langley è comunemente usato come metonimo, poi mi racconti e mi spieghi cos'è un metonimo, per la CIA, la Central Intelligence Agency.
1: Ecco perché mi è tornato in mente, sì.
0: Ah, ecco, Langley, e capisco anche il significato di metonimo.
1: Perché è il luogo. Indica, è il luogo che indica, cioè in base al luogo si identifica l'istituzione, e quindi la CAI, la Central Intelligence Agency, che ha sede a Langley, effettivamente basta dire, come dire Mountain View per dire Google, ecco, in questo senso. Okay. Un metonimo, ecco perché mi faceva
0: ti era familiare in qualche modo,
1: mi faceva risuonare qualcosa. Però in questo caso sembrava un toponimo, mentre nel caso che abbiamo l'omofonia era con un, in realtà il nome di una persona.
0: Ma te ne dico anche un'altra: NASA's Langley Research Center.
1: Eh sì, anche quello, effettivamente.
0: Che forse si trova in Virginia. No, non c'entra niente quello. Adesso perché è anche una località della Virginia.
1: Sì, è possibile, perché poi adesso non prendermi in contropiede, che poi magari rischio di dire scemenze, perché non mi ricordo tutto a memoria, però effettivamente credo che il primo neurone che mi si è acceso era legato soprattutto a questo,
0: alla CIA,
1: e però che ci sia anche legata in qualche modo qualche sede della NASA, ma su questo ci veniamo dopo, visto che tu mi hai ricordato un anniversario in cui
0: spaziale.
1: La NASA c'entra. Io adesso invece volevo tediarvi
0: con un altro anniversario.
1: Con un altro anniversario.
0: Che cade proprio oggi. È un anniversario importante, storicamente.
1: Sì, è importante storicamente perché ricorda la data di morte di Napoleone Bonaparte, che morì a Sant'Elena il 5 maggio del 1821. E tutte le volte che si parla del 5 maggio torna fatalmente alla mente, un po' perché lo si è studiato a scuola, un po' perché lo si è sempre comunque sentito citare, almeno l'inizio della celebre ode che Alessandro Manzoni dedica alla morte di Napoleone.
0: Ei fu siccome immobile.
1: Dato il mortal sospiro, stette la spoglia in memore orba di tanto spiro. E adesso non vi leggo tutto il resto.
0: Andando avanti, beh, altra frase celebre: fu vera gloria ai posteri l'ardua sentenza.
1: E sì, come celebre anche dall'Alpi alle piramidi, dal Manzanare al Reno.
0: Sono tutte frasi che sono entrate nel linguaggio,
1: sì,
0: comune.
1: Di quel securo il fulmine tenea dietro al baleno. Scoppiò da Scilla al Tanai, dall'uno all'altro mar, e poi appunto la domanda centrale: fu vera gloria.
0: Senti, ma a proposito di mare, Sant'Elena dove si trova?
1: Allora, qui la storia si fa interessante. Allora, per prima cosa occorre dire che Alessandro Manzoni, che era una persona molto prudente, che stava molto riservato, raramente aveva, diciamo, degli impulsi immediati, tant'è che molte sue opere hanno avuto una gestazione lunga e complessa, e non ricordo solo i Promessi Sposi, ma ricordate anche i suoi poemi, la Delchi e altri scritti famosi nella storia della letteratura dell'Ottocento. Invece Quando venne a sapere della morte di Napoleone, l'impulso di scrivere un'ode fu istantaneo. La scrisse in pochissimo tempo, forse in pochi giorni. Ma lo venne a sapere molto dopo, perché Napoleone era morto a Sant'Elena il 5 di maggio del 1821. La notizia della morte di Napoleone a Manzoni arrivò addirittura a metà luglio, mentre lui si trovava nella sua villa fuori Milano, che aveva ereditato dal suo patrigno, insomma dall'uomo che aveva poi si era unito a sua madre.
2: Del resto non c'era ancora internet, quindi.
1: Ecco, non c'era internet. Ed effettivamente quella notizia arrivò probabilmente con molto ritardo, perché arrivava da un luogo estremamente discosto, è appunto l'isola di Sant'Elena. E l'isola di Sant'Elena si trova, diciamo, in un luogo remoto dell'oceano Atlantico, a più di un migliaio di chilometri dalla costa africana, credo in corrispondenza del Gabon, ma si trova in mezzo veramente
2: al nulla,
1: in mezzo al mar. E raggiungere l'America Latina ancora più lontano. Quindi se guardate esattamente la posizione dell'isola di Sant'Elena, cominciate a capire perché gli inglesi avevano deciso di esiliare Napoleone in un territorio così lontano. Ricordo che l'isola di Sant'Elena è territorio, diciamo, coloniale, territorio sotto la corona britannica. E avevano deciso di portarlo fino a lì, perché gli era andata male la prima volta, quando Napoleone, dopo la sconfitta di Waterloo, dopo la sconfitta di Waterloo, perché Waterloo è venuta dopo, adesso c'è una sequenza di battaglie, ma l'ultima sconfitta è Waterloo.
2: Dopo la sconfitta di Lipsia.
1: Ecco, dopo la sconfitta di Lipsia viene, diciamo, esiliato momentaneamente all'isola d'Elba, e si pensava che sarebbe bastato quello, ma in realtà Napoleone era un indomito e quindi riuscì a fuggire dall'isola d'Elba e ricostituire in breve tempo, rientrato in Francia, un esercito già pronto, un'armata di nuovamente pronta ad attaccare le principali monarchie europee, in particolare quelle che ce l'avevano a morte con Napoleone, quella inglese e quella germanica, insomma. E quando poi alla battaglia di Waterloo la sconfitta per Napoleone fu definitiva, bisognava capire che cosa fare, perché Napoleone nel frattempo era rientrato in Francia, ma l'Assemblea Nazionale gli aveva impedito di ricostituirsi al potere come imperatore dei francesi, e insomma Napoleone capì la mala parata. Diciamo che mutatis mutandis non è molto diverso da quello che era successo a Benito Mussolini, che abbiamo ricordato nei giorni scorsi, perché a un certo punto tenta di ricostituire un potere, diciamo, suo, non ce la fa, e allora comincia a pensare che forse potrebbe lasciare la Francia, e guarda caso pensa di consegnarsi agli inglesi. E allora va al porto di La Rochelle e lì tenta di salpare, non si sa bene in che direzione, forse proprio verso l'Inghilterra. Sta di fatto che il porto è presidiato dalle navi inglesi. Gli inglesi lo prendono, lo catturano come prigioniero di guerra praticamente, e lì si tratta di decidere cosa farne. E se ti prendi Napoleone non è che ti sei preso proprio un signor nessuno, e non è che lo puoi prendere e buttare nella Torre di Londra, chiuderlo dentro a chiave e la storia finisce lì, perché ha a che fare comunque con un imperatore, anche se Napoleone si era, diciamo, autoproclamato imperatore, strappando addirittura la corona dalle mani del legato, che adesso non ricordo se era un legato pontificio o l'arcivescovo, ma insomma si impone lui stesso la corona di imperatore, e però era anche imparentato con la monarchia asburgica, e comunque aveva dei legami che giustamente era stato in grado di tessere attraverso anche matrimoni incrociati, che lo rendevano in qualche modo una sorta di invulnerabile tra le teste coronate d'Europa, anche se una testa coronata, diciamo, arrivata un po' da parvenu, perché in fondo, ricordiamolo, era partito dalla Corsica come un soldato semplice, e poi però ha fatto la carriera che ha fatto. E Manzoni tutto questo lo ricorda nell'ode del 5 maggio. Insomma, morale, gli inglesi dicono: vabbè, non possiamo processarlo, non possiamo rinchiuderlo nella Torre di Londra, tantomeno possiamo fucilarlo. Perché? Perché se lo facessimo, tutte le altre monarchie europee potrebbero cominciare a pensare che allora lo si può fare con qualunque monarca. Sì. E gli inglesi avevano già una certa esperienza in materia, visto che nel 600 avevano pensato bene di ghigliottinare un monarca inglese, quindi potevano avere anche una sorta di prospettiva storica che gli faceva capire quali potevano essere le complicanze di eliminare un monarca. E allora hanno trovato la soluzione più semplice. Hanno detto: prendiamo e lo portiamo in un luogo remoto. E hanno scelto un luogo davvero remoto.
2: Lo vedo sulla carta.
1: Ci sono voluti
2: quasi in fondo all'Africa.
1: Infatti oggi credo che l'isola di Sant'Elena è collegata alla terraferma attraverso, credo, voli che partono da Città del Capo. Comunque hanno costruito una pista di atterraggio, anche se pare che ho letto che solo 9 piloti al mondo sono abilitati all'atterraggio sull'isola di Sant'Elena, perché ci sono delle raffiche di vento pazzesche, quindi devi fare attenzione. All'epoca non c'erano gli aerei, ovviamente. Il viaggio per portare Napoleone dalla Gran Bretagna, o insomma da dove era stato catturato, all'isola di Sant'Elena durò 3 mesi. E non è che viaggiavano con un transatlantico, quindi pare che anche il suo seguito ha dovuto, insomma, adattarsi a condizioni di viaggio tutt'altro che piacevoli. E quando sbarcano a Sant'Elena, Napoleone viene, diciamo, trattato come un normale prigioniero, alloggiato in una struttura anche piuttosto fatiscente, e poi portato in questa residenza che si trova un po' in alto rispetto, diciamo, alla costa, e lì ha passato i suoi ultimi 6 anni di vita a litigare con il governatore locale, perché si lamentava delle condizioni di alloggio che erano davvero poco gradevoli, soprattutto per lui, che diceva: ma insomma, ma questi inglesi si rendono conto che usandomi questo sgarbo rischiano poi di creare comunque un precedente? E quindi, insomma, lui si sentiva davvero umiliato nel suo ruolo di imperatore condottiero, di grande stratega, che comunque aveva dominato l'Europa. E tutti sappiamo quanto è importante la figura di Napoleone anche per la Svizzera, non dimentichiamo. È grazie anche a Napoleone che il Canton Ticino è entrato a far parte della Confederazione, quindi l'atto di mediazione. Insomma, Napoleone è una figura talmente poliedrica che restringerlo dentro questo isolotto di Sant'Elena parve allo stesso Manzoni una sorta di, insomma, non senso quasi storico. Ed ecco perché lo celebra in questa ode del 5 maggio. Resta il fatto che gli ultimi anni di Napoleone non furono certo piacevoli, anche perché poi la malattia di cui soffriva, si ritiene che fosse affetto da un tumore allo stomaco, insomma, lo portò poi a un declino abbastanza rapido. C'è chi dice che anche le condizioni di prigionia probabilmente hanno accelerato la sua fine fisica. Muore a Sant'Elena, viene sotterrato a Sant'Elena, e bisognerà aspettare, credo, il 1840 prima che le sue spoglie vengano riportate in Francia e poi inumate in un famoso sarcofago che si trova all'Hotel des Invalides a Parigi. Se siete stati a Parigi e lo avete visitato, ricorderete con quanta magnificenza la figura di Napoleone viene ricordata anche attraverso questo monumento. È un grande sarcofago enorme dentro una sala rotonda, e intorno ci sono tutte le statue dei suoi generali che hanno contribuito in gran parte alle sue vittorie, qualcuno magari anche alle sue sconfitte.
2: Fu anche, tra l'altro, non solo un combattente, ma anche un grande riformatore per il suo paese, centralizzando il governo, riformando il sistema scolastico, creando i licei, e introdusse anche il sistema metrico decimale.
1: Sì, tra le cose che ha introdotto Napoleone, se non ricordo male, anche i cimiteri.
2: Ah.
1: Perché Napoleone, che stabilì che era meglio, insomma, creare anche aree adatte alla conservazione, al ricordo dei defunti, però possibilmente non proprio dentro, all'interno, al centro della città. Insomma, cosa resta del mito di Napoleone? Lo studiate a scuola. Che cosa resta dell'ode del 5 maggio? Beh, andate a rileggervela riletta alla luce anche dell'interpretazione della figura di Napoleone, forse ci dice qualcosa e su Manzoni e su Napoleone Bonaparte.

0: Rete 1.
1: Le 23.
2: In studio Elisa Fraccaroli. Il Ministero della Salute spagnolo ha confermato che accoglierà entro 3 o 4 giorni sulle isole Canarie la nave da crociera olandese con a bordo persone infette da antanavirus. Una volta arrivati sul territorio spagnolo, i passeggeri riceveranno assistenza a livello medico e saranno trasferiti verso i loro paesi rispettivi. La nave da crociera è ancorata al lago di Capoverde. Il virus ha causato la morte di 3 passeggeri, una coppia proveniente dai Paesi Bassi e una tedesca, mentre anche altre persone a bordo riscontrano sintomi del virus. Per evitare malintesi, i familiari delle vittime italiane dell'incendio di Capodanno a Crans-Montana non riceveranno più le copie delle fatture ospedaliere. Il consigliere federale Guy Parmelin l'ha confermato al presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella, dopo averlo espresso ieri anche alla premier italiana Giorgia Meloni. Le spese di cura saranno coperte dall'aiuto alle vittime qualora non fossero rimborsate dalle assicurazioni. Domani invece Guy Parmelin incontrerà Papa Leone XIV a margine della cerimonia di giuramento delle nuove reclute della Guardia Svizzera Pontificia. Per il Dipartimento della Sanità zurighese sono gravi le mancanze del reparto di chirurgia cardiaca all'ospedale universitario, durate vari anni e che sono all'origine di numerosi decessi. Il Dipartimento saluta il rapporto della Procura e le denunce sporte. Accoglie inoltre con favore le dimissioni di 3 membri del Consiglio dell'ospedale. Lo stesso ospedale zurighese ha ammesso la gestione fallimentare del reparto nel periodo dal 2016 al 2020. L'allora primario Francesco Maisano era stato accusato di conflitti di interesse, negligenze ed era poi stato sollevato dall'incarico. Un minorenne residente a Luino è finito sotto inchiesta per aver preso di mira una serie di ragazzi nel Malcantone e a Lugano. Il giovane li obbligava a consegnargli denaro, telefoni e cuffiette. I fatti sarebbero avvenuti alla stazione del trenino di Ponte Tresa e nei pressi delle scuole medie della zona. Il minore deve rispondere alle accuse, in particolare di rapina, furto e via di fatto. Per l'Unione Svizzera delle Arti e Mestieri USAM, l'iniziativa dell'UDC No a una Svizzera da 10 milioni porterebbe a un aumento degli oneri burocratici per le piccole e medie imprese. In un comunicato l'USAM ha ribadito che attualmente la burocrazia rimane la principale sfida delle PMI. Oggi, durante il congresso che si tiene ogni 2 anni, il consigliere agli Stati Fabio Regazzi è stato confermato alla presidenza dell'Unione Svizzera delle Arti e Mestieri. Domani a sud precipitazioni con carattere a tratti temporalesco. A nord nuvolosità variabile e alcuni rovesci.

svizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. TVSvizzera.it è online.

cosa leggerei, con che libro affascini il tuo cuore, e se ti perderei nel labirinto di un amare.

0: chiamavano l'avvocato della musica italiana. Paolo Conte, Happy Feet, musica per i vostri piedi, Madame. 23:11, siamo entrati nella seconda e conclusiva, la seconda ora e conclusiva ora di questa giornata, fino a tardi.
1: Non dire conclusiva, diciamo la seconda ora in cui cerchiamo di non tediarvi con i nostri racconti. E tu mi stai già mettendo l'ansia perché sto pensando che abbiamo ancora molte cose da dire.
0: Sì, e vedere, speriamo di riuscirci. E intanto salutiamo Paolo, grazie per le belle foto. Paolo, il nostro fedele ascoltatore da un po' di tempo a questa parte. E per la seconda volta da quando, insomma, diciamo ci conosciamo anche solo virtualmente, è tornato in Scozia a pescare salmoni.
1: Mm-hmm. Sono foto piscatorie, verrebbe da dire, molto belle.
0: Sì, tra l'altro gli è capitata anche una trota stupenda e da pescatore come il Fo, veramente sportivo, rilascia tutti i pesci che riesce a prendere all'amo. E un saluto e un ringraziamento per le belle parole anche a Giuseppe, che ha apprezzato il nostro racconto così sulla giornata del 5 di maggio legata a Napoleone Bonaparte. Un saluto anche a Corinne, che dice di essere una grande fan di Napoleone.
1: Non mi sorprende se è transalpina e quindi, beh, insomma, i francesi hanno... Sai come si dice, no? Che quando vai in certe regioni della Gran Bretagna ed entri nei pub, si trovano dei piccoli busti di Napoleone, particolarmente in Irlanda, dove c'è probabilmente un sentimento abbastanza anti-inglese per cui nobilitare la figura di Napoleone a un certo non so che, insomma, non ci sono, magari non troverai magari appunto ritratti o rappresentazioni dell'ammiraglio Nelson quanto piuttosto di Napoleone, insomma, paese che vai, tradizioni e miti che trovi. Dopo aver ringraziato Elena, gentile anche il suo riferimento personale, volevo tornare un attimo sul messaggio di Giuseppe, che si chiedeva di una voce, di una ipotesi che era stata fatta in passato, di cui peraltro avevo letto anch'io, e cioè che dopo la morte dell'imperatore dei francesi e la sua, diciamo, il ritorno delle sue spoglie in Francia, c'è stato poi in anni successivi anche una riesumazione dei suoi resti per analizzare anche tracce sul suo corpo, anche per conoscere l'esatta ragione della morte o l'esatta causa, ed effettivamente avevo letto anch'io che nei suoi capelli sarebbero state trovate tracce di arsenico. Ora, adesso diventerebbe lunga la storia, primo bisognerebbe capire se queste erano tracce significative, se poi sono stati fatti studi ulteriori, però effettivamente l'ipotesi era che allora, se tracce di arsenico si presentavano nei capelli, forse in realtà la ragione della sua morte potrebbe essere legata a una sorta di avvelenamento. Ma qui, dopo, le teorie complottiste ovviamente partono in tutte le direzioni. Che qualcuno pensasse bene di avvelenare lentamente Napoleone per toglierselo di torno ci sta, da un punto di vista anche fantapolitico, sì, mettiamo pure. Che poi fosse una mano inglese che avesse allungato dell'arsenico nel cibo di Napoleone, sì, possibile, ma allora perché non avvelenarlo subito, perché aspettare 6 anni, o perché, insomma, può anche darsi che magari l'arsenico fosse presente nel cibo per contaminazioni che non erano necessariamente legati a una volontà di avvelenarlo. Sì, sì. Però sì, questa cosa era girata, se ne ha parlato parecchio, e quindi bravo Paolo Giuseppe che ce lo ha ricordato, insomma, le vicende legate alla morte di grandi personaggi che magari muoiono in circostanze non del tutto chiaro, poi si alimentano chiaramente di storie che che poi magari avranno altri sviluppi. Chiaro che più il tempo passa e più la possibilità di capire
0: esattamente cosa è successo.
1: Si potrebbero citare molti altri esempi. Resta il fatto che la data rimane il
0: 5
1: maggio, del 1821. Adesso volevo fare un riferimento invece a domani, 6 maggio.
0: Al 6 maggio del 2026. Se ne sta parlando oggi, l'abbiamo sentito anche nell'ultimo notiziario.
1: Sì, e tra l'altro, visto che facevo nel primo riferimento al viaggio negli Stati Uniti e alla famosa salita al Griffith Observatory in compagnia di mia sorella, mi fa venire in mente che domani è anche il suo compleanno. Vabbè, il 6 maggio è comunque una data importante e non a caso il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, è a Roma per una visita che peraltro era stata già pianificata da tempo. Dopo è chiaro che con gli accadimenti di queste ultime settimane questa visita è stata anche l'occasione per un incontro con la premier Giorgia Meloni, e certo, per discutere e speriamo appianare definitivamente le polemiche legate alla vicenda di Crans Montana, sulla quale ovviamente in questo momento non entro.
0: Comunque tradizionalmente il 6 di maggio è una giornata importante per i rapporti tra la Confederazione e una parte della città di Roma.
1: Sì, il presidente della Confederazione domani sarà presente al giuramento delle nuove guardie svizzere. Ora, i nostri ascoltatori lo sapranno già, ma magari ce ne sono alcuni che ancora non lo sanno. Perché il giuramento delle nuove guardie svizzere avviene il 6 di maggio di ogni anno? Perché celebra un fatto storico importante, ed è quello legato al 6 maggio del 1527, quando la città di Roma, che ovviamente era tutta, diciamo, sotto il dominio pontificio, venne attaccata dai lanzichenecchi dell'imperatore Carlo V, e passa alla storia quel giorno come un giorno, diciamo, storicamente triste e dove scorse il sangue, con il termine sacco di Roma. Il sacco di Roma avvenne appunto il 6 maggio del 1527. Non staremo qui a dire perché Carlo V mandò i lanzichenecchi a devastare Roma, perché ci porterebbe troppo lontano. Faccio solo lontano.

Papa, che era Clemente VII, c'erano 189 guardie svizzere, delle quali solo 42 sopravvissero al massacro, e nonostante questo riuscirono comunque a portare in salvo Papa Clemente VII attraverso il celebre passetto che esiste tuttora verso Castel Sant'Angelo, dove il Papa lì poté rifugiarsi e quindi sfuggire a questo massacro. Ed ecco che quindi oggi si ricorda quella fedeltà, o meglio domani si ricorderà con il giuramento, che è un giuramento che segna davvero l'appartenenza di una recluta che diventa appunto guardia svizzera, perché giura di servire fedelmente, lealmente e onorevolmente il pontefice regnante e i suoi legittimi successori, dedicarsi con tutte le sue forze, sacrificando se necessario anche con la vita la loro difesa. E il giuramento di una guardia svizzera si dice che è un giuramento per la vita, cioè si resta guardia pontificia per tutta la vita. Quindi ecco perché questo giorno si carica di un significato particolare, soprattutto per le guardie, per le loro famiglie e quindi anche per le autorità svizzere, che sono di solito sempre presenti, certo, o con l'ambasciatore, il ministro degli affari esteri o in questo caso il presidente della Confederazione. Ecco, il 6 maggio lo ricordiamo anche per questo.

0: Uno dei falsetti più famosi della scena musicale italiana, non so che darei, era Alan Sorrenti. Siete all'ascolto di Fino a Tardi qui sulla Rete 1, c'è Nicola Colotti di fronte a me, io sono Marco Trovisi.
1: Allora, con una provocazione potrei dire forse lui non è uno di quegli artisti italiani che si è esibito nella celebre Carnegie Hall, però no. Gli artisti italiani che si sono insomma espressi sul palco del celebre auditorium musicale di New York ce ne sono non pochi.
0: Diciamo la nostra Rita Pavone, Renzo Arbore, Orietta Berti, Andrea Bocelli, Renato Carosone, Milva, Luciano Pavarotti, Luciano Taioli e Iva Zanicchi.
1: E perché vi stiamo dicendo tutto questo? E poi la lista può continuare, ma dopo vi tedieremo dopo su altri grandi
0: con quelli internazionali, sì.
1: Altri grandi nomi della musica e classica e jazz rock e pop. Perché sì. Oggi ricorre anche per la Carnegie Hall un importante appuntamento, sì. Anche una rievocazione.
0: Veniva inaugurata il 5 maggio del 1891, quindi 135 anni fa a New York, è un simbolo dell'eccellenza musicale mondiale, sia per la musica classica che per generi, appunto, come dicevamo, più moderni come il jazz, il rock e il pop. È una delle sale da concerto più importanti e prestigiose del mondo.
1: Ma non è tanto l'anniversario della sua fondazione nel 1891, quanto piuttosto il fatto che oggi ricorre il 50° anniversario di un concerto che è rimasto memorabile.
0: Sì, chiamato il Concerto del Secolo, che tra l'altro si festeggia anche nella giornata di oggi, appunto, presso la Carnegie Hall con un galà stellato, ma assolutamente stellare il concerto originale del 1976, allestito per raccogliere fondi per la sua ristrutturazione e in qualche modo salvare questo monumento della musica internazionale.
1: Fu organizzato dal violinista Isaac Stern, a cui peraltro è intitolata la sala principale, perché ricordiamolo, la Carnegie Hall è una sala da concerto a New York nella 7th Avenue, quindi nella settima strada, costruita appunto a partire dal 1890 dall'imprenditore filantropo Andrew Carnegie. È composta di tre sale. E la sala principale, che è intitolata appunto al grande Isaac Stern, che è, ahimè, già morto da qualche anno, ha la bazzeccola di 2804 posti. Quindi immaginate, vabbè, non è come la Royal Albert Hall a Londra, però insomma stiamo parlando comunque di uno dei templi della musica e classica e degli altri generi. Ed effettivamente la lista degli artisti che si sono esibiti alla Carnegie Hall è sconfinata. Ricordiamo però che appunto il celebrare questo, uno potrebbe dire un po' paradossale, no? Che si celebrino i 50 anni di un concerto che era stato comunque organizzato per difendere la lunga storia della Carnegie Hall, ma perché dice molto anche delle vicissitudini attraverso le quali questo, che ormai è diventato un monumento storico, è passato dalla fine dell'Ottocento nel corso del Novecento, quando addirittura si pensò appunto di dismetterla o addirittura di abbatterla, perché a un certo punto accusava i segni del tempo, li accusava proprio malamente.
0: Sì, sì.
1: Ed ecco che, come spesso accade, ci vuole la mobilitazione di artisti che a questo punto riportano, diciamo, sotto i riflettori l'importanza di questa istituzione, non semplicemente come luogo fisico, ma anche come luogo di grande cultura. Ed ecco perché la città di New York ha pensato bene che la Carnegie Hall andasse preservata e quindi conservata anche per il futuro. Tu dicevi che questo concerto del 1976, che celebrava quindi l'85° anniversario della Carnegie Hall, che è stato appunto denominato il concerto del secolo, fu diciamo patrocinato da Isaac Stern, ma alla direzione, quindi i grandi nomi di quegli anni erano presenti, e presenti con tutta la loro celebrità e la loro grande maestria artistica, perché c'era Leonard Bernstein alla direzione. A cantare c'era il baritono Dietrich Fischer-Dieskau, che è stato uno dei grandi baritoni della storia del Novecento, sia come interprete di opere di opere liriche, come interprete anche di opere sacre, in particolare sto pensando a opere di Bach. Il pianista Vladimir Horowitz, che è stato uno dei grandi pianisti del Novecento. C'era il violinista Yehudi Menuhin, che io ricordo di aver incrociato a Lugano, ero ragazzo, me lo vidi camminare per le strade di Lugano, nessuno lo riconosceva e io che gli correvo dietro in preda a una sorta così di venerazione, perché sapevo che era uno dei più grandi violinisti e anche uno dei più grandi pedagoghi del violino. Sono memorabili le scene di Yehudi Menuhin che suona sul palco in un teatro in Giappone con intorno migliaia di bambini con in mano i violini piccoli per i bambini e lui che li accompagna, cose straordinarie. E lo stesso Isaac Stern. E il violoncellista Mstislav Rostropovich, uno dei più grandi violoncellisti di tutti i tempi, famoso per aver suonato il violoncello sotto il cadente muro di Berlino nel 1989. La gran parte di loro purtroppo è scomparsa, e quindi forse anche per questo concerto di quei 50 anni di 50 anni fa rimane negli annali della musica classica. 50 anni dopo ovviamente sono altre star invitate, tra l'altro
0: comunque sempre delle icone, diciamo, però attuali in questo caso.
1: Sì, proprio perché credo che a dirigere sia uno dei nuovi grandi maestri della direzione d'orchestra internazionale. Adesso stavo cercando il nome.
0: Yannick Nezet Séguin.
1: Sì, Séguin. È
0: francese.
1: È di origine francese ed è considerato una delle grandi star adesso della bacchetta. Tra l'altro ho letto che verrà trasmesso anche in diretta radiofonica, quindi per chi è a New York volendo se lo potrà ascoltare per radio, ma verrà credo anche trasmesso dal canale dello stesso teatro Carnegie Hall. Quindi in teoria, per chi lo volesse seguire, perché adesso sto facendo un po' di calcoli, è alle 19 ora di New York e quindi qui sarà notte fonda, però credo che ci sarà modo forse di seguirlo in diretta tramite il sito internet. Sto anche cercando di trovare l'esatta denominazione del sito internet tramite il quale eventualmente lo si potrà seguire. È un fatto storico che comunque va ricordato, è una bella iniziativa perché permette comunque di celebrare questa grande istituzione musicale. Trovo adesso appunto il sito, in teoria dovrebbe essere Carnegie, scritto Carnegie Hall, scritto hal.org, nel quale forse si potrà ascoltare direttamente il concerto di questa sera. Chiudo con un paio di aneddoti, perché la storia della Carnegie Hall è anche, diciamo, costellata di aneddoti.
0: Ricordiamo che tra l'altro il concerto dell'inaugurazione, quella del 5 maggio del 1891, vedeva come ospite d'onore Uno così, Tchaikovsky.
1: un certo Piotr Ilyich Tchaikovsky, che era presente e tra l'altro poi nel corso dei decenni la Carnegie Hall è stata anche il luogo dove sono state eseguite per la prima volta grandi opere, per esempio la famosa Sinfonia dal Nuovo Mondo di Antonin Dvorak, venne eseguita per la prima volta il 16 dicembre del 1893 proprio alla Carnegie Hall, e altri, diciamo, nel corso del Novecento ci sono stati direttori d'orchestra come Richard Strauss, Ruggero Leoncavallo, Camille Saint-Saëns, Alexander Scriabin, Edward Elgar, Sergei Rachmaninoff, che hanno diretto o eseguito la propria musica alla Carnegie Hall. Insomma, era così celebre la Carnegie Hall che si racconta, ma sta probabilmente l'aneddoto è apocrifo, che a un certo punto un passante che camminava per le vie di New York a Manhattan abbia incontrato e fermato uno dei più famosi violinisti del passato, che era Jascha Heifetz, e gli abbia chiesto: potrebbe dirmi come arrivare alla Carnegie Hall? E Heifetz gli ha risposto: sì, esercitati. Per dire che solo i grandi potevano arrivare, certo, a suonare alla Carnegie Hall.
0: Beh, la famosa Rapsodia in blu di George Gershwin debutta proprio alla Carnegie Hall nel 1924, e nel 1938 il concerto di Benny Goodman, la cui musica stiamo ascoltando in sottofondo, segna l'ingresso ufficiale del jazz nella musica d'élite.
1: L'altro piccolo aneddoto: il grande violinista Kreisler, che suonava con Sergei Rachmaninoff, che oltre che un grande compositore è anche un grande pianista, a un certo punto si perde nella partitura, chiede aiuto al pianista e gli dice: Sergei, dove sono, che mi sono perso sulla partitura? E pare che Rachmaninoff gli abbia risposto: sei alla Carnegie Hall.
0: Qualche nome internazionale, dai, per chiudere, qualche nome internazionale della musica pop, jazz e anche rock.
1: Ce n'è una quantità infinita, scegli tu quelli che...
0: E citiamo i più importanti: Louis Armstrong, Shirley Bassey, i Beatles, i Rolling Stones, David Bowie, Buena Vista Social Club, Maria Callas, Duke Ellington, Keith Emerson, Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie, Billie Holiday, Whitney Houston, Glenn Miller, Edith Piaf, i Pink Floyd, Bruce Springsteen, ovviamente Frank Sinatra, che teneva dei concerti che per una settimana intera, per un certo periodo, per qualche anno, e registravano sempre il tutto esaurito. Ancora Sting, Caetano Veloso, Dionne Warwick, Stevie Wonder. Insomma,
1: chi ne ha,
0: veramente...
1: chi più ne ha più ne metta dentro la bella sede della Carnegie Hall. Abbiamo sentito in sottofondo la musica di Benny Goodman, e quindi insomma lunga vita a questa importante istituzione musicale di valore mondiale.
2: Maturity, none of this would have happened. If you weren't so wise.

0: Rete 1 fino a tardi con l'Officina del Fantastico insieme a Mario Venuti. Serena notte a Giuseppe e grazie ancora per le belle parole che ci ha scritto poco fa, e un saluto anche a Fausto che ci ha mandato un'immagine, un emoji. Non è un emoji, è una cosa un po' più grande di un emoji, un pupazzetto.
1: No, sempre gentili i nostri ascoltatori che manifestano il loro apprezzamento al di là della compagnia che facciamo loro, e apprezzano comunque il modo come facciamo loro compagnia, e questo ci lusinga e ci invoglia a raccontare storie. Poi dopo ognuno ha le sue predilette, quindi a volte io mi scateno un po' in tutte le direzioni.
0: Fausto penso abbia apprezzato il racconto sulla Carnegie Hall, scrive: vi è stata pure Edith Piaf, sì. Citata.
1: È stata anche, certo.
0: Nel lungo elenco. Che
1: anche Charles Aznavour. Sì. Ma sicuramente i francesi, come ricordava, insomma, come si ricordava prima, qualcosa anche agli americani hanno potuto insegnare anche attraverso la cultura francese. E dopo ognuno ha poi le proprie declinazioni. Il fatto che una istituzione come la Carnegie Hall continui comunque a trasmettere cultura attraverso l'istituzione musicale forse aiuta anche a rendere New York quella città cosmopolita che è, e quindi a restare comunque un baluardo, diciamo, di civiltà in mezzo a una cacofonia sulla quale adesso non mi voglio dilungare con i tempi che corrono.
0: Una città unica anche per la musica, ne ha parlato, ma non ho seguito la trasmissione, Alberto Angela, nella prima puntata della sua trasmissione, del legame con New York.
1: New York, New York.
0: E la musica.
1: Come cantava Liza Minnelli. Invece tu, Marco, mi hai messo in crisi quando te ne sei venuto bello bello e mi hai detto: ma sai oggi che anniversario è anche?
0: Tra gli altri?
1: Ti è passato via proprio sotto il naso, non vedi gli elefanti che volano? Il volo di Alan Shepard. E io dico: non è possibile. Come ho fatto a non ricordare? Beh no, chiaro, non posso ricordarmi tutto.
0: Sapevi che, forse molto probabilmente sapevi che era il mese di maggio.
1: Ma neanche, perché in realtà se mi chiedi quando è avvenuto il primo, diciamo, lancio di un essere umano in orbita intorno alla Terra, mi ricordo che era aprile del 1961 e che era Yuri Gagarin. Sì. Ma le date successive poi si affastellano, si anellano una dietro all'altra. Vabbè, resta il fatto che 65 anni fa, dunque, stiamo parlando del 1961, Alan Shepard viene lanciato come primo astronauta americano non in orbita, viene fatto fare un volo, diciamo, suborbitale, però viene comunque lanciato in quello che si può definire lo spazio, con la prima navicella Mercury abitata da un essere umano, e compie quindi questo lungo volo parabolico che lo porterà poi a poco più di 100 miglia di distanza rispetto al punto del lancio, ma arriva comunque a fare qualcosa di straordinario. E però nel frattempo i sovietici avevano già lanciato Gagarin in orbita, e la vicenda di Alan Shepard è comunque una vicenda interessante, perché oltre ad essere stato il primo americano a volare, diciamo, in condizioni spaziali, quindi in assenza di peso, segna anche l'inizio di quell'epopea spaziale americana che è rappresentata proprio dagli astronauti del programma Mercury, ed ecco perché le loro capsule si chiamavano tutte Mercury 7, perché sono appunto gli astronauti, i primi veri pionieri dello spazio americani, di cui faceva parte tra l'altro anche il nostro, perché è oriundo ticinese, Walter Shearer, che era originario della Val Monsernone. Però la vicenda di Alan Shepard è particolarmente quasi cinematografica, verrebbe da dire, perché dopo questo volo ricevette la medaglia del Congresso, la medaglia, diciamo, la più alta onorificenza civile americana, proprio dalle mani del presidente Kennedy. E era destinato a una brillante carriera astronautica, che però si interruppe improvvisamente, quando si accorse di avere dei capogiri e dei problemi proprio di equilibrio che lo portavano in condizioni veramente fisiche terribili, e dopo un controllo medico scoprì di soffrire della sindrome di Menier, che è una sindrome che colpisce l'orecchio interno. La sua carriera di astronauta sembrava finita, perché a quel punto veniva escluso da qualsiasi altro programma spaziale, ovviamente non avrebbe più potuto volare, e Shepard pervicacemente, pur di non perdere questa possibilità, si sottopose a un delicatissimo intervento chirurgico che avrebbe anche potuto provocare la morte. L'intervento riuscì, era un intervento sperimentale, riuscì a guarire della sindrome di Menier e farsi comunque reintegrare nel corpo degli astronauti della NASA e a volare comunque verso la Luna, con Apollo 14, a camminare quindi sulla superficie lunare. Fu tra l'altro il primo e unico astronauta a compiere una partita di golf sulla superficie lunare. Ah, riuscì a lanciare una pallina sulla superficie lunare, a farla cadere poi in un cratere dove non verrà mai, non venne mai più
2: proprio come, proprio come giocare a golf.
1: Come giocare a golf.
2: Pallina poi, che cadere in un cratere.
1: Certo. Poi con Apollo 15 ci furono quelli che facevano l'esperimento della piuma del martello, ma insomma, per dire che la parabola, nel vero senso della parola, di Shepard rimane negli annali della storia, e per essere stato il primo a compierla con una navicella Mercury, e per la sua parabola umana che lo portò comunque a riconquistare il diritto di volare verso la Luna. Grande storia.
2: Hai parlato di questo grave problema, di questa grave malattia, la sindrome di Menier. Ritornando insomma in ambito musicale, Huey Lewis è stato costretto, lui tanto per intenderci è quello di The Power of Love, il tema principale del film Ritorno al Futuro, è stato costretto a interrompere la sua carriera proprio a causa della sindrome di Menier. Quindi da qualche anno non si può più esibire dal vivo o registrare nuova musica. È rimasto comunque attivo in qualche modo nel campo artistico, perché ha collaborato alla realizzazione di un musical di Broadway basato proprio sulle canzoni del suo gruppo, e il titolo è The Heart of Rock and Roll. Lo ascoltiamo salutandoci, salutandovi con Do You Believe in Love.
1: Vorrebbe da dire Do You Believe in Space? Nel caso di Alan Shepard, che quindi era giusto anche ricordare, perché sono stati veramente degli eroi dello spazio, perché sapevano anche di mettere a repentaglio la propria vita, quindi abbiamo fatto bene a ricordarlo, e noi ci diamo appuntamento a domani sera.
2: A domani sera a partire dalle 22. Serena notte da Marco Trovesi
1: e Nicola Colotti, grazie per essere stati con noi.
2: A presto.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Buonasera da Elisa Fraccaroli. Conduzione fallimentare del reparto di cardiochirurgia dell'Unispital di Zurigo tra il 2016 e 2020. Un'inchiesta rivela 75 morti problematiche, di cui 11 definite inattese. Era nuovo di zecca l'elicottero precipitato a Mezzovico lunedì. Al comando un pilota esperto con 20 anni di esperienza di volo. Stop all'invio delle fatture ai familiari delle vittime italiane dell'incendio di Grand-Montana. Lo conferma Guy Parmelin durante la sua visita a Roma. Per lo sport, dopo 20 anni, l'Arsenal torna in finale di Champions. Qualificazione ottenuta battendo l'Atletico Madrid. Una conduzione del reparto di cardiochirurgia dell'Unispital di Zurigo fallimentare. La struttura prende atto degli errori del passato pubblicando il suo rapporto inchiesta che contempla il periodo tra il 2016 e il 2020. Periodo terminato nella bufera quando l'ex primario Francesco Maisano era stato accusato di conflitti di interesse e negligenze e poi sollevato dall'incarico nell'estate del 2020. L'ospedale universitario ha fatto il punto sul tasso di mortalità insolitamente alto in quel periodo. Laura Dick.
2: Il rapporto lo conferma, l'eccesso di mortalità era effettivamente significativo. L'ospedale ha poi esaminato gli oltre 300 decessi avvenuti sotto la direzione di Francesco Maisano. 75 di queste morti sono risultate problematiche, 11 in particolare classificate come inattese. Ma c'è dell'altro.
3: Al fine di valutare le condotte illecite individuate e le corrispondenti responsabilità penali, il Consiglio di amministrazione dell'ospedale ha deciso di segnalare gli 11 decessi inattesi e i 13 casi di uso improprio dei dispositivi medici alla Procura del Canton Zurigo.
2: La vicenda era scoppiata grazie a un whistleblower, un segnalatore anonimo di illeciti, che aveva accusato Maisano di negligenze, rapporti falsificati, conflitti di interesse con una società di protesi. Nell'estate del 2020 l'ex primario viene sollevato dall'incarico. Maisano uscirà comunque pulito dall'inchiesta penale. E proprio sulla decisione di nominare il cardiochirurgo con fama mondiale a capo del reparto, l'Unispital di Zurigo esprime queste considerazioni.
3: Le cause di questi incidenti, inaccettabili dal punto di vista medico, organizzativo e morale, sono molteplici. Un fattore chiave è stata la frettolosa nomina diretta del professor Francesco Maisano, nonostante la mancanza di qualifiche accademiche ed esperienza nella gestione di una clinica di cardiochirurgia e senza un'adeguata valutazione dei suoi numerosi conflitti di interesse e delle sue attività lavorative secondarie.
2: L'Unispital fa dunque mea culpa sulla sua fallimentare gestione dell'ospedale e identifica una responsabilità condivisa tra la direzione della struttura e l'allora consiglio di amministrazione. 3 membri del CDA, attivi ancora fino ad oggi, hanno per questo dimissionato. Intanto si attende la risposta della procura zurighese per l'avvio eventuale di un procedimento penale.
1: Torniamo ad occuparci dell'incidente aereo accaduto a Mezzovico l'altro ieri. 6 persone sono rimaste ferite quando un elicottero è precipitato in fase di atterraggio. Sentiamo John Robbiani.
4: Sono emersi alcuni dettagli, per esempio sullo stato del velivolo, un Ecoroi B3 appena entrato in servizio nella flotta della Eliticino Tarmac, la società di Agno che stava effettuando i voli tra Mezzovico e l'Alpe d'Uragno. Un aereo nuovo ai comandi di un pilota con alle spalle 14.000 ore di volo. Nonostante questo, ora come ora, l'ipotesi più accreditata sembra essere quella dell'avaria al motore. Ma è un'ipotesi, a stabilirlo dovranno essere le inchieste aperte dal SISI, il servizio di inchiesta svizzero che indaga sugli incidenti aerei, e dal Ministero Pubblico della Confederazione. Attorno al luogo dell'incidente si erano radunati diversi curiosi. curiosi, la rega era intervenuta con due elicotteri, però bloccati a terra per un bel po'. Non riuscivano a decollare perché qualcuno stava facendo volare un drone. È troppo pericoloso decollare, oltretutto con dei pazienti a bordo. I poliziotti sul posto avevano cercato di capire chi fosse il proprietario del drone. Si viene a sapere appunto dal Corriere del Ticino che era un minorenne nei cui confronti è stata aperta un'inchiesta.
1: Dall'estero, il Ministero della Salute spagnolo ha confermato che accoglierà entro 3 o 4 giorni sulle isole Canarie la nave da crociera olandese con a bordo persone infette da hantavirus. Una volta arrivati sul territorio spagnolo, i passeggeri riceveranno assistenza a livello medico e saranno trasferiti verso i loro paesi rispettivi, si legge in un comunicato del Ministero. La nave da crociera, salpata dall'Argentina, è ancorata al largo di Capoverde. Secondo le autorità spagnole, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha spiegato che Capoverde non era in grado di realizzare quest'operazione, mentre le Isole Canarie sono il luogo più vicino che dispone delle capacità necessarie. Il virus ha causato la morte di 3 passeggeri, una coppia proveniente dai Paesi Bassi e una persona di nazionalità tedesca, mentre anche altre persone a bordo riscontrano sintomi del virus. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin è a Roma, dove oggi parteciperà alla cerimonia di giuramento delle nuove reclute della Guardia Svizzera Pontificia e incontrerà anche Papa Leone XIV. Ieri Parmelin ha ribadito lo stop all'invio di fatture per le cure mediche ai familiari delle vittime italiane di Crans-Montana, incontrando prima il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella e nel pomeriggio il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Da Roma, Francesca Torrani.
5: Ecco, sul tema delle fatture inviate, poi contestate, poi praticamente stracciate, ha risposto tra l'altro così.
6: Je peux dire qu'il y a peut-être eu certaines maladresses. Je rappelle que c'est un règlement que nous appliquons depuis des années, qui nous a été imposé par l'Union européenne, qui a été appliqué jusqu'ici par tout le monde, mais nous sommes prêts à faire preuve d'ouverture et de trouver un accord si toutes les parties sont d'accord.
5: Dunque c'è stata una certa goffaggine, ha detto, il regolamento europeo che tutti applicavano adesso in discussione, la Svizzera è però disposta ad un'apertura se c'è l'accordo di tutti. E alla domanda se può dirsi chiusa la crisi con l'Italia, Parmelin ha risposto che gli incontri sono stati appunto molto distesi, che questo è un buon segno per il futuro, che resta tuttavia aperto perché il caso e la tragedia di Crans restano aperte. Ricordo ancora e poi chiudo che nei giorni scorsi l'ex consigliere di Stato Neo Castellano Laurent Cour è stato nominato dal Consiglio federale per guidare la tavola rotonda che è stata istituita per affrontare proprio le conseguenze della tragedia di Crans ed è forse anche qui, anche in questo contesto, che si potranno discutere, direi con una sana calma, tutte le criticità che questa tragedia ha portato con sé.
1: Dopo i reciproci attacchi di ieri tra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz, si è temuta un'escalation e la fine del cessate il fuoco concordato tra le parti e in vigore dal mese di aprile. Di questo la stampa ha chiesto conto alla segreteria, al segretario della difesa statunitense Pete Hegseth, che ha risposto così.
7: No, the ceasefire is not over. Ultimately, this is a separate and distinct project.
1: No, il cessate il fuoco non è finito, ha detto Hegseth, che ha tenuto anche a precisare che il conflitto e il Project Freedom vanno distinti. Il progetto Libertà, presentato dal presidente statunitense Donald Trump per guidare le navi fuori dallo stretto di Hormuz, è di natura difensiva, con un obiettivo ridotto e di durata limitata. Intanto il segretario di Stato Marco Rubio ha ribadito che l'operazione Epic Fury, furia epica, contro Teheran è conclusa, specificando che Donald Trump lo ha notificato al Congresso, lasciando quindi spazio al progetto Libertà. Ma l'esercito statunitense, ha affermato Rubio, è pronto a riprendere le sue operazioni di fronte a qualsiasi minaccia nel caso di una risposta iraniana alle operazioni di Washington nello stretto di Hormuz. E ora spazio alle notizie sportive con Paolo Laurenti.
8: Arsenal in finale dopo 20 anni. La squadra di Mikel Arteta è dunque la prima finalista di questa edizione della Champions League, qualificazione conquistata nella gara di ritorno della semifinale vinta per 1-0 sull'Atletico di Madrid. Eroe della serata l'attaccante inglese Bakayo Saka, che ha insaccato il gol vittoria al 45esimo del primo tempo. Per il club londinese si tratta della seconda finale della propria storia. Quella precedente, come dicevamo, risale al 2006, persa 2-1 contro il Barcellona. Arsenal, che sfiderà il 30 maggio a Budapest la vincente tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, stasera con diretta su RSI La 2 la gara di ritorno che promette fuochi d'artificio come settimana scorsa, quando i francesi campioni in carica si erano imposti per 5-4.
1: Grazie Paolo Laurenti. Prima dei saluti, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, mercoledì 6 maggio. A sud delle Alpi, precipitazioni con carattere a tratti temporalesco. A nord, nuvoloso e a partire dalla Romandia, alcuni rovesci. Limite delle nevicate sui 2000 metri. Guardando oltre, fino a domenica, in tutto il paese, principalmente nuvoloso con rovesci e alcune schiarite. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.
0: Take it easy. Gli intramontabili di Rete 1.

Eurovision Song Contest 2026. La RSI tifa con tutta la Svizzera per Veronica Fusaro. Alla radio, da sabato 9 a sabato 16 maggio, Fabrizio Casati in diretta da Vienna, nel mattino di Rete 3 e nel pomeriggio di Rete 1. In TV sulla 1, alle 21, martedì 12, giovedì 14, sabato 16 maggio. Le dirette delle semifinali e della finale con il commento di Ellis Cavallini e Gianandrea Costa. Alle 20.40, prima delle dirette, martedì, dove eravamo rimasti, il documentario sull'edizione 2025. Giovedì arrivano i nostri, l'esperienza degli ultimi quattro rappresentanti svizzeri. Sabato il documentario aspettando la finale, nel quotidiano in prima ora, nel TG, sul web i video delle canzoni su Player RSI, il sito speciale rsi.ch/Eurovision, articoli, commenti, risultati su rsi.ch/musica, aggiornamenti in tempo reale sui social. Eurovision Song Contest 2026, dal 9 al 16 maggio alla RSI. Non ti serve altro.

0: in studio Fabiano Rizzi. Il Ministero della Salute spagnolo ha confermato che accoglierà entro 3 o 4 giorni sulle isole Canarie la nave da crociera olandese con a bordo persone infette da antivirus. Una volta arrivati sul territorio spagnolo, i passeggeri riceveranno assistenza a livello medico e saranno trasferiti verso i loro paesi rispettivi. La nave da crociera, salpata dall'Argentina, è ancorata al largo di Capo Verde. Il virus ha causato la morte di 3 passeggeri, una coppia proveniente dai Paesi Bassi e una persona di cittadinanza tedesca, mentre altre persone a bordo riscontrano sintomi del virus. È stato ricoverato in un ospedale psichiatrico il 33enne tedesco che a Lipsia lunedì si è scagliato contro la folla con un'auto, uccidendo 2 persone e causando diversi feriti. La decisione arriva su ordine di un giudice. La polizia e la procura rivelano che il 33enne era già stato ricoverato in un ospedale psichiatrico specializzato il mese scorso per alcuni giorni. Le autorità escludono motivazioni politiche o religiose, ma ritengono che l'atto sia stato intenzionale. Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, è a Roma, dove oggi parteciperà alla cerimonia di giuramento delle nuove reclute della Guardia Svizzera Pontificia e incontrerà anche Papa Leone XIV. Ieri Parmelin ha ribadito lo stop all'invio di fatture per le cure mediche ai familiari delle vittime italiane di Clermont-Ferrand, incontrando prima il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, e nel pomeriggio il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Per il Dipartimento della Sanità zurighese sono gravi le mancanze del reparto di chirurgia cardiaca all'ospedale universitario durante vari anni e che sono all'origine di numerosi decessi. Il Dipartimento saluta il rapporto della Procura e le denunce sporte, accogliendo inoltre con favore le dimissioni di 3 membri del Consiglio dell'ospedale. Lo stesso ospedale zurighese ha ammesso la gestione fallimentare del reparto nel periodo dal 2016 al 2020. L'allora primario era stato accusato di conflitti di interesse, negligenze ed era poi stato sollevato dall'incarico. Un minorenne residente a Luino è finito sotto inchiesta per avere preso di mira una serie di ragazzi nel Malcantone e a Lugano. Il giovane li obbligava a consegnargli denaro, telefoni e cuffiette. I fatti sarebbero avvenuti alla stazione del trenino di Ponte Tresa e nei pressi delle scuole medie della zona. Il minore deve rispondere alle accuse, in particolare di rapina, furto e vie di fatto. Per lo sport, dopo 20 anni, l'Arsenal torna in finale di Champions, battendo l'Atletico Madrid 1-0. Chiudiamo con le previsioni del tempo per oggi. A sud, precipitazioni con carattere a tratti temporalesco. A nord, nuvolosità variabile e alcuni rovesci.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
2: Quando ero proprio all'ospedale a questi momenti terribili, avevo la sola cosa che era possibile per me, l'esperanza. Dunque io ero convinta proprio di andare in cima del Monte Bianco, era proprio quello che volevo fare a 40 anni. Dico, fa niente, lo faccio a 41 anni, ma lo faccio lo stesso. E avevo sempre questa immagine, questa sensazione di correre in montagna in discesa e di volare come si fa quando si corre in discesa in montagna, no? E ne pensavo a questo tutti i giorni. Uscire dalla sedia a rotella, mi mettere nella barca, proprio questo momento a me piace, perché dopo mi sento proprio libera, mi sento potente e io lo so che adesso sono più forte delle onde, più forte della corrente e mi sento veramente molto forte quando sono sulla mia barca e che riesco a controllare un po' tutte le cose.
3: Oggi noi con Casa Svizzera ci svegliamo con queste parole, Fabrizio Casati, buongiorno.
4: Buongiorno Alice Pedrazzini, era la voce di Claire Ghiringhelli che sarà protagonista del nostro risveglio. Un risveglio che avete capito molto bene, ha a che fare con una storia che viene raccontata e forse se ci seguite anche su RSI 2, la 2 l'avete visto. Su Rete 1 quest'oggi vogliamo proprio raccontarvi anche così con questa penombra particolare di tutto quello che ha a che fare con una storia. Una storia che merita di essere raccontata, una vita che merita di essere vissuta a livelli veramente incredibili.
3: Sì, noi abbiamo chi ha deciso di raccontarla, chi ha deciso di prendere per la mano Claire Ghiringhelli o farsi prendere per la mano.
4: Secondo me è più così.
3: E ha creato un documentario. È qui con noi Edoardo Nerboni. Buongiorno, ciao.
5: Buongiorno a voi.
3: Allora, quello che è bello di questa storia è che abbiamo sentito una voce, abbiamo visto un volto, ma Casa Svizzera di solito non solo ha qua tante persone in studio che passano a trovarci, ma va anche in giro. E quindi io ti chiedo, Edoardo, ma noi riusciamo ad andare a Parigi da Claire Ghiringhelli, secondo te, e avere anche lei in questa prima parte di trasmissione la protagonista delle Paralimpiadi, ma anche del tuo documentario? Ce la facciamo, secondo te?
5: Assolutamente, secondo me sì, e sia nel documentario che poi la sua storia vera e propria vale raccontarla.
3: Vale la pena andare fino a Parigi. Claire Ghiringhelli, buongiorno,
4: buongiorno,
3: ciao!
4: Buongiorno, ben trovata Claire!
6: Buongiorno a tutti!
3: Come stai?
6: Molto bene!
3: Che sorriso. Claire Ghiringhelli, come è stato essere seguita fino a Parigi, quindi dove ti trovi anche in questo momento, in un documentario che tra l'altro poi scopriremo anche come vedere, c'è un grande appuntamento questo fine settimana dove ci sarai anche tu, ma com'è stato?
6: È stato le cose si sono fatte molto veloce, mi hanno contattati in marzo, aprile 2024 e io non ero neanche ancora qualificata per andare ai Paralimpiadi e abbiamo chiacchierato così veramente molto naturalmente e mi hanno detto possiamo venire a trovarci, io ho detto ma sì, vediamo e sono arrivata a casa mia in luglio e io ero veramente molto molto impegnata e mi hanno seguite dappertutto, aiutato anche nella vita a fare le spese, abbiamo mangiato insieme, siamo andate all'allenamento, veramente una cosa che si è fatto naturalmente, penso che si doveva fare così e poi mi hanno seguiti l'estate, mi hanno seguiti quando mi allenavo proprio all'ultimo momento e erano lì a Parigi e per me è un momento molto molto importante, sono molto attaccata a questa storia e al documentario che Edoardo ha fatto che è veramente un bel testimonio della mia avventura.
4: Certo, avventura, la tua storia, stiamo parlando di tenere fino alla fine, tra l'altro ci sarà una proiezione pubblica proprio domenica 10 maggio alle 10:30 al Cinema Iride di Lugano, proprio con la presenza dell'atleta paralimpica Claire Ghiringhelli che Edoardo avete seguito davvero fino in fondo. Ora Claire ha una storia incredibile, una storia che parla già dal titolo del tuo documentario, no? Fino alla fine bisogna tenere, bisogna farcela e lei è sicuramente una testimonial di questo che oserei definire proprio uno spoiler di quello che raccontate. Ma è andata proprio così, cioè tu l'hai contattata, ma come? Come l'hai conosciuta Claire?
5: Ma in realtà è stato tutto molto a caso e come diceva Claire tutto molto veloce, nel senso che abbiamo scoperto la sua storia, il suo progetto di arrivare alle Paralimpiadi, lei non era riuscita a qualificarsi nella prima fase di qualificazione e quindi si è qualificata poi nell'ultima possibilità di qualifica e solitamente per un documentario bisogna prendersi il tempo sia per conoscere la storia sia per entrarci in relazione, mentre purtroppo noi questo tempo non ce l'avevamo, nel senso che le Olimpiadi, le Paralimpiadi arrivavano a breve e quindi
3: non avevate neanche la certezza che sarebbe arrivata.
5: No, assolutamente, cioè. Però abbiamo detto proviamoci, la storia sembrava interessante, abbiamo organizzato una videochiamata dove Claire ci ha un po' raccontato, si è presentata, ci ha raccontato il suo progetto, la sua storia e ci siamo appassionati a lei e alla sua storia e quindi sì, ci siamo catapultati a casa sua, ci ha ospitato proprio a casa sua in una stanza e siamo stati con lei 4 giorni credo e quindi nei primi 2-3 giorni l'abbiamo seguita effettivamente ovunque cercando di non filmare ogni momento ma entrando un po' in relazione e poi la sfida è quasi stata riuscire da tutto quello che in quei giorni avevamo scoperto a metterlo poi effettivamente nella storia del documentario.
4: Certo, quello è sicuramente molto importante, poi mi vedo anche il momento Claire quando a un certo punto sei riuscita a qualificarti, tutto apriva le porte per arrivare con il canottaggio che è già uno sport sport di suo che è pazzesco, perché fai uno sforzo veramente incredibile, quindi complimenti anche per questo. A un certo punto ce la fai, e quel momento l'avete vissuto insieme, Claire?
6: Prego, poi non ho sentito, scusate.
4: No, deve essere partita la linea, ma ci mancherebbe, siamo anche lontani. No, dicevo, il momento in cui ce l'hai fatta a qualificarti per le Paralimpiadi, com'è stato, come l'hai vissuto? Perché noi abbiamo visto in anteprima al documentario questa tua grande determinazione, no? Che è quello che fa la differenza, e che un po', detta sinceramente, io personalmente ti invidio tanto.
6: Sì, sì, no, era in Ungheria e veramente no, è stato un momento bellissimo, e poi ho vinto questa gara europea veramente molto, non facilmente, ma avevo molto avanza, e dunque ho proprio goduto tutti gli ultimi metri, perché sapevo che avevo la qualificazione che era per me, e era fine aprile, dunque per andare ai giochi in agosto era il tempo, non ce l'avevo, no? Dunque dico, il giorno dopo subito mi mettevo ancora al lavoro, e l'hai detto, è un sport che è molto intensiva, e dunque ci vuole una condizione fisica molto, molto forte, e dunque io avevo proprio questa responsabilità, e poi ero la prima atleta svizzera a fare del paracanotaggio, e dunque subito mi sono messo questo dovere di riuscire e di fare qualcosa di bello. Dunque dico, sono stata contenta nell'aereo del ritorno e poi quando sono appena tornata a casa subito mi sono rimessa al lavoro.
3: Tra l'altro, Claire Ghiringhelli, mentre parli, è bellissimo, chi ti può vedere anche su RSI La 2 lo vede, che hai una forza, che emani e ci arriva, non solo sapendo che sei arrivata anche ottava, tra l'altro, che sembra marginale, però anche
4: il diploma olimpico, insomma.
3: Il diploma te lo sei portato a casa. Tra l'altro, appunto, tra le varie cose che tu hai fatto anche nella vita di prima, quella prima del tumore alla spina dorsale, tu avevi fatto anche dei 4.000 in montagna, avevi fatto delle semi-maratone, quindi quella grinta lì, mi sento di dire, non l'hai persa, la scopriamo anche nel documentario. Ci ascoltiamo una canzone e poi andiamo a capire anche un po' questa forza, in che modo poi ci può arrivare anche a noi, ci può aiutare nelle nostre giornate, perché hai tante perle da distribuire, qualcosa riusciamo ad avere anche qua a casa svizzera.
4: E assolutamente, visto che On Fire è la nostra Claire, anche la House on Fire, quella di Linda Ellis.

0: Linda Ellis, artista svizzera, ma quest'oggi stiamo parlando di una storia che veramente merita di essere raccontata, merita di essere conosciuta, soprattutto proprio lei, la protagonista, che è in collegamento con noi da Parigi in questo caso, ma lei arriva dal Sopracenere, dal Locarnese più precisamente. Stiamo parlando di Claire Ghiringhelli, atleta paralimpica che ha portato in alto i nostri colori alle Olimpiadi, le Paralimpiadi di Parigi, ma soprattutto che è stata raccontata dal primo documentario di Edoardo Nerboni, il quale proprio si è formato qua, CISA e tutto quello che ne consegue. Quindi comunque è una cosa fatta in casa che parla di un profumo internazionale, ma soprattutto parla di quella cosa lì, di quella determinazione, di quella forza di volontà che davvero tutti noi dovremmo avere, che tutti noi in un qualche modo abbiamo, che forse teniamo un po' tanto sopita, no?
1: Edoardo Nerboni, anche tu iniziare la carriera con la carriera, sì, il tuo primo documentario con una storia anche sportiva. Che cosa ti ha stupito? Che cosa non ti aspettavi di questo percorso o di questo inizio, il tuo primo documentario?
2: Ma non avrei effettivamente mai pensato di iniziare raccontando una storia di una sportiva. Quindi
1: non sei sportivo?
2: Non sono sportivo, non seguo tantissimo lo sport, però in realtà è stato un po' l'approccio che ho avuto su questo documentario, era raccontare la storia umana, la storia dietro le performance sportive, che poi per chi ha visto o vedrà il documentario non parliamo quasi mai effettivamente del risultato,
1: sì,
2: eccetera, ma di quello che c'è dietro, della preparazione, della determinazione, della forza di Claire nel voler raggiungere degli obiettivi e farcela.
1: È vero che
2: step by step.
1: È anche emblematico di questo sport, ti alleni una vita per 10 minuti di gara e quindi è anche rappresentativa la percentuale sì. Che hai lasciato poi per la gara a Parigi nel documentario.
2: Sì, nello specifico il canottaggio ancora meno, era uno sport che non avevo mai seguito e quindi Claire in quei giorni, come dicevo, in quei giorni che abbiamo passato insieme ho imparato, e Matteo Mangano, il direttore della fotografia, abbiamo imparato come funzionava lo sport e poi come raccontarlo nel lavoro.
1: Claire Ghiringhelli con Fabrizio Casati, quando abbiamo guardato questo documentario, abbiamo avuto un momento in cui ci siamo guardati e abbiamo detto, allora Claire Ghiringhelli ci dice che io mi sento forte, io sono fiera di me, io sono felice e io sono viva. Ci siamo guardati e abbiamo detto, questi sono come se fossero gli obiettivi che tutti ci poniamo nella vita e non so quanti anche all'ascolto, possano dire queste quattro cose insieme. Tu l'hai fatto e mi chiedo, eri in un momento di entusiasmo oppure una cosa che senti quotidianamente in questa nuova vita da cui sei dovuta ripartire dopo questo tumore, appunto l'abbiamo detto, che ti ha portato via la possibilità di camminare e di salire sulle montagne e di fare quello che ti piaceva tanto?
3: Io penso, adesso quando ci penso dopo tanti anni, fa 8 anni che sono in disabilità, è veramente proprio la forza che mi ha seguita proprio dall'inizio. Non è una forza, è proprio una decisione di dire mi sveglio, sono così, ma no, sarò più forte, sono viva, devo vivere per i miei figli, devo andare davanti, non sono morta e non devo fare morire la donna che era prima. Dunque era molto importante per me di tornare al lavoro, di ritrovare la mia indipendenza e lo sport. Non potevo più correre, non potevo più fare la montagna e ho trovato veramente per casa questa attività. E quando mi hanno messo sulla barca la prima volta, che mi hanno lasciato andare così da sola sull'acqua, è stata una rivelazione. Ho detto devo andare verso questa direzione. E non si fa in un giorno, si fa tutti i giorni e ancora adesso devo continuare a dirmi sai, deve stare felice, deve rimanere sorridente e avere

0: 10:30 al cinema Iride di Lugano, voi ci sarete, Edoardo e Claire, e diciamo che ci insegnate, forse lo voglio dire, insegnate che la determinazione non rende le cose facili ma le rende possibili, lo si scopre anche appunto in questa mezz'ora di documentario. Grazie, che bel momento, che bel risveglio con voi.
1: Grazie davvero, grazie Edoardo, grazie mille Claire, avanti così,
2: grazie.
1: A molto presto, grazie,
3: grazie a voi,
1: davvero.
3: Buona giornata.
1: Ci sono i Colors con Rolling Stones e poi tra poco entriamo nel mondo di Bio Ticino. Arriviamo.

0: Altro che Rolling Stones, guarda, guarda, guarda cosa succede.
1: È arrivato.
0: Sì, guarda, guarda.
1: C'è qualcuno?
0: Aspetta, dal tempo.
1: Martedì.
2: Casa Svizzera.
0: Eccoci qua a Casa Svizzera. Il martedì vuol dire bioticino, vuol dire raccontare delle storie che hanno a che fare con la natura, la tradizione, la nostra cultura e soprattutto, come abbiamo detto, sono storie di una vita vissuta e che ci fa godere di prodotti veramente incredibili.
1: Cos'è arrivato lì accanto a te? Cos'è che hai?
0: Io ho qua una forma di formaggio, ma io felice come una Pasqua. Mamma mia. Allora, chi ci vede in questo momento deve essere assolutamente orgoglioso di me, perché qua ci saranno almeno 50 kg di formaggio.
1: Orgoglioso anche.
0: Sì, ma anche orgoglioso che sono riuscito a alzarlo, capito l'idea?
1: Le risate però che avete sentito sono di chi è venuto a trovarci e ci ha portato questa forma di formaggio e tanto altro. Buongiorno a Tessa Tognetti e Giovanni Amorese.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Direttamente dalla Colombera, che in tanti secondo me conoscono, piano e soprattutto, beh, Tessa, tu lo conosci da sempre la Colombera. Se iniziamo a spiegare perché.
4: Sì, nata e cresciuta in Colombera, sì. Esatto. Quindi per me è da sempre casa.
0: Sì, era la zona Sant'Antonino, giusto per capire, taxi arriva, è tutto il piano.
1: Anche col treno, è facilissimo. Lì
4: vicinissimo al treno, esatto.
1: Fermata
4: 5 minuti a piedi.
1: Sant'Antonino,
4: sì.
1: Allora, Tessa, dietro di te avete portato anche diverse immagini, ti vedo con una capretta, no?
4: Sì, una capretta. Capretta.
1: È il tuo animale, diciamo, tra i tanti che avete, mucche, capre, pecore, asini, maiali.

0: Le tartarughe, è quello che è più vicino a te oppure ce n'è un altro di solito?
1: Sento più vicino alle capre rispetto alle mucche, però come con ambe gli animali mi trovo bene. Non lo so, forse un po' hanno un carattere più simpatico, un po' più testone, un po' più sì, selvatiche. Le mucche le vedo un po' più pacifiche, non tutte sono uguali, però sì, con le capre in Alpe avevo dei bei ricordi, quindi mi trovo di più con loro.
0: I ricordi di te da piccola sono collegati chiaramente a questa fattoria, invece quelli di Giovanni dove sono? Dove sei da piccolo?
2: Da piccolo io sono un figlio di ristoratori in Italia e ho sempre detto che non avrei mai lavorato con la gente, col pubblico, quindi sono scappato nei boschi e fino a pochi anni fa, quando ho conosciuto Tessa e niente, la svolta.
3: La tua vita è cambiata.
2: È cambiata, sì.
3: Adesso che tu proprio hai abbandonato il tuo lavoro e sei andata a lavorare con Tessa, questa sì, è un po' l'idea. Sì,
0: però sì, entrambi mi sembra di poter dire, allora, da una parte hai detto io mai avrei pensato, Tessa tu avresti pensato di proseguire, perché sembra un po' come una lettera alla posta, cresci, nasci, cresci in una fattoria, vai avanti così. Lui diceva di no, tu?
1: Io anche dicevo di no, in verità mi sono proprio allontanata, sono sì cresciuta in questo ambiente in cui vedevo tantissimi sacrifici, pensavo che non ce l'avrei mai fatta e quindi ho fatto un percorso accademico, ho fatto il liceo, l'università e poi qualcosa è scattato quando facevo il master e mi sono decisa per comunque fare anche la scuola agricola in Ticino, quindi a Mezzana.
0: Che cosa? Aspetta, l'hai fatta molto veloce.
3: Esatto,
0: ma che cosa?
3: troppo, noi vogliamo
0: entrare. Da dire,
1: riassunta troppo.
0: Sì, allora, prima di tutto cosa ti faceva dire no? Hai detto sacrifici, cos'è che vedevi nella vita dei tuoi genitori che non volevi riprodurre? Cos'è che sentivi che no, non è la mia strada?
1: Io vedevo il fatto che erano comunque talmente appassionati del loro mestiere da essere completamente coinvolti e quindi per noi era facile stare vicino a loro se condividevamo quel tempo lì, quello spazio lì, e quindi per noi voleva dire stare coi genitori se li accompagnavamo. E ripeto, dei ricordi bellissimi, però in Alpe, quella finnagione, il caseificio, la vendita, e quindi mi dicevo non so se riesco ad avere questa cosa tutti i giorni di tutto l'anno, perché quando hai animali è come avere tantissimi bambini, cioè sei impegnato sempre.
3: Certo.
1: e mi sento proprio di avere questo, no? C'è una grandissima famiglia e dicevo no, non so se posso farcela tutti i giorni di tutto l'anno sempre così impegnato, perché poi loro hanno fatto molto per la colombiera ma in verità anche per il territorio, per il biologico, e quindi ho detto wow, c'è l'impegno così lavorativo, l'impegno anche morale, etico per certe battaglie che hanno provato a sostenere, magari anche vinto, e quindi mi sono detta no, non ho questa forza dentro di me da trovare.
0: E quindi vai e studi, ci hai lasciati che avevi chiuso la porta della fattoria,
3: e
0: di questo
3: studiavi?
0: Mondo.
3: Cosa hai iniziato a studiare?
1: Allora, dopo il liceo ho fatto un bachelor a Friburgo, storia contemporanea e sociologia, antropologia, storia delle religioni, che poi ho ripreso anche nel master. Ho fatto anche uno scambio con la Spagna per alcuni mesi, dove ho approfondito più sociologia e antropologia, e poi mi sono portata a studiare degli esami in Alpe durante l'estate mentre facevo il formaggio con mia madre. E lì qualcosa è scattato, mi ha raccontato cosa faceva mio nonno quando faceva il formaggio e ho pensato, ecco, questo sarebbe il modo per continuare con la mia parte di interesse storica legata alle tradizioni, facendo anche storia all'università, però nella vita pratica, perché sentivo che altrimenti mi mancava qualcosa di tangibile, qualcosa che mi sentivo di fare la differenza.
0: Cosa faceva il tuo nonno?
1: Quando faceva il formaggio si mangiava l'acqua giada, la cagliata, quando era ancora calda, metteva una mano, quando si casa metti anche la mano, senti la consistenza e la temperatura, e lui ne rubacchiava un pochino, perché poi all'epoca erano pochissime le quantità, quindi era ancora più prezioso per lui quel piccolo dolcetto che si permetteva. E questa cosa mi ha un po' emozionata, mi ha detto wow, guarda che momento speciale per il nonno Remo. E voilà.
3: Altro che antropologia, la faccio io l'antropologia, esatto, di casa mia, anche perché esatto, poi Angela e Mario, insomma i tuoi genitori, sono veramente dei pionieri del bio e di tutto quello che, come hai detto molto bene, hanno fatto e continuano a fare per il territorio, tanto da arrivare poi in quest'anno ad una situazione ancora più bella, no? Nel senso che comunque la colombera continua ad essere tutt'oggi davvero un punto di riferimento importante, ma se ti dico chiocciola slow food e tutto quello che ha a che fare con quest'anno qui che ha portato...
0: Si sono illuminati.
3: Ma perché ragazzi è una cosa importante, spiegala a te, sì, di cosa sto parlando, Tessa?
1: I miei genitori hanno preso questo premio Slow Food 2026, che secondo me è meraviglioso, perché loro pensano sempre di non aver mai fatto abbastanza, e ti dici wow, cioè qualcuno di esterno
3: scusa,
1: ti
3: ma poi
1: sveglia.
3: Conoscendo soprattutto tua mamma da una vita, mi viene da dire non ha fatto abbastanza, quella donna continua a fare di tutto di più, il Mario dietro, cioè veramente hanno una famiglia bellissima, allora,
1: energia
3: è
1: pazzesca,
3: sì, è vero, cioè.
1: E quindi è stato bello che qualcuno di esterno gli ha detto guardate che avete fatto delle cose meravigliose, quindi è stato proprio un momento prezioso, trovo, per loro soprattutto, per loro.
0: Abbiamo seguito la svolta, siamo arrivati a questo punto, siamo arrivati al 2021 in cui hai preso in mano l'azienda, tra poco arriviamo anche da te Giovanni, perché poi salti su anche tu in questa pazzia che la chiama anche così a volte Tessa, e capiamo che anche il tuo cambio di vita alla fine ha avuto un impatto sull'azienda ma anche su di te.
2: Sì, assolutamente.
0: Ci arriviamo tra poco.
3: The Ladies and Tramp con Tony Bennett e Lady Gaga, e poi torniamo qui a Casa Svizzera.

0: Oggi è martedì, sono le 9.45 ed è il giorno di Bioticino, in cui vengono a trovarci delle persone che lavorano la terra, che ci danno dei prodotti e noi li raccontiamo. In questo caso siamo alla Colombera con Tessa Tognetti, e a un certo punto mi viene da dire, mi piacerebbe dire il dietro le quinte anche di questo incontro. Tessa, tu ci hai detto: sto cercando di convincere il mio meraviglioso marito a non lasciarmi in sola in questa impresa, l'hai chiamata così, radiofonica. Ce l'hai fatta a convincere Giovanni? Giovanni, ce l'ha fatta a convincerti a venire?
1: Ce la fa convincerti,
2: riesce
1: sempre.
2: Riesce sempre a convincermi. Non riesco a... No, veramente... È un amore... indescrivibile, è una cosa che non pensavo mai di trovare qualcosa di una persona così sul mio cammino.
0: Infatti sul tuo cammino mi sembra di poter dire c'era il bosco, c'erano gli alberi, eri un boscaiolo, cioè mestiere era proprio quello di lavorare.
2: Per 20 anni ho fatto il boscaiolo, dopo la Colombera penso è un grande incrocio. Un grande incrocio, e ha fatto anche incrociare le nostre strade.
1: Ma posso chiedere una roba? Perché secondo me a me fa impazzire questa cosa. Se io ti dico, Gio, mela.
2: La mela è stata il frutto del nostro amore.
1: Spiegalo un po'.
2: È capitato anche lì per caso che ho trovato questa varietà di mele che si chiama Tessa.
0: Non è che è classicissima, cioè devi
2: no, è un ibrido, un incrocio,
0: cioè jazz, una si chiama jazz, le piace il jazz
2: e niente, un po' appunto perché parcheggiavo lì l'auto per prendere quella di dove lavoravo, cominciavo a vederla la mattina e la sera, allora un ciao, un altro ciao, e dopo gli ho lasciato una mela, ho cominciato a lasciargli le mele Tessa.
1: Cioè voi non vi conoscevate prima, vi siete visti così per sbaglio incrociandovi?
2: Sì, un incrocio.
1: Nessuno vi aveva
2: presentato? No.
3: Transitava. Dalla Colombera, sì. Quando io mungevo le mucche, perché la stalla delle mucche guarda sul posteggio, c'era il buongiorno e il buonasera, insomma la mattina e la sera.
0: E la mela, cioè adesso come hai fatto poi a far capire che tu, cosa c'era scritto Tessa, Giovanni?
2: Sì, c'è proprio Tessa sul, c'è il bollino. È un po', è stato un po'...
0: E come facevi a sapere che eri tu?
2: Ah no,
3: Mi hai annunciato di andare a cercare nella buca lettere qualcosa, sì.
2: Gliel'avevo detto di...
3: Sono arrivati anche i cappuccini la mattina quando avevo il controllo del bio, giornate impegnative magari d'ufficio, mi lasciava il cappuccino, quindi sì.
0: Ma che meraviglia, ecco, queste sono le storie che piace tanto raccontare a te. Fa.
1: A me sì, ma adoro, ma perché poi fanno parte di tutta quella che è la storia, no? Cioè, nel senso, tante persone sicuramente sono passate alla Colombera, io tante volte, e devo dire che proprio c'è quella roba lì, cioè io sento l'amore per quello che fanno, per questa grande energia che comunque arriva dai tuoi genitori, e devo dire la verità, è una cosa che si sente, e secondo me parcheggiando là l'hai sentita anche te.
2: Assolutamente sì.
0: Però da lì a entrare poi nell'azienda ce ne vuole, perché vi innamorate, vi sposate.
2: Ci sposiamo e dopo io diciamo come si può dire, ricevo un po' di segnali dal bosco che mi vuole cacciare, ecco.
0: Per esempio,
2: piccoli infortuni, piccoli grandi infortuni, ho rotto un polso, qualche caduta, c'è qualcosa veramente che mi spinge verso la Colombera, ecco, e dopo abbiamo deciso di fare questo passo.
0: E non senza sacrifici, perché Tessa, tu quel mondo che prima, da cui prima ti volevi allontanare, non è che era tanto diverso da come l'avevi conosciuto, o sbaglio? Cioè, che cosa oggi ti fa dire sono nel posto giusto, ma c'è sempre un ma grande?
3: Sì, devo dire che l'impegno che avevo captato da piccola è proprio stato riconfermato negli anni, quindi quello non è cambiato. Mi rendo conto che però rispetto a quando ero più piccola riesco invece anche a cogliere le soddisfazioni con un altro occhio, e quindi riesco ad apprezzare molto di più delle cose che prima vedevo solo come dei sacrifici, ora li vedo come dei sacrifici ma anche dei privilegi, quindi la libertà che abbiamo di poter stare con i nostri figli in fattoria, di...
0: facendo dei turni anche.
3: Sì, ci diamo un po' il cambio, uno parte prima, uno finisce dopo la sera, la notte, o parte la notte presto, insomma sì, ci diamo bene il cambio quando serve.
1: E anche la fortuna, un po' come è successo a te, Tessa, di crescere, no, in fattoria, perché comunque voi avete, lo ricordiamo, mucche, capre, pecore, asini, maiali, tartarughe, i conigli.
0: Lo diciamo perché avete così tante tartarughe, perché questo è un altro aspetto anche della vostra azienda.
3: Sì, c'è un fedelissimo collaboratore della fattoria che posso nominare?
0: Naresh.
3: Ok,
0: Naresh.
3: Naresh, che abbiamo scoperto che conosce anche Alice,
0: adoro,
3: insomma,
0: adoro. Di Losone,
1: Catoa,
0: Gordola e Losone.
3: E quindi lui con Ciro, che sono i più anziani rispetto, sì, ai nostri collaboratori, abbiamo tra tutto 13 persone che ci aiutano. E loro due sono appunto i più fedelissimi, dico sempre che fanno parte dell'inventario praticamente, perché quando sono una bambina io, e hanno le loro passioni, Naresh soprattutto per le tartarughe, Ciro soprattutto per le capre, quindi ognuno ha un po' le sue mansioni, le sue specialità, ecco.
0: Naresh è una delle persone più sorridenti che abbia mai conosciuto, quindi fa parte anche di questa immagine che stiamo dando di un'azienda. Però mi chiedo, dall'altra parte, che cosa vi richiede in più essere biologici? È uno sforzo in più che ogni giorno vi richiede nel vostro lavoro, o è una cosa che va liscia e dite, beh, non ci rendiamo neanche conto?
3: Penso che per noi, almeno per me, soprattutto che ci sono nata e cresciuta, va molto liscia, nel senso che non riesco neanche a immaginarmi un'opzione diversa. Quindi per me è sempre stata così, seguire anche a volte dei cicli della natura che sono anche devastanti, perché magari
0: sono
3: molto invasive, oppure il maltempo, piuttosto il maltempo non lo puoi controllare comunque, no, neanche con
0: no, però le invasive, però, per esempio,
3: le invasive, per esempio, magari hai dei raccolti quindi meno fruttuosi rispetto ad altri contadini, però per noi vale, è così, è giusto, cioè ci mettiamo il massimo dell'impegno che possiamo. Anche noi col biologico sicuramente non siamo perfetti, perché nessuno vuole fare il primo della classe, però ci mettiamo comunque il cuore e l'impegno per dire, proviamo a fare almeno dove possiamo delle scelte più sostenibili, ecco, certo, per l'ambiente.
1: E in più continui con l'idea che parte proprio dai tuoi genitori, con quella filosofia del biologico. Noi ci ascoltiamo Rod Stewart al volo con Love Touch e poi torniamo per il finalone e per raccontare di Casa Ifici Aperti tra poco.

0: Love Touch, beh, di Love Touch abbiamo parlato e come, anche per quanto riguarda la storia d'amore tra Tessa e Joe. Siamo alla Colombera, siamo di fronte ad un weekend super importante, sabato 9, domenica 10 maggio, torna per la 13ª volta Caseifici Aperti. Tra l'altro è facilissimo trovare anche la cartina di tutti i vari caseifici che aderiscono a questa bella iniziativa. Salutiamo anche Davide Schnell. Allora, caseificiaperti.ch, la trovate tutto e trovate anche la Colombera con questo bel impegno che va avanti praticamente da sempre. Voi ci siete da sempre, Tessa, giusto?
1: Sì, sono tanti anni che partecipiamo a questo avvenimento ed è sempre una gran soddisfazione per noi, proprio un bel evento. Si sarà sabato e domenica dalle 9 alle 17, no, dalle 10 alle 17.
0: Sì.
1: E siamo molto vicini alla stazione del treno, quindi anche facile raggiungerci. E presenteremo soprattutto, diciamo, il caseificio per noi è un po' lo zoccolo duro della fattoria, quindi abbiamo formaggi freschi, stagionati, gli yogurt, e quindi c'è una bella palette, diciamo.
2: Giovanni, una cosa bellissima che mi piace, voi continuate a guardare e vi annuite a vicenda. Cos'hai scoperto dei formaggi, mi incuriosisce, dal mondo del bosco ai formaggi? Cos'hai scoperto tu che sei arrivato da fuori, che ci puoi raccontare?
3: A me mi piace sempre, diciamo, mettere il naso nelle cose, capire, quindi ho cominciato anche lì a mettere un piede in caseificio, sempre con rispetto, perché comunque sotto l'occhio vigile di Angela, e che mi ha dato delle dritte, mi ha fatto imparare delle cose. Adesso sono soddisfatto perché, cioè, so di cosa parlo, so come si fa il prodotto e secondo me è molto importante sapere cosa hai tra le mani, ecco.
2: E tra l'altro, appunto, siete uno dei caseifici che potrete scoprire questo fine settimana. La meteo dalla nostra è migliorata, non so se vi siete accorti. Sabato
0: bene,
2: non piove più, almeno speriamo che i nostri amici di Meteo Svizzera confermino questo e che soprattutto la natura ci venga incontro. Qual è il vostro prodotto di punta? Ieri avevamo un arrotino, quando ci ha stupito perché ha detto: beh, quello che vendo di più è la pinzetta. È qua, volete stupirci? Cos'è? Voi che avete un caseificio, avete tantissimi prodotti.
0: Qual è? Cultura, poi tutto il resto.
1: Sì, sì. Ma sicuramente trovo che il nostro yogurt è molto speciale, perché ha una cremosità particolare, un'acidità particolare, quindi anche versione naturale è già buonissimo così, senza nessuna aggiunta. Ed è meraviglioso, e faremo un'attività con i bambini con lo yogurt, tempo permettendo. E poi penso che, il formaggio stagionato... Sì. Abbiamo la linea sia di mucca che di capra, quindi è anche interessante quello, avere un po' una palla diversificata. Abbiamo anche modificato la ricetta del bichon, che ora è molto cremoso, quindi in verità ci sono proprio tante cose che ci caratterizzano.
2: Mi fa sorridere perché Giulia dice: beh, finalmente vedo chi c'è dietro a Compro Bio, prendevo sempre i loro prodotti, non avevo capito ci fossero loro, quindi ecco, è anche questo il senso di questo momento che abbiamo a casa svizzera. Scopriamo i volti, le voci, le storie,
0: altro che storie che raccontano sempre di più. Alice, non so se te ne sei resa conto,
2: giovani,
0: e se si sono rese conto anche i nostri ascoltatori, che sono sempre più giovani, nel senso che mi trovo ogni volta a raccontare di storie di cambiamento, spesso e volentieri, che però richiamano quella che è un po' la nostra tradizione proprio contadina, nel vero senso della parola. Mi viene in mente già solamente Gabo Bianchi, insomma, il supremo di Bioticino, che è giovanissimo.
2: Succede una cosa strana: le persone che sono più a fine carriera ci dicono no, io tornerò indietro, è un lavoro durissimo, ma i giovani hanno un nuovo slancio, sono più loro che trascinano,
0: sì, sì.
2: È vero?
0: Confermi?
1: È vero, anch'io trovo che mi sento che adesso faccio parte di una rete proprio anche di giovanissimi, alcuni che ti dici wow, che scelta,
0: esatto.
1: E ci troviamo proprio con una nuova rete, anche lanciata molto negli ultimi anni da Bioticino, si è rinforzata questa cosa e trovo tante familiarità con anche altre piccole famiglie contadine come noi, giovani e quant'altro.
0: Grazie davvero per averci raccontato la vostra storia, la Colombera, grazie Tessa, grazie Gio. Noi invece ci ritroviamo domani con una nuova puntata di Casa Svizzera. La cosa che vi diciamo è: tra poco l'informazione, ora però sigla.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: Si fa così. Quando sei alla guida, evita di telefonare, scrivere o leggere messaggi, regolare il navigatore o l'autoradio, mangiare e bere. Mantieni lo sguardo sulla strada. La distrazione al volante è una delle principali cause di incidente. Informati su www.stradesicure.ch. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.